A man's got a heart, hasn't he? Joking apart, hasn't he?

Per commedie musicali abbiamo trasmesso Oliver, libero adattamento da Oliver Twist di Dickens, musiche di Lionel Bart, orchestrazione di Eric Rogers. Ha diretto Donald Pippin. E per concludere David Rose e la sua orchestra.

Con la musica di David Rose e la sua orchestra si conclude la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: Il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati al Cimento. Quest'oggi apriremo la nostra trasmissione con un ascolto di due sonate per violino e basso continuo del compositore Giuseppe Agus. Un compositore assolutamente sconosciuto, nato nel 1722 a Cagliari. Quindi uno dei rarissimi compositori sardi, che però viaggiò moltissimo, soprattutto in Inghilterra, che all'epoca, nel Settecento soprattutto, era un po' una meta privilegiata per i musicisti, in particolar modo italiani. Non dimentichiamo che era la città nella quale si era trasferito anche Handel, portandosi appresso, tra l'altro, nel teatro dove lavorava diversi musicisti italiani, per l'appunto, in particolar modo romani. Agus fu non soltanto un compositore ma anche un celebre violinista. Purtroppo però ha sofferto del fatto che le sue note biografiche sono state spessissimo confuse con quelle del figlio. Infatti ebbe un figlio, Joseph Agus, nato proprio in Inghilterra, quindi un omonimo del padre, che però nacque più o meno alla metà del Settecento e che venne spesso appunto confuso, fu violinista e compositore anche lui, con il padre invece appunto nato in Sardegna nel 1722. A Londra Giuseppe Agus, tra l'altro, mise su anche un'attività commerciale, probabilmente come mercante di strumenti musicali, attività però che non gli andò bene, dichiarò fallimento e dovette trasferirsi, quasi scappare dai debitori, verso Parigi, città nella quale poi vivrà gli ultimi anni della vita. Inizieremo con il primo ascolto, tratto dalle sonate a violino solo e basso, opera 1, ascoltando la sonata prima in La maggiore. I movimenti sono largo, allegro assai, andante. Esegue il quartetto Vanvitelli, con Gian Andrea Guerra violino, Nicola Brovelli violoncello, Mauro Pinciaroli arciliuto e Luigi Accardo clavicembalo.

di Giuseppe Agus. Avete ascoltato la sonata prima dalle sonate violino solo e basso opera 1 nella esecuzione del quartetto Vanvitelli. E proseguiamo ascoltando un'altra sonata sempre di Giuseppe Agus, la sonata sesta in mi maggiore sempre dall'opera 1. I movimenti sono larghetto, allegro, tempo diminuetto. L'esecuzione sempre affidata al quartetto Vanvitelli.

Di Giuseppe Agus avete ascoltato la sonata sesta in mi maggiore opera 1 nell'esecuzione del quartetto Vanvitelli, che è composto, ricordiamolo, da Gian Andrea Guerra al violino, Nicola Brovelli al violoncello, Mauro Pinciaroli all'arciliuto e Luigi Accardo al clavicembalo. Ed ora proseguiamo e concludiamo la nostra trasmissione ascoltando una serenata di Antonio Vivaldi, Gloria e Imeneo, per due voci e strumenti. La forma della serenata era una forma abbastanza in voga nel Settecento, in particolar modo era una sorta di mini melodramma, quindi diciamo così che la struttura era sempre quella appunto tipica dell'opera lirica, ma di dimensioni decisamente più ridotte e con scopi in genere celebrativi. Non fa eccezione questa serenata di Antonio Vivaldi, che venne scritta per celebrare le nozze avvenute per procura tra il re di Francia Luigi XV e la principessa polacca Maria Leszczyńska, avvenute il 12 settembre del 1725. Non è un caso infatti che il soggetto della serenata è un soggetto che si rifà all'antichità classica. E qui Imeneo, dio delle nozze, è interlocutore della Gloria. La ascolteremo nell'esecuzione di Eva Lax mezzosoprano, Paola Rossi contralto, con l'Accademia Bach Barocca Orchestra diretta da Carlos Gubert.

0: di Antonio Vivaldi avete ascoltato la serenata per due voci e strumenti Gloria e Imeneo, nell'esecuzione di Eva Lax mezzosoprano, Paola Rossi contralto, con l'Accademia Bach Baroque Orchestra diretta da Carlos Gubert. E termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci seguito anche quest'oggi. Vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va. Per quest'oggi è tutto, vi do appuntamento con Il Cimento tra 7 giorni, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana. Buona serata.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite Fabio Nile, compositore e pianista, grazie per essere qui.
2: Grazie Luigi e un saluto a tutti gli ascoltatori di Zoom.
1: Perché è di recente uscita Minuzie, nuovo album di Fabio Nile, pubblicato da Rare Noise. Fabio, come nasce questo progetto e perché questo titolo appunto Minuzie?
2: Questo progetto nasce da un'esperienza che ho avuto con uno strumento, un piccolissimo strumento ghanese, quindi africano, si chiama Televi, anche noto come Asalato, e sono sostanzialmente uno shaker composto da due palline legate tra di loro da un filo. In ognuna delle due mani si possono tenere in mano questi shaker, e la particolarità è che questo minuscolo strumento consente di creare delle poliritmie, quindi dei ritmi: con una mano fai un ritmo in 3, con l'altra mano fai un ritmo in 4, oppure 7 contro 5, 5 contro 3. E mi sono appassionato a questo strumento che mi è stato regalato, ecco, devo anche menzionare questo, mi è stato donato da Bernard Wagner dei Sonar, e l'ho praticato a lungo finché mi sono impadronito appunto dello strumento, e a un certo punto ho avuto l'idea di convertire quelli che erano dei semplici suoni percussivi in note musicali, quindi ho trasformato quelle poliritmie che nascevano appunto da questo strumento a percussioni in delle poliritmie riadattate sul pianoforte, sugli strumenti. E da qui ho creato questa tessitura minimale su cui ho costruito poi degli spunti melodici. Per questo il titolo Minuzie, perché tutte le strutture di questi brani sono composti da micro pattern appunto che si incrociano tra di loro creando queste poliritmie.
1: Fabio, un primissimo ascolto da Minuzie, cosa selezioniamo?
2: Io direi Compà, che è il primo brano dell'album, anche perché racchiude un po' tutta l'idea, ecco, le idee e la sostanza del disco.

0: ed era compà di Fabio Anile dal suo nuovo album Minuzie, che stiamo presentando appunto in compagnia di Fabio, pubblicato da Rare Noise Records. Come nascono queste 8 tracce appunto che danno vita all'album e cosa le lega eventualmente?
1: Appunto, come dicevo prima, la mia passione per il minimalismo, diciamo strutturata attraverso questo strumento a percussione, appunto il Telewi. Diciamo lo sforzo ulteriore che ho voluto fare in questo lavoro, io sono un grande appassionato di Steve Reich, di Philip Glass, diciamo del minimalismo un po', se vogliamo, anche più tosto da ascoltare. Quello che è sempre, ecco, diciamo, mi è sempre mancato nell'ascolto di questi compositori è l'uscita melodica, lo spunto lirico. Quindi, diciamo, lo sforzo che ho voluto fare è stato quello di sovrapporre a delle poliritmie anche armonie e soprattutto appunto uno slancio melodico, che è qualcosa che non appartiene sicuramente a Philip Glass, a Steve Reich, ma appartiene a me per cultura. E quindi ho creato questo ibrido, diciamo, tra minimalismo e spunti lirici.
0: Sono riuscito a raggiungere una comune conoscenza, che è un carissimo amico di entrambi. Sentiamo cosa ci ha detto.
2: Ciao Gigi, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Zoom. Io sono Salvo Lazzara e mi faceva particolarmente piacere oggi essere lì con voi per la presentazione dell'ultimo lavoro di Fabio, Minuzie. Io conosco Fabio più o meno dal 2010, quindi è un'eternità. Con Fabio abbiamo nel tempo incrociato spesso le nostre diverse idee di musica, di composizione, di progettazione musicale, anche se apparteniamo a due culture non del tutto combacianti, però ci siamo sempre trovati più o meno sulla stessa lunghezza d'onda quando abbiamo deciso di fare cose insieme. Ho un meraviglioso ricordo del progetto insieme a Luca Pietropaoli di ALP Trio, con cui abbiamo sviluppato l'idea della controra. È stata una cosa particolarmente sfidante e anche emozionante in qualche momento, e in quell'occasione ho potuto veramente capire quanto è profondo l'amore di Fabio per la musica, per la ricerca musicale e per la qualità della produzione musicale. È una cosa che ci ha permesso insieme a Luca di fare, secondo me, un ottimo lavoro insieme con Alp Trio, ma che sicuramente ha permesso a lui di costruire intorno a Minuzie quasi un capolavoro. Personalmente ho un paio di pezzi che mi fanno particolarmente risuonare. Uno è Compass, non so se l'ho pronunciato bene, Fabio magari mi correggerà, e l'altro è Foglie Morte, e sono due pezzi che sono abbastanza vicini alle cose che io ascolto più spesso e che in qualche modo mi rendono anche contento dell'ascolto che faccio delle cose di Fabio. Ci sono aspetti più minimalisti, più di ricerca, che lui segue da tantissimo tempo, di cui sono particolarmente interessato, ma che, diciamo, sono un po' più lontane dalle cose che io faccio e dalle cose che ascolto costantemente. Detto questo, stiamo parlando di una persona che ha una cultura musicale e un gusto assolutamente grandi, e quindi un mio in bocca al lupo per questo progetto di Fabio, e un grande saluto, un abbraccio a lui e anche a te, ovviamente. A presto.
0: Insomma, Salvo Lazzara parla malissimo di te, insomma.
1: Delle bellissime parole. Saluto Salvo, con cui appunto abbiamo fatto questo, diciamo, l'ultima collaborazione che abbiamo avuto insieme è stata con il disco Controra, insieme a Luca Pietropaoli. Anche qui, diciamo, c'è del minimalismo, ma è un minimalismo più orientato verso l'ambient music, con spunti anche, diciamo, un po' afro a causa dell'utilizzo delle percussioni. Salvo, ti ringrazio per le belle parole che mi hai detto, che mi hai dedicato, e spero che potremo fare qualcosa in futuro insieme.
0: Altro ascolto da Minuzzi, Fabio.
1: Ascoltiamo Planet Nine Orbits. Questo è un brano, è un duetto di pianoforte e chitarra elettrica. Qui alla chitarra c'è Samuel Alkvist, chitarrista svedese, molto noto appunto anche lui nei circuiti del minimalismo e del jazz d'avanguardia. L'ho scelto proprio per questo motivo, perché anche lui è un appassionato del genere ed è assolutamente iper preciso nel suonare.

0: Ed era Planet Nine Orbits di Fabio Anile. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità discografica, appunto il suo nuovo album Minuzie, pubblicato da Rare Noise Records. Fabio, facciamo comprendere meglio cosa sia il minimalismo a chi ci sta ascoltando.
1: Il minimalismo è sostanzialmente un genere musicale, appunto, che è nato, si è sviluppato in America all'inizio degli anni 60. Appunto, uno degli araldi è sicuramente Steve Reich, Philip Glass. Appunto, il minimalismo nasce come composizione basata su piccole cellule sonore e soprattutto sulla iteratività, quindi sulla ripetizione appunto di questi pattern. È una ripetizione che man mano con il passare del tempo si, diciamo, subisce delle piccolissime evoluzioni, quindi è una musica anche che richiede un ascolto molto attento.
0: Fabio, quanto è importante l'impasto timbrico nelle tue composizioni e soprattutto in questo lavoro?
1: È assolutamente importante, così come lo è stato appunto anche nel lavoro di cui parlavo prima con Salvo Lazzara, su Controra. Io sono sempre stato, diciamo, un appassionato del suono, della ricerca del suono. In questo caso ho messo su, diciamo, una band molto particolare. L'idea originaria era quella di avere un trio, quindi che fosse pianoforte, batteria o percussioni e contrabbasso. Volevo un suono che fosse totalmente acustico, ma

0: Nel corso appunto della composizione del lavoro che ho dedicato appunto a questo disco, ho man mano aggiunto anche degli elementi elettrici. Infatti il disco inizia appunto con questa formazione da trio e man mano si vanno aggiungendo appunto delle chitarre elettriche, delle altre sonorità più elettriche, fino alla Shifting Trains, che è il brano conclusivo dell'album, che è un vero e proprio brano di prog rock nelle sonorità, ma che mantiene sempre quella base di minimalismo di cui parlavamo.
1: E visto che l'hai citato, ci ascoltiamo proprio
0: Shifting Trains.

0: Shifting Trains di Fabio Nile dal suo nuovo album Minuzie, pubblicato da Rare Noise Records.
1: Se posso aggiungere qualcosa su Shifting Trains, qui c'è un ensemble molto ricco, oltre a me al pianoforte e al Rhodes, ci sono Agostino Marangolo alla batteria, Fabio Trentini al basso. Fabio Trentini lo voglio menzionare in maniera particolare perché l'ho contattato perché lui ha un suono molto alla Mick Karn dei Japan, e quindi cercavo, ecco, ci ricolleghiamo a quello che dicevamo prima, un suono, delle sonorità particolari, e lui è stato assolutamente geniale nel modo in cui ho costruito le parti. Poi ancora in questo brano partecipano Stefan Tellen e Bernard Wagner dei Sonar e John Durant, che fa parte della band nella quale io attualmente suono, che è il Fractal Sextet.
0: Fabio, parliamo del tuo percorso musicale, formazione, influenze, e come è nata ma anche l'esigenza di metterti a comporre a un certo punto del tuo percorso.
1: Ho iniziato a studiare da bambino, per questo devo ringraziare mia madre, che era appunto un'insegnante di pianoforte. A 5 anni ha messo tutti i figli al pianoforte, diciamo portati su questa cattiva strada. Io sono l'unico dei tre che ha continuato sul piano, mio fratello Paolo invece è diventato un sassofonista jazz, e ho studiato un pianoforte classico. Non sono arrivato a diplomarmi di pianoforte perché nel frattempo ho studiato legge e sono diventato un avvocato e mi occupo di diritto ambientale, quindi sono abbastanza impegnato. E nonostante, diciamo, gli studi di musica classica, però ho sempre avuto una fortissima attrazione per musiche altre, quindi nel momento in cui ho avuto il primo sintetizzatore ho cominciato a sperimentare con i suoni, con l'elettronica, appassionandomi alle ricerche di Brian Eno, ecco, e poi da Brian Eno naturalmente piano piano sono arrivato anche a Philip Glass, anche se è un altro mondo, diciamo, del minimalismo. Per molti anni ho realizzato e anche suonato dal vivo in Italia e anche all'estero musica d'ambiente. Voglio ricordare in particolare un disco che ho realizzato credo nel 2007 o 2008 insieme a Michael Peters, che è un chitarrista di Colonia, un chitarrista d'avanguardia, conosciuto nell'ambiente del Looper Delight, della Looper Delight Community, cioè una comunità che riunisce tutti coloro che utilizzano il live looping come tecnica proprio performativa. Appunto, dalla musica d'ambiente ho sviluppato questa idea del tempo, un tempo dilatato, e successivamente invece ho sentito l'esigenza opposta, quella di anziché dilatare il tempo, di contrarlo, e questo è lo spirito di Minuzie, in cui non ci sono più, diciamo, questa musica d'ambiente con cerchi, loop, diciamo, che si sviluppano come dire in profondità, in lunghezza, diciamo, mentre qui appunto c'è una contrazione del tempo, ma ci sono questi pattern minuscoli, queste piccolissime cellule sonore che creano questo intreccio, questo impasto ritmico.
0: E per quanto riguarda il tuo metodo compositivo, come cucini?
1: Cucino, appunto, lo dicevo prima, una gran parte di questo disco è stata creata all'origine da questo strumento percussivo. Sì. Ma naturalmente il mio strumento rimane il pianoforte, e quindi per me è indispensabile poi appunto traslare quelle che possono essere delle idee che nascono su un altro strumento, che nascono semplicemente in testa, appunto su quello che è lo strumento d'elezione mio.
0: Altro ascolto, Fabio.
1: E andiamo ad ascoltare, ecco, parlando di pianoforte, Foglie Morte, che è un brano, anche questo è un duetto di pianoforte e contrabbasso. Qui vale la pena menzionare, appunto, in tutto il disco tranne che in un brano suona con me Kate Lowe al contrabbasso, noto contrabbassista per aver suonato con David Sylvian, Fiona Apple, insomma grandissimi musicisti. Sono stato veramente felice che abbia accettato con piacere questa collaborazione. Foglie morte.

0: Avete ascoltato Foglie Morte di Fabio Anile con Keith Lowe al contrabbasso. Siamo in compagnia di Fabio per presentare questa novità della Rare Noise Records, ovvero Minuzie. E parliamo appunto di chi ti affianca in quest'album. Abbiamo citato appunto Keith Lowe, anche Agostino Marangolo. Citiamo anche gli altri protagonisti e soprattutto come hanno collaborato, come hanno accolto il tuo invito, Fabio.
1: Sì, dunque, i musicisti li abbiamo già in qualche modo citati. Keith Lowe, Fabio Trentini al basso elettrico in uno dei brani, sempre appunto su Shifting Trains che abbiamo sentito prima c'erano John Duran, Bernard Wagner, Stefan Tellen. Agostino Marangolo è stato anche lui, devo dire, una perla, perché io avevo questo lavoro praticamente quasi pronto, mi mancava scegliere se utilizzare un percussionista o un batterista. E pensa che ho tenuto fermo, diciamo, questo progetto per quasi 2 anni.
0: Mezzo poco.
1: Perché volevo, come dire, individuare quello che era il musicista adeguato. E un giorno, mentre mi occupavo delle mie questioni di diritto, mi è apparso in mente proprio Agostino Marangolo, e lì ho detto: Dio, è il musicista ideale, perché è un metronomo, ma allo stesso tempo ha quel modo di suonare estroverso, mediterraneo, che cercavo, per evitare appunto che il disco avesse un'impronta, diciamo, troppo quadrata, troppo minimalista. Infatti mi piace ricordare che quando ho mandato i brani ad Agostino Marangolo, e lui è stato anche lui molto felice di collaborare al disco, mi disse al telefono, dice: guarda, questi pezzi sono molto belli, sono molto precisi, te li sporcherò, mi ha detto. E ho detto, dico, certo, dico, procedi, ho capito benissimo cosa voleva dire, ed è quello che ha fatto, ha inserito, diciamo, nella musica un estro, diciamo, delle scintille di fantasia che, ecco, per me sono state una grandissima sorpresa. È stato diciamo, nel complesso, come dire, una ricerca dei musicisti molto attenta. Questo è un lavoro che ci ha messo 10 anni, diciamo, a vedere la luce, dal momento in cui ho iniziato a comporre fino all'uscita finale, ed è dovuta proprio a questo, al fatto di aver voluto cercare negli anni le soluzioni non solo compositive, sonore, ma soprattutto, diciamo, dei musicisti che potevano collaborare dando la giusta voce alle composizioni, e credo di esserci riuscito.
0: Altro ascolto, Fabio.
1: Sì, sentiamo adesso, appunto, ho parlato di Agostino Marangolo, sentiamo Dance, in cui, ecco, si sente proprio il modo estroverso di Agostino.

0: Ed era Dance di Fabio Anile. Siamo in compagnia di Fabio Anile, appunto, per presentare questa novità discografica, ovvero Minuzie. Quali spazi sono stati lasciati all'estemporaneità in questo album, Fabio?
1: I brani hanno una composizione, diciamo, un aspetto di composizione molto rigido. Diciamo che l'80%, il 70%, ecco, diciamo anzi il 75% è musica composta, quindi in alcuni casi io ho mandato proprio le partiture ai musicisti, ma allo stesso tempo ho lasciato delle zone franche nelle quali ognuno poteva esprimersi liberamente. In Dance, per esempio, che abbiamo ascoltato prima, c'è Agostino Marangolo che introduce delle parti di batteria in un punto in cui non avrebbero dovuto esserci delle parti di batteria, ma appunto ho lasciato la libertà di muoversi come ritenevo opportuno. Lo stesso per Kate Lowe, al quale ho dato quelli che erano, diciamo, i pattern, le linee di basso fondanti di ciascuna composizione, ma poi suonando il contrabbasso con l'archetto lui ha aggiunto del suo. Lo stesso posso dire di Planet Nine, dove Samuel Alquist ha aggiunto delle soundscapes che non erano previste, non erano composte, oppure adesso il brano che andremo a sentire successivamente magari sarà More Than 12, in cui c'è Michael Peters che fa un assolo di chitarra che naturalmente è totalmente improvvisato. Quindi c'è la parte della scrittura, ma volevo anche che ciascuno dei musicisti potesse esprimere i propri colori, il proprio mondo sonoro nella mia musica.
0: Quindi aggiungere qualcosa, insomma,
1: di personale.
0: Siamo quasi in chiusura, com'è possibile reperire l'album? Che futuro ha quest'album? Insomma, se sono previste anche esibizioni dal vivo, cosa c'è dietro l'angolo per te? Dacci anche riferimenti internet, social e quant'altro per chi volesse appunto saperne di più.
1: Dunque il disco così com'è è naturalmente molto complicato da portare dal vivo, sia per la quantità dei musicisti, perché appunto molti vivono anche fuori dall'Italia, però devo dire di avere proposto dal vivo alcuni di questi brani in una composizione in trio con alcuni musicisti romani. Mm-hmm. Eravamo pianoforte, batteria e stick, e lì ho capito appunto che queste composizione aveva una potenzialità, perché senti proprio quella che è la risposta del pubblico. Io non so per il futuro, perché mi lascio sempre, lascio sempre che la musica scorra da sé, ma ecco, un'idea che mi si affaccia nella mente è che se dovessi realizzare qualcosa sempre, diciamo, con questa impronta musicale, probabilmente la realizzerei strettamente in trio, quindi con pianoforte, batteria e contrabbasso. Attualmente dietro l'angolo cosa c'è? Dietro l'angolo c'è la partecipazione a un festival, al Moonjoon Festival, che si tiene a Teramo a fine luglio, organizzato da Leonardo Pavkovic. È un festival di prog rock dove ci saranno dai Soft Machine a Yosan, insomma grandi nomi del prog italiano e internazionale, e lì avrò modo appunto di esibirmi insieme a Stefan Tellen ed Anthony Garone, chitarrista americano molto bravo, e faremo appunto un live in occasione di questo festival. Poi in programma abbiamo ad agosto la registrazione del terzo album del Fractal Sextet, che faremo appunto insieme a Stefan Tellen, John Durant, Colin Edwin, Andy Pupato e Yogev Gabay alla batteria, e poi chissà, vediamo l'anno prossimo che altro mi viene in mente. I miei contatti, mi si trova su Facebook, c'è una pagina appunto che si chiama Fabio Anile Music, mi trovate naturalmente anche su YouTube, dove è una pagina sotto il nome di Heterogenus. Ho un sito web, ma preferisco non dare appunto l'indirizzo web, perché non è aggiornato ormai da molti anni. Comunque mi si trova facilmente sui vari portali, su Spotify, su SoundCloud e così via.
0: Io direi di salutarci con il brano cui accennavi prima, ovvero More Than 12. Presentiamolo ai nostri ascoltatori.
1: Sì, dunque More Than 12 ha una prima parte appunto che è composta su queste cellule, su queste piccole cellule ritmiche e sulla ripetizione di queste cellule. Nella prima parte c'è il pianoforte che domina, ed è un pianoforte che, diciamo, occhieggia un po' a Sakamoto, a Keith Jarrett, a quel tipo di sonorità, mentre invece nella seconda parte cambia completamente l'atmosfera e c'è un assolo che qualcuno ha già definito come un assolo apocalittico di Michael Peters, che tira fuori veramente una chitarra urlante che è stata veramente una meraviglia quando me l'ha mandata.

0: E con l'album Minuzie di Fabio Anile, pubblicato da Rare Noise Records, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo gradito ospite, ovvero
1: Fabio Anile,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie e saluti a tutti gli ascoltatori. Grazie Luigi.

0: l'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Potrete ascoltare quest'oggi di Johann Sebastian Bach, Magnificat in mi bemolle BWV 243A, con intermezzi di Natale. Eseguono Rheinische Kantorei e Das kleine Konzert, direttore Hermann Max.

0: di Johann Sebastian Bach avete ascoltato il Magnificat in mi bemolle maggiore BWV 243A con intermezzi di Natale nella esecuzione di Rheinische Kantorei e Das Kleine Konzert, direttore Hermann Max. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email programmi.musicali@spc.va.

0: parola del giorno. Dal secondo libro delle cronache. Dopo la morte di Joiada, i comandanti di Giuda andarono a prostrarsi davanti al re, che allora diede loro ascolto. Costoro trascurarono il tempio del Signore, Dio dei loro padri, per venerare i pali sacri e gli idoli. Per questa loro colpa, l'ira di Dio fu su Giuda e su Gerusalemme. Il Signore mandò loro profeti perché li facessero ritornare a Lui. Questi testimoniavano contro di loro, ma non furono ascoltati. Allora lo Spirito di Dio investì Zaccaria, figlio del sacerdote Joiada, che si alzò in mezzo al popolo e disse: «Dice Dio, perché trasgredite i comandi del Signore? Per questo non avete successo. Poiché avete abbandonato il Signore, anch'egli vi abbandona». Ma congiurarono contro di lui e per ordine del re lo lapidarono nel cortile del Tempio del Signore. Il re Joas non si ricordò del favore fattogli da Joiada, padre di Zaccaria, ma ne uccise il figlio, che morendo disse: «Il Signore veda e ne chieda conto».
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo, e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo, non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena.
2: Di fronte alla situazione di tante persone, vicine e lontane, che vivono in miseria, questo discorso di Gesù potrebbe apparire poco realistico se non evasivo. In realtà, il Signore vuol far capire con chiarezza che non si può servire a due padroni, Dio e la ricchezza. Chi crede in Dio, Padre pieno d'amore per i suoi figli, mette al primo posto la ricerca del suo regno, della sua volontà, e cioè proprio il contrario del fatalismo o di un ingenuo irenismo. La fede nella provvidenza, infatti, non dispensa dalla faticosa lotta per una vita dignitosa, ma libera dall'affanno per le cose e dalla paura del domani. Gesù ci ha dimostrato che cosa significa vivere con i piedi ben piantati per terra, attenti alle concrete situazioni del prossimo e al tempo stesso tenendo sempre il cuore in cielo, immerso nella misericordia di Dio.

0: Vicino sei tu, Signore, e vere tutte le tue vie.
1: Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti.
2: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle tue promesse.
1: Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla tua legge.
2: Ma tu, Signore, sei vicino. Tutti i tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le tue testimonianze, che hai stabilite per sempre.

0: Mi assista, Signore, la tua sapienza, sia con me nella fatica.
1: La fedeltà del Signore rimane per sempre.

0: per sempre.
1: Fate tutto senza mormorazioni e senza critiche, perché siate irreprensibili e semplici, figli di Dio immacolati in mezzo a una generazione perversa e degenere, nella quale dovete splendere come astri nel mondo.

0: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
0: Mio bene nella terra dei vivi.
1: Sei tu il mio rifugio.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
2: Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e nell'ombra di morte.

0: ombra di morte.
1: Dio Padre ha voluto innalzare Maria, Madre di Cristo, al di sopra di tutte le creature angeliche e terrestri. Fiduciosi nella sua intercessione, preghiamo.
0: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
2: Ti rendiamo grazie, Padre immensamente buono, che ci hai dato Maria come madre e modello di vita cristiana. Per sua intercessione, guidaci sulla via della santità.
0: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
2: Tu che hai reso Maria attenta alla tua parola e l'hai fatta tua fedele ancella, per sua intercessione rendici discepoli e servitori del figlio tuo.
0: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
2: Tu che hai dato a Maria il privilegio di essere madre per opera dello Spirito Santo, per sua intercessione concedi a noi i frutti del tuo Spirito.
0: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
2: Tu che hai reso intrepida la Vergine Maria presso la croce del tuo figlio e l'hai rallegrata con l'immensa gioia della risurrezione, per sua intercessione consola le nostre pene e ravviva la nostra speranza.
0: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
1: Proclamiamo la preghiera che Cristo ci ha lasciato come il modello di ogni preghiera.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio nostro, principio e sorgente della salvezza, fa che tutta la nostra vita sia una testimonianza del tuo amore, perché possiamo un giorno cantare la tua lode nell'assemblea festosa dei santi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Credi questo? Marta, dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: So che risorgerà nella resurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Credi questo? Lazzaro, l'amico di Gesù, è appena morto. E lui si prende il suo tempo per venire. Eppure le sue due amiche, Maria e Marta, lo avevano fatto avvertire: colui che tu ami è malato. È dapprima Marta che gli va incontro. Ed è dapprima lei che finisce per porre questa domanda che risuona a noi ancora oggi. Io sono la risurrezione. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Credi questo? È un'affermazione al di fuori di ogni ragione, folle. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Ed è il cuore del Vangelo. Non c'è niente da temere dalla seconda morte, dice in altri termini l'Apocalisse, poiché la seconda morte è la morte della morte. Essa ha avuto luogo, è avvenuta. Gesù sa che Lazzaro è morto. Egli sa che lui stesso morirà e che è una vera morte che lo colpirà, come colpisce ciascuno di noi. Ma sa anche, perché vive di questo, che l'amore non muore con la morte. Infatti l'amore, che riassume tutte le forme di relazioni, anche quelle in cui non si prova alcun sentimento di affetto come il rispetto, nasce dalla relazione che esiste fra il padre e il figlio. Il figlio crede nell'amore del padre e il padre crede nell'amore del figlio. E il nome di questa fiducia è lo Spirito. Ecco ciò che egli tenta di dire a Marta. Che cosa significa credere? Il contrario di sapere. Fidarsi senza prova di una parola. Non può esserci fede senza relazione, né fede senza incontro, né fede senza conversazione. Oggi la cosa più urgente non è declinare il contenuto della fede, ma incontrare Gesù Cristo. Una persona che ci parla, che ci ama, che bussa alla nostra porta discretamente, che attende da noi che lo facciamo entrare. Dunque è proprio con i suoi amici di Betania che lo amano che Gesù parla della fede. Maria cerca di credere, come può, in maniera maldestra. A Gesù che la interroga dice: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio». Colui che viene nel mondo. Ma alcuni secondi dopo, davanti alla tomba di suo fratello, sconvolta, dice: Signore, manda già cattivo odore. Beata esclamazione di Marta, che raccoglie tutte le nostre suppliche davanti alla morte. Difatti è molto bello credere nella risurrezione, ma durante questo tempo i nostri amici, i nostri genitori, coloro che amiamo, continuano a morire. Non poteva far sì che costui non morisse? Che cos'è credere nella risurrezione della carne? Gesù non risponde, in ogni caso non ancora, ma parla a Marta, a Maria, a Lazzaro, al padre suo, lui,
Il verbo di vita parla, interroga e suscita la parola in ciascuno dei suoi interlocutori. Lui, la parola fatta carne, ci aiuta a far sì che la nostra carne impari a parlare. Nessuno di noi può raffigurarsi la risurrezione della carne, ma il Vangelo ci racconta il proseguimento di un dialogo fra i discepoli e Gesù risorto. Quest'uomo, che non è riconosciuto subito ma che chiama i suoi amici per nome, prepara un barbecue sulla riva e si fa riconoscere nella parola e nel pane condivisi. Se continuiamo a parlare ai morti, è superstizione, delirio? Oppure è questo sentimento molto profondo e molto certo che qualcosa di loro rimane, che la relazione che abbiamo intessuto con loro non è morta con la loro morte? È la voce del Figlio che chiama ciascuno di noi. È questa voce che può farci uscire da tutte le tombe possibili. Essa risuona ancora in questo tempo, poiché Egli ci ha dato la sua vita, ci ha reso la parola, e alla sua sequela possiamo proseguire questo dialogo. Io sono la risurrezione. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Credi tu questo?

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni, meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dal secondo libro delle cronache. Dopo la morte di Joiada, i comandanti di Giuda andarono a prostrarsi davanti al re, che allora diede loro ascolto. Costoro trascurarono il tempio del Signore, Dio dei loro padri, per venerare i pali sacri e gli idoli. Per questa loro colpa, l'ira di Dio fu su Giuda e su Gerusalemme. Il Signore mandò loro profeti perché li facessero ritornare a Lui. Questi testimoniavano contro di loro, ma non furono ascoltati. Allora lo Spirito di Dio investì Zaccaria, figlio del sacerdote Joiada, che si alzò in mezzo al popolo e disse: «Dice Dio, perché trasgredite i comandi del Signore? Per questo non avete successo. Poiché avete abbandonato il Signore, anch'egli vi abbandona». Ma congiurarono contro di lui e per ordine del re lo lapidarono nel cortile del Tempio del Signore. Il re Joas non si ricordò del favore fattogli da Joiada, padre di Zaccaria, ma ne uccise il figlio, che morendo disse: «Il Signore veda e ne chieda conto».
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo, e il corpo più del vestito. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo, non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena.
2: Di fronte alla situazione di tante persone, vicine e lontane, che vivono in miseria, questo discorso di Gesù potrebbe apparire poco realistico se non evasivo. In realtà, il Signore vuol far capire con chiarezza che non si può servire a due padroni, Dio e la ricchezza. Chi crede in Dio, Padre pieno d'amore per i suoi figli, mette al primo posto la ricerca del suo regno, della sua volontà, e cioè proprio il contrario del fatalismo o di un ingenuo irenismo. La fede nella provvidenza, infatti, non dispensa dalla faticosa lotta per una vita dignitosa, ma libera dall'affanno per le cose e dalla paura del domani. Gesù ci ha dimostrato che cosa significa vivere con i piedi ben piantati per terra, attenti alle concrete situazioni del prossimo e al tempo stesso tenendo sempre il cuore in cielo, immerso nella misericordia di Dio.

tutti giunga un cordiale saluto e un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oltre le sbarre, la misericordia di Dio. E questo è il tema della puntata odierna. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Ogni uomo detenuto può essere paragonato a una rosa sbocciata alla vita. Non è una vita solitaria, ma una vita che fa sbocciare altre vite per un futuro di speranza e di amore redento. Quanto è bello, cari amici, accorgersi che una vita, per quanto rinchiusa e sotterrata per l'inverno, sbocciando in primavera, lascia la scia di speranza, di amore e di fiducia. E il pianeta carcere può diventare una rosa sbocciata che desidera profumare il mondo di una vita nuova. E di questo è convinto padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano Regina Coeli. Padre Vittorio, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: E grazie per essere con noi questa mattina.
1: È un piacere.
0: La prima domanda che le rivolgo: fratello al servizio dei fratelli. Questa sua scelta è diventata davvero un programma di vita sacerdotale francescana. Lei è un francescano. Per capire di più l'opera di misericordia corporale, visitare i carcerati.
1: Intanto preciso che io sono francescano della provincia romana dei Conventuali, oggi è diventata provincia italiana, ma nel 47, quando la provincia ha preso l'impegno dell'assistenza ai detenuti maggiorenni della città di Roma, era provincia romana. Dal 47 all'82 c'è stato un cappellano, poi sono subentrato io nel 78 e quindi sono tuttora sulla breccia. Mi sono trovato impegnato in questo campo e ho sentito un grosso respiro per il mio sacerdozio, perché uno entrando nel carcere come se va in un'arena, perché lì non è una parrocchia, è un insieme di persone che si presentano con dei loro grossi limiti perché hanno fatto dei passi sbagliati, ma avvicinandoli piano piano viene fuori un'umanità che ti affascina. E quindi operare in mezzo a loro significa ogni giorno quasi avere uno stimolo a leggere più in profondità questo nostro rapporto con la vita, con gli altri, con la fede, perché è importantissimo questo. E poi piano piano mi è cresciuto un polmone di collaborazione tale che si va avanti. Io oggi ho un gruppo di sacerdoti volontari che ci completano nell'intervento così di accompagnamento, e una settantina di volontari che ci aiutano soprattutto per l'aspetto più umano di stare vicino a questa gente. Quindi è un'esperienza bellissima dal punto di vista così di sacerdote, che arricchisce ogni giorno il sacerdote che vi opera con un certo entusiasmo.
0: Andando indietro nel tempo, padre Vittorio, al suo primo giorno in carcere, si è chiesto se fosse stato capace di portare avanti questa sua missione. Ha mai avuto paura?
1: Allora,
0: di non farcela, eh?
1: Allora, io ero cappellano a Re Bibbia e mi venne chiesta dal vescovo che due giorni dopo sarei diventato parroco di una parrocchia che non aveva chiesa, non aveva sale, non aveva nulla, aveva soltanto 12.000 persone da curare. Io ho detto solo: datemi un giorno per visitare fisicamente il territorio e domani sera vi do la risposta. Ho fatto questo giro, ho incontrato tanta gente senza dire che ero il candidato parroco. Mi sono entusiasmato e sono andato lì cominciando questa esperienza senza crearmi problemi. La stessa cosa ho fatto con il carcere, quando mi hanno chiesto: tu che hai esperienza già di carcere di Bibbia, dovresti andare cappellano a Regina Coeli. Ci vado. E la cosa bella che bisogna fare sempre in questi casi è entrare, guardare, conoscere, mettere negli occhi la realtà, conoscere le persone, conoscere i pensieri che dominano all'interno, e uno si accorge che quella realtà piano piano ti parla e ti coinvolge. E io ho calato in questo coinvolgimento un entusiasmo che, diciamo così, poi ha contagiato anche gli altri, perché si è creato questo insieme di persone che collaborano, che completano tantissimo l'opera del sacerdote.
2: Padre Vittorio, faccio una confessione. La mia una realtà che sempre mi ha impressionato e sono state le manette. Vedere un uomo, una donna ammanettati lascia sempre una grande tristezza e si rimane senza parole.
1: Anche questo a me lascia senza parole. Trovo assurdo, però questo è quanto è maturato nel tempo. Quanto scatta quel meccanismo dell'indagine, agli occhi di tutti quella persona cambia. Io ho ricevuto una lezione, ero al quarto ginnasio, studiavo, in un paesino della Bretagna c'era un burlone che faceva scherzi a tutti. E tutti ridevano. Era bello nel film perché si vedevano questi volti che partecipavano alla gioia di quanto era avvenuto. Un giorno un cittadino non stette al gioco, denunciò quel burlone. La cosa bella, significativa, che si realizza anche oggi, è che dopo quella denuncia, agli occhi di tutti, quello era diventato qualcosa, quasi un appestato. Il giorno che l'hanno portato al processo, tutti erano lungo la strada a gridare verso di lui, a fare segno che era giusto che andava nella Genna, in America, a scontare la pena. Questo stesso atteggiamento si ritrova, basta un avviso di garanzia e poi quando si arriva all'arco, che quella persona diventa qualcosa di inqualificabile. Per cui c'è la custodia massima, si è esposto per andare in tribunale, manette, questo e quell'altro. Forse andrebbe rivisto, per qualche situazione potrebbe esserci anche, ma normalmente potrebbe essere un atteggiamento più umano, meno animalesco, perché in quel momento sembra di avere non delle persone, ma degli animali che vengono tenuti.
2: Se vuoi cambiare vita e rinnovare il tuo domani, ha scritto un carcerato proprio a proposito di quello che diceva, ricordati che puoi farlo solamente se in carcere non ti sentirai carcerato, ma un uomo libero, capace di vedere il futuro nella speranza e nella certezza che puoi cambiare.
1: Proprio ieri sera sono entrato in una sezione dove stavo e uno mi ha detto: allora come si va? Ho detto: beh, si va per me bene, ma anche per voi deve essere bene. L'importante, gli ho detto scherzando, che voi pensiate al dopo, che voi non state ristretti con queste sbarre e i vostri pensieri non devono alimentare qua dentro qualcosa, devono pensare al dopo, quindi vivere in modo più positivo possibile questo presente, che è angoscioso e pesante, ma per costruire un domani, un'idea forte che vi accompagni domani. Mi hanno battuto le mani per dire così.

0: Padre Vittorio, lei in questi anni ha ascoltato tante storie. Ce n'è qualcuna che si porta nel cuore?
1: Ce sono tantissime, tantissime. Una. Mi è capitato, parlo degli anni 93-94. Mi dicono che c'è uno che ha avuto dei grossi problemi perché aveva dato l'anima al diavolo, perché lo assistesse nell'area uscita, lui tentava di fare regista. Era a parlarmene un suo compagno di cella che era stato arrestato con lui, che era un barbone, un tranquillo, uno di questi tranquilli che vive per la strada, no? Però va a messa la domenica, anche nei giorni più adesso va a messa in chiesa. Per un disguido viene arrestato insieme a questo signore. Poi vengono portati in questura insieme, poi vengono portati a reggere insieme e li mettono nella stessa cella. Questo barbone, così possiamo chiamare, è tranquillo e sereno, dice: è successo, adesso chiarirò con l'avvocato e speriamo che presto possa uscire. L'altro invece, che aveva tutto questo retroterra vissuto, era furibondo, batteva i pugni a muro, e lui disse: tranquillo, se puoi difenderti vedrai che si chiarisce. Lui gli racconta la sua storia, che ha fatto questo passo così decisivo. Io lo chiamo, lo incontro. Dopo un po' lui ha voluto che io lo rincontrasse ancora e ha voluto confessarsi. La domenica successiva è venuto a messa e si è messo in ginocchio dinanzi a tutti, per tutta la messa, questo signore. E quindi ha chiesto perdono un po' di questo sbavatore della sua vita. La cosa che mi diceva sempre poi con calma, dice: guarda, è tutta colpa di mia zia. Dico: perché? Sa zia che ti ha fatto? C'è suora, e quando ha saputo che io stavo allontanandomi dalla fede, mi ha detto: di brutto muso, ma io ogni giorno dirò il rosario per te. Poi succede quel che succede, e se oggi mi ritrovo un po' a riprendere in mano la vita, è colpa di quel rosario che mia zia sicuramente ogni giorno ha detto sì alla Madonna perché mi riprendesse per i capelli. Una storia,
2: una delle tante storie. Ognuno porta con sé un bagaglio di sofferenze e di dolore.
1: Ognuno.
2: Il carcere è una casa diversa dal solito, ma sempre una casa dove vivono uomini, donne che hanno sbagliato di fronte alla società, ma hanno ritrovato la grande e benigna misericordia di Dio.
1: E questo è il travaso che bisogna, da un punto di vista pastorale, cercare di fare. Cioè dare loro questa quasi sensazione che agli occhi delle persone, in questo caso di chi opera in nome di Cristo, loro sono persone che mantengono la loro dignità, e questo lo sentono a fiuto se uno ha questo rispetto per loro. E poi c'è tutto il lavoro da fare per chi ha problemi profondi, di aiutarlo a recuperare il senso di responsabilità, perché una delle cose importanti è che loro hanno perso è che hanno perso il senso della responsabilità verso se stessi, la famiglia, la società, e quindi far crescere un po' questa sensibilità e poi farla crescere anche guardando a qualche luce fondamentale che fa da stella che guida, che è la fede. Quando entra il discorso della fede, piano piano, tante cose si dipanano e tanti bui si mettono da parte, e questo è un po' un miracolo quotidiano, e sono tantissimi.
2: Ecco, io ho una chiusura. Prima di salutarla ho una richiesta.
1: Sì.
2: Porti un abbraccio a tutti i fratelli, a tutte le sorelle in carcere, da parte mia, da parte di penso di interpretare anche il pensiero degli ascoltatori.
3: Dove ieri mi lasciasti tu.
2: Allora ringraziamo Padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano Regina Cecilia.

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano Regina Coeli, per essere intervenuto, e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata.

Celebramus missam de Beata Maria Virgine, Regina et Matre Misericordiae, cum prefazione propria et prece eucharistica tertia.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sabato 20 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Questi titoli: la visita pastorale di Papa Leone a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, previsto anche l'incontro con la comunità agostiniana. Attesi in Svizzera i referenti di Stati Uniti e Iran, in Libano tregua in vigore, ma l'ONU registra scontri e violazioni dello spazio aereo. Oggi la giornata mondiale del rifugiato, sulle rotte del Mediterraneo meno sbarchi ma più vittime. Le 8, ben trovati da Roberta Barbi. Alle 13 di oggi Papa Leone decollerà dall'eliporto Vaticano per atterrare a Pavia in poco meno di 2 ore. Le visite pastorali del Pontefice, che hanno avuto inizio lo scorso 8 maggio a Pompei e Napoli, si concluderanno il 4 luglio con la tappa a Lampedusa. I dettagli nel servizio della nostra inviata Silvia Giovanrosa.

0: E apriamo la pagina internazionale, diplomazia in campo in Svizzera, dove in giornata sono attesi i referenti di Stati Uniti e Iran per il primo round di colloqui su un potenziale accordo sul nucleare. Da ieri alle 16, tregua in vigore anche in Libano, dove alcune violazioni di Hezbollah e Israele hanno causato almeno 2 morti negli scontri nel sud del paese. Francesco De Remigis.
1: Il presidente americano Donald Trump rivendica di aver spinto l'alleato israeliano ad accettare il cessate il fuoco in Libano, in vigore dalle 15 di ieri, ora italiana, è stato violato più volte per combattimenti nell'area di Nabatieh, nel sud del paese dei Cedri. 5 morti negli scontri nel villaggio adiacente di Arab Salim, secondo i media locali, e missione dei caschi blu dell'ONU che registra 52 violazioni dello spazio aereo da parte dell'esercito israeliano. Lo sguardo della Casa Bianca è rivolto soprattutto sull'altro fronte che vede gli USA direttamente coinvolti, lo stretto di Hormuz. Dopo la firma sul memorandum d'intesa, le navi stanno transitando, sono circa 700, secondo Trump, tornato a dire che se non verrà trovato l'accordo definitivo e più strutturato con l'Iran nei prossimi 60 giorni, faremo cose che non li renderanno felici. Il cessate il fuoco è un punto positivo, la valutazione del presidente americano che ha inviato Jared Kushner in Svizzera per colloqui con l'Iran, attesi anche Steve Witkoff e il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Secondo il sito Axios ci sarebbe già anche il Premier del Qatar.
0: E come avete sentito, è entrata in vigore una fragile tregua in Libano. La fine della guerra nel paese è stata chiesta dall'Iran come precondizione per tenere colloqui con gli Stati Uniti in Svizzera. Il presidente americano Trump ha espresso frustrazione per l'insistenza di Israele nel proseguire invece l'offensiva. Per capire meglio cosa prevede l'accordo, Marina Tomarro ha intervistato Maria Luisa Fantappié, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dell'Istituto Affari Internazionali.
2: Il risultato più importante dalle prime bozze che sono essenzialmente circolate è che c'è sicuramente un'intesa da entrambe le parti per quel che riguarda il ritorno alla libera circolazione marittima sullo stretto di Hormuz. Questa è una buona notizia, ma ci riporta a una situazione di pre-guerra, quindi non è in qualche modo uno degli obiettivi che si erano stati prefissi dall'amministrazione americana. Si dice poi che ci sarà una fine del conflitto non solo tra entrambe le parti, Iran e Stati Uniti, ma anche in Libano.
3: Ci può dire che tipo di approccio sta usando Hezbollah riguardo sempre a questo accordo?
2: Israele ha rincarato la dose di aggressione verso il territorio libanese, mettendo in qualche modo il governo di Nawaz Salam in una situazione molto delicata, cioè di dire o fai un disarmo completo di Hezbollah. Però la questione è questa: Israele veramente ha la volontà di fermarsi? Ormai le relazioni tra Benjamin Netanyahu e l'amministrazione Trump stanno degenerando sempre di più, quindi potenzialmente siamo a un crocevia molto interessante.
0: 5 persone sono rimaste ferite in un raid attribuito alle forze israeliane avvenuto nella serata di ieri nella striscia di Gaza, nella zona di Al-Mawasi, a ovest di Khan Yunis, lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa, secondo cui l'attacco ha preso di mira una tenda che dava rifugio a famiglie sfollate. 77.000 persone, tra morti accertate e dispersi, hanno perso la vita dal 1990 ad oggi nel Mar Mediterraneo e nelle altre rotte dell'immigrazione verso l'Europa. Una triste statistica resa nota in occasione dell'odierna giornata mondiale del rifugiato. Alessandro Guarasci ha sentito Monsignor Pierpaolo Felicolo, direttore della Fondazione Migrantes.
4: Un conto è dire migranti lavorativi, un conto è dire chi è rifugiato e si rifugia a causa di una violenza e spera di tornare un domani nel proprio paese. Chi richiede asilo e vuol dire che nel suo paese non ci torna più. Chi è profugo ambientale ed è il secondo motivo delle migrazioni, desertificazione e quant'altro. Quindi bisogna spiegare bene questa realtà. Ne parliamo, ma le parliamo in maniera superficiale, dando numeri a volte non esatti. Sono diminuiti gli sbarchi, ma sono aumentati i morti.
5: Ci sono polemiche per il nuovo regolamento europeo per i rimpatri. Insomma, l'Europa sembra volersi chiudere sempre di più in se stessa.
4: C'è stato un comunicato della Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea, la COMECE, profondamente preoccupata per questi aspetti nuovi del nuovo quadro normativo, che rischiano di indeboliscono la protezione effettiva dei diritti fondamentali e della dignità delle persone vulnerabili.
0: E sono almeno 5 le vittime civili, tra cui un bambino, del raid aereo notturno russo su Kharkiv, in Ucraina, dove un edificio è stato distrutto e dove si presume ci siano ancora persone intrappolate sotto le macerie. Sullo stallo dei negoziati a margine del Consiglio europeo, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha ribadito la vicinanza dell'Europa all'Ucraina e ha detto prima o poi la Russia dovrà sedersi al tavolo dei negoziati. Ed è di questi giorni un'indagine Eurispes dedicata alla criminalità giovanile, un tema complesso che il 44% della popolazione percepisce come fattore di pericolosità per il luogo in cui vive. Al microfono di Edoardo Valentino, il professor Marco Dugato dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che ha partecipato all'indagine.
6: Ha riscontrato una crescita alcuni aspetti della criminalità giovanile, soprattutto alcuni comportamenti di natura violenta, e questo è sicuramente un elemento che va attenzionato e va anche compreso. Mentre in realtà i numeri assoluti dei ragazzi autori di reato rimangono sostanzialmente stabili e devo dire anche abbastanza bassi per quello che è la media e anche in comparazione con altri paesi europei, quindi non siamo certamente di fronte a un'emergenza.
7: Quali le cause che spingono un ragazzo verso la criminalità?
6: Sono tantissime, sono varie, perché poi ognuno ha i suoi vissuti personali. Quello che abbiamo osservato un po' negli ultimi anni è che non sono più solamente le cause, diciamo, classiche, quindi la marginalità socio-economica, che in qualche maniera solitamente veniva considerata uno dei principali driver, uno dei principali fattori che potevano causare o spingere un ragazzo verso comportamenti criminali. In realtà sempre più, soprattutto per quello che riguarda i reati violenti, vediamo che crescono disagi di natura psicologica o relazionale, e questo lo osserviamo anche in ragazzi che non vengono necessariamente da contesti disagiati.
0: E i colombiani tornano alle urne domani per decidere chi tra il leader conservatore della Espreia e il senatore Cepeda sostituirà dal 7 agosto Gustavo Petro nel ruolo di presidente. Al primo turno del 31 maggio scorso della Espreia aveva staccato di quasi 3 punti percentuali l'avversario. E chiudiamo con la cultura. Fino a domani si potrà visitare In Cammino, la mostra di Edoardo Bennato al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Per le sue opere l'artista e cantautore ha ricevuto dalla cooperativa Medi Hospes un premio che si lega alla Giornata Mondiale del Rifugiato, che si celebra oggi. Il servizio di Eugenio Murrali.
8: Due bambini camminano tra le macerie della loro terra. Donne e uomini attraversano le spiagge dell'Occidente con i loro poveri oggetti, stanchi ma instancabilmente in moto sulla crosta del pianeta, fuggendo da realtà che non sappiamo neanche immaginare. Con la sua mostra In Cammino, Edoardo Bennato racconta gli esseri umani sempre pronti a salpare, come dice il titolo di una sua canzone.
9: Pronti a salpare.
8: Spiega il cantautore, intervenuto per ricevere il premio della cooperativa Medi Hospes.
10: Pensato di raffigurare quelli in cammino, quelli che camminano sulle nostre spiagge, che rappresentano il cammino della famiglia umana di millenni. È un modo per veicolare l'attenzione su problemi che riguardano emigrazione, minoranze, guerre. Lo so che con l'arte non si possono risolvere i problemi, ma l'arte comunque ha una sua funzione eversiva. Io faccio arte per legittima difesa.
8: Un'arte che libera lo sguardo dal pregiudizio. Tele che parlano della grande famiglia umana, tra guerre e speranza.
0: Ed è tutto per questa edizione. Da Bruno Orti in regia e Roberta Barbi in studio e redazione, grazie per l'attenzione. La linea passa ora ai colleghi di Sounds Magazine. L'informazione della Radio Vaticana invece torna alle ore 9.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Sound Magazine.
1: Sound Magazine.
0: I titoli dei giornali. I siti web italiani e internazionali.
1: La musica e i suoi protagonisti. Approfondimenti. Ospiti. I vostri messaggi.
0: Con

0: 8:11, amici ascoltatori, benvenuti. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi, con me Stefano Sparro e il maestro Luigi Piccardi. Buongiorno a tutti. Penultima trasmissione della stagione su Radio Vaticana. A luglio saremo in versione ridotta, ma saremo ancora per l'estate insieme a voi. È una trasmissione, quella di oggi, molto ricca. Andiamo subito con i brani musicali, poi ci collegheremo con la nostra inviata a Pavia, Silvia Giovanrosa. Oggi il Papa, intorno alle 2 del pomeriggio, all'ora di pranzo, arriverà a Pavia per una visita alla tomba di Sant'Agostino, e non solo, lo scopriremo tra poco con Silvia Giovanrosa. Poi parleremo anche di intelligenza artificiale in relazione a quella che è stata l'enciclica del Papa, e poi parleremo di Medio Oriente con gli aiuti che le Misericordie d'Italia stanno portando in Libano e a Gaza. E allora, Stefano e Luigi, subito un brano musicale, poi daremo la linea al nostro archivio. Dalla voce dei papi avremo la possibilità di riflettere sull'estate, con il fatto che domani intorno alle 10:24 inizia l'estate con il solstizio.
1: Beh, precisiamo, ore 10:24 locali, sarebbero le 8:24 UTC, quella Universal Time Coordinated. Comunque, iniziamo brano caffè, andiamo oggi proprio, è quasi vacanza, come diceva il comandante Collodi, noi siamo già pronti, sì, con l'infradito, con l'asciugamano sulle spalle, pronti per andare al mare, quindi brano però questo che non si può proprio dire di no. Stiamo parlando di Owner of a Lonely Heart.
2: Qui parliamo di una band prog, ovvero gli Yes, siamo nel 1983, loro erano abituati appunto a fare brani lunghi, dai gruppi prog dai 5 minuti in su. In questo caso però i produttori li costrinsero, per modo di dire, a dare un taglio più radiofonico al loro brano.
1: E soprattutto
2: la cosa funzionò.
1: Loro non erano convinti, no. Ma Trevor Rabin disse, no, mandatelo in onda, e allora noi ce lo ascoltiamo.

0: Allora, brevissimo errata corrige, perché io prima ho citato Trevor Rabin, che in realtà è stato il tecnico che ha registrato la prima traccia.
1: Sì, vabbè, però insomma l'altro un team che lavorava per gli Yes, insomma,
0: no, ricordiamo... l'altro Trevor era Trevor Horn,
1: che ricordiamo era dei... un grandissimo produttore, cioè i Buggles erano i Trevor Horn.
0: Quindi ecco, insomma,
1: cioè, comunque... Video Kill da Star, insomma, tanto ecco, tanto per fare un riferimento, insomma. Poi ricordiamo anche l'uso del sinclaviere, qua chiamo il tecnico.
0: No, adesso qui andremo troppo alle lunghe, poi vedo già lo sguardo del Collodi che dice
1: sì,
0: no,
1: che dobbiamo, sta, sì,
0: giustamente oggi
1: siamo facendo precette agli occhi, sì,
0: però
1: sì.
0: Magari in un'altra occasione potremo raccontare del sinclaviere e il synth. Allora, invece Owner of a Lonely Heart, tradotto in italiano e quindi il senso della canzone.
1: Sì, vabbè, quello significa il brano aiuta a vivere il presente e non farsi condizionare dal passato, e appunto significa letteralmente essere padroni di se stessi.
0: E quindi ecco, anche a
1: saper... proteggere dalle delusioni degli altri, insomma, il prossimo.
2: 8 e 17, allora andiamo oltre perché ora diamo la parola ad Amedeo Lo Monaco, che ogni sabato va in archivio, l'importantissimo archivio storico della Radio Vaticana, per ripercorrere con la voce dei papi i momenti importanti del nostro mondo contemporaneo. E allora tutti quanti stiamo sentendo il caldo di queste ore, anzi i prossimi giorni. Le previsioni meteo ci dicono che Caronte sarà ancora più presente sull'Italia, con temperature a Roma e in Italia che andranno dai 35 gradi in su, ma il caldo interessa tutta quanta l'Europa, in particolare anche la Francia e la Spagna. E andiamo a parlare dell'estate, perché domani, come abbiamo detto, alle 10:24 farà il suo ingresso nella nostra vita il solstizio d'estate, quindi saremo in piena estate. Domani è il 21 di giugno. E allora andiamo a ascoltare, grazie ad Amedeo Lo Monaco e all'archivio della Radio Vaticana, che cosa hanno detto i papi sull'estate.
3: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Domani, 21 giugno, comincia l'estate. Ascoltiamo allora le voci dei papi proprio su questa parola, la parola estate, partendo dalle riflessioni pronunciate da Papa Paolo VI all'Angelus il 18 giugno 1972 e di seguito le voci di altri pontefici.
4: Comincia l'estate, comincia il periodo delle vacanze.
3: Paolo VI, Angelus, 18 giugno 1972.
4: Noi le auguriamo a tutti buone e serene e veramente riposanti e ristoratrici, e non solo le forze fisiche, ma altresì per quelle dello spirito. Se davvero le vacanze rallentano le occupazioni ordinarie e rendono disponibile un po' del nostro tempo per attendere a noi stessi, ricordiamoci di Dio, cioè di dare alla pratica religiosa qualche momento di più attenta adesione.
5: A voi sta promettente, luminosa, feconda l'estate. Prope est estas.
3: Pio XII, discorso ai giovani di Azione Cattolica, 19 marzo 1958.
5: L'estate verrà, diletti figli, verrà ricca di abbondanti raccolti. La terra bagnata di lacrime sorriderà con perle di amore e irrorata col sangue dei martiri farà germogliare i cristiani. Ma Dio, che ha permesso l'oscuro inverno e appronta per il mondo un'estate luminosa, ci impegna tutti a vivere ed operare in un clima di risveglio, in tempo di primavera.
6: Voglia la nostra Madre e Madre di Dio aiutarci ad entrare in sintonia con la parola di Dio, così che Cristo diventi luce e guida di tutta la nostra vita.
3: Francesco, Angelus, 6 agosto 2017.
6: A lei affidiamo le vacanze di tutti, perché siano serene e proficue, ma soprattutto l'estate di quanti non possono fare le vacanze perché impediti dall'età, da motivi di salute o di lavoro, da ristrettezze economiche o di altri problemi, affinché sia comunque un tempo di distensione, allietato da presenze amiche e da momenti lieti.

0: auguro a ciascuno di trascorrere un'estate serena e rinfrancante per il corpo e per lo spirito.
1: Giovanni Paolo II, Angelus, 23 luglio 1995.
0: Questo stesso augurio dirigo a quanti si trovano in vacanze, al mare, in montagna e nelle diverse località turistiche. Auspico che il periodo delle ferie sia per tutti un tempo di meritato riposo e di recupero delle energie fisiche e spirituali. Desidero poi non dimenticare chi per vari motivi è dovuto rimanere in città. Penso specialmente agli ammalati, agli anziani, alle persone sole. Ad essi assicuro un particolare ricordo nella preghiera.

0: 24 Radio Vaticana Sound Magazine, amici ascoltatori, e come detto e ricordato oggi, il Papa a Luna decollerà dall'eliporto dello Stato della Città del Vaticano per arrivare a Cravino, è una località nella zona di Pavia, è un campo di rugby del CUS di Cravino, intorno alle 3:15, alle 14:45. Il Papa sarà accolto dal Vescovo di Pavia, Monsignor Sanguinetti, dal Presidente della Regione Lombardia, l'Onorevole Fontana, dal Prefetto di Pavia, dal Sindaco, dal Presidente della Provincia, e partirà immediatamente, una volta a terra, in auto per il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, conosciuto come CNAO. È la prima tappa del viaggio, intorno alle 3 del pomeriggio di oggi. Naturalmente noi saremo in Radio Cronaca a partire dalle 15:02 qui sulla Radio Vaticana, ma noi, grazie alla collaborazione tecnica di Daniele Giorgi, qui a Roma abbiamo la collaborazione tecnica di Damiano Caprio, andiamo a Pavia, dove abbiamo la nostra inviata Silvia Giovarrosa. Silvia, buongiorno.
1: Buongiorno Luca, a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: E allora, come il clima?
1: Sì. Ah, il clima, diciamo che Pavia in questo momento vive un'atmosfera sospesa, attende il Papa, ma c'è un maggiore silenzio, una maggiore tensione rispetto invece all'atmosfera che abbiamo respirato ieri pomeriggio, in cui le strade pullulavano di persone, di uomini della sicurezza, di quanti continuavano a sistemare le strade, le piazze lungo le quali passerà il Santo Padre. Abbiamo fatto diverse visite nel corso della nostra giornata, abbiamo potuto anche respirare un po' quello che era l'emozione dei cittadini per l'arrivo del Papa, che non vedevano appunto il pontefice nella loro città dal 2007, quando ci fu appunto la visita di Benedetto XVI. Ci sono le persone che abbiamo incontrato che hanno l'affaccio direttamente sui luoghi in cui passerà il Santo Padre, tutti si sono registrati alle autorità, si sono procurati delle bandierine bianche e gialle in segno di festa, ci hanno appunto detto che vedranno dal balcone delle loro case. Pavia è una piccola città, potrebbe essere paragonabile a un quartiere di Roma, una struttura decisamente medievale, le vie sono strette, quindi gli affacci sono immediati sulle piazze e sulle vie, potranno vedere queste persone, il Santo Padre, direttamente da vicino. Inoltre ci diceva il personale della diocesi che secondo i loro numeri, ovviamente è tutto da definire, avremo contezza di quante persone parteciperanno agli eventi, sono previste almeno 5.000 persone. 5.000 persone che verranno dislocate in orari molto anticipati nei vari luoghi in cui passerà Papa Leone. La protezione civile si è subito messa in moto, anche e soprattutto per il gran caldo. Qui a Pavia sono previsti circa 38 gradi nelle ore di punta, verranno distribuite migliaia di bottigliette in diversi punti della città, e vi dicevo, ieri c'era un'attesa quasi frenetica. Bene. Si portavano.
0: Silvia, sì. Ti interrompo, abbi pazienza, sì. Perché ci Prego. Sono due aspetti che io vorrei chiederti, e il primo, e tu ci sei stata e ci sembra importante parlarne, il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica. Ecco, ci spieghi di cosa si tratta?
1: Sì, il Centro di Adroterapia Oncologica è un centro che si trova poco fuori Pavia, insomma pochi chilometri dal centro. L'adroterapia è una terapia che utilizza l'energia atomica per produrre dei raggi che sono molto più potenti dei raggi X convenzionali e hanno la capacità di andare a colpire la massa tumorale in maniera più netta, più precisa, senza lasciare danni agli organi vicini alla massa tumorale, che potrebbero invece essere danneggiati dalle altre terapie. Sostanzialmente l'adroterapia è una forma avanzata di radioterapia che utilizza questi fasci di particelle, protoni e ioni carbonio, detti adroni, per questo adroterapia. E lì al CNA ovviamente si curano pazienti di tutte le età, bambini, giovani adulti, gente più grande. Il Santo Padre oggi incontrerà lì il personale medico e alcuni pazienti pediatrici con i loro genitori.
0: Altra tappa importante, chiudiamo questo primo collegamento, la Basilica di San Pietro in Celdoro, dove il Papa incontrerà la comunità agostiniana. Tra l'altro ci sarà il priore generale, il priore provinciale e il priore del convento di Pavia e naturalmente il priore generale di tutti gli agostiniani, e lì ci sarà la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino.
1: Sì, è così Luca, ieri la Basilica, quando appunto abbiamo avuto il piacere di ammirarla in fase di allestimento, era tutta quanta decorata con fiori bianchi e gialli, avevano steso il tappeto rosso, il Santo Padre vivrà lì un momento di comunione con i suoi fratelli agostiniani, abbiamo il priore Gianfranco Casagrande lì appunto proprio nella Basilica di San Pietro in Celdoro, lì c'è una splendida arca che è questo monumento in marmo veramente meraviglioso che si staglia sopra l'altare, all'interno del quale riposano le spoglie, le ossa di Sant'Agostino da 1300 anni e queste spoglie sono contenute all'interno di una cassetta di metallo che per l'occasione verrà aperta. All'interno di questa cassetta di metallo vi è un'altra urna di vetro che per l'occasione verrà tirata fuori, le spoglie saranno possibili, sarà possibile vedere le spoglie del padre della chiesa proprio in basilica e abbiamo avuto modo anche in questa occasione di parlare con i padri agostiniani che veramente attendono Leone XIV sì come pontefice ma anche come fratello, come amico.
0: Grazie Silvia, noi torneremo con te per un nuovo flash, un aggiornamento da Pavia intorno alle 9:15 all'interno della nostra rassegna stampa. Grazie per il momento a Silvia Giovanrosa, inviata Radio Vaticana a Pavia, e grazie alla collaborazione tecnica di Daniele Giorgi che si trova anch'esso a Pavia. Grazie, a tra poco Silvia.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Torniamo a Roma da Pavia, sono le 8:31, Stefano Sparro e Luigi Picardi, un po' di musica e poi andremo a parlare della girandola dei Santi Pietro e Paolo, cioè i copatroni di Roma. La festa sarà il 29 di giugno.
2: Bene, allora, tanto per...
3: Pronto? Eccoci qua, sì, ci siamo in onda. Dicevamo, allora, per appunto accogliere l'invito che ci ha fatto Filomena, insomma non si può lasciar cadere così, con una voce poi di Wigo.
0: Ti interrompo perché, scusami, visto che hai citato Filomena, 335 12 43 722, pensiamo di ricordare anche Paola, Nunzio, Michela, Patrizio, Simonetta che ci scrive da Rieti, ci salutano, ci ringraziano, fanno i complimenti per il programma e ci dicono che c'è una scelta musicale molto buona.
3: Si fa come sempre, si fa quello che si può, accogliamo appunto i suggerimenti dei nostri ascoltatori che ne sanno anche più di noi e quindi siamo andati a ripescare un altro classicissimo, caro maestro.
4: Sì, Always Love You, Whitney Houston, ma in realtà è una cover di un brano di Dolly Parton del 73.
3: Quindi, però come spesso accade nella musica, sono più conosciute le cover che i brani originali.
4: Insomma, sì.
3: E allora lo dedichiamo a Filomena, ma ce lo dedichiamo a tutti, lo dedichiamo anche al nostro Marco Bellizzi che ci ha raggiunto.
5: Grazie,
3: buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Anche perché una voce come quella di Whitney Houston, insomma, non si può proprio dire di
5: che
3: no.
5: Bello, grazie.
3: I will always love you.

0: bene, allora altro piccolo aneddoto, perché questo ricordiamolo è tratto anche dal film, è stata anche parte della colonna sonora del film The Bodyguard con Kevin Costner, e quando venne chiesto a Kevin Costner un brano da scegliere, insomma da utilizzare per questo film, lui che era anche il protagonista di Pomodori Verdi Fritti alla fermata del treno, non trovò altro che dire: riprendiamo quel brano di Dolly Parton perché è adatto a quello che è la voce di Whitney Houston, e Kevin Costner ha avuto ragione decisamente.
1: Bene, sono le 8:37, naturalmente ancora un saluto caloroso al nostro Marco Bellizzi, mille, osservatore romano. Apriamo la pagina di Roma perché la tua rubrica tratta proprio di Roma, Cronache Romane, ogni sabato sull'edizione dell'Osservatore Romano. E parlando di Roma, Marco, noi siamo in collegamento con Giuseppe Passeri, architetto, artigiano, presepista, ideatore, progettista della rievocazione storica della Girandola. Noi ci portiamo avanti al 29 di giugno, che è la festa dei copatroni di Roma, Pietro e Paolo. Giuseppe Passeri, buongiorno, benvenuto sulla Radio Vaticana.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno agli ascoltatori, grazie.
1: La Girandola di Castel Sant'Angelo è, potremmo definirlo, uno storico spettacolo pirotecnico di Roma che si tiene appunto il 29 di giugno per i santi patroni Pietro e Paolo. Sono fuochi artificiali, un'idea del, se non vado errato, Passeri, del 1500... Sì. Più o meno, sì. A cui hanno collaborato artisti come Michelangelo e lo stesso Bernini, e qui naturalmente sì. Rientriamo ampiamente in ambito Vaticano. Passeri.
2: Sì, infatti c'è la Girandola, in sostanza è legata a doppio filo alla storia di Roma e alla sua fede. Nasce per ricordare il miracolo del 590 d.C., quando Papa Gregorio Magno, guidando una processione con l'icona della Salus Populi Romani, attribuita proprio a San Luca e custodita oggi a Santa Maria Maggiore, vide l'arcangelo Michele sul tetto dell'allora mausoleo di Adriano. Lo vide tutta la popolazione, lo vide insieme al Papa.
1: Scusi, Passeri, mausoleo sì. Che oggi è Castel Sant'Angelo.
2: Sì, esatto, oggi si chiama Castel Sant'Angelo proprio per questo miracolo, perché lo videro nell'atto di rinfoderare la spada avvolto da un'immensa luce. E in quel momento la peste che aveva decimato il popolo di Roma cessò, non si registrò più un caso di peste in tutta Roma. La Girandola nasce per celebrare questa luce che squarciò il buio della malattia. Parliamo di un meccanismo pirotecnico unico al mondo e un'architettura di fuoco a cui hanno lavorato geni come Michelangelo, Bernini, Vespignani. La sua forza è stata tale da superare 500 anni di storia, perché praticamente è nata nel 1492, è stata eseguita ininterrottamente sfidando guerre, assedi e cambi di governo, continuando a incantare il mondo intero con la sua maestosità espressiva. Noi quest'anno l'emozione è doppia, perché in occasione degli 800 anni della salita al cielo di San Francesco abbiamo voluto unire la maestosità della Girandola alla poesia del Cantico delle Creature, tradurre cioè le lodi a Frate Fuoco, Sora Luna e a tutto il creato in coreografie pirotecniche. Certo che questo ha richiesto mesi di lavoro intensissimo. Dietro la meraviglia visiva c'è una complessità tecnica enorme. Stiamo utilizzando centraline e programmi informatici sofisticatissimi che richiedono una concentrazione millimetrica, e io, grazie alla mia esperienza informatica, sono riuscito a portare a termine. Anche dal punto di vista chimico, le miscele che abbiamo studiato sono complesse e ricercate, pensate appositamente, le abbiamo studiate proprio per ricreare queste sfumature, questi colori cromatici dell'epoca, per restituire quella stessa luce che vedevano i romani dei secoli scorsi. In fondo, cioè, se andiamo a vedere, quest'anno la Girandola non sarà solo un gioco di luci, ma una preghiera che sale nel cielo, attraverso la tecnologia moderna, vogliamo ridare voce a quel frate fuoco di cui parlava San Francesco, un fuoco che, scriveva il santo, è bello, giocondo, robusto e forte. E speriamo di riuscire nell'intento.
1: Giuseppe Passeri, grazie per questa anticipazione della Girandola. Quindi appuntamento alle 21.30 del 29 giugno. Quindi
2: del 29 giugno, sì.
1: Tra una settimana più o meno, per la festa dei patroni di Roma, Pietro e Paolo. Tra l'altro, noi questo collegamento lo stiamo facendo da un laboratorio dove lei sta lavorando proprio alla composizione dei fuochi artificiali.
2: Sì, lo stiamo facendo proprio io attualmente sono alla parte un po' più complessa e delicata, che è quella informatica, cioè stiamo ultimando tutti i preparativi tecnici informatici, perché come detto è un fuoco d'artificio molto tecnologico, e un tempo si lavorava a mano, ma adesso diciamo abbiamo diviso il lavoro in chi prepara tecnicamente le miscele e chi poi deve sviluppare la complessa sequenza di scene e quadri pirotecnici, ma queste si fanno solo e unicamente con dei programmi, con delle centraline sofisticate. Io sono proprio ormai specializzato in questo.
1: Ecco, per chiudere, Passeri, c'è Alberto che al 335 12 43 722, il nostro WhatsApp, ci chiede qual è la posizione migliore a Roma intorno a Castel Sant'Angelo per vedere il 29 giugno sera i fuochi artificiali della Girandola.
2: Ma sono praticamente tutto il lungo Tevere d'Ordinona, e c'è anche il ponte di Castel Sant'Angelo, ponte, e quell'altro ponte che sta a sinistra guardando Castel Sant'Angelo con una bella visuale, ma anche dal Gianicolo c'è una bella postazione da poter vedere, cioè ci sono molte situazioni, ma rimane sempre il migliore lungotevere Tordinona, le sue banchine, e invitiamo tutti a guardare verso Castel Sant'Angelo per riscoprire in quelle scintille la meraviglia del creato e lo stesso messaggio di speranza che ha illuminato Roma secoli fa.
1: Grazie. Prego, prego, finisca Passeri.
2: No, dicevo solo che il mio è un invito a sollevare lo sguardo verso l'alto, perché credo che oggi abbiamo tutti bisogno di una luce, come allora, che scacci il buio di questo momento e ci faccia tornare a sperare. Ecco, solo questo.
1: Grazie, grazie architetto Passeri. Appuntamento quindi il 29 davanti a Castel Sant'Angelo per la Girandola e per la festa dei patroni di Roma. Grazie e buon lavoro.
2: Grazie, grazie a voi tutti e buona giornata e buona visione della Girandola. Grazie.
1: Grazie a Giuseppe Passeri. Noi torniamo in studio. Marco Bellizzi, allora parliamo di Roma, quindi parliamo di cronache romane.
3: Sì, è sempre bello sentire appunto queste voci anche romane, no? Si sente un po' dall'accento, e che ci parlano di una Roma antica, insomma, una Roma sempre stretta attorno a... ovviamente alla sua vocazione religiosa, di accoglienza e di pace, insomma uno spettacolo meraviglioso, ma molto colpito il fatto che si sia cercato di riprodurre gli stessi colori che vedevano insomma i romani, i cittadini romani secoli fa, insomma, quindi è una cosa veramente emozionante di cui bisogna ringraziare queste persone che si dedicano con questa passione, insomma, a questa rievocazione. Per quanto riguarda cronache romane, noi come sempre parliamo, raccontiamo un po' la città, soprattutto la raccontiamo nel suo cammino verso il futuro, perché Roma è una città che ovviamente, come dire, la sua carta d'identità è quella del suo ricchissimo passato, ma è un passato che facciamo rivivere, perché Roma ha un patrimonio inestimabile, molte volte sconosciuto, che bisogna, come dire, che già vive per suo conto, insomma, si vivifica e rende la città per questo unica al mondo. E parlando di futuro, abbiamo il nostro urbanista Panizza, che intanto è andato molto avanti, insomma, con, come dire, con la visione, e già si proietta verso il giubileo del 2033, quindi stabilendo un po', come dire, una strada, ecco, suggerendo ovviamente con molta con molta umiltà quale strada insomma seguire anche per fare il bene della città, sempre tenendo conto del passato, non ultimo quello del recentissimo giubileo appena concluso, che insomma ha avuto degli aspetti positivi per la città. Quindi un profilo, uno sguardo così da urbanista rispetto a questo ulteriore traguardo del 2033. Accanto a questo noi parliamo sempre comunque anche della società, della comunità, e anche di quella di chi magari ha sbagliato nella vita e che ha diritto ad una seconda chance, quindi in questo caso delle detenute di Rebibbia, che sono state protagoniste anche di un percorso di recupero insomma che le ha rese abili come pastificatrici, quindi insomma una bella storia anche questa che narriamo, così come tante altre belle storie legate appunto al fatto che, come dicevo prima, la cultura romana, il patrimonio romano è sempre vivo e vivificato. E allora parliamo per esempio di un'iniziativa molto bella che è ancora in corso fino a luglio al Museo Etrusco di Valle Giulia, dove si sono presi alcuni reperti che sono così chiusi in depositi perché del museo, perché non è accessibile, e un fotografo Gemelli, molto famoso, un fotografo di moda, ha accostato questi reperti e delle fotografie di moda, insomma, alla sua personale interpretazione della foto, insomma, dell'immagine, e ha creato insomma un percorso a cui i romani possono assistere, non solo i romani, ovviamente anche i turisti e i pellegrini, che appunto mostra come l'antichità può convivere con quella che è un'icona dell'assoluta, della modernità, cioè la moda, insomma, no? la rivista paginata, un esperimento interessante, dimostrazione del fatto che Roma è una città che è sempre comunque proiettata al futuro.
1: E allora, Marco Bellizzi, andiamo a vedere quello che oggi è il tuo giornale, l'Osservatore Romano. C'è il tema dei colloqui in Svizzera, quindi il tema dei rapporti tra Iran e Stati Uniti, in salita la via dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Questa è l'interpretazione che dà l'Osservatore Romano, in salita i colloqui.
3: Sì, come diciamo sempre, la diplomazia è una strada tortuosa, e a volte circolare, insomma, si torna un po' al punto di partenza. L'importante è che si salga sempre appunto in salita, ma insomma l'importante è che si arrivi alla cima, e ovviamente tutte queste difficoltà poi a livello di politica internazionale si ripercuotono anche, come abbiamo visto, in alcune esternazioni, no? Di cui abbiamo letto e ascoltato di recente, riguardanti ovviamente il Presidente degli Stati Uniti e le sue appunto dichiarazioni in merito all'Europa e ai leader europei, quello italiano compreso.
1: E tra l'altro il tema che presenta l'Osservatore Romano oggi è quello che riguarda ancora i migranti. Il titolo è: in cerca di un luogo sicuro, milioni di persone tra rifugiati e sfollati in fuga dalle guerre o costretti a rimpatri forzati vivono nella precarietà e necessitano di protezione internazionale. Ora, il tema dei migranti è un tema che negli ultimi tempi è diventato un tema estremamente politico e spesso viene tirato da una parte a destra, da una parte a sinistra, e spesso le vittime veramente sono i migranti, che hanno tutt'altro che ragioni politiche per lasciare i loro paesi. Tra l'altro ricordiamo che il Papa nei prossimi giorni, oggi è a Pavia, ma la prossima settimana sarà tra l'altro a Lampedusa, che è uno snodo importante per quanto riguarda il Mediterraneo per l'arrivo dei migranti. Ed è un tema sui quali purtroppo oggi l'opinione pubblica

0: Ed è vero, hai ragione, che è un tema che è diventato politico perché lo hanno fatto diventare politico, e soprattutto chi appunto fa leva sulla paura e sull'egoismo per, come dire, riportare via, usiamo questo termine per non ripetere slogan politici che conosciamo, ma riportare indietro queste persone. E ovviamente bisogna, come dire, tenere i nervi saldi e discernere, capire quali sono le esigenze degli uni e degli altri, e sempre nell'ottica di, come dire, rispettare la dignità di ogni persona e i diritti di tutti.
1: E su questo avremo modo poi di parlarne anche più avanti. Ancora alcuni temi. Il Papa a luglio sarà a Castel Gandolfo per un periodo di riposo, ma anche di attività. E a Castel Gandolfo c'è il borgo Laudato Si, che il Papa diciamo apprezza in maniera, lo ha sottolineato più volte, anche per il tipo di produzione che viene fatto. Ecco, il borgo Laudato Si unisce un po' una sorta di conoscenza locale rispetto a una responsabilità globale, è il titolo che fa oggi anche l'Osservatore Romano.
0: Beh sì, perché insomma noi ricordiamo, ovviamente l'abbiamo sempre fatto nel corso di questi anni, lo ripetiamo ancora una volta, le parole, il monito di Papa Francesco, tutto è connesso, no? Quindi quello che noi facciamo in piccolo a casa nostra si ripercuote inevitabilmente anche sull'intero pianeta, e quindi il Borgo Laudato Si è un po', come dire, l'emblema di questa considerazione, insomma il simbolo di questa considerazione. È un luogo veramente suggestivo, dove tutto è, come dire, ideato per la realizzazione di un mondo possibile, perché non è un'utopia, è un mondo assolutamente possibile. Si può fare, si può produrre a chilometri zero, si può produrre senza inquinare, si può creare lavoro, occupazione, un circolo virtuoso. Il Borgo Laudato Si ne è la dimostrazione, lo sta facendo con i suoi numeri, ma che sono numeri importanti, poi al di là delle dimensioni proprio fisiche, ma sono veramente la dimostrazione che un laboratorio in piccolo, quando si fanno gli esperimenti, no, Luca, si lavora su piccole cose, no, nei laboratori, ma poi queste diventano grandi una volta portate nel mondo. Il Borgo Laudato Si credo che sia un esempio di questo genere.
1: Ultima domanda, poi dopo le notizie flash delle 9 avremo anche la poesia che concluderà la nostra mattinata con Marco Bellizzi, e saluto anche tra l'altro Francesco De Remigis, che ci ha raggiunto qui in studio a Roma per la rassegna stampa che ci sarà dopo le 9, anche con un altro ospite. Parleremo tra l'altro della magnifica Humanitas, l'enciclica sull'intelligenza artificiale di Papa Leone XIV. Ma parlando di Roma, Roma è una città universale. Quando noi andiamo a parlare anche di cronaca locale di Roma, affrontiamo una città che ha una dimensione universale. Roma è la diocesi del Papa, quindi insomma è difficile rinchiudere Roma in un ambito locale, però il territorio ha la sua importanza. Arrivano i turisti a Roma, c'è una analisi anche delle istituzioni romane che parlano di arrivi in aumento all'aeroporto di Fiumicino e quindi anche di turisti in aumento a Roma, ma a Roma c'è un problema che puntualmente si presenta tutta l'estate, che è quello dell'allargamento spesso non troppo legale dei dehors, dei ristoranti, dei bar sui marciapiedi, che talvolta impediscono anche il passaggio ad esempio dei soccorsi, penso alle ambulanze, ai vigili del fuoco, alle macchine di servizio della polizia e dei carabinieri. Il Comune di Roma sta cercando di intervenire per regolarizzare un tema che però va avanti ormai da anni, io non vorrei dire da decenni a Roma, dove ogni tanto un tavolino in più significa un guadagno in più per un bar o un ristorante.
0: Sì, beh, quello dei dehors, per la verità, è un fenomeno che è esploso con il Covid, no? Lo ricordiamo, la necessità di mettere i tavolini fuori per consentire all'attività commerciale di proseguire appunto senza troppi danni economici. Sì, erano situazioni veramente drammatiche in quel momento, anche dal punto di vista economico, per molti esercizi che non a caso poi hanno chiuso in quell'anno, in quel periodo insomma di lockdown, e quindi è nato essenzialmente in quel momento. Il tema che è appunto, come hai detto giustamente tu, un tema anche di sicurezza oltre che di decoro appunto della città, ma è anche un tema economico, perché poi questi dehors

0: che costituiscono una occupazione del suolo pubblico, e come tutti sappiamo, quando noi andiamo ad occupare il suolo pubblico anche per le nostre necessità, magari per aprire un piccolo cantiere nelle nostre abitazioni, paghiamo una tassa, no? Ecco, pare che questa tassa, insomma, non la paghino tutti, o comunque chi la paga ne paga in misura veramente irrisoria. E insomma, è una città che ha, come dire, molte esigenze, insomma, questo stride un po', ma soprattutto per quanto ci riguarda, ovviamente, è importante il tema economico, ma è importante anche quello della sicurezza, assolutamente. Ma credo che questo sia facilmente risolvibile, perché laddove si verifica un restringimento della carreggiata, delle strade, delle vie d'accesso, insomma, mi sembra abbastanza semplice intervenire. Credo, insomma, che questo sia un tema che possa essere affrontato con efficacia dalle autorità.
1: Francesco De Remigi sta a chiudere perché abbiamo il flash delle 9 del notiziario, ma io penso anche a una carrozzina di un disabile che ha il marciapiede ostruito dai tavolini di un bar o di un ristorante.
2: Uno degli elementi che abbiamo riscontrato di più, quello dell'ostruzione al passaggio, soprattutto di chi ha una disabilità. Roma è una città che ogni giorno vede affrontare questa problematica e non sempre con modi che la risolvono. Questo nuovo regolamento da aprile ha concesso di fatto un anno di tempo per l'adeguamento, e forse un elemento che può aiutare a convivere con questa problematica che hai sollevato tu, Luca, e rinnovo il buongiorno a te e agli ascoltatori, è quella di aver diviso Roma in 3 zone per quanto riguarda Edeor. Quella del centro storico, patrimonio UNESCO, dovrebbe, almeno sulla carta, essere un po' più protetta e dunque anche i passaggi alquanto più aperti.
1: Ecco, c'è Giuseppe che ci scrive al 335 12 43 722 che ci dice: io spesso non riesco a camminare con la carrozzina nel centro storico di Roma. Ecco, vedete, questi temi che sembrano apparentemente locali non lo sono, e hanno una valenza di rispetto della dignità delle persone rispetto al facile guadagno, che certamente noi vogliamo ancora una volta portare all'attenzione della riflessione degli ascoltatori e di chi a livello di istituzioni anche locali ha il compito poi di organizzare e di regolarizzare tutto questo. Grazie Giuseppe per il tuo intervento sulla Radio Vaticana.
2: Sì Luca, ricordiamo soltanto che è stato un elemento, quello di Edeor, collegato al periodo Covid, ma importato dalla Francia e da Parigi, dove le regole sono ben più restrittive e i passaggi più tutelati. Roma, su questo, ha ancora da imparare, forse.
1: 8:58, linea tra poco alla regia, le notizie flash della Radio Vaticana. Marco, anticipiamo la poesia che ci sarà subito dopo le previsioni del tempo.
0: La volpe antimilitarista. Trilussa.

0: Le 9 Roberta Barbi in studio, diplomazia in campo in Svizzera, dove oggi si svolgerà il primo round di colloqui per un potenziale accordo sul nucleare tra USA e Iran. È già arrivato uno degli inviati americani, Kushner, l'altro Witkoff è in viaggio. Tregua in vigore in Libano tra Israele e Hezbollah, ma sono continue le violazioni, almeno 5 morti si contano nei raid israeliani sul sud del paese. L'appello dell'ONU, il popolo libanese ha bisogno della pace. E le autorità di Santo Domingo hanno confermato la morte di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio di un resort in zona Baia Hib. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dopo aver evacuato la propria stanza in hotel. Il presidente boliviano Paz ha dichiarato lo stato di emergenza dopo oltre 6 settimane di proteste e blocchi stradali in Bolivia. La decisione arriva poche ore dopo la firma di un accordo con il principale sindacato del paese, la COB, che ha annunciato la revoca delle misure di pressione. Ed è tutto. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 10.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. We'll be right back.

9.02. Allora, come promesso, adesso creiamo l'atmosfera ormai che è un classico. Ecco, a beneficio dei nostri ascoltatori, ricordiamo che il brano che accompagna Marco tutti i sabati è di Ottorino Respighi e sono I Pini di Roma, nello specifico I Pini del Gianicolo. Quindi rimaniamo sempre in zona. E allora, abbiamo detto tutto. Damiano, vai!

0: La volpe antimilitarista. Un capone diceva: stamattina che ho veduto passare i bersaglieri, mi è venuta la pelle di gallina. Quanti figli di madre ci avevano cuciti sul cappello. Ma basti a dire che in testa a un colonnello ci ho rivisto le penne di mio padre, ci ho rivisto la coda di un fratello.
1: È una vera barbaria, strillò la volpe rivoluzionaria. Bisogna cominciare l'agitazione per abolire l'esercito in maniera de butta giù qualunque sia barriera fra nazione e nazione. Alza la voce tu che c'hai coraggio. Se te decidi a demolire il riparo che t'hanno messo intorno al gallinaro, all'occasione te proteggerò. Appena trovò libero il passaggio, la volpe c'entrò subito e si intenne che il povero cappone organizzato morì ammazzato, ma salvò le penne.
2: E allora è una poesia, come sempre, antimilitarista, ma con l'ironia, il sarcasmo e l'autoironia tipica appunto romanesca di questa poesia del Trilussa, che fa vedere come c'è sempre, anche quando si parla come, con buone intenzioni, qualcuno che se invece se ne approfitta facendo finta di appoggiare le nostre buone intenzioni e poi invece magari cercando di lucrare sopra, in questo caso una buona mangiata di cappone.
3: Bene, allora abbiamo detto.
2: Ringraziamo sempre il nostro Alessandro De Caro, questa che sceglie queste poesie di Trilussa e poi le spiega con grande anche abilità. E quindi invito anche a leggere il commento di Alessandro.
4: Sull'Osservatore Romano.
2: Sull'Osservatore Romano.
4: Grazie a Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano. Un brano e poi ospite, rassegna stampa. Parleremo dell'enciclica del Papa Magnifica Humanitas.
3: E allora, estate, e quindi il primo nome che ci è venuto in mente, caro maestro, è stato i Beach Boys.
5: Beach Boys,
3: non poteva insomma essere altrimenti. L'album All Summer Long, tutta la lunga estate.
5: 1964, ricordiamo.
3: E il brano?
5: I Hit Around.

0: infatti questi suoni anni 60 non possono che richiamare la spiaggia.
1: Brian Wilson, ricordiamo.
2: 9.07, allora cambiamo argomento, ma a proposito di spiaggia, noi vi invitiamo, amici ascoltatori, anche in spiaggia ma anche in montagna o a casa in questa estate che inizierà domani con il solstizio d'estate alle 10.24 del mattino, di andare a leggere la enciclica di Papa Leone XIV sull'intelligenza artificiale. La trovate un po' ovunque nelle librerie. È la Magnifica Humanitas, è stata pubblicata il 15 maggio di quest'anno e il documento si concentra sulla custodia della dignità umana nell'era contemporanea digitale dell'intelligenza artificiale. Noi ne parliamo con l'ingegner Valentina Ravenni. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: Grazie per essere sulla Radio Vaticana. Lei, ingegner Ravenni, è docente, dirigente, consulente della governance dell'intelligenza artificiale, si occupa di innovazione e trasformazione digitale, è responsabile della Commissione Donne 4.0, ha lavorato proprio nel campo dell'energia e delle infrastrutture per quanto riguarda proprio il rapporto con l'intelligenza artificiale. Quindi vogliamo tentare un proprio con una persona come lei che lavora quotidianamente nei vari settori della nostra realtà con l'intelligenza artificiale. E allora, ingegner Ravenni, io le chiedo come possiamo conciliare l'invito del Papa a disarmare l'intelligenza artificiale con la natura stessa dell'anima dell'intelligenza artificiale, che sono gli algoritmi poi.
3: Allora sì, credo che Papa Leone XIV faccia un riferimento molto costante per quanto riguarda il disarmo, non tanto dell'intelligenza artificiale quanto il disarmare il modo in cui scegliamo di utilizzare questa tecnologia. Il problema infatti non è l'algoritmo in sé e quindi anche tutti quei modelli che poi stanno alla base dello sviluppo di tale tecnologia, ma facciamo riferimento a quello che è il concetto di complessità tecnica che sta dietro proprio all'intelligenza artificiale. Quindi il problema nasce proprio dalla gestione di questa complessità, senza, diciamo, prendersi un alibi nel rinunciare a quello che è la responsabilità umana, e questo è un concetto fondamentale che viene richiamato spesso all'interno dell'enciclica. Quindi nessuna organizzazione dovrebbe affermare che lo ha deciso l'algoritmo, perché dietro all'algoritmo noi abbiamo delle persone che lo progettano, noi abbiamo delle persone che scrivono dei codici e del software, e dietro quindi questi codici e questi software ci sono delle decisioni umane, ci sono dei dati che addestrano l'intelligenza artificiale, quindi anche degli obiettivi e degli interessi che sono guidati ovviamente da quelli che sono interessi di organizzazioni. Chiaramente disarmare l'AI che cosa significa? Significa disarmare, riportare al centro quello che è il concetto di responsabilità umana, di trasparenza e di capacità di rendere queste decisioni più umane attraverso appunto dei sistemi che rappresentano poi la nostra tecnologia.
2: Ingegner Ravenni, gliela metto proprio in maniera popolare, pratica, anche per i nostri ascoltatori, che il tema è abbastanza ostico anche se importante. Come, in qualche modo, che soluzioni ci sono per favorire uno sviluppo democratico e umano dell'intelligenza artificiale? C'è questa possibilità?
3: Allora sì, credo che questo sia uno dei temi principali che vengono enunciati all'interno dell'enciclica. Papa Leone XIV infatti ci ricorda che il problema non è tanto la tecnologia in sé, ma la concentrazione del potere che questa tecnologia può dare, e può dare a chi la usa soprattutto. Infatti oggi assistiamo a una situazione senza precedenti nella storia, cioè noi non siamo in un'era della tecnologia, perché la tecnologia c'è sempre stata e sta evolvendo. Noi siamo in quest'era, in questo periodo storico dell'intelligenza artificiale, siamo noi i veri protagonisti, cioè chi usa, gli users che utilizzano questa tecnologia, le organizzazioni private che stanno dietro all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Come users sappiamo gestire capacità computazionali elevate, elevate, sappiamo gestire dati, infrastrutture cloud, sappiamo gestire modelli, e ci sono ovviamente situazioni nella gestione di miliardi di persone che utilizzano fondamentalmente questa tecnologia. Quindi il rischio non è soltanto economico, è un rischio culturale, è un rischio sociale che ha evidentemente degli impatti democratici. Quando pochi soggetti influenzano l'utilizzo di questa tecnologia e ci sono tante persone, miliardi di persone che la usano, bisogna stare attenti, perché indirizziamo anche quelli che sono le tecnologie. Quindi l'approccio, secondo me, deve essere un approccio multidimensionale, ovvero sia, da un lato dobbiamo avere delle regole effettivamente chiare che regolano l'intelligenza artificiale come tecnologia. Parliamo dell'AI Act, che è stato dispiegato dall'Europa, ma ci sono altre regolamentazioni a livello di altri paesi come gli Stati Uniti, come il Giappone, come la Cina, come il Canada. Dall'altra parte dobbiamo investire in tutto quello che è l'evoluzione della tecnologia a livello universitario, a livello di organismi di ricerca. Quindi questo è fondamentale. Da un lato, quindi, servono, è necessario anche investire in tutto quello che può essere un investimento relativo a istituzioni pubbliche che gestiscono e pongono le basi e le fondamenta per gestire questa tecnologia.
2: Un'ultima domanda da parte mia, poi immagino anche Francesco De Remigis, il collega, voglia farle qualche domanda. Si può pensare di programmare l'intelligenza artificiale in modalità etica?
3: Allora sì, è un concetto fondamentale questo, anche all'interno proprio dell'enciclica di Papa Leone XIV. Più che etica dell'intelligenza artificiale, si deve parlare di etica delle persone che gestiscono l'intelligenza artificiale. Non è così semplice fondamentalmente portare l'intelligenza a lavorare e a pensare in termini di etica. Come facciamo, le faccio un esempio, a insegnare alle AI a saper distinguere l'amore di una madre nei confronti di un figlio, i concetti di amicizia, i concetti di giustizia, i concetti di pace? Non è facile fare un algoritmo o un software che faccia questo. Chi ci sta dietro? Ci stanno delle persone, queste persone programmano, quindi è il sapere delle persone che programmano che permette allo strumento di essere etico. Quindi etiche le persone, più etica sarà l'AI.
2: Allora, c'è Marco che ci ha mandato un messaggio al 335 12 43 722. Francesco, non so se vuoi fare prima la domanda.
4: Prego, prego, Marco, la precedenza.
2: E allora, Marco, carissimi, buongiorno. Vorrei chiedere, se posso, all'ingegner Ravenni, se il primo criterio nello sviluppo dell'intelligenza artificiale dovrebbe essere di natura etico-morale e per quale motivo si considera ineluttabile l'uso di questo mezzo rispetto a metodi tradizionali e perfezionabili.
3: Allora, sicuramente ineluttabile, perché è uno strumento che ci permette di lavorare milioni di dati in tempi veramente brevi e quindi fondamentalmente aumenta quelle che sono le capacità umane, non le va a sostituire. Secondo punto, è giusto pensare a un'ottica di etica? Sicuramente, certamente, però noi pensiamo anche tra una cultura ed un'altra ci sono delle differenze a livello di interpretazione di concetti di giustizia, a livello di interpretazione di concetti di ciò che fondamentalmente è giusto per una società o per un'altra. Quindi quello che su cui noi dobbiamo lavorare è la persona che sta dietro, e quindi cercare di rendere una progettazione dell'AI con un approccio il più multiculturale possibile.
2: Grazie, ingegner Ravenni. Tra poco torneremo in studio anche con Francesco De Remigis. Purtroppo Francesco, oggi è una giornata con tanti contenuti, tanti ospiti, c'è il viaggio del Papa.
4: Per fortuna, Luca, direi.
2: Per fortuna c'è il viaggio del Papa, e questa è la radio che ci permette di trattare così in modo vario tantissimi argomenti, anche a beneficio dei nostri ascoltatori. Andiamo a Pavia, perché oggi, naturalmente per un attimo lasciamo la magnifica Humanitas di Papa Leone, e però torniamo a parlare in altro modo di Papa Leone, perché oggi il Papa andrà in visita pastorale a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano. Il Papa arriverà intorno alle 3:15 a Pavia. A Pavia noi abbiamo la nostra inviata Silvia Giovanrosa con la collaborazione tecnica di Daniele Giorgi. Silvia, a te la linea.
5: Sì, eccoci Luca, ancora buongiorno. Luca, siamo di fronte a Piazza Duomo, nel Palazzo Vescovile. Qui sarà, diciamo, la terza tappa del viaggio a Pavia. Prima abbiamo detto il Cnao, poi la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Da lì il Papa si sposterà in Piazza Duomo. Qui sul Sagrato di Piazza Duomo incontrerà dei rappresentanti della comunità sudamericana che vive qui a Pavia, e loro gentilmente sono stati disponibili ad incontrarmi questa mattina prima dell'evento. In particolare ho qui davanti al microfono Celia, che viene dal Perù. Buongiorno Celia, ho detto bene?
6: Buongiorno.
5: Allora io, Luca, farei raccontare a Celia proprio come si è formata la comunità qui a Pavia, la comunità sudamericana.
6: Bene, è iniziato il 3 giugno del 2001 nella chiesa San Francesco. È andato il mio dottor di lavoro a questa messa, e c'era il padre Francisco Bruni, che è stato in Perù, e raccontava la storia, il suo periodo
5: di missione in Perù. E come siete diventati, da lì come siete diventati una comunità?
6: Quindi è stato lì, e proprio quel giorno lì, e dopo una settimana ci ha invocato a tutti Latino America. Tra di noi ci siamo passato la passaparola per poter assistere a questo inizio della messa. Sì.
5: La prima messa, ci dicevi, per tutta la comunità è stata quando in realtà? Il 3 giugno del 2001, con la prima messa, diciamo, si è ufficializzata la presenza della comunità latinoamericana qui a Pavia. Voi venite da tanti paesi diversi,
6: sì,
5: tu sei
6: c'è
5: Perù, ma anche
6: Perù, Santo Domingo, e c'era anche dell'Ecuador.
5: E come siete arrivati a Pavia, direttamente dai vostri paesi di origine, o avete dovuto in qualche modo sostare in diverse altre zone?
6: Altri sono arrivati di altri punti dell'Italia, poi sono arrivati a Pavia, altri direttamente a Pavia.
5: Qui vi siete, diciamo, fermati e vi siete costruiti anche una famiglia. Io saluto il marito Dario di Celia, che è italiano. Loro si sono sposati, sposati qui, insomma, abbiamo il direttore spirituale anche della comunità latinoamericana, poi gli faremo fare una battuta anche a lui, e da qui hanno cominciato a formare la loro vita. Oggi vivono la vita cristiana, religiosa, cattolica, inserita all'interno della comunità di Pavia. Avete una chiesa dove vi ritrovate, dove celebrate la messa, dove formate anche i giovani?
6: La messa lo celebriamo nel Duomo, però abbiamo un punto di riferimento che è l'oratorio di San Francesco, dove lì si fa un po' di rosario tutti i lunedì, facciamo il ritiro spirituale, e abbiamo due persone che ci proprio stanno accanto a noi, e nostra guida spirituale, che è molto importante per tutti noi.
5: Certo.
6: Così cresce la nostra fede e possiamo anche trasmettere alle altre persone che hanno bisogno di questa.
5: Parliamo adesso anche con Francia. Francia proviene dalla Repubblica Dominicana, giusto?
7: Certo.
5: Ho detto bene? Francia, tu sei arrivata qui a Pavia quando?
7: Sì.
5: Vai, parla.
7: Io sono arrivata a Pavia nel 1995, perché a Napoli sono arrivata nel 1993.
5: E hai trovato, già la comunità,
7: esatto,
5: formata?
7: C'era la comunità formata già anche a Napoli. Ai tempi veniva un sacerdote da Roma, prima si chiamava Andrés e poi un altro José Luis, dove da Roma mensilmente arrivava a Napoli a celebrare la messa in spagnolo. Una nostra inquietudine, grazie alle radici della fede, è che ovunque arriviamo noi andiamo a sentire la messa. Io ricordo ai tempi andavo presto alla messa delle 7:30 in un quartiere a Napoli dove eravamo in 2 o 3 persone.
5: Qui invece a Pavia siete tante persone.
7: Esatto, a Pavia siamo in tanti, anche a Napoli eravamo ai tempi in tanti, poi ognuno ovviamente ha percorso altre città, come io sono arrivata nel 95 qui a Milano, a Pavia, e qui poi noi, fra di noi c'è sempre questo collegamento, questa unione latina che ci cerchiamo ovunque andiamo.
5: E oggi incontrerete un papa che insomma
7: esatto,
5: si un papa è nato
7: proprio
5: a Chicago.
7: Latino che ha le radici peruviane, dominicane, proprio un misto.
5: Allora io darei la parola brevemente anche a Rosa che è invece è una consacrata della comunità latinoamericana, e quindi tu vieni dalla Spagna ma hai vissuto tantissimo tempo, ci dicevi?
8: Buongiorno a tutti, io sono vissuta tanto tempo in Argentina, nel Perù, in Colombia, tanto tempo, e quando sono arrivata nel 2018 il vescovo di Pavia mi ha proposto se volevo essere vicina alla comunità latinoamericana, e per me il sole è venuto nella mia vita perché loro sono per me la gioia.
5: E si vede nei tuoi occhi. Una sola domanda a Rosa, poi veramente facciamo salutare anche il vostro direttore spirituale.
8: Benissimo.
5: Così chiudiamo il collegamento, il tempo veramente batte veloce. Rosa, mi hai detto che voi siete un punto di riferimento anche di moltissimi giovani che vengono in Erasmus qui dall'America Latina, quindi qui in voi trovano anche una casa, una sicurezza.
8: Sì, è una cosa che per me è molto importante, che loro cercano continuare l'esperienza di fede, e come comunicare l'esperienza di fede agli altri. Cercano formazione per poter farlo agli altri.
5: Grazie Rosa. Allora sentiamo veramente sulla giornata di oggi un po' Padre Nicolas, perdonami, non mi ricordo il cognome.
9: Sacchi.
5: Padre Nicolas Sacchi.
9: Sono italianissimo.
5: Italianissimo, no.
9: Il paradosso è che non sono mai stato in America Latina.
5: Bene, però è come se ci fosse stato in realtà, perché voglio dire, i luoghi poi alla fine le fanno le persone. Oggi sul Sagrato del Duomo saluterete Papa Leone, porterete anche il vostro omaggio al Santo Padre. In una domanda, qual è il messaggio che volete che il Papa, che arrivi al Papa? Non so se avrete modo di parlare con lui, ma comunque qual è quello che volete comunicargli?
9: Questo non sappiamo se parleremo direttamente con lui, se il Papa si avvicinerà per un saluto. Il messaggio forse è quello più semplice e importante, è far sapere al Santo Padre che gli vogliamo bene e siamo con lui, siamo in comunione con lui e con tutta la Chiesa, ecco. E se ci è permesso dire, un regalo che chiediamo al Papa è quello che ci confermi nella fede e nell'unità della fede e della Chiesa, ecco. Quindi...
5: Bene, grazie Padre Nicolas. Salutiamo anche Dora che non ha potuto parlare, lei viene dal Perù sempre. No, Dora, ho detto bene, Padre? Dora, grazie veramente per essere arrivati qui. Luca, ti ripasso la linea.
2: Grazie alla nostra inviata Silvia Giovanrosa a Pavia. Torneremo ancora con Pavia intorno alle 10:35, sono le 9:25. Noi parlavamo prima del collegamento dell'enciclica del Papa Magnifica Humanitas, ne parlavamo con l'ingegner Valentina Ravenni, e Francesco De Remigis aveva una domanda per approfondire sempre questo tema.
10: Partendo proprio, Luca, dalla Magnifica Humanitas e dal passaggio che Papa Leone dedica all'intelligenza artificiale con il suo invito a custodire il primato della persona affinché sia sempre l'intelligenza umana con la sua coscienza e la sua libertà a guidare le innovazioni tecniche. Più avanti però c'è, ed è qui la domanda che rivolgo alla dottoressa, un passaggio in cui Papa Leone ricorda che non tutti coloro che progettano questo tipo di tecnologie conoscono poi l'effettivo funzionamento definitivo fino all'ultimo passaggio. Le moderne intelligenze artificiali sono infatti, dice Papa Leone, più coltivate che costruite. Gli sviluppatori non ne progettano direttamente ogni dettaglio, bensì creano un'architettura sulla quale l'intelligenza artificiale, tra virgolette, cresce. Chi controlla questo processo di crescita, dottoressa? Lei ha citato l'Unione Europea prima delle regolamentazioni che ci sono in campo, ma ad oggi questo processo di crescita è controllato o è lasciato ancora con delle lacune piuttosto preoccupanti in alcuni casi.
3: Allora, quando lei parla di processo di crescita, parla di quello che è il processo di addestramento dell'intelligenza artificiale. Alla base ci sono degli algoritmi che sono quelli che sono appunto stati sviluppati da i data scientist, quindi gli ingegneri che lavorano dietro tutto questo. Il processo di addestramento è una fase molto lunga e sul quale dobbiamo porre una grandissima attenzione. È chiaro che, come esperta del mondo industriale, posso dire che il controllo deve avvenire da una fase in cui le persone che addestrano l'intelligenza artificiale siano delle persone più senior, non junior, che quindi conoscono molto bene la materia e sappiano quindi dare delle risposte concrete con determinate certezze affinché lo strumento possa crescere e abbia una sua evoluzione nel senso giusto della parola. Ovviamente i rischi ci sono, le istituzioni, i governi, le aziende stesse di cui io faccio parte devono dispiegare anche delle politiche del rischio che, diciamo, preservino da questa crescita non controllata. Ha citato lei l'AI Act, così come altre regolamentazioni che ci portano a indirizzare questo. Quindi lei ha centrato un tema su cui Papa Leone sta veramente ponendo la grande attenzione. Non è tanto quello dell'evoluzione della macchina di per sé stesso, ma più che altro che l'uomo non si allinei a quello che poi è l'indirizzo della macchina stessa. Quindi questo addestramento deve essere controllato, e la domanda sulla quale appunto noi ci dobbiamo focalizzare è il fatto quale umanità vogliamo costruire attraverso l'intelligenza artificiale, perché questo addestramento ci permette di dare quella sfumatura di umanità all'intelligenza artificiale.
2: Stefano Sparro.
0: Sì, no, una curiosità da cittadino.
2: Beh, svegliamo un segreto. Stefano Sparro è un ingegnere.
0: Bene. Vabbè, ahimè, c'ho anche tra i tanti difetti anche questo. No, comunque, ecco, la curiosità è quando, ecco, parlava di algoritmi, quindi c'è un lavoro dietro umano, come sappiamo, in qualunque processo di programmazione, dalla piccola app al grande sistema. Ecco, poi si sente parlare appunto di queste macchine, dell'addestramento delle macchine. Infatti, un po' Francesco in qualche modo già mi ha anticipato. Quindi, ecco, capire un po', ecco, l'interazione, perché io sento molti che appunto, ah no, io ho chiesto all'intelligenza artificiale, non lo sapeva, allora gli ho detto io le risposte, eccetera. Ecco, in questa fase qui, quando l'utente interagisce con la macchina, l'addestramento della macchina avviene, non avviene, ovvero cosa succede? Ecco, in brevissime...
3: No, è proprio il cuore dell'addestramento quello che sta dicendo lei, perché io, da ingegnere che lavora appunto in una grande azienda, invito proprio le persone a favorire questo momento di interazione con la macchina, perché chiaramente quello che sta alla base, noi diamo milioni di dati, una documentazione dietro questi che sono degli algoritmi che, progettati da esseri umani, possono anche essere affetti da bias. Si può sbagliare una riga di codice, si può dire di andare a prendere delle informazioni in posizioni che non sono corrette, quindi quello che è la risposta deve essere valutata dall'utente che sta interloquendo in quel momento con l'agente virtuale dell'intelligenza artificiale. Dire all'AI stessa guarda, questa risposta è sbagliata, è il cuore dell'addestramento, perché l'AI incamera questa informazione. Io spesso e volentieri tutti i giorni mi interfaccio con queste, diciamo, problematiche, e sono io stessa, proprio come persona senior, così come altri ingegneri senior come lei anche, che diamo delle risposte corrette e diciamo guarda, devi andare a prendere queste informazioni in questa posizione all'interno di questo database, perché la risposta che mi hai data non è corretta. Le aggiungo anche un piccolo dettaglio: il modo con cui anche verbalmente ci riferiamo all'intelligenza artificiale in una fase di addestramento è fondamentale, ovvero sia il modo stesso, i dettagli in cui noi indirizziamo l'AI andare a raccogliere la giusta informazione è fondamentale affinché ci sia un addestramento, perché è chiaramente la base di quello che è l'accrescimento della conoscenza.
0: Allora, adesso qui poi viene la domanda proprio di quella del un po' maliziosa. Allora, ci potrebbe essere il pericolo, un po' come gli hacker che entrano nei sistemi, che in questa fase di addestramento qualcuno possa, diciamo tra virgolette, diseducare la macchina, ovvero dargli informazioni volutamente sbagliate affinché derivi da quell'etica che dicevamo prima?
3: Assolutamente, questo pericolo è concreto. Quello che possiamo fare a livello di istituzioni, di organizzazioni, di enti di ricerca, di università, società è quello anche di stabilire delle regole e dei processi, non solo regole a livello di regolamentazione come le AI Act che abbiamo detto, quelle sono delle linee a elevato livello che ci dicono cosa non fare, cosa è giusto fare con le AI e cosa non è giusto fare. All'interno poi delle organizzazioni, quindi anche nei microambienti della società, è fondamentale scrivere dei processi che ci permettano di evitare o comunque di prevenire, di mettere in campo e di dispiegare delle soluzioni per fronteggiare questo tipo di rischio. Poi ovviamente questi algoritmi, una volta che vengono implementati, prima di darli in pasto a livello organizzativo, devono comunque essere testati. C'è una fase proprio di test che diciamo è una fase sia di addestramento successivo, perché l'addestramento ci sarà sempre anche quando diciamo daremo questi algoritmi in mano alla popolazione, ma diciamo verranno testati proprio per vedere se il sistema risponde in questa maniera, in questo modo corretto che possa prevenire il rischio. Dobbiamo essere comunque pronti e quindi avere anche quella flessibilità come organizzazioni, come istituzioni, a fronteggiare che si verifichino questi rischi e soprattutto a mettere in campo delle azioni repentine. Quindi è la governance la cosa principale.
2: Grazie. Grazie all'ingegner Valentina Ravenni, con la quale abbiamo voluto approfondire l'enciclica di Papa Leone XIV sull'intelligenza artificiale, che invitiamo, ingegner Ravenni, e i nostri ascoltatori, magari al mare, in montagna, a casa, durante le vacanze, di leggerla, perché è un documento di una grande modernità, ma anche di una grande attenzione a quella che è la dignità umana e il futuro ruolo dell'uomo. Quindi io credo che valga la pena essere informati anche leggendo l'enciclica e poi facendosi anche delle domande. Grazie,
3: grazie,
2: ingegner Ravenni, lo ricordiamo, docente, dirigente, consulente, esperta della governance dell'intelligenza artificiale, di innovazione e trasformazione digitale. Abbiamo pochissimi minuti perché poi avremo la parte musicale del programma Sound Magazine del sabato mattina. Francesco De Remigis, le notizie di oggi sono un paio, le principali. Per il Messaggero, Trump insulto all'Italia. Corriere della Sera, Trump attacca, la dura risposta e la replica della Meloni, dell'Italia e dell'Europa. La Repubblica, Trump attacco alla Meloni, la guerra delle ginocchiere e delle chiacchiere è il titolo del Fatto Quotidiano. Avvenire, parole a vanvera. E ancora il Tempo di Roma, ci siamo giocati anche Trump. Il Foglio, sagge ginocchiate contro Trump. E il Giornale di Milano, l'Italia non implora niente, citando quanto detto dalla Meloni. De Remigis, una crisi diplomatica sembra profilarsi tra Italia, Europa e Stati Uniti.
10: Eh sì, è centrato il punto, Luca, perché il bersaglio in questo caso soltanto ultimo è stata Giorgia Meloni da parte della retorica del presidente americano Trump, ma sono diversi altri gli episodi in cui in precedenza aveva preso di mira altri leader europei. Non a caso al Consiglio europeo si è registrata una unanime solidarietà sul piano umano, sul piano personale e istituzionale nei confronti della premier italiana Giorgia Meloni, anche da parte di colleghi, capi di Stato e di governo non della stessa parte politica. E questo sta a significare due cose: che se al G7 di Evian in Francia si era registrata, almeno apparentemente, ma anche su carta, nero su bianco nel comunicato congiunto, un riavvicinamento euroatlantico occidentale nei confronti dello scenario ucraino, da questo punto di vista l'America conferma, l'America di Trump e dell'amministrazione 2 di Trump conferma un certo antagonismo con quelle che sono anche le regole europee, il buon vicinato e anche espressioni retoriche e verbali che devono essere contenute, soprattutto quando si va a intaccare l'immagine non solo di una persona, in questo caso Giorgia Meloni, ma anche di un intero paese. Ricordiamo che c'è stata anche la solidarietà del Presidente della Repubblica Mattarella con una telefonata a Giorgia Meloni, anche questo è un dato importante, cioè l'effetto forse è stato contrario rispetto a quello voluto dal Presidente americano, ha ricompattato tutti attorno all'Europa e all'Italia, oltre che alla figura istituzionale.
2: Ti chiedo brevemente, perché poi andiamo allo stretto di Hormuz, perché il presidente americano mette in discussione il rapporto tra Stati Uniti, Italia ed Europa?
10: Sicuramente c'è stata una scottatura che è rimasta impressa sulla pelle di questa America, attrazione Make America Great Again, cioè dei no che sono stati pronunciati dall'Europa quanto allo scenario medio orientale in Iran, non solo e non tanto legato all'utilizzo delle basi che l'America continua ad avere in Europa, che sono regolamentate da accordi, ma più che altro rispetto a impegni economici e militari su cui l'Europa ha aperto una riflessione e non ha dato un via libera immediato, se non quello di un aumento percentuale delle spese del prodotto interno lordo dei singoli paesi europei in materia di difesa. Però insomma la burocrazia europea proprio non piace a Trump, e anche le interlocuzioni necessarie per arrivare a delle decisioni in Europa non piacciono a questa amministrazione americana.
2: Stretto di Hormuz, navi a singhiozzo e delfini nello stretto della discordia. Secondo Repubblica, siamo a pagina 12 e 13 della Repubblica di oggi, la pace resta lontana. Nel luogo simbolo della globalizzazione inceppata dalla guerra tra Stati Uniti e Iran, il sollievo per l'intesa Stati Uniti-Iran ha lasciato poche ore dopo il posto all'incertezza. Alle 7 del mattino le flotte delle petroliere incastrate nel Golfo nutrivano speranze che a mezzogiorno sono sfumate, e anche l'Europa rallenta sulla missione, scrive la Repubblica, missione di sminamento nello stretto di Hormuz, serve l'intesa con gli iraniani che al momento ancora non c'è. Quindi c'è, secondo Repubblica, una frenata all'accordo tra Stati Uniti e Iran.
10: Beh, diciamo che una frenata necessaria per quanto riguarda il chiarimento sul punto centrale, quello dell'arricchimento dell'uranio iraniano, e che fine farà quell'uranio che è già stato arricchito. È centrale il punto che riguarda però la missione europea. Non dobbiamo mai dimenticare che gli Stati Uniti hanno bisogno delle forze militari europee per questa missione che gli europei hanno proposto come neutrale di sminamento, perché l'America ad oggi non ha gli strumenti per azionare da sola questo tipo di operazione. E anche qui si spiega forse la possibilità degli europei di interloquire con gli Stati Uniti e di rispondere, laddove necessario anche per le rime, a un presidente americano che oggettivamente nelle ultime ore è andato a segno con dei colpi che sono andati a vuoto per quanto riguarda la propria immagine, l'immagine di una intesa euroatlantica tra partner ed alleati.
2: Francesco, il Tempo di Roma, ma anche il Fatto Quotidiano, mettono l'accento, sempre per quanto riguarda il rapporto Stati Uniti e Iran, sul fatto che i Pasdaran dicono senza Libano niente pace, il ricatto dei Pasdaran, titola il Tempo, e il Fatto Quotidiano parla di vero non accordo tra Stati Uniti e Iran, che questo non accordo è realtà.
10: La realtà del non accordo dovremmo vederla sul campo, abbiamo 60 giorni di tempo per capire se le interlocuzioni che riprenderanno, dovrebbero riprendere oggi a Ginevra tra Stati Uniti e Iran, riporteranno sul tavolo la scena libanese, che è quella su cui l'Iran ha insistito di più per far rientrare nel pacchetto del memorandum un'intesa di pace, o se si inizierà a parlare del punto più critico, per l'appunto quello dell'uranio arricchito che l'Iran forse dovrà consegnare agli americani, o gli americani dovranno andare a prenderlo in profondità nel territorio iraniano. Non sappiamo ancora come andrà a finire questo teatro diplomatico, sappiamo però che in Libano i bombardamenti si sono fermati, continuano invece i combattimenti a terra nel cuore del paese dei cedri, nel sud.
2: Altro fronte, chiudiamo la rassegna stampa di oggi, sabato 20 giugno, il fronte russo-ucraino, siamo a pagina 13 del Corriere della Sera, parla il consigliere di Zelensky, che dice dal G7 e da Trump segnali concreti, la Russia ora è vulnerabile e va costretta a negoziare, e dice il consigliere di Zelensky, Podolyak, spero di aver pronunciato bene il cognome, l'Europa diventi protagonista. Però sempre il Corriere della Sera, pagina 13, ci dice che la diplomazia divide ancora l'Unione Europea, è contro sui contatti con Mosca. Parigi e Berlino attaccano il presidente del Consiglio europeo Costa, che invece viene appoggiato da Italia e Polonia, che vogliono che Costa prenda contatti con il Cremlino.
10: Allora, qui dobbiamo intenderci, c'è stato un tentativo francese di interloquire con Mosca già nel marzo scorso, tentativo completamente fallito, ma canale aperto. Dopodiché si è chiesto all'Europa di trovare una formula di mediazione, anche magari magari di individuare una persona e poi il dibattito si è esaurito. A un certo punto, nelle ultime ore, il presidente del Consiglio europeo Costa ha riacceso questo canale e forse, diciamo così, qualcuno si è ingelosito.
2: Grazie a Francesco De Remigis, collega di Radio Vaticana. Stefano Sparro, un po' di musica e poi la parte musicale. Noi ci sentiremo alle 10.35 perché torneremo a collegarci con Pavia, con Silvia Giovanrosa, collaborazione tecnica di Daniele Giorgi, per parlare del viaggio del Papa che inizierà oggi pomeriggio alle 3:15 a Pavia, e poi parleremo anche degli aiuti, delle misericordie d'Italia al Libano e al Medio Oriente. Avremo in studio il presidente Domenico Giani delle Misericordie d'Italia.
0: E allora, per alleggerire un po' la situazione, Foreign Affair, settimo album in studio della cantante Tina Turner. Siamo nel 1989 e naturalmente il brano non può essere che lui, The Best.

0: chiudiamo su questo You're the best. Lo dedichiamo a tutti i nostri ascoltatori e ce lo dedichiamo anche un pochino a noi.
1: Ma
0: dai,
1: sì,
0: sei un pizzico di autostima, dai.
1: Dall'altra una parte, punta di narcisismo, mamma.
0: No, proprio
1: una puntina,
0: diciamo, di umile orgoglio, insomma, ecco, sano. E dall'altra parte del vetro, Bruno Orti, che ha dato il cambio al nostro Damiano Caprio, e quindi anche dedicata a lui, ovviamente, e a tutti i nostri tecnici che non finiremo mai di ringraziare per il loro lavoro. E allora, the best, lo diciamo anche alla nostra ospite, Annalisa De Feo. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie.
1: Annalisa, bentornata per me.
0: Sì, beh, giustamente.
1: Un po' la conosco, diciamo.
0: E allora, caro maestro, lascio a te l'onore.
1: Ah, no, ci le domande, no, perché è uscito da pochissimo il nuovo album di Annalisa De Feo, ovvero Life, pubblicato da Filibusta Records. Annalisa, esci col tuo nome, abituati a sentirti sotto il nome DOS, quindi duo, sì, onirico sonoro. Come mai questa decisione?
2: Sì, diciamo che era un desiderio, un sogno che avevo da tanto, forse anche il percorso che mi ha portato fin qui, quindi il desiderio di uscire a nome appunto Annalisa De Feo dopo anni con il DOS Duo Onirico Sonoro, con il quale diciamo un po' mi era un po' un segno come dire di riconoscimento. E ovviamente il progetto DOS è ancora in piedi e viaggia in parallelo con Livia De Romanis, che saluto, la violoncellista Livia De Romanis. E adesso diciamo questo nuovo progetto, quindi a nome mio, incentrato molto sul pianoforte, quindi era questo desiderio proprio di mettere lui al centro. Sarà che appunto il pianoforte è stato, come dire, da sempre il mio principale compagno di viaggi e il mio, come dire, un po' il mio migliore amico.
0: Tutto
2: quindi
0: un po' ingombrante da portarsi,
2: esatto,
0: dietro,
2: esatto,
0: però...
2: Anche per questo forse così tanto amato e a volte forse anche un po' odiato, no? Perché comunque è qualcosa che in qualche modo condiziona, tra virgolette, anche la vita di un adolescente, perché poi tutto il percorso di studi è stato ovviamente lungo e comunque continua, perché ovviamente c'è sempre una ricerca, no? Quindi però ovviamente nella vita di un adolescente il pianoforte in qualche modo appunto condiziona proprio per la sua ingombranza, no?
0: Sì, non solo fisica ma anche soprattutto, ecco, perché io quando parlo appunto con i musicisti, con gli artisti in genere, io subito faccio il paragone con gli atleti, perché
2: sì,
0: di fatto è un allenamento continuo,
2: è una,
0: che non,
2: disciplina.
0: È una disciplina, ecco, proprio da caserma,
2: assolutamente,
0: che
2: sì,
0: non lo puoi fare se non hai dentro di te veramente quella passione, quelle motivazioni,
2: esatto,
0: ecco, per esempio, ecco, qual è stata la motivazione, ti faccio le domande,
2: sì,
0: proprio dell'uomo della strada, l'ascoltatore che è di là e,
2: vai.
0: E ecco appunto da adolescente, no? Tu quando, quanti anni hai iniziato circa?
2: Allora avevo 5 anni e mezzo,
0: ecco, insomma, una bimba di 5 anni e mezzo che anziché giocare dici no, voglio giocare con il pianoforte,
2: sì,
0: quindi
2: sì,
0: ecco, dentro che cosa è quella cosa, quella spinta?
2: Allora,
0: quella
2: io
0: molla?
2: Credo che è stato qualcosa di molto naturale, perché allora i miei erano giovanissimi, avevano 18 mia madre e 22 mio padre, e ancora non avevano una casa, quindi praticamente andarono a vivere dai genitori di mio papà, dove c'era mia zia, che fu appunto la mia prima insegnante di pianoforte, che al momento aveva 16 anni, sì, o forse 18, comunque si stava facendo l'ottavo anno di pianoforte, e quindi diciamo io sono cresciuta sia con l'ascolto sia proprio con
0: la pratica,
2: il pianoforte in casa, no? E quindi ho delle foto di me piccolissima che proprio andavo a giocare con il pianoforte, e mi ricordo inventavo, no, tipo la canzone delle carote, la canzone io col triciclo in casa, no? E facevo questa cosa, la mia tappa era il pianoforte e andavo un po' a giocare. E poi con mia zia diciamo abbiamo iniziato il percorso diciamo un po' di studi, e lei mi preparò per l'ingresso in conservatorio. Avevo 11 anni e qualche mese, insomma 11 anni e mezzo, facevo la prima media. E mi ricordo, insomma, arrivai prima, vabbè.
0: Certo. Diciamo, dopo solo 5 anni di cammino, poi in fondo, perché dai 5,
2: sì,
0: dalle 6
2: sì,
0: anni agli
2: sì,
0: 11.
2: Portai, come ancora mi ricordo, la fantasia in re minore di Mozart, bellissima,

0: forte, ma sono un po' degli effetti che creo con dei mallets di gomma, quindi un po' hanno questo suono come se fosse un po' un
1: Ecco, per i
0: gemito.
1: nostri ascoltatori, quando si parla
0: Sì.
1: di mallet, parliamo.
0: Sì, diciamo dei battenti con l'estremità di gomma, ovviamente poi il
1: Detta con la
0: materiale,
1: bacchetta, con la gomma
0: sì, con un pomellino di
1: di
0: gomma,
1: gomma, ecco.
0: colorato pure, e che appunto va a percuotere, in questo caso non la percuote, ma diciamo struscia, no? Struscia
1: Sulla corde.
0: sì, sulle corde, ma anche proprio sulla parte, diciamo, di legno del pianoforte, no? E anche sulla ghisa, per cui si ottiene proprio quell'effetto come se fosse un gemito, un respiro.
1: E allora sai che facciamo?
2: Ce l'ascoltiamo.
1: Andiamola ad ascoltare.

0: E allora, dicevi, diciamo, questo uso possiamo definirlo un pochino improprio del pianoforte, cioè usare queste bacchette con la pallina di gomma sopra, se la dico in maniera molto semplice. Sì. Però ecco, in questo caso qui, ecco, la creatività, che rispetto a un pianoforte, cioè uno strumento che noi, non so, Gigi, se sei d'accordo, classico, uno si immagina sempre...
1: Sì, questa scatola chiusa, questo mobile nero, sì, invece no, lo puoi usare in altre maniere, estendere certe proprietà del pianoforte.
0: Quindi ecco, sappiamo anche che ci si possono mettere anche dentro degli oggetti che poi vibrano quando si suona.
2: Esatto.
0: Per esempio,
1: se il pianoforte fu
2: diciamo che alla fine il pianoforte, non dimentichiamoci che è anche uno strumento, cioè soprattutto nasce come strumento a percussione, no? Perché è classificato negli strumenti a corda, però ovviamente a percussione. E quindi la cosa un po' paradossale è che ho studiato, diciamo, un po', come dire, una vita a superare un po' questo limite, no? Quindi anche della verticalità della direzione del pianoforte, per ottenere quindi una orizzontalità.
0: Perché verticalità la possiamo immaginare come il movimento del martelletto,
2: esatto,
0: che va sulla corda,
2: esatto,
1: la percussione.
2: No? E adesso, vabbè, diciamo, questo percorso di creatività ovviamente inizia anche col DOS, per cui ho dato proprio sfogo all'immaginazione, alla creatività, con l'aggiunta anche dell'elettronica. Però adesso con il pianoforte, appunto, vado proprio sulle tecniche estese, no? Come dici tu, e a volte c'è anche la preparazione del pianoforte, e altre volte è una, diciamo, una ricerca sonora timbrica che è anche estemporanea, quindi diciamo si unisce anche al momento improvvisativo, no? E quindi vado, diciamo, ad ottenere delle sonorità come dire non canoniche, tra virgolette, che si producono appunto attraverso anche dei materiali, a seconda quindi del materiale che poi uno utilizza sulla corda, e la modalità anche come

0: diciamo la corda viene sollecitata, esatto, ovviamente si ottengono poi delle timbriche differenti, no?
1: Beh, insomma, quindi penso si apra una prateria proprio per la creatività. Sì, ecco. Sì. Come fai, ecco, a dire sì, questo suono è quello giusto?
0: Bella domanda.
1: Io mi metto, ecco, dalla parte appunto di chi non sa, però immagina, sì, ecco, che uno incomincia a metterci dentro, chiaramente con le dovute attenzioni.
0: Certo, certo. Diciamo che io credo
2: lo scopo
0: che
2: non è distruttivo. Sì,
0: no, infatti io ogni volta ai concerti comunque specifico, io farò anche delle cose, però mi raccomando, insomma, state tranquilli.
1: Non li fai a casa.
0: Sì. No, io credo, allora, a volte il pensiero di quello che, diciamo, l'idea, no, si ha ovviamente a monte, cioè del risultato che si vuole ottenere. Altre volte invece capita anche per caso, che
1: come le
0: viene
1: maggiori
0: fuori
1: scoperte scientifiche
0: esatto,
1: nascono così.
0: Quindi magari se voglio magari a priori un suono molto ligneo, oppure che dà l'idea appunto di proprio percussivo asciutto, allora capisco, ad esempio utilizzavo delle mollettine, no, proprio quelle per i panni.
1: Sì, la classica molletta.
0: Però, esatto, la classica molletta 2-3, proprio per tenere bene le corde e ottenere quel suono così secco. Poi invece ho sperimentato con proprio della carta, che ovviamente però dovesse essere un po' solida, perché sennò poi ovviamente con la sollecitazione della corda andava, saltava, diciamo. E questo effetto quindi l'ho raggiunto proprio perché volevo quel tipo di timbrica. Poi ovviamente succedono delle cose per cui sono una scoperta,
1: però,
0: no? Ad esempio racconto questa giusto perché è un aneddoto così un po' divertente, nel senso che alla presentazione del disco si stacca involontariamente questa estremità, no, del battente, quindi questo pomellino, e da lì ho scoperto che rimbalzando questa
1: però
0: mica male.
1: Bene, allora senti, riprendiamo fra poco questa nostra passeggiata all'interno del pianoforte. 9:59, lasciamo a Roberta Barbi gli aggiornamenti del flash e ci ritroviamo subito dopo.

Le dieci Roberta Barbie in studio, i beni iraniani congelati per un valore complessivo di 25 miliardi di dollari saranno sbloccati e utilizzati per lo sviluppo delle infrastrutture e il progresso del paese. Lo ha dichiarato il vicepresidente iraniano per gli affari esecutivi nel giorno dell'incontro in Svizzera tra USA e Iran. Almeno 4 palestinesi sono rimasti uccisi e altri feriti nelle prime ore di questa mattina quando le forze israeliane hanno bombardato un condominio a Gaza City, lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. 2 esplosioni lungo una strada hanno ucciso almeno 7 persone nella provincia nord-occidentale pakistana di Khyber. Secondo quanto riferito dalla polizia, un furgoncino privato sarebbe stato preso di mira da un ordigno esplosivo telecomandato. E l'inviata speciale delle Nazioni Unite per il Myanmar ha chiesto l'immediata liberazione di Aung San Suu Kyi, leader democratica birmana che ha compiuto ieri 81 anni. Arrestata dopo il colpo di Stato del 2021, ad oggi è detenuta in condizioni ignote. È tutto, l'informazione torna alle 11.

0: 10:01 e allora le note che abbiamo ascoltato prima, che ci hanno accompagnato al GR, erano quelle della traccia numero 5, sempre dell'album di Annalisa.
1: Perché Annalisa non è da sola in questo album, ma affiancata da due straordinari musicisti. Di chi stiamo parlando?
2: Sì, stiamo parlando di Dario Miranda al contrabbasso e Ermanno Baron alla batteria, che saluto e ringrazio per questo coinvolgimento che hanno avuto da subito appunto nel progetto e su molte tracce del disco, perché questo disco, diciamo che l'idea era un po' di farlo proprio in solo, in solitaria, diciamo, però poi ovviamente andando a anche a provare con loro eccetera le tracce che avevamo pensato di fare insieme, proprio a livello anche di minutaggio, no? Quindi di tempo del disco si è esteso e è andato più nella direzione del trio, anche se insomma ci sono ovviamente pezzi anche in solo, e con loro si è creata appunto questa sinergia, questa intesa anche live molto, molto forte che sento.
0: Ad invece come genere? Ecco, per esempio, uno volendo cercarti, faccio sempre le domande, detto quelle dell'uomo della strada. Ecco, come ti classificheresti? Genere classico, moderno, contemporaneo, un po' di tutto, un po' di questo, un po' di quello?
2: Allora, questo è stato un po' il mio cruccio.
0: Penso di tutti, ormai, sì. Perché penso che siamo un po' anche positivamente influenzati da tanti generi, da tante, insomma, sì, possibilità.
2: Sì. Ultimamente vedo anche magari un'apertura diversa, proprio negli ultimissimi anni, no? Prima mi sentivo un po' più, come dire, un pesce fuor d'acqua, proprio per questa difficoltà a classificare la musica, soprattutto con il DOS, e forse con Life paradossalmente c'è una come dire un'identità un po' più precisa, un po' più collocabile forse nel contemporaneo, jazz, avanguardia, ecco, sperimentale.
0: Infatti, una cucina di sperimentazione, perché appunto, come dicevi, anche la ricerca stessa del suono, delle nuove timbriche, di andare un po', ecco, a provare, tentare, quindi pure, sì, quello sono appunto di fatto degli esperimenti, quindi
2: assolutamente sì.
0: Senti, invece allora, la traccia numero 6, adesso non so perché mi viene da pronunciarla Mirage alla francese, mm-hmm, però la parte seconda è inglese, Of Resonance. Quindi sarebbe franco inglese
2: Mirage.
0: Mirage of Resonance. Vabbè, quella lì,
2: quella là.
0: Quella là. Senti, ecco, come la definiresti? Ce la puoi, ecco, un po' raccontare prima di ascoltarla?
2: Sì, allora, tra l'altro ne approfitto per dire che sarà anche un estratto a brevissimo, dovrebbe uscire i primi di il 10, mi sembra, venerdì 10 luglio, e sarà accompagnato da un videoclip girato da Marcello Scopelliti, che mi accompagna anche lui, diciamo, nelle riprese, nei backstage. E è una traccia che si basa, ecco, ritorniamo, ecco, alla tecnica estesa, quasi fosse una risonanza un po' a simboleggiare, come dire, anche un percorso di vita, no? E questa pulsazione che è costante e anima il brano quasi fino alla fine, per poi diciamo subentrano altre sonorità sempre ricercate. Qui invece utilizzo dei piccoli magneti che ho scoperto appunto con questi magneti, che l'attrazione, insomma, no? E poi il rilascio, lo stacco così immediato fa ottenere proprio sì un suono metallico, ma ha delle particolarità per cui alcuni suoni sono più secchi, altri invece sono più morbidi, riverberati, no? E questo effetto mi piaceva molto.
1: Non sono magnetico, insomma.
0: Sì, praticamente un'attrazione magnetica, la possiamo definire così. Senti, allora io direi,
1: tu devi ascoltarci?
0: Ascoltiamo questi magneti. Parliamo di Mirage of Resonance attraverso il pianoforte di Annalisa De Feo.

0: Oh, è interessante questo picchiettare, adesso ascoltando questo
1: è da strumento a corda quasi, sì.
0: Praticamente ha fatto diventare un pianoforte, posso dire una chitarra,
1: sì, sì.
0: Che era un po' ingombrante, però diciamo alla fine la tecnica di produzione del suono è un po' simile.
2: Sì, è simile, infatti mi diverte anche molto, devo dire. Proprio ieri abbiamo fatto le riprese con Marcello Scopelliti, no? che poi appunto sarà questo teaser, questo videoclip. E poi più lo pratico e più mi sembra appunto quasi di suonare un'arpa, no?
0: Sì.
2: e più ovviamente c'è la pratica e più vai a individuare, perché non è ovviamente semplice individuare
1: il punto della corda,
2: esattamente,
1: inserire,
2: no?
1: Sì, sì.
2: Inserire, ma non solo, anche quando sei a mano libera, quindi la nota corrispondente è difficile insomma individuarla, però ovviamente pure qui con la pratica
1: ci fa l'occhio.
2: Esatto,
0: l'occhio e l'orecchio soprattutto, immagino, quindi.
2: Tutte e due.
0: Bene, intanto dall'altra parte del vetro, ore 10:10, Damiano Caprio che risubentra, riprende in plancia di comando. E allora io direi facciamo allora anche una cambiamo un pochino genere, cambiamo epoca, ritorniamo in questi nostri anni 80. Sembra che siamo fissati, però istintivamente la sonorità ci riporta lì. Stiamo parlando di anche qui un brano, ecco, di synth pop, giusto? Stavamo parlando fuori onda un po', ecco, di musica elettronica e synth, quindi il periodo degli anni 80 sappiamo essere che insomma il periodo d'oro dell'elettronica,
2: fertile,
0: che poi ci hai accennato di elettronica, dopo magari ci aggiorni anche, tanto così rimaniamo in tema.
2: Sì.
0: Synth pop tedesco, perché uno pensa sempre alla musica Inghilterra,
1: sì,
0: America.
1: Sì, taglio britannico, invece i tedeschi si diedero da fare, ricordiamo Germania e l'Ovest soprattutto per ovvi motivi. E lì stiamo parlando appunto di Propaganda, altro gruppo, e quindi Duel fu la loro hit vincente.
0: E che a tuttora la ascoltiamo sempre molto volentieri.

0: Bene, Duel, propaganda. Abbiamo detto che siamo nel synth pop tedesco, però parlando con Fuori Onda, con Annalisa, ci racconta
1: con la Germania qualcosa ha fatto.
0: Dice qualcosa, viene la Germania, qualcosina in comune ce l'ho. Allora dai.
2: Sì, la Germania, vabbè, quando ero adolescente non apparteneva molto al mio immaginario. Poi crescendo mi innamorai di Berlino, che era il 2004-2005, quando andai con Clara Galante, che saluto, che è un'attrice di teatro, ma anche cantante, insomma, di Roma. E andammo, mi ricordo, mi coinvolse in questo istituto di cultura italiano. Però c'era anche un teatro, mi ricordo si chiamava Teatro Instabile, ed era una cosa pazzesca, quindi era questo stabile, nel senso di istituto, su più piani, e ad ogni piano c'erano delle performance pazzesche, quindi sono stata tipo folgorata, ho detto no vabbè, non so quando, ma dovrò venire a Berlino. E questa cosa si è riproposta dopo, nel 2013, quindi quasi dopo 10 anni, per altre vie. Andai comunque sempre a suonare, diciamo, a Berlino, mi è capitato prima del 2013. Nel 2011 sono stata a New York per, diciamo, un soggiorno di 3 mesi, il tempo della carta verde, però l'obiettivo era sempre Berlino. Quindi è capitato un lavoretto anche subito dopo, nel 2012, ad Abu Dhabi, il quale, diciamo, ha consentito poi il soggiorno per ovvi motivi. E quindi siamo stati lì con il mio compagno, che è sassofonista. E proprio perché appunto mi innamorai di questa città, un po' per la contaminazione che c'ha, ovviamente, il melting pot, no? Sia a livello proprio culturale, umano, e non so per quale motivo, ma io mi sento veramente bene quando sto in mezzo a gente proprio che non conosco. Questo, vabbè, qua scendiamo proprio nello psicologico, evitiamo.
0: Senti, comunque, 335 12 43 722, una domanda arriva, io te la giro subito. Ci scrive la nostra Paola, la nostra aficionadas, e allora sorge spontanea una domanda: ma con l'arpa si riesce a riprodurre il suono del piano, visto che tu hai detto che con la cordiera del pianoforte, pizzicandola in qualche modo, come se
2: l'arpa, immagino lei sia arpista.
0: Non lo so,
2: allora, francamente non ho idea, ma posso
0: quindi, cara Paola, se dovessi trovare a disposizione un'arpa, basterebbe, quindi, come suggerisce il nostro Luigi Vigardi, metterla in orizzontale e iniziare a percuotere le corde con qualsiasi idea.
2: Adesso mi cervello per capire, però
0: potrebbe averti dato un suggerimento.
2: Esatto, sì.
1: Però Annalisa, curioso del tuo disco, che in realtà tu, cioè, l'idea elettronica ti rimane in qualche modo nell'orecchio, non lo so, perché anche la ricerca di questi tipi di sonorità, in realtà richiamano l'elettronica.
2: Vero, soprattutto nella ricerca magari di timbri che è un po' metallico, stridenti, perché comunque, ad esempio, nel DOS, che è appunto il mio progetto,
1: ricordiamo, duo onirico sonoro
0: che non è MS DOS, che quello era il vecchio sistema.
2: E poi ultimamente ci sono anche altri DOS, così. Quindi DOS, duo onirico sonoro, e c'è un po' questo desiderio di un'elettronica che abbia una sonorità, come dire, metallica, no? Un po' stridente. Effettivamente questo gusto, tra virgolette, insomma, ritorna un po' in live, quindi in questa ricerca, appunto, oltre i tasti, no? E in DOS, sì, la componente elettronica è stata anche maggiore ultimamente con Livia De Romanis, soprattutto in Tacumana, che è il disco del 2025, l'ultimo che abbiamo fatto, il quarto, e i precedenti, diciamo, che hanno un'altra altre collaborazioni, però adesso con Livia c'è questa parte forse anche elettronica più spiccata, più corposa, anche perché c'è stata anche proprio una scissione un po' netta, no? Sia nel disco che live, proprio di scindere un po' la parte acustica da quella elettronica, volutamente.
0: Senti, invece, nel prossimo brano che stiamo per ascoltare, Glitter, traccia numero 8, cosa ci dici?
2: Allora, Glitter è proprio un pezzo molto, molto istintivo. Nasce con questo nome, è un nome che messo in discussione perché non lo so, non mi convinceva fino in fondo, nel senso che poteva rimandare a qualcosa, non so, di glitterato,
0: sì, di più
2: un po' fashion, sì. Sì. Però poi è rimasto proprio per questa idea che mi piaceva anche chiudere il disco, perché poi la chiusura effettiva è con Nina in piano e voce, no? La versione acustica piano e voce, però fondamentalmente è Glitter che chiude un po' il concept del disco, e quindi mi piaceva chiudere con questa nota, come dire, un po' sì, però anche positiva, sì. Che andasse verso qualcosa, perché io, come dice il mio compagno, sono sempre molto amante del modo minore, no? E invece che inizia comunque in maniera positiva, in maniera un po' più gioiosa, e mi piaceva, ecco, concludere con questa traccia.
0: Vabbè, noi non concludiamo, proseguiamo i nostri ascolti, quindi Glitter, Annalisa De Feo.

0: E questo era Glitter. In effetti, ritornando un po' al discorso che facevamo prima sui generi, qui siamo decisamente più su un campo jazz che su un campo contemporaneo, insomma, sì. Sperimentale.
1: Sì, ecco, diciamo questo brano nasce in maniera molto un po' di getto, e probabilmente escono anche un po' tutti gli ascolti che sempre mi hanno accompagnato, sia quando ero più ragazza e ovviamente adesso. Quindi non mi sono, diciamo, tenuta, no? in questo, quindi ho lasciato che la melodia facesse un po' per me, nel senso che non c'è stata una decisione, ecco, poteva forse uscire un po' dal concept del disco, è sicuramente meno improvvisativo, c'è meno ricerca, però ecco, ho lasciato che fosse la musica a parlare prima della mia decisione in questo.
2: Annalisa, quando si tratta invece di comporre su commissione, in questo caso teatro o cinema, come sì. ti muovi tu?
1: Allora,
2: cioè, quali costrizioni hai e quali libertà hai?
1: Ok, allora, a me piace vedere ovviamente il prodotto, no? Quindi mi piace molto capire cosa devo andare a fare, nel senso che l'immagine ovviamente suggerisce poi quello che sarà
2: l'ambiente sonoro.
1: L'ambiente sonoro, esatto. Mi è capitato anche di fare il contrario, cioè nel senso di essere io a proporre una musica, una composizione che era già fatta, insomma, in essere, e poi
2: è stata inserita,
1: è stata adattata, ma io credo che almeno la mia esigenza è quella di basarmi molto sull'immagine, mm-hmm. perché anche quando, ad esempio, mi è capitato di fare delle sonorizzazioni estemporanee live, che è una cosa che mi piace molto, che trovo molto stimolante, è anche difficile, diciamo, al momento ovviamente capire quella suggestione, quel rimando dell'immagine, quindi ovviamente c'è sempre un linguaggio, no? Una
2: sì,
1: comunicazione.
2: Col suono dai un carattere all'immagine.
1: Esatto, una comunicazione inevitabile tra le due ambiti, ecco.
0: Bene, allora io direi che sono 10:29, tra poco dovremo riprendere il collegamento con Pavia in attesa appunto della visita oggi di Papa Leone alla città. Io direi di... allora andiamo ad ascoltare... Allora aspetta, dico a Damiano, allora guarda, lo troviamo qui al 27 sulla playlist comunicazione, perfetto, questo qui è il brano Arabesque, però prima di... ci devi dare tutti i riferimenti social, tutte le indicazioni.
2: Sei rintracciabile, insomma.
0: Dove ti possiamo trovare, i tuoi progetti, le idee, varie
1: sì,
0: eventuali,
1: sì, certo.
0: Insomma.
1: Allora, sui social Annalisa De Feo, sia su Instagram che su Facebook, e DOS d'Unirico Sonoro, ovviamente che ha una storia maggiore, no? Nel senso che comunque sui social c'è da più tempo, sia su Instagram che su Facebook. E ovviamente su YouTube anche è tutto, insomma, ascoltabile. E ringrazio a questo proposito Filibusta Records e quindi Fabio Lauteri, che mi supporta da diversi anni, proprio dalla nascita del DOS nel 2016 con il primo disco autoprodotto e omonimo, e adesso ecco anche con me su questo live
0: questo progetto da solista.
1: Sì, sì.
2: Annalisa De Feo è rintracciabile sui social e su Instagram, insomma.
0: Basta scrivere su Google e poi uscirà fuori di tutto. E allora senti Annalisa, ci lasciamo con la traccia numero 2, questo Arabesque.
1: Sì. Arabesque, anche qui, diciamo, questo brano è uno dei primissimi che ho composto per questo disco, e volutamente l'ho messo, collocato, diciamo, come seconda traccia, che è un po' come se fosse effettivamente la prima, perché per lui abbiamo detto che è un po' una nascita, no? Appunto questo primo respiro, che appunto poi va subito in arabesque, che sta un po' a simboleggiare, fa riferimento all'ornamento, no? All'arte anche ornamentale, proprio dell'arabesco, un po' come se non ci fosse, ecco, nella vita una strada dritta, ma è un insieme appunto di percorsi che si intrecciano anche in maniera inaspettata, e credo che a livello sonoro musicale Arabesque un po' lo rappresenta bene.
0: Già lo stiamo sentendo. suonando in sottofondo. E allora, Annalisa, grazie.
1: Grazie a voi
0: di questa bella musica. E quando vuoi, insomma, ecco, siamo qui ben, ben contenti di, ecco, di ricontinuare le nostre chiacchierate musicali.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie, Annalisa.

0: 10.35, amici ascoltatori, ancora Sound Magazine per parlare del viaggio del Papa a Pavia. Ci collegheremo tra poco con la nostra inviata Silvia Giovarrosa, ma saluto e ringrazio qua in studio a Roma Domenico Giani, Presidente Nazionale delle Misericordie d'Italia, già comandante del Corpo di Gendarmeria Vaticana dello Stato della Città del Vaticano, ambasciatore presso l'Ordine Militare di Malta. Grazie per essere con noi.
1: Buongiorno dottore, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: C'è stato un incontro a Pratica di Mare, all'aeroporto militare di Pratica di Mare, due giorni fa, se non vado errato, perché le Misericordie d'Italia stanno inviando ulteriori aiuti umanitari in Libano, a Beirut in particolare.
1: Sì, la tregua non regge, la tregua, come vediamo anche oggi, ci sono stati dei bombardamenti. Aderiamo a una richiesta della Caritas libanese, del Nunzio Apostolico in Libano, Sua Eccellenza Borgia, e insieme al comando operativo di vertice Interforze, il suo comandante il generale Iannucci, ci siamo incontrati perché abbiamo consegnato 55 pallet di medicinali che domani partiranno alla volta di Beirut.
0: Torneremo tra poco a parlare di questo. Diamo la precedenza a Papa Leone XIV, che intorno alle 3:15 di oggi atterrerà a Pavia. A Pavia si trova la nostra inviata Silvia Giovarrosa, collaborazione tecnica di Daniele Giorgi. Silvia, a te la linea.
2: Eccoci Luca, ancora qui in diretta da Pavia. Siamo in questo momento al Palazzo Vescovile, che è proprio di fronte al Duomo, una delle tappe appunto di Papa Leone durante questa sua visita pastorale a Pavia. In particolare in questo momento ci è venuta a trovare Suor Mabel, che è vice direttrice della Caritas diocesana e anche missionaria comboniana. Con lei vorremmo darvi una notizia, insomma, che vi diamo qui su Radio Vaticana, Vatican News, perché qualche giorno fa, esattamente il 18 giugno scorso, quindi stiamo parlando di ieri l'altro, è stato inaugurato un nuovo centro di ascolto proprio intitolato a Papa Leone XIV. Suor Mabel, intanto buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Ecco, ci racconti un po' di questo nuovo centro di ascolto.
3: Ecco, questo nuovo centro di ascolto l'abbiamo proprio voluto intitolare al Papa, perché deve essere un centro, vuole essere un centro di accoglienza, di accoglienza e anche di rispetto, di promozione e di integrazione delle persone. È un centro dove le persone possano cercare rifugio. Il Papa nel suo messaggio per la Giornata Mondiale dei Poveri ha proprio preso questo tema come tema centrale. Il Signore è il rifugio del povero, e sottolinea nel suo messaggio che noi possiamo farci rifugio gli uni per gli altri, e in questo modo trasmettere questo amore di Dio, questo Dio che si fa rifugio per i poveri. E quindi questo centro vuole diventare un centro che accoglie e che dà rifugio, ma anche un centro di bellezza dove riconoscere la pari dignità delle persone. Anche il Papa lo ripete sempre in questo messaggio, di non guardare la persona dall'alto verso il basso, ma dove a un certo punto nella relazione spariscono i confini tra chi assiste e chi è assistito, perché in questa relazione avviene il regno di Dio. Ecco, i poveri sono anche un luogo teologico, non sono qualcuno da mettere da parte. I poveri ci parlano di Dio, lo dice anche il Papa nelle sue encicliche, no? Sono il segno, la sua presenza in mezzo a noi. E quindi questo centro vuole diventare, abbiamo cercato di renderlo anche bello, proprio per questo, di mettere dei colori, di lasciare che loro si trovino casa, trovino rifugio in questo centro. E persone immigrate, persone anche italiane ma in povertà, pensate anche agli anziani. È uscito pochi giorni fa l'ultimo rapporto della Caritas italiana sulla povertà. Negli ultimi 10 anni è aumentato del 191% il numero di anziani che si rivolgono alla Caritas, persone che non ce la fanno più, che hanno lavorato tutta la vita e che hanno una dignità bellissima, oppure immigrati, rifugiati, persone che il Papa ne ha parlato molto chiaramente in tanti dei suoi discorsi, e ha fatto anche dei gesti molto concreti, ha ordinato vescovi rifugiati.
2: Ci diceva Suor Mabel che tanta parte delle persone che si rivolgono alla Caritas diocesana sono appunto persone migranti.
3: Sì.
2: Loro sono quelli che maggiormente chiedono aiuto, ascolto. Nella realtà della città di Pavia, una città anche universitaria, precaria, no? Moltissimi giovani, moltissima vita. Come vengono accolte queste persone? Cioè, qual è? Sono integrate?
3: Allora, è un lavoro molto complesso quello di aiutare queste persone ad integrarsi. È un lavoro complesso perché le nostre istituzioni ogni tanto zoppicano, bisogna dire quello che è, fanno fatica, sono in affanno per tante ragioni, non è questione di colpevolizzare qualcuno, però è una situazione complessa. E noi abbiamo aperto proprio quest'anno uno sportello immigrazione proprio per dare la possibilità a queste persone prima di tutto di riuscire a regolarizzare la loro situazione sul territorio. Sono persone che hanno lasciato la loro terra perché erano costrette, nessuno lascia la propria terra.
2: Nessuno lo vuole.
3: Nessuno lo vuole, no? E Papa Francesco aveva le tre T, il nostro vescovo ieri ce l'ha ricordato al nostro convegno di Caritas, no? Tierra, techo e trabajo, no? La terra, il tetto e il lavoro, ma sono i fondamenti della dignità della persona. E quindi noi li accogliamo proprio con il desiderio non solo di aiutarli a integrarsi, quindi a fare tutti i passaggi necessari, che sono tanti, burocratici, per riuscire ad avere un permesso e poi un lavoro, una casa, che Pavia è difficilissimo, è un tema che abbiamo affrontato ieri al convegno di Caritas, proprio il tema della casa, ma vogliamo accoglierne anche il dono che loro sono per noi.
2: Papa Leone oggi abbraccerà tutta la cittadinanza di Pavia, dopo il Duomo si recherà in Piazza Vittoria, lì queste sue braccia si stenderanno per cercare di raccogliere quante più persone possibili. Come state vivendo l'attesa? Che cosa, anche quali sono le vostre aspettative da questa visita? Perché no, insomma.
3: Certo. Allora, io lo sto vivendo con tanta gioia e gratitudine. Penso tanti di noi, no? Anche le persone più semplici che non riusciranno a venire perché gli spazi sono quelli che sono, fa un caldo incredibile. Ma lo seguiranno tutti da casa. E io mi aspetto che lui continui a confermarci innanzitutto nella fede. All'interno dell'ultima enciclica, che la Magnifica Humanitas, lui secondo me il centro di questa enciclica è che il limite non è qualche cosa da buttare, ma è esattamente il passaggio attraverso il quale la nostra umanità fiorisce. Allora vanno bene le tecnologie, va bene tutto, ma se teniamo quel centro lì. A volte i giovani sono scoraggiati, gli anziani, i poveri, gli anziani, che ci confermi nella fede, attenzione, il limite, la malattia, la sofferenza, quello che vediamo in giro non è qualche cosa, no, non è il fatto, non ci deve schiacciare, è il passaggio attraverso il quale noi possiamo anche vivere una fioritura di trasformazione, ecco, come la crisalide che diventa farfalla.
2: Esattamente, poi appunto verrà qui, lui sarà presente qui, come diceva lei, vi confermerà nella fede, ma nello stesso tempo cerca la relazione anche personale, perché compie un viaggio personalmente, sì, e viene qui personalmente per creare questa relazione. Grazie Suor Mavel.
3: Grazie a lei.
2: E adesso Luca passo la parola perché ha un'altra persona che rappresenta una realtà importante qui a Pavia. Si parla sempre di relazione, di accoglienza, di inclusione. Michela Ravetti, responsabile di unità della Casa del Giovane di Pavia. Grazie Michela per averci raggiunto qui. Mi senti? Si senti bene?
4: No, sì. Sì.
2: Adesso senti.
4: Sì, adesso.
2: Allora Michela, io vorrei partire un attimo velocemente spiegando che cos'è la Casa del Giovane, a chi si rivolge. A tutti i giovani?
4: Sì, allora Casa del Giovane è stata fondata da Don Enzo Boschetti, che oggi è venerabile, era un prete diocesano pavese, che ha avuto anche una storia un po' travagliata rispetto alla sua storia personale, perché è stato anche carmelitano scalzo e poi ha avuto un'ulteriore vocazione al sacerdozio. Oggi esiste una piccola fraternità che ha ricevuto un po' l'eredità di Don Enzo e che negli anni, oramai più di 30 anni, sta portando avanti questa iniziativa, questa accoglienza.
2: E allora chi sono i giovani che si rivolgono a voi?
4: I giovani e meno giovani, ecco.
2: Okay.
4: Sono persone che hanno problemi, purtroppo hanno problemi di tossicodipendenza, quindi giovani adulti, oppure hanno problemi di salute mentale, oppure minori o donne in difficoltà, anche vittime di tratta o comunque donne in difficoltà.
2: A loro che cosa offrite?
4: Loro fanno un percorso educativo e terapeutico. All'interno della Casa del Giovane ci sono volontari, ci sono collaboratori, ci sono educatori e educatrici che proprio aiutano a fare questo percorso di risorgere, no? da una vita difficile, travagliata, ferita.
2: Quanto è complicato fare questo tipo di lavoro?
4: Allora, è complicato nel senso che ci si mette molto in gioco, anche chi cerca di dare una mano è molto toccato dalla realtà dell'altro. Noi parliamo di condivisione di vita e quindi l'altro interroga proprio la persona che cerca di aiutare, cerca di accompagnare, e ci sono anche dei fallimenti.
2: Certo.
4: E quindi questi sono quelli che poi ci fanno andare avanti a pregare, perché vabbè, la Casa del Giovane ha un fondamento, una radice forte di preghiera anche.
2: Papa Leone anche nel suo viaggio in Spagna ha incontrato molti giovani, giovani, meno giovani, a loro ha invitato a continuare, no? A sognare, a non avere paura di scegliere una strada, qualunque questa sia, che sia la vocazione sacerdotale, che sia il matrimonio, ma continuare a credere che possono essere in grado di migliorare il mondo. Oggi, da questa visita, anche voi come vi siete preparati, nel senso anche spiritualmente o con iniziative concrete, e poi cosa vi aspettate?
4: Sì, ma ci siamo preparati in questo mese e mezzo, anche con la preghiera sicuramente. Poi abbiamo cercato di far capire ai ragazzi e alle persone accolte il significato dell'essere visitati dal Papa, ma proprio nella dimensione del essere consapevoli di essere parte della Chiesa, no? Perché a volte i più lontani dalla Chiesa si sentono tanto lontani, no? E allora proprio il dire ma anche voi, anche noi siamo nel cuore della Chiesa.
2: Grazie Michela Ravetti. Tu sarai in Piazza della San Pietro in Ciel d'Oro,
4: a
2: Piazza della Vittoria. Suor Mabel sarà a San Pietro in Ciel d'Oro proprio per partecipare dal vivo all'incontro con Papa Leone. Luca,
0: Grazie Silvia. Naturalmente noi torneremo in Radio Cronaca Diretta Non Stop come Radio Vaticana da Pavia a partire dalle 15.02 oggi pomeriggio. Il Papa è atteso a Pavia intorno alle 15:45 e dalle 15 dopo il GR Flash noi andremo in Radio Cronaca Diretta Non Stop su Radio Vaticana e trasmetteremo anche in video Radio Cronaca alcune parti della visita del Papa anche su Vatican News, che vede come inviata Tiziana Campisi. Grazie a Silvia Giovanrosa, inviata di Radio Vaticana, grazie alla collaborazione tecnica di Daniele Giorgi da Pavia, grazie a voi e buon lavoro.
2: A voi, grazie.
0: Torniamo da Pavia in studio a Roma, torniamo a salutare Domenico Giani, Presidente Nazionale delle Misericordie d'Italia, già Comandante del Corpo della Gendarmeria Vaticana. Presidente Giani, c'è una notizia che è arrivata sul circuito internazionale delle agenzie nella notte, che riguarda proprio il Libano e si riaggancia un po' alla situazione che poi con lei andremo a spiegare, perché il segretario generale delle Nazioni Unite, che è a conoscenza del cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, praticamente teme, anzi è informato che da ieri e soprattutto nella notte appena trascorsa sono aumentati gli scontri a fuoco tra Israele e Hezbollah. Quindi per l'ONU, diciamo, questo accordo di tregua c'è, ma poi sul campo la situazione è ben diversa. Tra l'altro è proprio la missione delle Nazioni Unite, del UNIFIL, che informa sull'incremento degli scontri a fuoco. Voi vi state preoccupando per la popolazione libanese come Misericordie Italiane?
1: Ma certamente la situazione attuale in Libano è veramente preoccupante, preoccupante perché sembra veramente che nessuno voglia segnare il passo, no? Come usiamo dire noi militari, se non si segna il passo, se non ci si ferma, ogni giorno l'escalation continua e questa cosa è preoccupante. Vorrei dire, credo che il lavoro che sta facendo anche il Nunzio Apostolico in Libano è molto importante, non si sta risparmiando, sta andando continuamente a accompagnare aiuti umanitari e appunto le misericordie. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ha risposto ad un appello di Caritas Libano e ovviamente del Nunzio Apostolico e grazie alla generosità di una grande società farmaceutica, la Bruno Farmaceutici, siamo riusciti a raccogliere 55 pallets di medicinali comprendente farmaci antinfiammatori, antidolorifici, antiallergenici e prodotti destinati all'assistenza sanitaria delle persone più vulnerabili. Quindi è un gesto che dal punto di vista della generosità del donatore è molto alta, perché 55 pallets di medicinali di questo genere hanno un valore abbastanza elevato, ma anche grazie a un accordo, a un memorandum of understanding che fu siglato alcuni mesi fa tra me e il comandante del

0: viene da Milano e accompagneranno gli aiuti e arriveranno domani in giornata a Beirut e saranno appunto consegnati alla missione bilaterale italiana in Libano, MIBIL, perché loro hanno questo compito poi di distribuirlo alla Caritas libanese e all'Ordine di Malta, l'Associazione Nazionale dell'Ordine di Malta a Libano, che sia la Caritas sia l'Associazione Nazionale dell'Ordine di Malta stanno veramente facendo un grandissimo lavoro per la popolazione sofferente, per i profughi, per i rifugiati, tutte queste persone che hanno dovuto lasciare tutta la parte del sud, le loro terre, i loro luoghi, le loro abitazioni, hanno dovuto lasciare tutto e ora sono un po' concentrati tutti nella zona di Beirut e quindi ecco, noi il nostro gesto è un piccolo gesto, ma come sempre si insinua come gesto di pace, come gesto di vicinanza all'uomo sofferente.
1: Presidente Gianni, le misericordie d'Italia sono molto legate ai territori locali, ma lei ha dato un'impostazione anche molto internazionale alle misericordie d'Italia perché, per esempio, siete impegnati non soltanto in Libano, come ora lei ci sta raccontando, ma per esempio anche in altre parti del Medio Oriente, penso a Gaza, per non parlare poi di quello che avete fatto come aiuti umanitari anche per l'Ucraina.
0: Sì, davvero credo che le misericordie, in questi giorni il nostro correttore nazionale, Sua Eccellenza Monsignor Agostinelli, ha visitato la Sicilia e mi raccontava questa mattina della bellezza di come le nostre misericordie sono veramente un avamposto in alcune realtà. E questo come dire, si attua in quello spirito di servizio alla persona, nella fantasia della carità, cioè la fantasia della carità alla quale ci ha richiamato San Giovanni Paolo II e poi ci hanno richiamato i papi successivi, è il servizio all'uomo laddove c'è una necessità, aprirsi al cuore dell'uomo, aprirsi ai bisogni dell'uomo. Allora, come diceva prima la suora, rispetto a quello che sta accadendo in questi giorni a Pavia, questo bellissimo centro che è nato, no? Allora, ecco, noi già avevamo una sede a Betlemme, la sede di Betlemme è operativa, un nostro project manager, un giovane farmacista spagnolo che ha scelto di dedicare la sua vita alla Terra Santa, ci accompagna in questo servizio, è rimasto lì anche sotto i bombardamenti, nei prossimi giorni andranno dei nostri volontari. Qualche mese fa, grazie appunto con l'intermediazione, in questo caso dell'ambasciata dell'Ordine di Malta a Cipro e con l'aiuto ancora una volta del comando operativo di vertice del Ministero della Difesa nell'ambito del corridoio Amaltea sono state inviate oltre 80 tonnellate di aiuti che sono arrivati a Gaza al sacerdote, al nostro parroco di Gaza, che mi ha chiamato commuovendomi molto, dicendomi: sono arrivati qui davanti alla chiesa i pallet con i loghi delle misericordie. Anche lì noi abbiamo siglato degli accordi con l'autorità nazionale palestinese, stiamo lavorando con le autorità israeliane per far sì che le misericordie possano operare bene in Terra Santa. Lei ricordava infine l'Ucraina, anche lì noi abbiamo lei accompagnato le misericordie in qualche viaggio in Ucraina, abbiamo una presenza, è nata una presenza, è germogliata una presenza, è nata la misericordia di Ivano Francisca che a sua volta sta producendo germoglia, germoglia e stanno nascendo nuove misericordie. E quindi tutto questo, voglio dire, è un modo per esportare, quello è il mio desiderio quando parlo di internazionalizzazione del movimento, non è solo il desiderio di andare a girellare in qua e là, ma è il desiderio di far sì che questo movimento nato 8 secoli fa, nel 1244, che ha portato tanto bene, fatto di donne e uomini, è un movimento cattolico, quindi ci ispiriamo veramente alla tradizione della Santa Chiesa. E siamo supportati dalle parole dei papi. Non ci dimentichiamo che anche nella recente udienza alle misericordie, Papa Leone ci ha invitato a essere strumenti attivi, di essere fuori dalle logiche di potere, di essere solo ed esclusivamente a servizio della persona. Ecco, io credo che portare all'estero questo nostro patrimonio, che è il patrimonio italiano, il patrimonio di tante persone, di

0: Tante donne e uomini che si dedicano al volontariato. In un momento di crisi come questo, vediamo che ogni giorno si parla, ovviamente si parla di difesa, perché la difesa fa parte come dire, di una logica di oggi che esiste, ma nello stesso tempo, ecco, accanto alla difesa non si può dimenticare e noi siamo chiamati a testimoniare che c'è un altro modo di difendersi, costruire la pace.
1: E questo è uno degli aspetti anche delle novità delle Misericordie d'Italia, questa collaborazione tra la difesa, quindi tra la parte militare e il volontariato nazionale che porta solidarietà.
0: Certamente, certamente, perché
1: È una
0: poi
1: novità
0: è
1: importante.
0: una novità importante, ma è fatta da me che sono un militare insieme ad altri militari, perché i militari sono le prime persone che ricercano la pace. Non a caso tante missioni dell'Italia nel mondo sono missioni di pace, di costruire e formare uomini, ovviamente militari, ma militari che si dedicano anche al servizio alla persona. E finisco. I beni che arriveranno domani a Beirut saranno consegnati non solo dalla Caritas e dall'Ordine di Malta, ma una grande quantità dalla nostra missione in Libano, militare delle forze armate italiane a servizio della popolazione.
1: Grazie al Presidente nazionale delle Misericordie d'Italia, il dottor Domenico Giani, già comandante del Corpo della Gendarmeria Vaticana e ambasciatore presso l'Ordine Militare di Malta. Buon lavoro alle Misericordie d'Italia, grazie per il lavoro di solidarietà che state facendo.
0: Grazie a lei, dottore, e a tutti gli ascoltatori.
1: E allora Stefano Sparro con il maestro Piccardi, è il momento dell'informazione delle 11 e poi per i saluti.
2: Ci
1: Dopo io
2: rivediamo.
1: vi saluto ora.
2: No, ci rivediamo dopo le 11:01. Adesso lasciamo lo
1: 11:01,
2: spazio a
1: perfetto.
2: Roberta Barbi.

0: 11, Roberta Barbi in studio. Tra circa due ore Papa Leone decollerà dall'eliporto Vaticano per atterrare a Pavia. Entro le 15, prima tappa della visita, il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, dove incontrerà alcuni piccoli pazienti. Avanti nel processo diplomatico con Washington, se gli Stati Uniti saranno seri nel rispettare l'accordo e garantiranno che Israele rispetti i termini del memorandum d'intesa. Così il viceministro degli esteri iraniano nella giornata di incontro USA-Iran prevista in Svizzera. Le forze armate libanesi hanno riferito che un loro soldato è stato ucciso in un attacco israeliano lungo una strada nei pressi di Nabatieh. Israele mira a ostacolare qualsiasi soluzione che possa riportare la stabilità, si legge in una nota dell'esercito. Con oltre 44.000 casi e 28 decessi dall'inizio dell'anno, lo Sri Lanka sta affrontando una delle peggiori epidemie di dengue degli ultimi anni. I contagi sono più che raddoppiati dallo scorso novembre e si concentrano nella regione occidentale del paese. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: sulle note ormai tradizionali del Miami Nights delle Alternative Frequencies, caro maestro Picardi.
1: Caro noi ci salutiamo il nostro pubblico, affezionatissimo pubblico, e diamo appuntamento all'ultimo appuntamento.
0: Al prossimo appuntamento, perché sarà...
1: pausa estiva doverosa, insomma.
0: Bene, però un appuntamento io ce l'avrei, tu non lo puoi dire ma lo posso dire io, perché questo pomeriggio, tardo pomeriggio, presso la sala Baldini in piazza Campitelli a Roma, ci sarà, per i concerti della Rubinstein, ci sarà il nostro maestro Luigi Picardi in solo. Adesso ti ho tirato un tranellone proprio di quelli clamorosi, però mi sembrava giusto e doveroso, per cui i nostri ascoltatori oggi pomeriggio, chi si trova a Roma vuole finalmente, ecco, anche dare un volto, conoscere e soprattutto apprezzare la maestria di Luigi Picardi alla chitarra, alle ore 19 questo concerto. Ci puoi anticipare il programma?
1: Il programma sì, saranno le musiche partiranno dal barocco, poi Scarlatti, per passare per Vivaldi, arrivare in Brasile con Villalobos, Baden Powell, Pernambuco, e per chiudere con un jazzista Ralph Towner.
0: Insomma, ce n'è per tutti i gusti, come un sound snack
1: compresso
0: in un'ora. Bene, allora, che dire, grazie a Damiano Caprio dall'altra parte del vetro, e noi ci diamo appuntamento a sabato prossimo per una nuova puntata di Sound Magazine, e per ora buon fine settimana e buon ascolto dei programmi della Radio Vaticana. Ciao.

0: This is Vatican News, Radio Vaticana.
1: In principio Dio ha creato il cielo e la terra, traendo dal caos il cosmo, dal disordine l'armonia, e affidando a noi, fatti a sua immagine e somiglianza, il compito di esserne custodi. E anche quando, con il peccato, l'uomo non ha corrisposto a tale progetto, il Signore non l'ha abbandonato, ma gli ha rivelato in modo ancora più sorprendente, nel perdono, il suo volto misericordioso.
2: Questa volta ce l'ho fatta. Niente sogni, niente sveglie mancate. Sono qui con la mia redazione a Villa Borghese, Pincio, e la marcia per la terra sta per partire. Mi tornano in mente le parole di Papa Leone che ho ascoltato in San Pietro durante la veglia pasquale.
1: In principio Dio ha creato il cielo e la terra,
2: affidando a noi il compito di esserne custodi. È proprio il senso del Villaggio per la Terra, il grande evento annuale nato da un'idea di Air Day Italia in collaborazione con il Movimento dei Focolari di Roma, organizzato nella capitale per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, Air Day, che si tiene il 22 aprile. Oggi sono finalmente qui, con il mio registratore e il mio smartphone, per raccogliere interviste e testimonianze per il mio podcast. L'edizione 2026 del Villaggio è dedicata al tema Torniamo a sognare, per rilanciare l'immaginazione di un futuro sostenibile e positivo. Ma non è un sogno. Oggi sono veramente qui alla Marcia per la Terra, l'evento clou del Villaggio, una camminata collettiva e festosa dedicata al futuro sostenibile. Sono Fabio Colagrande e questo è il podcast La Terra che Sogniamo, idee e visioni per abitare il futuro, realizzato in collaborazione con Earth Day Italia e il Movimento dei Focolari di Roma.

0: Certo, sono qui per registrare, ma con tutto questo chiasso è un po' difficile registrare qualcosa. Ma cosa sono questi tamburi? Assieme alla collega Maria Milvia Borciano ci avviciniamo a un signore con la maglietta rossa. Sopra c'è scritto Banda Caracca.
1: Buongiorno a tutti, io sono Giuliano Lucarini, sono un percussionista romano e da 20 anni dirigo la Banda Caracca, una banda che ho fondato e che prende ispirazione dal Brasile, ma in realtà poi lo reinterpreta a modo del tutto originale. Mi è piaciuta molto questa energia delle tradizioni popolari e il mio sogno è quello di riuscire a far rinascere, rinnovare le tradizioni popolari, ovvero quelle usanze, quelle abitudini di vedersi insieme per suonare, non a fini meramente di spettacolo come fanno in genere i musicisti o gli artisti, ma coinvolgere un esercito di dilettanti proprio per ritrovare quella radice popolare, sociale, che secondo me è la base anche della musica.
2: Quanti siete in questo gruppo?
1: Ma la Caracca in 20 anni ha visto passare nel gruppo più di 100 elementi. E non abbiamo mai chiuso la porta a nessuno proprio per questo spirito, e sebbene poi all'attivo siamo sempre 20 o 30 elementi, ma chiunque, specialmente nell'Air Day, che è un evento che facciamo regolarmente e che ha visto insomma avvicendarsi molte generazioni di percussionisti, in questo evento spesso io rivedo percussionisti vecchi che per il piacere di questa iniziativa vengono a risuonare con noi.
0: Se un uomo non tiene il passo con i compagni, forse questo accade perché ode un diverso tamburo. Lasciatelo camminare secondo la musica che sente, quale che sia il suo ritmo o per quanto sia lontana. Sentendo i tamburi mi è venuta in mente questa riflessione di Harry David Thoreau, filosofo statunitense precursore dell'ambientalismo e della non violenza. Camminare secondo la musica che si sente potrebbe significare recuperare un'armonia con i tempi naturali, e il diverso tamburo che batte dentro di noi, penso, può essere letto come la voce della coscienza ambientale. Adesso cos'è questa musica? Tamburi, musica. Sono qui per intervistare scienziati, teologi, climatologi, economisti, attivisti dell'ambiente, e invece incontro degli artisti. Ma certo, lo sapevo, l'Air Day è organizzato anche dai focolari e non potevano mancare quelli del Gen Rosso, il gruppo musicale di performing arts internazionale nato nel 66 all'Oppiano in Toscana per iniziativa di Chiara Lubick, un gruppo che quest'anno compie 60 anni.
3: Io sono Emanuele Chirco, sono il direttore musicale, pianista, arrangiatore. Io sono siciliano di Marsala, ma come tutti noi che facciamo parte del Gen Rosso veniamo a vivere, ad abitare all'Oppiano, in provincia di Firenze. Ho conosciuto prima il Gen Rosso e poi tramite il Gen Rosso ho conosciuto quello che c'è dietro, e prima, che è una radice meravigliosa di questo ideale di Chiara Lubi. Il Gen Rosso, come i ragazzi che incontriamo noi quando siamo in giro, ero uno di quelli. Nel 98 passava dalla mia Marsala in piazza e così ci siamo conosciuti. È stato molto bello incontrare questo gruppo così particolare, sia per la internazionalità dei componenti, vedere tutti i continenti, 10-12 nazioni su un palco, insomma, anche negli anni 90 era molto, molto inusuale, no? Poi come loro si rapportavano tra loro.
4: Io mi chiamo Michele Sole, vengo dalla provincia di Salerno e sono uno dei 5 cantanti della band. Io ho cresciuto in parrocchia, cantavo le canzoni del Gen Rosso e del Gen Verde, ma ero ignaro di tutto quello che c'era dietro, cioè un movimento così diffuso in tutto il mondo che è quello dei focolari. Poi all'Oppiano ho conosciuto più da vicino questa realtà e mi ha conquistato, mi ha illuminato, e da lì è cominciata la mia avventura con l'ideale di Chiara Lubick. Poi ho fatto una scelta particolare, cioè quella di consacrare tutta la mia vita per questo scopo, per questo ideale, e dopo non molto tempo il Gen Rosso mi ha adocchiato e mi ha chiesto di far parte del gruppo con una gioia immensa. Chiara Lubick ci diceva sempre che il mondo paradossalmente tende all'unità, allora noi noi siamo certi che nonostante tutto quello che ci succede accanto, attorno, c'è qualcosa di più grande che ci aspetta. C'è una umanità nuova, c'è una terra nuova che ci aspettano, c'è un qualcosa di nuovo, un mondo unito che si può realizzare, e lo si fa attraverso le nostre braccia, le nostre mani, i nostri cuori, i nostri occhi, la nostra voce. Ecco, noi siamo qui per dare forma a tutto questo con le nostre canzoni, con la nostra musica. Vogliamo dire: guardate, non credete a tutto quello che vi dice la televisione, ma pensate che c'è una terra promessa che ci aspetta, ed è possibile che la vivremo tutti insieme finalmente in pace.
3: Ma in più posso dire, proprio a proposito del rispetto dell'ambiente, della natura che ci circonda, Legge Rosso, oltre a queste tematiche di pace e speranza che sono le primissime, ma c'è quella del prendersi cura dell'altro, prendersi cura del prossimo e quindi prendersi cura del pianeta, perché è la nostra casa. Ancora oggi suoniamo, nel nostro repertorio c'è una delle nostre canzoni, Shock of the World, dove parliamo proprio di questo, come con un senso di rinnovata responsabilità e consapevolezza non dobbiamo dimenticare che il nostro mondo è la nostra casa primaria.
5: Come fa Shock of the World?
4: Open your eyes, open your heart, cioè apri i tuoi occhi, apri il tuo cuore e prenditi cura di tutto quello che c'è attorno a te, la natura, ma non solo, anche i rapporti personali, le persone.
0: L'incontro con questi artisti mi è davvero piaciuto. Hanno un'energia contagiosa. Oggi al villaggio c'è la marcia con i tamburi, la musica del Gen Rosso. E poi, ma cosa succede laggiù? Mamma mia, sul palco ci sono i giovani di Utomnes. Ah, quella spontanea aggregazione di giovani composta in gran parte da studenti dell'università LUMSA, ispirata ai valori cristiani e alla spiritualità dell'unità del movimento dei focolari. Ma di cosa parlano? Violenza? Fratricidi? Sono un po' spaventato e mando avanti la collega Giulia Galeotti.
6: Siamo un gruppo di giovani studenti universitari e diciamo il nostro obiettivo ricalca proprio la pericope del Vangelo di Giovanni, ut omnes unum sint, che tutti siano uno. Quindi proprio l'idea è quella di vivere la fraternità in modo universale e sfruttare la politica per raggiungere questo fine.
7: Io sono un nuovo membro di questo gruppo, è entrata a farne parte quest'anno. Si sente molto questa unità, anche se le persone appunto sono nuove, gli eventi sono vari e ci occupiamo di tanti diversi argomenti, e l'importante appunto è farlo sempre uniti insieme con l'obiettivo di costruire un qualcosa e un futuro che sia migliore per tutti quanti.
8: Per parlare di buona politica siete partiti da un racconto di parricidi, infanticidi, nefandezze varie. Perché questa scelta?
6: Per dimostrare proprio le origini della nostra politica, che forse oggi un pochettino si sono perse, come dicevo nella mia introduzione. Oggi si parla più di politica, di talk show, di poltrone, sondaggi, questo e quell'altro, e magari si è persa un pochettino l'ottica per la quale la politica deve essere unità prima di tutto e lavorare per un destino condiviso, anche perché ragazzi non ci pensiamo noi, poi voglio dire che facciamo. Quindi diciamo, ecco, è un ricalcare le origini per vedere come persone che stanno messe molto peggio di noi, questi si ammazzavano tra fratelli, sorelle eccetera, come dicevi tu giustamente, siano riusciti a creare una cosa molto molto più grande e più elevata di quella da cui sono partiti.
7: Ma soprattutto volevamo fare anche un appello alle persone di ricordare il motivo per il quale è nata la politica, ovvero di promuovere la fraternità, a differenza di quello che sta facendo oggi, per esempio con l'Ucraina, la Russia, che, come ha detto Ilaria durante l'evento, cos'altro sono se non fratricidi moderni. L'ambiente ovviamente ha uno spazio molto importante, è un altro dei tanti argomenti che tocca a noi giovani, perché ovviamente se non pensiamo noi al nostro futuro, molto presto non ne avremo uno, e sono sicura che Utomnes si prenderà cura anche di queste iniziative. Adesso con il patto intergenerazionale che firmeremo a Bruxelles creeremo degli spazi dove noi giovani possiamo essere veramente ascoltati e presi in considerazione anche su questioni per il cambiamento climatico.
0: Anche questi giovani di Utomnes sono per me una sorpresa. Mi faccio avanti e provo anch'io a fare un'intervista. Mi si para davanti una ragazza chiaramente di origini africane, dallo sguardo deciso. Accendo il microfono.
5: chiamo Angèle Moulibinghe-Cage, sono una studentessa di relazioni internazionali e faccio parte di UTOMNES perché sono una delle fondatrici. Credo fortemente in questo gruppo poiché si tratta di una realtà intergenerazionale, ma come potrete vedere prettamente giovanile, che è nata da un'esigenza molto semplice ma complessa di attuare, ovvero quello di ristabilire dei luoghi di dibattito pubblico, dei luoghi di pensiero in cui i giovani possono essere non solo delle comparse ma bensì dei protagonisti. Il nostro evento di venerdì era intitolato Madre Terra Europa, così chiamato appunto per il contesto che ci ha ospitato, quindi il villaggio per la terra, e per ricordare la correlazione tra la terra e l'Europa. Sono due dimensioni che non possono prescindere l'una dall'altra. L'Europa deve ricordarsi per l'appunto della terra, che è la casa comune, così come la terra lo è anche l'Europa, e questo è stato tra i focus dei nostri interventi. Sono stati degli interventi a più voci, 8 in tutto. Il mio intervento per lo più si è focalizzato sull'importanza dell'Europa, del rapporto tra Europa e Africa e di come l'Europa, guardando la prospettività, soprattutto con i conflitti che la investono e con tutte le complessità che sta vivendo, non può prescindere dal rapporto con l'Africa a livello energetico, a livello anche banalmente di popolazione. Sappiamo che l'Italia ha una grave crisi demografica e sicuramente l'Africa potrà essere una grande prospettiva in questo senso. Io sono, come credo avrete capito, originaria dell'Africa, precisamente della Repubblica Democratica del Congo, ma sono nata a Roma, quindi non solo sull'italiana ma anche romana. Ci tengo quindi a questa equità, a questo rapporto tra Europa e Africa. Voglio che tra i due continenti si stabilisca un rapporto per l'appunto di parità, di equilibrio e di prosperità per entrambi i continenti.
0: Questi ragazzi e ragazze del gruppo UTOMNES incontrati al Villaggio per la Terra non finiscono di stupirmi. Mi soffermo ancora per un'ultima intervista, anche perché ho scoperto che tra loro ce n'è uno che si intende di sogni e magia. In questo caso mando avanti la collega Martina Cettola.
9: Se io avessi una bacchetta magica in mano, in un mondo dove i valori hanno perduto il loro diritto di cittadinanza, se io avessi una bacchetta magica vorrei ricostruire un sistema di valori basato su due concetti. Uno, il diritto ai popoli, e fratellanza. Se avessi la bacchetta magica, io farei prendere per mano tutti gli uomini e farli camminare insieme. E se avessi e se uno resta un po' indietro, l'altro si ferma ad aiutarlo. Il sogno che io desidero da giovane uomo per una prospettiva di un futuro gioioso di pace, che chiunque abbia la capacità e la creatività estra e genialità e saper mettere in comunione i beni che noi abbiamo a disposizione gratis del creato, e avere la capacità di distribuire in maniera equa quello che noi abbiamo in dono. Forse sto sognando, ma i sogni costruiscono la realtà.
0: Marce, tamburi, musica rock, fratricidi, Africa, Europa, bacchette magiche. Sono al villaggio da poco e già mi gira la testa. Niente da fare, non ho più l'età per certe cose. Per fortuna intravedo dei miei coetanei. Spero di poter parlare con loro anche dei temi sociali, che sono centrali al Villaggio per la Terra, che come sapete integra sostenibilità ambientale con aspetti come inclusione, welfare, Agenda 2030 ONU. Sono fortunato. Sono proprio quelli del gruppo Roma Amor, una parola palindroma per definire un'associazione culturale legata al movimento dei focolari a Roma che promuove iniziative di spiritualità, cultura e impegno sociale. Mando avanti a intervistarli la collega Maria Milvia Morciano.
10: Scegli tutte le stelle più brillarelle che puoi.
11: L'associazione Roma Amor è un'associazione creata, fondata da Dino Impagliazzo già ormai da 20 anni, e come scopo principale è aiutare le persone senza dimora o comunque bisognose, e noi lo facciamo principalmente portando pasti caldi, panini, dolci, tutto quello che riusciamo a recuperare da forni, supermercati e quant'altro, e anche del bestiario, principalmente coperte, felpe, tute, cose di questo, di pratiche, insomma.
2: Ecco, ma oltre ai bisogni proprio della sopravvivenza, la solitudine, come riuscite in qualche modo, anche se è difficile, a...
11: Sì, beh, noi cerchiamo, quando andiamo a distribuire i pasti, alcuni di noi cercano di contattarli, stare vicino, di cercare di capire quali sono le loro problematiche più importanti. C'è la difficoltà che non tutti si aprono e ti dicono, sono molto diffidenti, insomma, su questo.
2: È come se avessero dato un taglio, no? Col mondo.
11: Sì, sì, un taglio e hanno quasi paura a riprenderlo, quindi si mantengono sulla difensiva di dove si trovano adesso.
2: Ecco, se per le persone purtroppo senza dimora non siamo in grado di sapere, conoscere i loro sogni, ma i sogni di voi volontari quali sono?
12: Di non vederli più là, di vederli inseriti in strutture, in programmi protettivi, in programmi di recupero. Questo non ce la facciamo solo noi volontari, non ce la fa neanche la Caritas, che è una struttura organizzata. Ci vuole un aiuto strutturale anche delle istituzioni per fare questo.
0: Cammina, cammina, sono arrivato al galoppatoio di Villa Borghese. Come al solito c'è qualcuno che gioca a pallone. Musica, calcio. Oggi non riesco a concentrarmi su cose serie. Ma poi guardo meglio e scopro che si tratta di Passi Solidali, un torneo calcistico solidale che coinvolge squadre formate da ospiti della Tenso Struttura di Roma Termini e dell'associazione Refugees Welcome. Ci vengono incontro la professoressa Silvia Cataldi, docente alla Sapienza, e Antonio De Angelis, assistente sociale. Vorrei intervistarli, ma mi precede al solito Maria Milvia Morciano.
13: Allora, oggi faremo un torneo di calcetto, si chiama Torneo Passi Solidali. In realtà è un torneo che è nato 3 anni fa. Eravamo all'università, stavo facendo lezione, io insegno sociologia, e fuori per strada le strade del quartiere si erano popolate di tante tende in cui vivevano tante persone senza dimora. E allora ho invitato gli studenti, invece di essere indifferenti, di invisibilizzare queste persone, a uscire una volta a settimana con la scusa di un panino ad incontrare insieme, a fare questo laboratorio sociologico per strada e incontrare queste persone e diventare appunto prossimi. E così è nata. Un giorno abbiamo incontrato una persona senza dimora che aveva un pallone, aveva un sogno, quello di cominciare a giocare a pallone, ed è nato così il torneo Passi Solidali e abbiamo cominciato a giocare.
14: Ciao, sono Antonio De Angelis, assistente sociale e coordinatore della Tenso Struttura di Termini, lavoro per la cooperativa Il Cigno. Noi le persone che diceva Silvia che stavano per strada le abbiamo accolti tutti in struttura e da lì abbiamo continuato la collaborazione con Passi Solidali, quindi giochiamo più o meno una volta a settimana e una volta al mese facciamo il torneo.
13: Posso dire che la prima volta che abbiamo giocato con loro qualcuno di loro si è commosso, ha pianto, perché giocare a calcio sembra qualche cosa di banale, ma in realtà ti riporta appunto all'infanzia, magari a dei sogni, a essere non soltanto, diciamo, con una vita di sopravvivenza, ma invece a sperare, a sognare, a giocare insieme, a essere parte di una comunità.
0: Un'altra sorpresa: ci si può ancora commuovere giocando a calcio. Sì, è un gioco che soffre di un eccesso di partite, di commercializzazione, diritti TV, bonus che hanno sostituito la passione popolare, spremendo tifosi e giocatori per il profitto. Però può essere ancora occasione di amicizia e solidarietà. Solidarietà sociale, con quelli che Papa Francesco chiamava gli scartati. Scopro che al villaggio ci sono associazioni che non si occupano di ambiente, ma di solidarietà e impegno sociale. Partecipano per integrare la cura dell'ambiente con quella della persona umana, secondo un approccio di ecologia integrale. Tra queste c'è l'associazione Sempre Persona, rappresentata da Agostino Spolti. Volete sapere cosa fa? Sentite l'intervista di Agostino con Eugenio Murrari.
15: L'associazione nata 30 anni fa, sempre all'interno del movimento dei focolari, nasce come desiderio di incontrare i detenuti a Rebibbia, ma soprattutto anche di aiutare e dare un supporto, sia di un sostegno portando anche dei pacchi viveri, ma soprattutto anche dell'ascoltare, di stare accanto alle famiglie dei detenuti. Io ad esempio accompagno 2 famiglie che hanno 10 figli e hanno la mamma e il papà in 2 carceri caratteri diversi, e essendo anche maestro cerco di dare un supporto anche scolastico, aiutandoli in un dopo scuola così improvvisato nelle loro case, o anche avere il rapporto con i loro maestri nel accompagnarli appunto nello studio.
16: Cosa le dà questo scambio umano?
15: Un arricchimento reciproco, nel senso che il fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te, o anche dare quel piccolo contributo, sperimenti un po' quella gioia del dono, del donarsi.
16: Come sempre persona, quali sogni accogliete?
15: Noi cerchiamo di far nostro anche il sogno di chi è presente nella questa casa circondariale di Rebibbia, cioè loro sono coscienti dell'errore che hanno fatto, anche del torto che hanno fatto alla società, e sono appunto coscienti del periodo che passano lì, di saper ricominciare, ecco. Il sogno certamente penso che possono essere due, sentendo loro: uno, di avere veramente anche una possibilità lì dove sono, di una capacità di reinserimento, di apprendere un lavoro. E l'altro, logicamente, è il sogno del reinserimento, di sentirsi accolti e non etichettati. Ecco, questo. Quello, sempre persona, è un po' questo desiderio di realizzare i loro sogni.
17: Qui al Villaggio per la Terra ho incontrato tante persone che vogliono realizzare i loro sogni. Un pianeta più verde, inclusivo e resiliente, nonostante sfide globali come guerre e crisi. Mentre penso a tutto questo, all'improvviso mi sveglio nel mio letto. Ma come? È stato tutto un sogno? Ma allora perché continuo a sentire quei tamburi lontani? Per scoprirlo, ascolta il prossimo episodio di La Terra che Sogniamo. Avete ascoltato La Terra che Sogniamo, un podcast scritto e realizzato dalla redazione Cultura e Società dei Media Vaticani, con la collaborazione di Erde Italia e del Movimento dei Focolari di Roma. Supervisione di Fabio Colagrande e Eugenio Murrali. Hanno collaborato a questo episodio Martina Cettola, Giulia Galeotti e Maria Milvia Morciano.
18: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
0: News, fatti, commenti.

0: A chi è in ascolto, un cordiale benvenuto al nostro appuntamento settimanale con l'Africa. Io sono Dulce Araújo e questa è naturalmente la Radio Vaticana. L'afrofonia di oggi ci porta in due arcipelagi africani, São Tomé e Principe e Capo Verde, in entrambi per parlare essenzialmente di letteratura, in particolare della poetessa santomense Conceição Lima, recentemente scomparsa, e del Festival delle Letteratura Mondo di Sal, che è in corso all'Isola del Sale a Capo Verde e in cui partecipa tra altri Elisa Alberane, docente all'Università Statale di Milano e studiosa della linguistica e della letteratura capoverdiana. Cominciamo da São Tomé e Príncipe, dove la rinomata scrittrice e giornalista Conceição Lima aveva a suo carico l'organizzazione della parte culturale della conferenza internazionale che il paese ha in programma dal 2 al 6 luglio prossimo per ricordare Alda Spirito Santo nel centenario della nascita. Alda, anche lei poetessa, figura storica del paese, rimasta conosciuta come matriarca della nazione, ebbe un importante ruolo sociopolitico e governativo nel periodo della liberazione e dopo l'indipendenza. Conceição Lima è invece venuta a mancare improvvisamente il 15 maggio scorso all'età di 65 anni, lasciando tutti increduli e nostalgici. I social si sono riempiti in poche ore di reazioni da varie parti del mondo, reazioni di docenti, studiosi, saggisti, connazionali, colleghi nell'arte della letteratura e del giornalismo, tutti esprimendo apprezzamento per l'eredità che lascia e amarezza per la sua prematura e inaspettata scomparsa. Secondo la sua connazionale Inocência Mata, docente di letteratura all'Università di Lisbona, Conceição era una delle voci più lucide, etiche, panafricaniste, poeticamente dense dello spazio letterario. Ha saputo trasformare racconti tradizionali in narrativa d'autore e elevare l'esperienza dell'arcipelago santomense a livello di una riflessione universale sulla cultura. La sua scrittura, sono ancora parole di Inocência Mata, si situa tra speranza e disincanto per il percorso del paese nel periodo prima e dopo l'indipendenza. Maria da Conceição Lima nacque nel 61 a São Tomé, iniziò a scrivere poesie in giovane età e nel 79 partecipò alla sesta conferenza degli scrittori afroasiatici che si tenne a Luanda, capitale dell'Angola. Nei primi anni 80 studiò giornalismo in Portogallo e al suo ritorno a São Tomé ebbe importanti ruoli in giornali e nella radio nazionale e fu corrispondente per l'agenzia di stampa portoghese Lusa e più tardi del giornale pubblico sempre del Portogallo e anche di RFI, Radio France Internationale. Lavorò anche con l'UNDP nella formazione di giornalisti per il suo paese. Nel 93 fondò il settimanale O País Hoje. Dal 95 al 2008 è stata giornalista e produttrice per la BBC, realizzando programmi e serie televisive su temi politici, sociali e culturali. Durante il periodo trascorso a Londra ha conseguito una laurea in studi portoghesi, brasiliani e africani al King's College di Londra e un master in studi africani presso la School of Oriental and African Studies. Il suo primo libro, Utero da casa, Il grembo della casa, del 2004, è stato una rivelazione clamorosa, anche se molte delle sue poesie fossero già state pubblicate in alcune antologie e riviste letterarie. Da questo libro, alcune delle sue poesie più emblematiche includono Matria, che Antonella Palermo ci legge in una traduzione di Anna Fresu.
1: Voglio svegliarmi se torno all'utero della casa per toccare la penombra del giorno, delle pareti, sulla pelle delle mie dita rivedere la morbidezza dei giorni sotterranei, i momenti passati. Credo in questa vastità di spiaggia, forse, o di deserto. Credo nell'insonnia che spezza questo teatro di ombre. E se mi chiedo, è per spiegarti. Ruscello di dolore, cascata di furia perché la pioggia ritarda e l'oboe si attrista a mezzogiorno. Non rimpiango la morte dei baobab, la piazza vedova di dita cinguettanti e ridenti. Un gradino di basalto emerge dal mare e nelle danze delle viti rampicanti abito di nuovo il tuo corpo. Tempio materno, mio castello malinconico, di tavole dure e piombo.
0: Un'altra poesia di Conceição Lima è Afro-insularità, che molto tempo dopo avrebbe vinto il concorso Poems in Translation 2021, promosso negli Stati Uniti dalla rivista Words Without Borders e dall'American Academy of Poets. Molte dunque le sue opere letterarie e giornalistiche. Nel 2009 ha fondato e diretto il programma televisivo In Diretta, dedicato al dibattito politico sull'emittente pubblica di San Tomé e Principe. Il programma, il più seguito in televisione nel suo paese, è stato riconosciuto come un punto di riferimento per il dibattito democratico. Nel 2010, tuttavia, il governo ne ordinò la chiusura, provocando proteste da parte di giornalisti nazionali e stranieri. Poetessa, narratrice e drammaturga, Conceição Lima è la scrittrice più tradotta della letteratura di San Tomé e Principe, con libri e poesie tradotti in tedesco, arabo, spagnolo, ceco, francese, galiziano, italiano, inglese, shona, serbo-croato e turco. È stata membro fondatrice dell'Unione Nazionale degli Scrittori e degli Artisti di San Tomé e Principe, UNEASH, e nel 2021 è stata nominata coordinatrice nazionale per San Tomé e Principe del Movimento Poetico Mondiale. Rimarrà la voce poetica trascendente dell'afroinsularità, secondo l'editore poeta Filintilisio, e la professoressa Innocencia Mata ricorda le persecuzioni politiche di cui Conceição è stata vittima nel suo paese. Ascoltiamo ora altre due poesie sue, sempre nella voce di Antonella Palermo, traduzione di Anna Fresu.
1: Ho strappato le cartoline. Ho strappato le cartoline. Niente è così reale come stare qui. Niente è così reale come questa casa. Niente è così reale come questa casa di splendore e solitudine dove ci rifiutiamo di tradire la promessa della luce. Fummo annunciati prima degli errori, di inganni e di perfidie. Una ad una spegneremo le false stelle. Rimuoveremo dai cammini le scorie, i blocchi, abbracceremo le fatiche, scuoteremo la polvere dai libri. Nessun vestigio degli altari eretti a dei assurdi. Ricominciamo, artigiani della nostra redenzione. Come una preghiera. No, non credo in funesti vaticini. Non credo nell'annuncio di nuove tempeste. Non credo nello sterminio del verbo. Credo nella fragile ala della farfalla. Credo nella luminosità del proverbio. Credo nella convocazione dalla nostra sede di urgenza e di chiarezza. E credo in te, madre, nel biancore delle tue trecce, nel tuo gruzzolo di amore e nostalgia, nel tuo antico risveglio, nel suono delle ciabatte in cucina, nell'odore del caffè sparso per la casa, nel cibo giustamente diviso. Credo nel sole che bagnerà sempre il tuo profilo, limpido riflesso della città cercata.
0: Interpellata sulla scelta di un'opera di Conceição Lima che meglio rispecchi la complessità della sua scrittura e la sua convinzione che, nonostante le deviazioni dagli obiettivi dell'indipendenza, São Tomé e Príncipe fosse ed è un paese promettente, Inocência Amata ha risposto: tutte, perché lei ha costruito una geografia affettiva e storica molto particolare di São Tomé e Príncipe. Ciò nonostante, questa docente universitaria indica alcuni titoli, a cominciare da Il mondo visto dal centro, un libro di cronache su São Tomé e Príncipe e sul mondo, oppure Il grembo della casa, il paese di Akendengue, quando le salambage fiorirono sul tetto di Pico, o quando i cani smisero di parlare, ognuna delle quali enfatizza un aspetto diverso, ma tutte permeate di un'etica di vigilanza critica, costruendo un'archeologia del potere, ma anche della cultura, ha concluso Inocência Amata.

da San Tomé e Principe sull'Equatore, nel Golfo della Guinea, saliamo fino a Capo Verde, al largo dell'Africa occidentale, e più precisamente all'Isola del Sale, dove si conclude questa domenica 21 giugno l'ottava edizione del Festival di Letteratura Mondo di Sal. È promosso dalla casa editrice Rosa de Porcelana e ha come scopo fare dell'isola una centralità letteraria a Capo Verde e scrivere il paese nella rotta internazionale degli eventi letterari. Creato nel 2017 e sospeso solo negli anni della pandemia di Covid-19, il festival si propone anche di riflettere sui canoni letterari mondiali e ogni anno omaggia due scrittori, uno capoverdiano e uno straniero. Nel 2023, insieme alla linguista Dulce Almada Duarte, capoverdiana, fu omaggiato lo scrittore italiano Antonio Tabucchi. Quest'anno, nel centenario della loro nascita, tocca al poeta brasiliano Manuel de Barros e alla cantastoria sociale capoverdiana Nyanacia Gomi, che ascoltiamo in queste breve note del suo canto Dio non è vendicativo.

0: il festival che raduna una trentina di scrittori, critici, studiosi, docenti, si svolge tra momenti scientifici, coinvolgimento delle scuole, presentazioni di libri, fiere di libri, scambi, dibattiti e recite in locali turistici come Le Saline di Pedrellum, patrimonio nazionale. È il tentativo di portare il festival fuori dalle sale di conferenze, coinvolgendo la popolazione e i turisti in quest'isola, Isola del Sale, dall'aspetto desertico e con belle spiagge bianche e una delle principali mete turistiche a Capo Verde. Tra i diversi partecipanti nel festival ci sono due italiani, una di loro è la ricercatrice dell'Università di Milano, Elisa Alberani, che abbiamo contattato venerdì pomeriggio già all'Isola del Sale in questa sua prima volta al festival e anche all'isola, crediamo.
1: Bene, allora, non è la prima volta a Salma, è la prima volta a questo festival. L'organizzazione, devo dire che è di altissimo livello. Ieri abbiamo aperto i lavori con la prima giornata ed è stata una giornata molto molto intensa, molto partecipata. È stato molto interessante soprattutto la partecipazione delle scuole, e non pensavo una partecipazione così veramente importante e attiva delle scuole di vari ordini e gradi dell'isola. E quindi gli studenti sono proprio, ci hanno coinvolto con le loro danze, le loro presentazioni, e hanno presentato loro i due poeti che omaggiamo in questo festival, che sono il brasiliano Manuel de Barros e la poetessa e cantante in realtà capoverdiana Nassia Gomi. Quindi è stato un inizio veramente molto molto interessante e ben riuscito. Io insegno appunto a Milano, all'Università Statale, dove sono ricercatrice, e insegno lingua, traduzione, linguistica portoghese. E mi occupo soprattutto, una delle mie linee, diciamo così, di ricerca è proprio sulla letteratura capoverdiana, sia in creolo che in portoghese. E ho iniziato ad appassionarmi alla letteratura capoverdiana ormai tanti anni fa, quando per la prima volta sono venuta per un periodo a Capo Verde, ero nel sud di San Vicente, a Mindelo, e lì ho iniziato a lavorare su un poeta italo-capoverdiano che si chiama Sergio Frusoni. Questo lavoro su Frusoni in realtà mi ha accompagnato un po' per tutta la mia carriera accademica e sta continuando ad accompagnarmi, perché oltre ad aver studiato appunto la sua opera, quella che era scritta in creolo e in portoghese, ma soprattutto in creolo, l'ho tradotta in italiano e ho pubblicato l'opera appunto di Frusoni con la casa editrice, che è Rosa de Porcelana, che è praticamente la casa editrice che sta organizzando questo festival. Poi mi occupo anche un pochino più in generale di altri autori, ho studiato l'opera, soprattutto le Chronicles di Fatima Bettencourt, e adesso sto portando avanti invece un lavoro con una collega di Bologna che si chiama Alessia De Eugenio sulla poesia di Emanuele Braga Tavares, che è un poeta quasi completamente inedito, e stiamo provando a vedere se riusciamo a portare avanti, far conoscere, ecco, meglio questo poeta anche a Capo Verde, nel senso che è conosciuto, però l'opera è quasi completamente inedita, quindi vediamo se riusciamo a pubblicare qualcosa anche di questo grande poeta.
0: E i nostri ascoltatori e ascoltatrici si staranno domandando come mai un poeta come Sergio Frusoni, di origine italiana, abbia scritto in creolo nella lingua capoverdiana. Ci dica un po' di più su chi era Sergio Frusoni.
1: Sergio Frusoni era nato a Mindelo, ma i genitori erano italiani. E tutta la sua vita in realtà è stata proprio divisa tra l'Italia e l'isola di San Vicente, Mindelo. Quindi in realtà la sua era madrelingua sia in italiano che soprattutto in realtà però la sua lingua principale era proprio il creolo capoverdiano, anche perché le prime scuole, le prime insegnanti l'aveva fatto l'infanzia proprio, l'aveva vissuta a Mindelo, quindi la lingua principale che parlava era il creolo. E l'italiano lo conosceva molto bene, quindi era un poeta assolutamente poliglotta, conosceva anche il portoghese. Ed è stato uno, perché è così importante questo autore? Perché è stato praticamente quasi il primo in assoluto a scrivere in creolo, quindi a scrivere poesia ovviamente in creolo. Cosa voleva dire? Che per la prima volta questa lingua aveva una forma scritta, ovviamente molto soggettiva, del poeta, tant'è che se adesso andiamo a leggere questo creolo, è un creolo che ovviamente è quasi ormai quasi un secolo fa, quindi è un crollo molto diverso da quello di oggi. Però l'importanza, al di là ovviamente di quello che, della sua poetica, che è molto interessante, che ci fa conoscere questo suo essere anche a metà tra Capoverde e l'Italia, questa importanza è proprio anche l'aver scritto in creolo, nella variante ovviamente delle isole del nord, quindi di Barlavento, dove appunto era cresciuto.
0: Lei insegna appunto la lingua capoverdiana all'Università di Milano insieme alla letteratura, alla traduzione e mi diceva che c'è molto interesse da parte degli studenti. Che cosa suscita in loro questo interesse e lei come si pone di fronte a questa problematica della lingua capoverdiana?
1: Sì, gli studenti sono molto incuriositi, sia dalla letteratura capoverdiana, comunque è molto importante far capire che c'è una letteratura molto viva, partecipata, molto attiva, molto sentita, e questo, come dire, ovviamente dallo sguardo eurocentrico che abbiamo, soprattutto nella scuola italiana, come dire, uno sguardo un po' oltre aiuta sempre. Sono sempre molto attenti, devo dire, gli studenti a queste dinamiche, a capire anche, no? Il perché si scrive in un certo modo, perché alcuni autori scrivono in portoghese, altri scrivono in creolo e cosa significa. E quindi poi è facile, in un certo senso, attaccare il discorso con loro del perché c'è il creolo capoverdiano, perché la lingua in realtà nazionale è il creolo capoverdiano, come nasce, come si sviluppa. E quindi come dire, è un discorso molto, se vogliamo dire, per loro molto lontano, ma che una volta spiegato, suscita tanto, tanto interesse. Poi è chiaro che all'università insegno la lingua portoghese, però qualche testo, il perché, come nasce questo creolo, il come si sta evolvendo, cosa succede come politiche linguistiche, apre sempre abbastanza dibattito, ecco, in aula, quindi è molto interessante, no? Se noi fossimo al loro posto, vorremmo che la nostra lingua venisse riconosciuta ufficialmente, o invece ci va bene la situazione com'è? Allora c'è sempre il dibattito che si apre in questo modo.
0: Ritornando al festival, noi stiamo facendo questa intervista venerdì pomeriggio, il festival è cominciato giovedì 18 e si conclude domenica 21. Che cosa c'è ancora davanti a lei? Quale sarà il suo intervento esattamente?
1: Un po' una maratona divisa tra momenti scientifici, momenti di riflessione, di dibattito, e ancora prevedono la partecipazione delle scuole e poi il lancio di alcuni libri. Andremo alle Salinas de Pedradelume, come però ci saranno della lettura di testi in queste Salinas, che è patrimonio culturale del Capoverde, e si alterneranno nel pomeriggio sempre momenti scientifici a momenti più di riflessione e dibattito. E per poi chiudere con domenica.

0: corpo e ritmo da terra.
1: È anche qualcosa su cui lei fa ricerca anche in questo senso.
0: Sì, parlerò soprattutto di come alcuni ritmi della terra, in particolare mi vengono in mente alcuni ritmi angolani, mozambicani, a un certo punto sono arrivati in Italia e attraverso fotoreporter, giornalisti italiani che sono andati ovviamente in queste zone durante le lotte di liberazione e hanno portato questi ritmi in Italia e gli italiani hanno visto e capito cosa stava succedendo durante le lotte di liberazione attraverso le immagini, ma attraverso anche questi ritmi. Sono stati pubblicati dischi, nei documentari vediamo proprio momenti in cui ci sono queste danze e spesso alla fine l'italiano che sentiva, guardava, vedeva, aveva un legame con i canti della Resistenza. E quindi penso che parlerò un po' di questo legame che non è molto conosciuto.
1: Voci dall'Isola del Sale, dove si conclude questa domenica 21 giugno l'ottava edizione del Festival di Letteratura Mondo, iniziato giovedì 18 e in cui partecipano tra altri il famoso scrittore capoverdiano Germán Almeida, premio Camões, Jorge Carlos Fonseca, ex presidente della Repubblica di Capo Verde, Odete Semedo della Guinea-Bissau e anche il nostro collega Filomeno Lopes, che presenta il suo libro Cambiare paradigma, autenticità africana tra filosofia e geopolitica.

0: laica amargura.
1: E noi concludiamo qui l'Afrofonia di questa settimana, lasciandovi ancora con alcune note di Nassia Gomi in Corre Pabasciu, canzone in cui esprime ancora una volta la sua profonda religiosità. Grazie dell'ascolto e alla settimana prossima, sempre qui sulla Radio Vaticana. Io sono Dulce Araujo.
2: Si va in santo pulare di mare, io compagnano, io giudano, io danno grazia, io danno luce, io danno pazienza, io danno mare. Io bellissima, capiglia croma, zaccaina, capiglia bella, fanno ben buco, bella, tocchino ben buco. Amici, cancro di coro, bariva, cancro di coro, papà, su. A minha boca já sai como garo.

puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Un minuto alle 12, Roberta Barbi in studio, la visita pastorale di Papa Leone a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, tra un'ora il decollo in elicottero dal Vaticano, in programma anche l'incontro con la comunità agostiniana e la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino. Tregua a rischio in Libano, Hezbollah ha il diritto di rispondere agli attacchi israeliani poiché Israele ha continuato a bombardare il paese dei cedri nonostante il nuovo cessate il fuoco. Intanto sono almeno 16 le vittime e 12 i feriti negli ultimi raid israeliani sul sud. La guerra in Ucraina, nella notte sarebbero stati abbattuti due droni ucraini diretti verso Mosca, lo riferisce lo stesso sindaco della capitale, mentre il ministro della difesa russo riporta la distruzione di un deposito di droni ucraini e dei relativi componenti nella zona nord-occidentale di Kharkiv. Primo caso di influenza aviaria nell'Australia continentale, il virus del ceppo H5 è stato individuato in uno stercorario, ma non sono stati rilevati focolai negli allevamenti avicoli né moria di uccelli selvatici. Il governo ha comunque convocato una riunione d'emergenza. È tutto, l'informazione torna alle 13.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
3: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con tutti coloro che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo per tutti i devoti della Vergine Maria di Loreto, per gli iscritti alle messe perpetue celebrate in Santa Casa, per gli abbonati alla rivista Il Messaggio della Santa Casa, per quanti in questo tempo le stanno rivolgendo suppliche per grazie particolari, affinché il Signore prenda a cuore i loro bisogni e Maria Santissima dispensi la consolazione del cielo promessa agli afflitti.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen. L'angelo.

0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione, la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Meditiamo i misteri della gioia. Primo mistero, l'annuncio dell'angelo a Maria. Pater noster qui in cieli, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas sua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita,
1: dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
0: O dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Cristo pietà,
0: Cristo pietà,
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Santa Maria,
0: prega per noi,
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi,
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi,
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi,
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi,
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi,
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi,
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi,
1: Madre purissima,
0: prega per noi,
1: Madre castissima,
0: prega per noi,
1: Madre sempre vergine,
0: prega per noi,
1: Madre immacolata,
0: prega per noi,
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi,
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi,
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi,
1: Madre del creatore,
0: prega per noi,
1: Madre del salvatore,
0: prega per noi,
1: Vergine prudente,
0: prega per noi,
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi,
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi,
1: Vergine potente,
0: prega per noi,
1: Vergine clemente,
0: prega per noi,
1: Vergine fedele,
0: prega per noi,
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi,
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi,
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi,
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi,
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi,
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi,
1: Rosa mistica,
0: prega per noi,
1: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi,
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi,
1: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi,
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi,
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi,
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi,
1: Salute degli Infermi,
0: prega per noi,
1: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi,
1: Conforto dei Migranti,
0: prega per noi,
1: Consolatrice degli Afflitti,
0: prega per noi,
1: Aiuto dei Cristiani,
0: prega per noi,
1: Regina degli Angeli,
0: prega per noi,
1: Regina dei Patriarchi,
0: prega per noi,
1: Regina dei Profeti,
0: prega per noi,
1: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi,
1: Regina dei Martiri,
0: prega per noi,
1: Regina dei Confessori della Fede,
0: prega per noi,
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi,
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi,
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi,
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi,
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi,
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi,
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Facciamo insieme la preghiera alla pagina 9. Insieme. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa con i tuoi sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo figlio Gesù e a raccogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia,
1: donaci di vivere in comunione tra noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosce il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore, e portaci nel cuore del Padre. Amen.
0: Angelo di Dio,
2: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
2: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Prima della benedizione salutiamo gli unitalziani provenienti della sottosessione di Tolentino, accompagnati dal presidente, la dottoressa Sara. Il Signore sia con voi
2: e con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Canto numero 6 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Tra chiese e abbazie medievali, un cammino dove bellezza del paesaggio e misticismo si intrecciano. Il Sentiero dei Monaci, gestito dall'ente Parco Naturale Portofino, è un percorso ricco di spiritualità, quella che eremiti, pellegrini e monaci hanno cercato e trovato in uno scenario straordinario che ancora oggi attira per la sua bellezza, il Monte di Portofino. Un viaggio nel tempo, immersi nella natura, raggiungendo luoghi sacri affascinanti, come la chiesa millenaria di Ruta di Camogli, San Nicolò di Capodimonte, l'abbazia di San Fruttuoso e l'abbazia della Cervara, sui passi di chi ha custodito ambiente e tradizioni per secoli. E ci colleghiamo in questo momento con Giancarla Serra, che è consigliere dell'Associazione per il Monte di Portofino ONLUS. A Giancarla chiediamo di introdurci il Sentiero dei Monaci raccontandocene la storia.
5: Buongiorno a tutti. Abbiamo creato un percorso in questo luogo che avesse come tappi cinque luoghi monastici medievali del Monte di Portofino, che sono dei luoghi non molto conosciuti. Per sottolineare questo aspetto storico che diciamo nel tourbillon turistico a volte viene un po' sottovalutato. Questi luoghi hanno come matrice comune, diciamo, la rivitalizzazione del monachesimo del secolo del 1300 e sono molto particolari perché il territorio che li ospita è molto particolare. Infatti per gli ascoltatori volevo fare una premessa descrivendo un attimo questo luogo, che è il promontorio di Portofino, che è una specie di sperone di roccia protesa sul mare che ha resistito per la sua natura geologica all'erosione della costa. Per fare un esempio, i romani con la loro via consolare per procedere verso le parti più periferiche dell'impero e segnatamente verso Ventimiglia, tagliarono fuori il promontorio e in qualche modo definiscono una caratteristica che è imprescindibile di questo luogo. Diciamo, le caratteristiche, i contro, diciamo così, sono un luogo molto isolato, ripido, roccioso, con poco spazio e con praticamente strade non carrettabili, non dico carrabili, ma anche nel Medioevo non percorribili con dei carretti, quindi spostamenti fatti tutti con animali o persone. I pro invece sono una bellezza incredibile: questo promontorio è proteso sul mare, quindi ha questo sfondo blu di cielo e di acqua, ha un clima meraviglioso, ha moltissima acqua e questo naturalmente è una cosa veramente fondamentale, e in questa bellezza l'uomo del Medioevo, che era ancora capace di stupirsi, percepiva la rappresentazione del trascendente, ed è questa la ragione per cui uomini di Dio si innamorarono di alcuni punti e, declinando questa meraviglia della natura con delle condizioni positive per il loro insediamento, crearono questi cinque luoghi che sono le cinque tappe del nostro sentiero. Li citerei.
4: Ecco, sì, sono... grazie. Le chiederei proprio quali sono appunto questi punti che il sentiero collega.
5: Esatto. Allora, il primo è l'abbazia di San Gerolamo della Cervara, che è un monumento molto bello, molto importante, partendo diciamo da Levante verso Ponente. Il secondo è l'eremo di Sant'Antonio di Gnasca, con fedeltà alla sua natura eremitica, quindi un luogo molto semplice. Poi, se procediamo, abbiamo un altro bellissimo, bellissima abbazia, che è la celeberrima abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte, che tra l'altro è molto antica e precedente al 1300. Poi abbiamo la cosiddetta chiesa dei Marinai, che è una piccola comunità monastica che si chiama San Nicolò. E poi in ultimo la cosiddetta millenaria, che è invece già sul passo della strada consolare, quindi diciamo si collega a un contesto più abitato, che è la vecchia chiesa di San Michele Arcangelo, che probabilmente anche questa ha origini del periodo longobardo.
4: Ecco, qual è il valore storico e artistico di questi punti che lei ha appena citato?
5: Noi ci siamo un po' focalizzati sulle origini di ciascuno, perché per fortuna esistevano studi, e effettivamente i valori sono un po' connessi con l'intenzione di queste comunità, del progetto, dell'idea che avevano della loro presenza sul territorio. Quindi San Girolamo della Cervara è un monumento di grandissimo valore architettonico, molto austero, con diciamo una costituzione un po' benedettina, con il chiostro, la chiesa, ed era una comunità abbastanza ben connessa con l'aristocrazia genovese, con le altre comunità di collegamento monastiche. Era un luogo molto prestigioso, mentre per esempio per contrasto l'eremo era invece un luogo molto semplice, dove una piccolissima comunità monastica non aveva velleità monumentali, ma semplicemente di incidere sul territorio dando una mano con frantoi, strutture diciamo di lavorazione agricola, quindi una piccola comunità rurale fedele diciamo alle origini eremitiche di questo luogo, che non sono state, come dire, storicamente provate, ma che sono molto probabili. San Fruttuoso fa un po' il paio con la Cervara, e forse aveva anche l'aspetto organizzativo della comunità, ma sicuramente ha avuto abati diciamo connessi con l'aristocrazia ligure, molto tra virgolette internazionale, nel senso molto proiettato verso le città importanti dei dintorni, e una comunità estremamente forte. Le altre due chiese invece, un po' più come l'eremo, più dedicate, Santa Ruta, che è una chiesa bellissima, la millenaria, molto antica, però di carattere rurale, abbastanza moderata nelle dimensioni, e la comunità era quasi una comunità parrocchiale, perché quella zona invece è abbastanza abitata. E invece San Nicolò, che sopra Camogli, era il classico posto dove questa piccola comunità di San Rufo provvedeva a sostenere la popolazione anche in senso morale. Infatti poi è diventata proprio il luogo dove i marinai, prima di partire, andavano a pregare per raccomandare diciamo la propria sicurezza a Dio.
4: Ecco, e dato che lei ha già toccato la conformazione, come questo sentiero si lega al territorio ligure, a questo punto passerei chiedendole come l'ente Parco di Portofino, ma anche la vostra associazione per il Monte di Portofino Ollus, insomma, come vi prendete cura di questo cammino?
5: Ma stiamo un po' riprendendolo in mano. Allora, l'ente Parco naturalmente lo mantiene, tornando un po' al discorso dell'inizio, che questo è un territorio difficile. Qualche volta ci sono dei problemi perché c'è una parte che è sopra la Cervara che è un po' franosa, quindi le manutenzioni sono un po' costose, eccetera, eccetera. Però principalmente persone che camminano in buona salute è perfettamente percorribile. Noi stiamo cercando di promuoverlo, perché riteniamo che sia questi punti che ho descritto, sia i percorsi, siano veramente di valore, perché poi ritorno tra un percorso all'altro, c'è una grandissima bellezza naturalistica, e diciamo l'80% del percorso è perfettamente diciamo utilizzabile, e speriamo utilizzato.
4: E quindi, ribadendo l'invito ai nostri ascoltatori a visitare, a camminare il sentiero dei monaci, ci lasciamo con Giancarla Serra, chiedendole di indicarci un brano musicale da far ascoltare, anche per introdurre il nostro prossimo ospite, che sarà proprio un camminatore, una persona che ha percorso questo cammino.
5: Se posso dire, mi piacerebbe anche un canto a cappella, perché ha la vibrazione che in questo luogo ha la natura e la luce, che sono veramente

0: E adesso ci colleghiamo proprio con Giacomo Friedman, che è un camminatore del Sentiero dei Monaci e anche gestore dell'eremo di Sant'Antonio in Niasca.
1: Sicuramente l'esperienza è molto bella, ovviamente, per l'ambientazione, quindi per dove si cammina, nel senso che il promontorio di Portofino è abbastanza un unicum, perché comunque unisce il bosco, quindi il percorso anche sentieristico, con sempre a fianco la vastità del mare, no? Per cui è molto difficile incontrare dei cammini quasi montani così attaccati al mare, per cui sicuramente gli scorci sul mare sono molto belli. E il percorso è anche bello.

0: naturalistica, ma si riesce ad ammirare e a percepire anche la storia e soprattutto la storia religiosa di questo posto, perché questo sentiero unisce i cinque insediamenti monastici medievali che erano presenti nel promontorio di Portofino.
1: Tu
0: Scusami.
1: hai un'attività, ecco, l'eremo.
0: Noi siamo i gestori dell'Eremo di Niasca, appunto per quello che riguarda questo posto, diciamo un po' la storia. Noi siamo i gestori di questo rifugio che nasce appunto sulle rovine medievali di questo Eremo, appunto, dove questi tre frates che poi in realtà quello che si vede adesso ci sono poche tracce dell'Eremo medievale, perché poi dopo l'età napoleonica è stato distrutto. Napoleone che ha abolito tutti gli ordini monastici, e per cui quello che si vede adesso è un mulino del 1830 voluto da Barone Baratta che possedeva queste terre, per cui all'interno diciamo che lui ha negli affreschi fuori, in alcune cose ha ricordato l'origine monastica, perché infatti c'era Sant'Antonio Abate e questo eremo appunto era dedicato a Sant'Antonio Abate, un primo anacoreta cristiano, per cui quello che c'è adesso è un rifugio ristoro che cerca di mantenere più o meno il legame con la storia, quindi di una semplicità sia nel tipo di cibi che si danno, cucinati tutti da noi, ricordo anche addirittura della cucina di Strettissimo Magro di Padre delle Piane, che era il priore della chiesa di San Nicolò, e sia soprattutto anche nel tipo di ospitalità, in alcune regole, nel senso del silenzio dopo una certa ora e nel rispetto di chi poi il giorno dopo alzarsi e camminare.
1: Quindi ecco, diciamo, per concludere, anche diciamo, magari i camminatori, chi appunto passa poi e fa questo cammino, magari ha la possibilità appunto di fermarsi presso di voi, presso la vostra struttura, che mi pare di aver capito è anche un po' in controtendenza rispetto all'immagine che uno ha di Portofino, appunto magari overtourism, lusso. Qua invece mi sembra più un
0: Sì,
1: ristoro autentico, ecco, in
0: assolutamente.
1: tutti i sensi, anche proprio dell'animo.
0: Sì, assolutamente, nel senso che Portofino negli ultimi decenni è diventato quello che è. Questo, il nostro posto ricorda un po' la storia globale di Portofino, sì, dagli albori e anche abbastanza recente, dove famiglie intere vivevano qua, soprattutto lavorando con i mulini, la presenza di acqua è molto importante, e coltivando la terra e anche usando le ricchezze, diciamo, i doni del mare. Ecco. Sicuramente il Sentiero dei Monaci prevede la tappa passare da qua, quindi chi passa può dormire, può ristorarsi, può mangiare qualcosa. È un sentiero che consiglierei di fare in più giorni, e quindi oltre a noi ci sono altri pochi posti però di ospitalità simili, quindi l'agri-rifugio dei Molini e altri, il BBQ Lodge San Rocco, quindi ci sono dei posti dove si può pernottare e riposarsi, perché è un cammino, preferibilmente si può sviluppare in un paio di giorni, ecco, diciamo un paio di giorni è meglio prendersi il tempo per godere degli scorci, dei panorami. Non so come verrà sviluppato questo sentiero, nel senso che è possibile che anche l'ultimo tratto, diciamo, o il primo per intenderci, se si parte da Levante o da Ponente, però il tratto che unisce noi, la nostra realtà Sant'Antonio, diciamo l'Eremo di Sant'Antonio alla Cervara non è accessibilissimo, cioè non è un buon sentiero, per cui la Cervara si può visitare anche, diciamo, passando dalla strada via mare e vederla dal basso, oppure andare a vedere, anche perché è aperta solo, mi pare, una domenica al mese, per cui per andare a visitarla bisogna capire proprio il periodo migliore. E invece andando verso, diciamo, di nuovo Levante, quindi da noi, partendo da noi per intenderci dall'Eremo di Sant'Antonio, andando verso San Fruttuoso e poi soprattutto da San Fruttuoso a San Rocco, cioè nel senso a San Nicolò di Capodimonte, quindi la zona di Punta Chiappa, lì ci si può scegliere un paio di vie, ecco, diciamo. La camminata sul mare è un po' più lunga, con più scorci e un po' più impegnativa. Se invece si passa dal centro del parco, pietre strette, ci sono anche dei punti bellissimi, passando da Toca, semaforo nuovo, è un po' meno impegnativa, ecco, diciamo. Quindi come consiglio è comunque non venire in ciabatte,
1: Ecco,
0: nel senso
1: quello,
0: che comunque
1: sì.
0: bisogna avere l'abbigliamento adatto, soprattutto le scarpe adatte, portarsi un po' d'acqua.

0: perché è possibile camminare per un po', poi d'estate soprattutto ci sono i punti esposti e scegliere il percorso più adatto, ecco, per unire tutti questi siti monastici e queste chiese, perché è la parte di, ripeto, diciamo che unisce San Fruttuoso a Punta Chiappa via mare, è un po' più lunga, impegnativa, con un po' di saliscendi, qua è tutto un saliscendi
1: Eh
0: Liguria, per cui
1: sì.
0: non è così impegnativa, ma bisogna studiare solo un attimo e prevedere che si possa fare un po' avanti e indietro. C'è
1: Ottimo.
0: l'opzione per chi volesse evitare qualche tappa via terra. Per chi non è un camminatore a metà, nel senso, però è anche bello sfruttare il servizio di battelli che ci sono, diciamo, fra Portofino, Camogli, insomma, nel promontorio di Portofino, che può per evitare alcuni punti o comunque farsi un giro anche via, vedere questo buon promontorio anche via mare.
1: Per questa puntata è tutto. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna settimana prossima. Da Edoardo Giribaldi a tutti l'augurio di una serena domenica.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: Le 13, Roberta Barbi in studio, la visita pastorale di Papa Leone a Pavia, momenti il decollo in elicottero dal Vaticano, nel Duomo della città il pontefice sosterrà in preghiera davanti a un'immagine della Madonna e benedirà una culla per la vita. Nel videomessaggio ai giovani per il 50° anniversario della Steubenville Summer Youth Conferences il Papa invita a riscoprire l'eredità di San Francesco d'Assisi. La vera pace è un dono di Dio da portare nel mondo, mentre la gioia perfetta non si trova nei beni materiali o scrollando sul cellulare, ma nella relazione viva con Cristo, ha detto. Un round di colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran dovrebbe prendere il via in Svizzera entro uno o due giorni, lo ha detto una fonte del governo del Pakistan impegnato a mediare tra le due parti. Le forze israeliane stanno colpendo obiettivi legati a Hezbollah nel sud del Libano, lo ha confermato un funzionario militare di Israele, precisando che i raid sono stati disposti dopo gli attacchi notturni del gruppo sciita contro le truppe israeliane. Ed è tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle 14.
1: Barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

che sono come le farfalle, che non puoi togliergli idea, perché le idee sono come le stelle, che non le spengono i temporali, perché le idee

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
2: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite Giancarlo Simonacci, pianista, compositore. Grazie per essere tornato a trovarmi, Giancarlo.
3: Grazie a te e grazie alla Radio Vaticana.
2: Perché è di recentissima uscita il suo nuovo album Viaggio in Italia, pubblicato da Da Vinci Classics. Questa volta la tua curiosità infinita dove ti ha portato?
3: Mi ha portato a fare questo viaggio. Perché? Non c'è un perché. Mi è venuto in mente di fare un percorso a partire dal Settecento fino ai nostri giorni con dei, non voglio dire dei piccoli brani, con dei brani, diciamo, di durata media, qualcuno un po' più lungo, cioè, e qualcuno meno lungo, perché dal Settecento ad oggi in Italia non c'è compositore che non abbia scritto un brano per pianoforte. E guarda caso, anche gli operisti hanno scritto delle composizioni pianistiche. Se poi pensiamo a un colosso come Gioacchino Rossini, che ha scritto ben 14 album con numerosissime composizioni per pianoforte, e poi in questo percorso, in questa sede, faremo ascoltare un brano di Cherubini, uno di Rossini, uno di Verdi, eccetera. E quindi la curiosità di fare una compilazione che comprendesse un percorso che, diciamo, che va ad abbracciare più di due secoli di musica, mi ha molto stuzzicato e mi ha interessato. Quindi sono andato a scavare, anche cercando di mettere in luce qualche compositore che non vorrei definirlo minore, ma meno noto, meno conosciuto, e senz'altro meno conosciuto in questa veste, cioè come autore di composizioni pianistiche.
2: E partiamo con un primo ascolto. Giancarlo, cosa ci proponi?
3: Dunque, partiamo con Luigi Cherubini. Mi piace però ricordare che, anche se non ascoltiamo, il primo brano di questo CD è un piccolo minuetto di Fedele Fenaroli, che è un musicista, diciamo, poco noto, e quindi mi piaceva, come dicevo prima, inserirlo. Però partiamo da Cherubini, che è un compositore noto, o perlomeno dovrebbe esserlo, autore, sappiamo, di composizioni sinfoniche, operistiche. Peraltro Cherubini era molto ammirato da Beethoven. Allora, lui non ha scritto grandissime, come quantità, composizioni pianistiche. Ci sono sei sonate che in realtà sono per cembalo, poi c'è un Capriccio Etude che è per pianoforte, e poi c'è questa Fantasia che lui la presenta come uno studio per forte piano o d'organo. È un brano del 1810. Ricordiamo che Cherubini è nato nel 1760 ed è morto nel 1843. È un brano che, a mio avviso, come dire, lancia uno sguardo al futuro, perché è un brano pieno di cromatismi abbastanza inconsueti per il periodo e anche per l'autore. È un brano di una certa sostanza e, come dire, mi è piaciuto molto inserirlo.

0: Ed era la fantasia di Luigi Cherubini nella interpretazione al pianoforte di Giancarlo Simonacci, nostro ospite col quale stiamo presentando il suo nuovo album Viaggio in Italia, due secoli di miniature pianistiche italiane, album pubblicato dalla Da Vinci Classics. Ricordando che tu le cose non le fai a caso, come hai organizzato questa varietà dandogli una certa unità? Giancarlo, come ti sei mosso stavolta?
1: Beh, come dicevo prima, al di là degli autori noti ma non noti sul percorso e sul versante pianistico, ho inserito anche degli autori meno noti, forse anche questo stesso Cherubini che abbiamo ascoltato in questa veste. E poi ho seguito una cronologia che va dal 1785, che è la data della composizione del minuetto di Fenaroli, fino ad arrivare a un contemporaneo, Giuseppe D'Amico, con il preludio numero 5 che non ascolteremo in questo contesto, che è un lavoro del 2024. Giuseppe D'Amico è un compositore di Sassari che è nato nel 1972, e quindi questa cronologia mi ha portato a percorrere in sostanza tre secoli ampi, no? di musica, e poi naturalmente la scelta è stata per quello che è il mio gusto di lavorare su delle piccole cose ma di grandi preziosità.
0: Altro ascolto.
1: Allora, Giancarlo, adesso c'è il Memento Homo di Gioacchino Rossini. Come dicevo prima, Rossini ha scritto moltissima musica pianistica. Questa storia che Rossini ha interrotto di fare il compositore in giovane età, mi pare intorno ai 38 anni, è una storia un po' che non regge, perché Rossini dopo ha scritto tantissima musica, i suoi famosi Peccati di vecchiaia, 14 album pieni di musica, come dicevo, prevalentemente pianistica e di musica strumentale. Poi in questo periodo dove lui non ha più scritto musica, pensiamo ad esempio solo alla Petite Messe Solennale, che è un capolavoro straordinario, eccetera. Questo Memento Homo è un brano di una certa sostanza, composto presumibilmente dopo gli anni 60-62, naturalmente 1860-62. Ricordiamo che Rossini è nato nel 1792 ed è morto nel 1868. È un brano, come dire, di grande maestosità e di grande, come dire, riuscita da un punto di vista pianistico. È un momento drammatico, intenso, ma anche di grande poesia, e quindi credo che sia anche molto piacevole all'ascolto, anzi, ne sono convinto.

0: Avete ascoltato Memento Homo di Gioachino Rossini, nella interpretazione al pianoforte di Giancarlo Simonacci, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità di Da Vinci Classics, ovvero Viaggio in Italia. Giancarlo, come spieghi l'eclissarsi della musica strumentale italiana a scapito dell'opera? Cioè, di fatto continuò la tradizione in qualche modo sommersa, oppure sono casi sporadici quelli che stiamo ascoltando?
1: Ma, no, in realtà c'è sempre stata una produzione strumentale, se ci riferiamo all'Ottocento italiano. Certo, è chiaro che l'Ottocento italiano è prevalentemente la musica operistica, ma a parte la presenza di compositori operisti che hanno scritto della musica diciamo strumentale, insomma, non è che dobbiamo ricordare, mi viene in questo momento di pensare a Verdi che ad esempio ha scritto uno splendido quartetto, e poi vabbè, ci sono delle composizioni che esulano, seppure in misura molto minore, riferendosi a Verdi, alla sua straordinaria produzione operistica. Però i momenti storici vanno, come dire, a privilegiare un certo percorso piuttosto che un altro. In Italia l'opera era quella che la faceva da padrona, ma questo non esclude che c'è della bellissima musica strumentale scritta da valenti musicisti e che forse ancora oggi un pochino soffrono un po' di un certo oscurantismo nei loro riguardi, ma insomma mi sembra che comunque la musica abbia sempre un valore, e in questo caso anche elevato.
0: Altro ascolto.
1: Sì, un valzer di Giuseppe Verdi. Qui siamo in una situazione, nel CD c'è scritto attribuzione, perché molti sostengono che sia un brano originale. La tradizione vuole che il brano fosse composto da Verdi per la contessa Clara Maffei. Fu ritrovato da un collaboratore di Luchino Visconti in una libreria antiquata un presunto manoscritto copia. E Visconti lo affidò a Nino Rota, che lo strumentò e diventò il valzer celebre nella scena del ballo del Gatto Pavarotti. Ora, naturalmente, la cosa diciamo un po' mise in sospetto molti, e probabilmente, perché non ne abbiamo la certezza né che sia autentico né che sia un lavoro diciamo proprio di Nino Rota, che sapeva benissimo imitare, per così dire, i vari stili. Comunque questo valzer per il più passa per un brano di Verdi. C'è anche, credo, una romanza che mi sembra anche meno attribuibile allo stile di Verdi. Comunque, questo valzer è molto piacevole e mi è parso simpatico di inserirlo in questo contesto discografico.

0: Ed era il valzer attribuito a Giuseppe Verdi nella interpretazione al pianoforte di Giancarlo Simonacci, nostro ospite. Stiamo presentando questa novità della Da Vinci Classics, ovvero Viaggi in Italia. Giancarlo, i tuoi album sono sempre un'occasione per parlare di pianoforte, di repertorio anche in generale. Perché tutti suonano le stesse cose, a differenza tua che invece vai a cercare strade meno esplorate? Oppure ci sta anche una versione di tendenza già in atto adesso, secondo te, tra i pianisti?
1: Ma sinceramente non so rispondere a questa domanda. La mia è solo curiosità, cioè quello di andare a spigolare, cercando naturalmente di valorizzare delle composizioni che a mio avviso hanno un certo valore storico, musicale, non vorrei definirlo musicologico, che non mi piace tanto, diciamo, questo tipo di posizione. Però c'è una letteratura, come definirla, sommersa, ma io direi meno conosciuta, e poi forse non mancano, forse è una mia piccola considerazione, alcuni interpreti un po' di coraggio, perché diciamo affrontare un certo tipo di repertorio, definiamolo tale, meno noto, comporta forse in esecuzioni pubbliche dei rischi, perché ciò che si conosce meno forse da parte di qualcuno viene anche apprezzato meno. E in realtà credo che ogni musicista interprete debba anche, diciamo, non dico perseguire una missione, ma avere la curiosità e quindi in certo qual modo anche il dovere di far conoscere delle musiche meno conosciute.
0: Cosa ascoltiamo adesso da Viaggi in Italia?
1: Ecco, qui ascolteremo La Barcarola di Arrigo Boito. Anche Arrigo Boito, pur essendo noto forse prevalentemente come un collaboratore di Giuseppe Verdi, Boito è nato nel 1842 ed è morto nel 1918, ha scritto musica poca, un paio di opere e composizioni varie, ai più direi sconosciute. Questa Barcarola, che io trovai moltissimi anni fa in conservatorio a Roma, alla biblioteca, riponendola, diciamo, in un cassetto per anni, e poi mi è riuscita quasi magicamente da sola, e mi è piaciuta perché, diciamo, ha un'atmosfera molto particolare da un punto di vista timbrico. È un pezzo molto semplice, però lo trovo grazioso, ben fatto. Probabilmente, dico probabilmente perché non si sa l'anno di composizione in primo luogo, ma probabilmente non si ha traccia di altre composizioni per pianoforte di Boito. Quindi questa Barcarola di Boito in questa compilazione discografica è in prima esecuzione mondiale e quindi penso che potrà essere un ascolto simpatico.

0: Ed era la barcarola di Arrigo Boito nell'interpretazione al pianoforte di Giancarlo Simonacci, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità della Da Vinci Classics, ovvero Viaggio in Italia. Giancarlo, quali compositori ti hanno sorpreso di più nel corso della compilazione di quest'album?
1: C'è per esempio un piccolo preludio di Silvio Mix, un compositore veramente poco noto. Mix è nato nel 1900 e morto nel 1927, che non ascolteremo in questa trasmissione. Un altro brano che diciamo mi ha incuriosito è un brano di Gino Gorini, che è presente col suo Ricercare. Gorini è stato un pianista formidabile, aveva studiato composizione con Malipiero, e poi insomma ci sono altri autori che ora, di cui qualcuno ne ascoltiamo in questa sede. Direi che mi fa piacere di fare ascoltare il terzo poema di Giacinto Scelsi. Scelsi, ricordo che è nato nel 1904 ed è morto nel 1988. Questo terzo poema, perché i poemi sono quattro, sono del 1937, quindi in realtà delle composizioni giovanili, e hanno, per così dire, un certo modo operativo da un punto di vista compositivo e da un punto di vista di realizzazione musicale, hanno un'attenzione alla scuola di Vienna, cioè ai tre viennesi della seconda scuola di Vienna, cioè Schoenberg, Berg, Weber, più Berg. Infatti in un po' uno, mi pare che sia il secondo poema, c'è la citazione proprio della sonata opera 1 di Berg. È un pezzo di bella poetica e di bella intensità. Quindi ascoltiamo il terzo poema per pianoforte di Giacinto Scelsi.

0: Ed era il terzo poema Chemin du Rêve di Giacinto Scelzi, nella interpretazione al pianoforte di Giancarlo Simonacci, nostro ospite. Stiamo presentando appunto questa novità di Da Vinci Classics, ovvero Viaggio in Italia. Per quanto riguarda i cosiddetti compositori contemporanei, è interessante insomma Aldo Clementi, che è stato insomma tuo maestro. Un Aldo Clementi giovanissimo.
1: Sì, con questo preludio che è del 1944, ricordo Aldo Clementi è nato a Catania nel 1925 ed è morto a Roma nel 2011, e molto presumibilmente, anche penso che sia proprio così, la prima composizione di Clementi. Lui mi fece dono, perché come tu ben sai, io ho studiato con Aldo Clementi, è stato uno dei miei maestri ed era peraltro anche un carissimo amico, e mi donò una copia di questo preludio, bontà sua, con una dedica molto affettuosa, e mi sono sempre proposto di suonarlo. L'ho suonato, ma ho constatato che discograficamente non è stato mai realizzata nessuna incisione, quindi anche questo credo che sia la prima registrazione in assoluto. È un preludio molto denso di, come dire, non voglio dire di drammaticità, ma certo di tensione. Clementi sfrutta con molta intelligenza dei silenzi, non ampi, ma significativi. E poi mi piace ricordare che Clementi suonava molto bene il pianoforte, conosceva benissimo. Peraltro lui aveva studiato naturalmente il pianoforte, era diplomato, ma si era perfezionato con Scarpini, che è stato un grandissimo pianista, anche Scarpini non molto noto alle giovani generazioni. Sì. Quindi è con piacere che presentiamo questo preludio per pianoforte di Aldo Clementi.

0: Ed era il preludio per pianoforte di Aldo Clementi, composto nel 1944. Siamo in compagnia di Giancarlo Simonacci, che ne è l'interprete, per presentare questa novità di Da Vinci Classics, ovvero Viaggio in Italia. Un altro operista abbiamo nella lista. Di chi si tratta?
1: Sì,
0: Giancarlo.
1: Franco Alfano. Franco Alfano ai più è conosciuto per avere... diciamo completato la Turandot, poi insomma adesso non siamo
0: con polemiche varie, vabbè,
1: con polemiche varie, sì, non è inutile rinvangare queste cose. Alfano è un compositore che io reputo straordinario, ha scritto certamente delle opere molto belle, poco eseguite,
0: sì, purtroppo
1: non ha fatto solamente, diciamo, che poi lui non voleva farlo questo finale, e vabbè, ma gli hanno forzato la mano, lo fece, eccetera. E Alfano era, da quello che io ne so, un ottimo pianista, ha scritto soprattutto in gioventù molte composizioni pianistiche. Ricordo che è nato nel 1875 ed è morto a una bella età nel 1954. Questa melodia dei miei vent'anni è una composizione del 1944, quindi era già grandino Alfano, ed è solo il titolo fa pensare a un suo sguardo nostalgico, anzi sicuramente è così, del passato. È un brano molto molto espressivo, con un pianismo molto dolce e molto delicato, ma molto consapevole di quello che il pianoforte offre alle mani di un pianista sensibile. Quindi, melodia dei miei vent'anni di Franco Alfano.

Avete ascoltato di Franco Alfano Melodia dei miei vent'anni, nella interpretazione al pianoforte di Giancarlo Simonacci. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità di Da Vinci Classics, ovvero Viaggio in Italia. Domanda difficilissima per l'esperto Giancarlo: quanti linguaggi ha il pianoforte? Visto che

dei nuovi linguaggi, delle nuove tecniche. Naturalmente mi riferisco più alla contemporaneità, cioè a partire, direi, dalla seconda metà del Novecento fino ai nostri giorni. Ecco, in questo contesto e con questo spirito mi è parso opportuno presentare in questo CD un brano di Franco Evangelisti, Proiezioni sonore. Franco Evangelisti è nato nel 1926 ed è morto nel 1980. Personaggio diciamo molto, come dire, molto simpatico. Io l'ho conosciuto personalmente, era una persona di grande vivacità intellettuale che non ha scritto moltissimo, evidentemente rifletteva molto su ciò che lui era un ingegnere. Per quello che so, ha iniziato in età, insomma, non era più un ragazzetto, no? A studiare musica e si è dedicato. È stato uno dei fondatori di Nuova Consonanza, che è un'associazione, insieme ad altri compositori, un'associazione molto dedita alla musica contemporanea. Questo brano è un brano che, diciamo, presenta proiezioni sonore delle sonorità particolari. Forse per dare un'idea un po' più precisa del brano, io leggerei ciò che l'autore scrive a proposito di questa composizione proprio nella pagina musicale. Nelle proiezioni sonore, l'interprete è libero di determinare l'ampiezza dello sviluppo, tenendo presente che il continuo, messo fra virgolette, è formato da strutture semplici, autonome e valide come unità espressive. Le singole strutture e l'insieme sono separate da uno spazio, sempre virgolettato, determinato a piacere dell'esecutore. Nell'opera esisteranno sempre unite una in funzione dell'altra, presentandosi come unità e totalità. La dedica di questo brano è a Karlheinz Stockhausen. È un brano che tutto sommato gode di una certa popolarità. Le incisioni sono molte, varie. Io ho suonato, direi, diverse volte in concerto e devo dire che ha sempre riscosso successo, proprio perché, diciamo, ci sono queste particolarità di queste vibrazioni che sono ottenute dal fatto che viene abbassato quasi costantemente il pedale di risonanza. E poi ci sono degli spazi, dei silenzi che in realtà non sono dei veri silenzi perché la vibrazione permane. Ciò devo solo dire che è composto di due brani. Primo e secondo brano, infatti ascolterete uno spazio più sostanzioso che differisce il primo brano dal secondo. È una composizione che Evangelisti scrisse fra il 1955 e il 1956.

0: Proiezioni sonore di Franco Evangelisti, interpretate da Giancarlo Simonacci al pianoforte, nostro ospite. Stiamo presentando appunto Viaggi in Italia, nuovo album pubblicato da Da Vinci Classics. Giancarlo, siamo in chiusura, cosa c'è all'orizzonte? Quali novità ci porterai prossimamente?
1: Ci sono, ma io sono scaramantico, non le dico.
0: Pertanto Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Giancarlo Simonacci,
0: vi ringraziamo per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Le notizie delle 14. Visita pastorale di Papa Leone a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, la diretta sulla nostra emittente a partire dalle 15. E cresce l'attesa al Centro Nazionale di Androterapia Oncologica, prima tappa della visita di Leone. Poi il pontefice si sposterà al convento dei padri agostiniani, alla Basilica di San Pietro in Cielo d'Oro, per la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino. USA e Iran, manca ancora la data per l'inizio dei colloqui Svizzera, tregua violata in Libano. Bentrovati all'ascolto da Marco Guerra. Il Papa è partito alle 13 dall'eliporto Vaticano ed è atteso l'arrivo a Pavia per le 14.45. Qui inizierà la visita pastorale alla città lombarda in cui sono custodite le reliquie di Sant'Agostino. Alle 17.30 l'incontro con la cittadinanza nella centrale Piazza della Vittoria. Prima tappa di questa visita pastorale a Pavia sarà l'ospedale Centro Nazionale di Androterapia Oncologica, un'eccellenza mondiale per la cura di alcuni tipi di tumore. Qui incontrerà il personale medico, i pazienti, in particolare i bambini in cura con i genitori. Sull'attesa e il significato di questa visita sentiamo il direttore dell'ospedale, Sandro Rossi.
2: Ticrao è un centro di cura di tumori difficili da trattare con altre terapie, che utilizza le particelle nucleari. Quindi usiamo la potenza dell'energia nucleare in maniera molto puntuale, precisa e selettiva. Ecco, la visita del Santo Padre, che tra l'altro ha anche una formazione di matematico, quindi di scienziato, per noi è di particolare importanza, di particolare significato. Quindi siamo tutti in trepidante attesa di questo momento magico.
1: E dopo l'ospedale seguirà l'immediato trasferimento al convento dei padri agostiniani, dove riceverà il saluto dei vescovi della Lombardia, poi la visita alla Basilica di San Pietro in Cielo d'Oro per la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino. Sentiamo il priore del convento, padre Gianfranco Casagrande.
3: Ma noi come comunità agostiniana chiaramente siamo felicissimi di poterlo accogliere nel nostro convento e poi introdurlo in basilica. Questo è per noi motivo di grande gioia, e anche perché si realizza quel sogno che il Papa desiderava realizzare fin dall'inizio e che in fondo si realizza a un anno dalla sua elezione. Lui torna qui nella sua casa, perché è la casa di Sant'Agostino, e può rincontrare proprio Agostino nel suo sepolcro all'interno dell'arca. E c'è l'incontro di due cuori, il cuore del Papa con il cuore di Agostino.
1: E alle 17 il Santo Padre lascerà la Basilica in auto per Piazza del Duomo, poi l'incontro con la cittadinanza in Piazza Vittoria, infine alle 18.45 il trasferimento alla parrocchia dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini a Sant'Angelo Lodigiano. Apriamo la pagina della cronaca internazionale con il Medio Oriente. Proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale, nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. Almeno 6 le vittime, tra cui un soldato, secondo quanto riferisce l'esercito libanese. Intanto i colloqui tra Stati Uniti e Iran dovrebbero iniziare in Svizzera in 1-2 giorni, mentre l'inviato Witkoff sta andando in Svizzera, il servizio di Marina Tomarro.
4: I raid israeliani sul Libano meridionale hanno ucciso almeno 7 persone, tra cui 2 bambini, poche ore dopo la diffusione di notizie su un accordo del cessate il fuoco. I continui scontri minacciano l'accordo provvisorio tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Nel complesso i raid hanno colpito più di una decina di località dopo la mezzanotte nella mattinata di oggi. Intanto i colloqui a livello tecnico tra Stati Uniti e Iran dovrebbero iniziare in Svizzera in 1-2 giorni, con Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, che sta andando in Svizzera. Lo scrive Anadolu, citando fonti del governo pakistano. Nel frattempo il ministro degli interni pakistano è partito oggi per Teheran per discutere la prossima fase dei colloqui con la leadership iraniana, come confermato dai media statali iraniani e da fonti pakistane. E il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che Teheran è pronta a procedere passo dopo passo e a continuare il processo diplomatico con Washington se dall'altra parte si dimostra la stessa serietà.
1: Ma per capire meglio cosa prevede l'intesa tra USA e Iran, che sarà discussa nel dettaglio in Svizzera, Marina Tomarro ha intervistato Maria Luisa Fantappier, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dell'Istituto Affari Internazionali.
5: Il risultato più importante dalle prime bozze che sono essenzialmente circolate è che c'è sicuramente un'intesa da entrambe le parti per quel che riguarda il ritorno alla libera circolazione marittima sullo stretto di Hormuz. Questa è una buona notizia, ma ci riporta a una situazione di pre-guerra, quindi non è in qualche modo uno degli obiettivi che si erano stati prefissi dall'amministrazione americana. Si dice poi che ci sarà una fine del conflitto non solo tra entrambe le parti, Iran e Stati Uniti, ma anche in Libano.
4: Ci può dire che tipo di approccio sta usando Hezbollah riguardo sempre a questo accordo?
5: Israele ha rincarato la dose di aggressione verso il territorio libanese, mettendo in qualche modo il governo di Nawaz Salam in una situazione molto delicata, cioè di dire o fai un disarmo completo di Hezbollah. Però la questione è questa: Israele veramente ha la volontà di fermarsi? Ormai le relazioni tra Benjamin Netanyahu e l'amministrazione Trump stanno degenerando sempre di più, quindi potenzialmente siamo a una crocevia molto interessante.
1: E proseguono i raid incrociati tra Russia e Ucraina mentre la diplomazia resta in stallo. Nelle ultime 24 ore 2 civili sono stati uccisi, altri 6 feriti a seguito di attacchi ucraini nella regione di Kherson occupata dalla Russia. Altre 2 persone sono morte nella regione di Kharkiv a causa di bombardamenti russi. Visti gli attacchi sempre più pesanti sulla Russia, Mosca dovrà agire contro l'Ucraina con totale mano libera, ha detto il vice capo del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev. E si allarga lo scandalo politico in Spagna. La moglie del premier Pedro Sanchez è stata rinviata a giudizio dal giudice istruttore di Madrid. Misure cautelari sono state applicate, come il ritiro del passaporto. È di questi giorni un'indagine Eurispes dedicata alla criminalità giovanile, un tema complesso che il 44% della popolazione percepisce come un fattore di pericolosità per il luogo in cui vive. Al microfono di Edoardo Valentino, il professor Marco Dugato dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che ha partecipato all'indagine.
6: Ha riscontrato una crescita alcuni aspetti della criminalità giovanile, soprattutto alcuni comportamenti di natura violenta, e questo è sicuramente un elemento che va attenzionato e va anche compreso. Mentre in realtà i numeri assoluti dei ragazzi autori di reato rimangono sostanzialmente stabili e devo dire anche abbastanza bassi per quello che è la media e anche in comparazione con altri paesi europei, quindi non siamo certamente di fronte a un'emergenza.
7: Quali le cause che spingono un ragazzo verso la criminalità?
6: Sono tantissime, sono varie, perché poi ognuno ha i suoi vissuti personali. Quello che abbiamo osservato un po' negli ultimi anni è che non sono più solamente le cause, diciamo, classiche, quindi la marginalità socio-economica, che in qualche maniera solitamente veniva considerata uno dei principali driver, uno dei principali fattori che potevano causare o spingere un ragazzo verso comportamenti criminali. In realtà sempre più, soprattutto per quello che riguarda i reati violenti, vediamo che crescono disagi di natura psicologica o relazionale, e questo lo osserviamo anche in ragazzi che non vengono necessariamente da contesti disagiati.
1: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Fino a domani si potrà visitare In Cammino, la mostra di Edoardo Bennato a Palazzo delle Esposizioni a Roma. Per le sue opere l'artista e cantautore ha ricevuto dalla cooperativa Medio Hospes un premio che si lega alla giornata mondiale del rifugiato celebrata oggi dalle Nazioni Unite. Il servizio di Eugenio Murrali.
8: Due bambini camminano tra le macerie della loro terra. Donne e uomini attraversano le spiagge dell'Occidente con i loro poveri oggetti, stanchi ma instancabilmente in moto sulla crosta del pianeta, fuggendo da realtà che non sappiamo neanche immaginare. Con la sua mostra In Cammino, Edoardo Bennato racconta gli esseri umani sempre pronti a salpare, come dice il titolo di una sua canzone.
9: Pronti a salpare.
8: Spiega il cantautore, intervenuto per ricevere il premio della cooperativa Mediospes.
10: Ho pensato di raffigurare quelli in cammino, quelli che camminano sulle nostre spiagge, che rappresentano il cammino della famiglia umana di millenni. È un modo per veicolare l'attenzione su problemi che riguardano emigrazione, minoranze, guerre. Lo so che con l'arte non si possono risolvere i problemi, ma l'arte comunque ha una sua funzione eversiva. Io faccio arte per legittima difesa.
8: Un'arte che libera lo sguardo dal pregiudizio, tele che parlano della grande famiglia umana, tra guerre e speranza.
1: Per questa edizione è tutto, da Alberto Giovanetti regia e Marco Guerra Studio grazie per averci seguito. Vi ricordiamo che dalle ore 15 potrete seguire sulla nostra emittente la visita di Papa a Pavia.
0: A Bologna, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.

di Herman Hesse, l'uomo con molti libri e altri racconti. Legge Raffaella Castelli.

0: Un viaggio di 100 anni fa, 1910. Sulla cima di una collina dagli alberi radi, coperta a sud da vigneti, apparvero rapidamente, uno dietro l'altro, due giovani in abiti da viaggio, ciascuno uno zaino sulle spalle, correndo a balzi veloci come scolaretti spavaldi.
1: «Ehi, sono io il primo!»
0: esclamò trionfante ridendo Jonas Fink, il vincitore della gara scherzosa che aveva per traguardo la cima della collina e il primo sguardo al lago di Costanza. L'amico, che Jonas si girò a guardare, gli fu subito accanto, arrossato in volto dalla corsa e respirando profondamente, colpito dalla vista dell'immensa distesa che aveva davanti agli occhi. «Il lago di Costanza!» mormorò piano, felice e incredulo, a confermare a se stesso che quest'acqua famosa, di cui aveva sentito parlare così tanto fin da bambino, ora era proprio lì davanti ed egli l'aveva quasi raggiunta. «Sì, il lago di Costanza!» intervenne Jonas. «Questa volta non abbiamo corso in vano come le altre due oggi. Per premio ci concediamo un quarto d'ora di riposo e ammiriamo questo splendore con tutto comodo». Posarono a terra gli zaini e si sedettero sul ciglio della strada, su un muretto coperto di muschio. Stavano facendo il primo viaggio importante della loro giovane vita, pieni di trepida sensibilità per le bellezze del mondo e di presaga attesa delle sue meraviglie, pronti ad abbandonarsi alla più intensa passione ed ammirazione e allo stesso tempo animati da desiderio di conquista e sensazioni di vittoria. Da 4 giorni un nuovo mondo si era dischiuso loro, un'ora dopo l'altra, un mondo che fino allora non conoscevano o conoscevano solo per sentito dire o attraverso le odiate nozioni scolastiche. Avevano attraversato fiumi e valli dal nome ben noto, ma il suono estraneo non aveva messo in moto la loro immaginazione e giorno dopo giorno avevano provato una gioia ansiosa al pensiero di arrivare entro breve tempo al confine e al grande lago e di entrare in paesi nuovi e sconosciuti.

La loro intenzione, infatti, era quella di attraversare le Alpi per recarsi in Italia, paese in cui da tempo il loro desiderio aveva trasferito il paradiso. Tuttavia, per quanto ne avessero discusso durante il cammino finora percorso e per quanto si struggessero per l'Italia, paese dei loro sogni, arrivati su questa libera cima collinosa, per un attimo se ne dimenticarono completamente e si persero nell'ebbrezza di godere per la prima volta di quello spettacolo immenso e infinitamente vario che si stendeva sfolgorante ai loro piedi e lontano in direzione dei tre punti cardinali.

Laggiù il paesaggio degradava in dolci pendii collinosi coperti da vigne e frutteti verso il lago, la cui azzurra superficie scintillante, a tratti perfino accecante, riluceva immobile nella sua immensa estensione, rendendo il panorama smisuratamente ampio, luminoso e chiaro. Delle colline più piccole dai morbidi dorsi boscosi circondavano a destra l'enorme bacino del lago. Sulle loro cime occhieggiavano castelli, conventi e fattorie. Ai loro piedi l'acqua azzurra si rannicchiava dolcemente nelle baie rotonde che si rincorrevano sinuose. Sulle rive di queste, all'ombra dei frutteti, erano adagiati qua e là villaggi lindi e tranquilli, cittadine con il campanile e il castello, singole case di campagna trasognate, minuscole e stranamente chiare a vedersi, e nei porticcioli a piccoli gruppi galleggiavano le imbarcazioni dei battellieri e dei pescatori. «Oh, una vela!» esclamò Gustav Vaizeka con visibilio, poiché vedeva per la prima volta in vita sua il bianco triangolo fluttuante di una vela slanciata risplendere ai raggi del sole. Il suo amico Fink lo toccò leggermente sul braccio e indicò lontano, in alto, verso sud, e Gustav seguì il gesto con sguardo felice e spaventato insieme e ammirò in silenzio il braccio posato sulla spalla dell'amico, la montagna tanto attesa, oggetto di innumerevoli conversazioni e desideri, che si ergeva di fronte a loro del tutto nuova e sorprendente. Là, ai piedi delle Alpi e a mezz'altezza, si gonfiavano nuvole di nebbia grigia e bianca, e solo le cime si innalzavano tenere, chiare e cristalline a formare una catena silenziosa e venerabile nell'azzurro del cielo estivo, non terrene per forme e colori più affini al regno dell'aria che alla terra, e tuttavia imponenti e come minacciose. Involontariamente si erano alzati e stettero a lungo, felici e ammaliati, avvertendo nell'effusione dell'animo una profonda emozione e un dolore lieve ed enigmatico, stato con cui la gioventù risponde agli spettacoli e agli avvenimenti grandiosi e straordinari. Si erano separati e, rapiti da quell'immensità, guardarono in silenzio verso il basso e al di là del lago e lungo le baie, e ancora in direzione delle Alpi, i cui scuri torrioni rocciosi e i bianchi campi di neve, i crinali e le gole e le cime nel riflesso del sole offrivano alla fantasia le loro mille forme e segreti.

Una sorta di vergogna impedì agli amici di guardarsi l'un l'altro, di abbracciarsi e di esprimere la loro commozione, finché Jonas Fink, incapace di trattenersi oltre, diede libero corso alla sua gioia smisurata, esultando e cantando, ballando e agitando il cappello. Lanciò in aria cappello e bastone, li riprese correndo, abbracciò con impeto l'amico, lo lasciò subito libero e ricadde senza fiato e ridendo sul muretto. Lo scoppio infantile, dietro il quale si celava la sua commozione, fece bene anche all'altro che ora, calmo e con gli occhi splendenti di felicità, si voltò verso di lui. Indicando le montagne, esclamò entusiasta: «Quello deve essere il Sentis, quell'alta punta là davanti. E là, a sinistra, corre la nostra strada. Domani o dopodomani saremo in mezzo alle Alpi. Oh, è proprio come me l'ero immaginato. È ancora più bello!» Sollevarono gli zaini e proseguirono lentamente, scendendo la collina verso il limpido lago che azzurreggiava verso di loro. Continuavano a misurare con ansia la distanza che li separava e volevano dominare tutta questa bellezza e gioirne, ma tuttavia non ebbero più pace né trovarono il tempo per sostare a contemplarla, bensì, trascinati dall'ebbrezza della marcia, accelerarono il passo sempre più per immergervisi completamente. Ben presto le montagne innevate e i paesi lontani scomparvero dietro le chiome degli alberi da frutto che, sempre più verdi, si infittivano sopra di loro, finché a poco il ripido sentiero non si fece pianeggiante e non li condusse senza più fretta alla calda riva del lago. Qui la porta e le viuzze di una ridente cittadina accolsero i viandanti con l'ammicco gioioso delle fioraie davanti ai vetri scintillanti, con il leggero brusio delle officine e con le invitanti insegne delle locande. Per quanto la stradina assolata sorridesse loro con grazia e l'Echt, l'Anka, la Linde e l'Adla facessero loro l'occhiolino confidenzialmente, i due giovani non li degnarono di uno sguardo e proseguirono il cammino verso il lago, mossi da una comune impazienza. Questo balenò all'improvviso, alla fine di una piccola laterale. Svoltarono rapidi in quella direzione, verso l'aria aperta, e si arrestarono abbagliati dallo scintillio dell'acqua.

nuovo e deliziosamente strano, li avvolse l'odore del lago e la vita finora sconosciuta che vi si svolgeva. Ragazzi a piedi nudi con lunghe canne da pesca, reti stese e scintillanti, barche leggere legate ai pali che si dondolavano pigramente e più in là, chiatte e barche a vela, ferme all'ancora. Altre barche, tirate in secco, giacevano grandi e scure sulla spiaggia in lieve pendio. Il lago imponente che dovevano attraversare dispiegava i suoi mille colori di madreperla. Non era ancora il porto di Genova e tantomeno un mare del sud, tuttavia la vastità dello specchio d'acqua, l'odore del lago, i contorni delle barche e delle vele già lo facevano pregustare e senza esprimerlo o esserne del tutto consci, i giovani pensarono in segreto a Omero e a Ulisse il navigatore. Andarono quindi a chiedere informazioni al barcaiolo che li doveva trasportare sull'altra riva. Lo trovarono affaccendato intorno alla propria barca, un piccoletto dalla barba grigia, e gli chiesero se poteva traghettarli e quanto tempo ci avrebbe impiegato. «Un paio d'ore di sicuro», rispose lentamente. «I giovani signori devono aspettare ancora un po', ma in compenso avranno compagnia. Ci sono già dei signori, un signore e una ragazza. Ieri hanno mandato avanti la loro carrozza e oggi vogliono proseguire per via d'acqua. E tra mezz'ora arriva il postale, di certo porta altri passeggeri». A questa notizia Gustav Weiseka si mostrò un poco deluso e disse mestamente: «E io che mi ero immaginato di fare questa traversata in due su una piccola barca». «Potete anche farlo se ci tenete tanto e se avete un po' di pazienza», disse il vecchio cordiale, «solo che costa 4 fiorini, mentre sul traghetto grande che parte in ogni caso ognuno paga solo 20 soldi e ha compagnia gratis. E su una barchetta piccola più di qualcuno se l'è vista brutta se capitava un colpo di vento e non era un eroe». «Ma che!» esclamò Jonas. «Certo che viaggiamo con gli altri. Fiorini in sovrappiù non ne abbiamo e non siamo nemmeno degli eroi. Io almeno non lo sono». L'amico consentì. Riservarono i posti e lasciarono le sacche e i mantelli sulla chiatta. Ritornarono con calma nella cittadina. Ammirarono la piazza del mercato e le stradine pulite. Sorrisero ai bambini che si giravano a guardarli sollevando la testa dai loro giochi, comprarono del pane dal fornaio e una salsiccia dal macellaio e nella locanda Lind fecero riempire le loro fiasche da viaggio nuove di zecca con del vino rosso locale. Poi trovarono anche il tempo di salire sul campanile e di stare a guardare dallassù, finché un pesante trotto di cavalli, uno scampanellio e uno strepitio di ruote sul selciato non annunciarono l'arrivo del postale. Scesero in fretta e corsero giù alla spiaggia e al porto, prendendo la strada più corta per non perdere il traghetto. Per questo c'era ancora tempo. I distinti stranieri, che per amore di una bella traversata avevano fatto proseguire vuota la loro carrozza, erano già nella parte posteriore della barca, vicini ai loro bagagli di pelle e pronti per il viaggio. Altri due passeggeri, invece, camminavano tranquilli su e giù sulla spiaggia, mentre si caricavano merci di ogni genere sopra la passerella. Si trascinarono a bordo e stivarono numerose casse, balle e ceste, poi una grande tinozza d'acqua piena di pesci vivi e infine un paio di botti. I giovani viaggiatori stavano a guardare questo modesto traffico con l'entusiasmo e il divertimento con cui la gente di terra osserva l'attività marinara, per essa ancora sconosciuta o vista solo raramente. Entrambi vi assistevano per la prima volta e questo modo di viaggiare sembrò loro più bello e allettante di qualunque altro.

0: Appena il pontile fu libero, salirono sulla barca con precauzione. I due passeggeri indolenti vennero invitati ad affrettarsi e salirono a bordo come se non fosse la prima volta. Gridarono a quelli rimasti a terra dei saluti, delle commissioni e delle parole scherzose, mentre due rematori allontanavano dalla riva la pesante imbarcazione per mezzo di una lunga pertica. Poi i lunghi remi a forma di pala si mossero a tempo e la traversata cominciò. Lo straniero, intanto, insieme alla figlia, aveva occupato il posto d'onore al centro della barca. Là, due comode basse poltrone erano state sistemate appositamente per loro, mentre i comuni passeggeri potevano adoperare due panchine di legno. Lo straniero era un uomo di circa 60 anni, vestito con abiti eleganti ma comodi. La figlia era una ragazza giovane e ben fatta, il cui volto era però celato per metà da un velo blu. Entrambi sedevano nelle loro poltrone con la negligenza dei ricchi, il padre con un cannocchiale rivestito di pelle, e osservavano il lago e il paesaggio lontano, scambiandosi di tanto in tanto qualche parola a mezza voce. Jonas propendeva a ritenerli inglesi e aveva già coniato per il vecchio l'appellativo di Lord. Più tardi risultò che erano tedeschi di Bremen, ragion per cui Jonas, con un po' di rincrescimento, mutò il Lord in un senatore. Dopo aver girellato quella, anche i due amici si sedettero. Durante la traversata, l'eccitazione e l'impazienza di poco prima si quietarono e ben presto parve loro quasi naturale trovarsi in mezzo all'acqua blu e al bel quadro formato dal paesaggio. Uno degli altri compagni di viaggio si trattenne vicino ai rematori e alle merci e in breve tempo la calura crescente lo fece cadere addormentato su un mucchio di sacchi vuoti. L'altro prese posto vicino a due giovani. In capo a qualche minuto si unì anche il vecchio barcaiolo e mentre i due giovani si informavano sui nomi delle località e delle montagne, sul tempo e le distanze, nacque una sciolta conversazione e si creò un clima di confidenza. Jonas Fink, dopo aver tagliato la sua salsiccia, averne dato un pezzo a Gustav e averla mangiata, aveva offerto anche al barcaiolo e all'altro uomo la fiasca del vino e il marinaio allora disse in modo affabile: «Miei giovani signori, ora abbiamo bevuto il vostro vino e alla prima occasione ricambieremo volentieri la gentilezza. Noi due siamo di casa sul lago, io qui la mia barca e il mio lavoro e lui fa l'oste ad Appenzell. Voi però venite da lontano e non vi conosciamo, quindi se avete voglia, e il tempo certo non ci mancherà, raccontateci un po' chi siete, da dove venite e che cosa vi proponete con il vostro viaggio». «Questo si può fare ed è presto detto», rispose Fink. «Per quanto mi riguarda, ho studiato filologia per 4 anni, ma mi sembrano molti di più, e più avanti farò entrare in testa il latino agli scolari. Ho frequentato l'università a Heidelberg e Tübingen, ma sono di Reutlingen, anche se spero dall'accento non si nota. Con qualche deviazione il mio viaggio mi porta a Roma, dove regna il Papa e dove prima si parlava il latino migliore. Il denaro per il viaggio me lo sono guadagnato dando lezioni private e facendo il copista, dato che non sarebbe bastato fino a Roma un mio vecchio zio a cui piace di più la mia voglia di viaggiare che non la mia futura professione di maestro di scuola, mi ha dato il resto. Mi ha anche regalato questo buon bastone dal manico di osso di cervo con cui tanto tempo fa ha girato il mondo come giovane orafo, iniziando con entusiasmo il mestiere. Adesso tocca a te, Gustav». L'amico sorrise e arrossì. Non era un filologo e non era nemmeno così loquace come Jonas. Aveva anche notato che i due distinti stranieri ascoltavano la loro conversazione con piacere e con un leggero divertimento. Superò presto l'imbarazzo e si espresse niente male. Veniva dalla valle inferiore del Neckar e se suo padre fosse stato ancora vivo, anche lui avrebbe dovuto studiare una materia per bene e imparare un mestiere. Suo padre però era morto presto e con tutta la più buona volontà non era riuscito a trovare alcuna gioia nella scuola e nello studio. Sua madre lo aveva sempre viziato e quindi, tra mille sospiri, gli aveva finalmente concesso di diventare ciò che fin da bambino aveva voluto essere: un pittore. Adesso aveva gli studi artistici alle sue spalle, aveva anche ricevuto una piccola borsa di studio ed era in viaggio verso l'Italia, il paradiso dei pittori, dove lo accompagnava il suo caro amico di gioventù e mezzo cugino. In confronto a lui era anche più fortunato, perché Fink, dopo 2 o 3 mesi, doveva ritornare a casa e diventare maestro di scuola, mentre lui viaggiava in piena libertà e nella bella Italia avrebbe potuto vagabondare e dipingere a sazietà. Gli stranieri erano stati ad ascoltare anche questa volta. Avevano sorriso e fatto cenni col capo e ora il Lord si avvicinò alla piccola compagnia e disse:
1: «Data la vicinanza così immediata, non possiamo di certo separare le nostre conversazioni e chiedo quindi il permesso di unirmi alla vostra».
0: L'oste di Appenzell si tolse il cappello. Gli amici si alzarono con un inchino e con il loro aiuto le 2 lussuose poltrone furono avvicinate e i 2 gruppi riuniti.

Avete ascoltato Herman Hesse, l'uomo con molti libri e altri racconti. Edizioni in studio Tesi. La voce è di Raffaella Castelli.

Alle 15 Marina Tomarro in studio, il Papa è partito alle 13 dall'eliporto Vaticano ed è appena atterrato a Pavia, quindi inizia la visita pastorale alla città lombarda in cui sono custodite le reliquie di Sant'Agostino. Prima tappa, l'ospedale Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica. Qui incontrerà il personale medico e i pazienti, in particolare i bambini in cura con i genitori. Successivamente si recherà al convento dei Padri Agostiniani e poi la visita alla Basilica di San Pietro in Cialdoro per la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino. E andiamo alle notizie internazionali. Proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale, nonostante l'annuncio di ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Almeno 6 le vittime, tra cui un soldato, secondo quanto riferisce l'esercito libanese. Intanto i colloqui a livello tecnico tra Stati Uniti e Iran dovrebbero iniziare in Svizzera in 1-2 giorni, mentre Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, si sta recando nel paese. Tutto l'informazione torna alle 16:00.

0: Buon pomeriggio da Eugenio Bonanata al microfono, siamo collegati in diretta dagli studi della Radio Vaticana per raccontarvi la visita pastorale di Papa Leone a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano. Grazie alla collaborazione tecnica di Luca Rossi lo faremo assieme a Gianmarco Murroni che si trova in studio, grazie Gianmarco.
1: Ciao Eugenio, buon pomeriggio.
0: E grazie anche a Silvia Giovarrosa che si trova invece a Pavia, buon pomeriggio anche a te Silvia.
2: Buongiorno, buon pomeriggio anche da me qui a Pavia.
0: Saluto tre graditissimi ospiti che ci faranno compagnia in questo lungo pomeriggio. Si tratta di Don Carlo Abate, incaricato della Commissione regionale per il servizio della salute della pastorale familiare della Diocesi di Roma, Padre Vittorio Grossi, professore emerito della cattedra di patrologia e patristica della Pontificia Università Lateranense, e Padre Colavole Ciabi, professore di studi agostiniani presso il Pontificio Istituto Patristico Augustinianum. Ben trovati e grazie a tutti, perché ci aiuterete ad entrare più in profondità rispetto al significato, al valore di questa visita pastorale che è cominciata, come abbiamo sentito nel nostro giornale radio, con il decollo dell'elicottero con a bordo il Papa, avvenuto alle 13 dall'eliporto del Vaticano. Una visita che ci offre tanti spunti di riflessione, a cominciare ovviamente dalla figura di Sant'Agostino. Nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro il Papa questo pomeriggio compirà un atto di venerazione innanzi alle spoglie mortali di Sant'Agostino, chiudendo così un cerchio che aveva aperto ad aprile scorso visitando l'antica Ippona in Algeria nell'ambito del lungo viaggio apostolico in Africa iniziato appunto sulle orme di Sant'Agostino. Ma c'è anche un altro importante elemento di riflessione che è rappresentato dalla figura di Leone XIII, il predecessore di Leone XIV. Perché? Perché fu proprio Papa Pecci sul finire dell'Ottocento, dopo la sconsacrazione, la distruzione di diverse chiese operata nel periodo napoleonico, a sollecitare la conclusione del restauro della Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro e dunque il rientro delle spoglie mortali di Sant'Agostino, che nel frattempo erano state portate in sicurezza nella cattedrale di Pavia. E la figura di Leone XIII ci aiuta anche a legare Pavia a Sant'Angelo Lodigiano, dove Papa Leone XIV concluderà la giornata odierna rendendo omaggio al cuore di Santa Francesca Cabrini. Sappiamo essere la prima santa americana, che è la patrona dei migranti. Ebbene, fu Papa Pecci sul finire dell'Ottocento ad inviarla in missione negli Stati Uniti per stare al fianco dei tanti italiani che arrivavano nel paese, nonostante il desiderio di madre Cabrini fosse quello di andare in Cina. Ne parleremo diffusamente durante le varie fasi di questa visita, che ha come primissima tappa il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica. Gianmarco.
1: Eh sì, proprio in questo momento, in questi minuti, il Papa sta incontrando i professionisti, i pazienti del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia, ritenuto un'eccellenza mondiale nella cura dei tumori. E allora noi andiamo da Silvia Giovarrosa a Pavia, che ha raccolto alcune voci proprio del centro. È così, Silvia?
2: Sì, assolutamente Gianmarco e Eugenio, noi abbiamo avuto la fortuna di visitare ieri in anteprima, prima appunto della visita di Papa Leone che è in corso in questo momento al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia, abbiamo avuto la fortuna di raccogliere alcune voci del personale medico e anche di ex pazienti che lavorano e hanno partecipato diciamo attivamente anche alla costruzione di questo incontro attualmente in corso, e poi anche la testimonianza molto sincera, molto commossa di un ex paziente che ha ricevuto le cure proprio presso questo centro, un'eccellenza in Italia, del resto anche nel mondo. Di questo tipo di terapie avvengono in 8 centri in tutto il mondo. Io partirei subito nell'ascoltare, se siete d'accordo, la testimonianza di Luca Anemoni. Luca Anemoni è il coordinatore tecnici di radiologia, che in breve spiega che cos'è questa adroterapia.
1: Ascoltiamo.
3: Simulazione viene eseguita la maschera termoplastica, che utilizzeremo poi durante anche tutti i cicli di trattamento per posizionare il paziente e per essere sicuri che il paziente sia immobile per tutta la durata del trattamento. Queste maschere si presentano come dei fogliettini di plastica rigidi, noi li mettiamo in un fornettino caldo intorno ai 72 gradi e poi andremo a plasmarla sulla zona anatomica che dovremo andare a trattare.
4: Il paziente arriva nel laboratorio, nella stanza dove avviene questa radioterapia, carico di emozioni, aspettative, paure. Come vi relazionate da questo punto di vista?
3: Sicuramente deve esserci empatia. Bisogna capire e conoscere chi si è di fronte. Bisogna tranquillizzare il paziente e fargli capire che la terapia è un momento anche di dove uno può essere sereno, di riuscire a affrontare tutte quelle sue paure. Si parla tanto e si spiega quelle che saranno tutte le fasi di terapia, non lo si abbandona mai, anche durante la fase di terapia, quando il paziente è solo all'interno, dentro la stanza, noi tante volte gli parliamo per l'interfono per fargli capire che siamo presenti, non lo abbandoniamo mai. In un momento difficile come quello che è la terapia, perché sono pazienti oncologici, per loro sapere che ci sono delle figure sempre presenti, sempre in grado di essere lì nel loro momento del bisogno, perché tanti pazienti sono anche lontano da casa, questo sicuramente aiuta a portare a termine anche la terapia con tanto sollievo e tanta tranquillità.
4: Nel caso il paziente è un bambino, come avviene tutto questo?
3: Abbiamo due metodologie di trattamento per i pazienti pediatrici. Se l'età è inferiore ai 5 anni, eseguiremo un trattamento in narcosi, quindi il paziente viene addormentato, ed è molto importante saper collaborare anche con altre figure professionali come gli infermieri, gli anestesisti, i medici radioterapisti. Se invece il bambino ha un'età superiore a quella dei 5 anni, c'è tutto un percorso che viene definito educational training, quindi impara a conoscere chi sono le figure che lo accompagneranno durante questa sua fase di trattamento. Chiederemo in fase di simulazione al bambino se ha qualche preferenza per colorare la maschera. Tanti bambini ci chiedono la squadra del cuore, il supereroe preferito, un disegno che hanno anche fatto loro. Ci sono dei miei colleghi molto bravi, io purtroppo non so disegnare molto bene, che però sulla maschera termoplastica, che è proprio, voi immaginate, un casco tutto omogeneo con solo dei fori a livello del naso che colorano la maschera, aiutano il bambino. Noi vediamo che questa tipologia di questo metodo aiuta tantissimo i bambini, perché se all'inizio siamo noi a dover accompagnare loro all'interno della sala, quando iniziano a conoscere, quando vedono che la terapia può essere presa anche con un momento di serenità, sono loro a accompagnare noi dentro la sala, e questa è una cosa bellissima.
4: Papa sarà qui, come avete reagito quando avete saputo della sua visita?
3: C'è stato tanto entusiasmo, perché sicuramente un momento storico, è un momento storico per la città, perché Pavia è comunque una città piccola con tanta storia, è un momento storico per CNAO, perché CNAO per molti pazienti vuol dire speranza. Io credo che questa visita porti quel momento di speranza che tanti pazienti, ed è qualcosa di meraviglioso.
1: E queste dunque le parole di Luca Anemone, ma torniamo a Pavia da Silvia Giovanrosa. Silvia.
2: Sì, ecco, il dottor Luca Anemone ha spiegato come avviene questa seduta di adroterapia, terapia che non utilizza i comuni raggi X, ma appunto raggi, fasci di raggi prodotti dalle particelle sciste dal nucleo, dall'atomo. E io passerei a farvi ascoltare, anche perché poi vorrei farvi ascoltare invece la voce qui di San Pietro in Ciel d'Oro, dove mi trovo in questo momento, passerei a farvi ascoltare la testimonianza di un ex paziente del CNAO, Fabio Germanioli. Se potete dalla regia mandarla in onda, così possiamo capire qual è il risultato anche di questa terapia, e non solo, anche dell'affetto, della vicinanza dei medici, di tutto il personale, infermieri, OS, psicologi che operano all'interno del centro.
1: Ascoltiamolo.
3: Io ho avuto un problema di adenoma alla parotide già dal
5: 1992. Che si è riformato nel 2006 e poi nel 2013. Queste prime tre volte sono sempre stato operato chirurgicamente, e la quarta volta, a seguito dell'ulteriore riformarsi di questa neoplasia, il professore che mi seguiva ai tempi ha deciso di provare questa soluzione alternativa, anche in considerazione del fatto che una quarta operazione avrebbe messo molto a rischio il nervo facciale, quindi con una ipotesi di paralisi totale di emiparesi della faccia molto importante. Abbiamo quindi intrapreso questa, diciamo allora abbastanza nuova avventura, perché il centro è partito nel 2011, quindi nel 2014 erano proprio i primi anni di attività, ma comunque ovviamente era già ben salda la sperimentazione, abbiamo deciso di intraprendere questo e per adesso va tutto bene, insomma da 12 anni dal trattamento. E chiaramente quando ti capitano queste cose cambia un po' anche la prospettiva della vita, nel senso che come dicono un bel po' di persone che sono passate attraverso questa esperienza, hai una percezione delle cose importanti che non sono tutte quelle che ti capitano ogni giorno, ma selezioni sia dal punto di vista delle cose ma anche delle persone e delle sensazioni che hai. La cosa che è veramente più impattante di tutto è quando vieni a riunioni e vedi i bimbi, quelli è complicato.
1: E abbiamo ascoltato anche la testimonianza di Fabio Germagnoli, un ex paziente del centro. Silvia, ancora linea a te a Pavia.
6: Torniamo indietro là.
2: Sì, in questo momento c'è veramente tanto fermento qui a Pavia perché è arrivata la polizia, sono arrivate diverse macchine, stanno scendendo diversi cardinali e vescovi, quindi ci fa pensare che sia veramente imminente l'arrivo del Papa. Ci piacerebbe adesso qui dalla piazza di San Pietro in Ciel d'Oro, vi ricordo che siamo alla Basilica dove riposano le reliquie di Sant'Agostino. Ormai da 1300 anni ci sono veramente tante persone assiepate qua intorno, contraddistinte da cappellini gialli e bandierine bianche e gialle, striscioni ovunque per salutare l'arrivo del pontefice che vivremo insieme tra pochi istanti, a quanto sembra, in diretta. Qui con me ho l'Unitalsi di Pavia che è in prima fila, ci sono diverse persone che sono sedute qui appunto giustamente davanti al tappeto rosso che percorrerà Papa Leone per accedere all'interno della Basilica. Abbiamo qui vicino una bellissima giovane ragazza dell'Unitalsi. Come ti chiami?
7: Elena.
2: Elena, allora dacci un'idea di quella che è la tua emozione, essere qui con l'Unitalsi in attesa di vedere il Papa camminare lungo questo tappeto.
7: Sicuramente è un evento molto importante per quanto riguarda sia le persone che noi accompagniamo, quindi per le persone che assistiamo e proprio chi attende questo evento, e appunto fa sempre piacere, ecco, incontrare una figura così importante appunto per tutti.
2: Accanto a te c'è la tua mamma, se non sbaglio, signora?
8: Paola.
2: Paola, lavorare qui nell'Unitalsi a Pavia come vi impegna?
8: No, noi siamo volontari e ci occupiamo appunto di portare gli ammalati nei pellegrinaggi a Lourdes. Noi siamo appena tornati dal nostro pellegrinaggio di fine maggio, inizio giugno. È un'emozione sempre unica tutte le volte che si torna da un pellegrinaggio, perché torniamo veramente carichi dalla forza che riceviamo da queste persone che accompagniamo.
2: Hai trasmesso il tuo desiderio di aiutare a tua figlia?
8: Esatto, sì, lei per quest'anno ha partecipato al primo anno al pellegrinaggio con noi e anche per lei è stata un'emozione unica e spero che possa proseguire questo forma di volontariato, ecco.
2: E qui anche abbiamo una persona, una giovane signora dell'Unitalsi qui. Salve signora, come si chiama?
9: Anna Maria.
2: Anna Maria, tu sei in prima fila?
9: In prima fila perché mi sono fatta male, ecco. Però anche per noi andare a Lourdes con gli ammalati è una cosa che prende. Tutti gli anni noi cerchiamo di portare. Io sono andata anche a fare il pellegrinaggio a tempo di pandemia.
2: Ecco, quindi tanta strada per la signora che giustamente adesso si gode in prima fila l'arrivo di Papa Leone. Continuano ad arrivare macchine, eccolo, è arrivata la macchina SCV1, targata SCV1. Il Papa in questo momento sta parcheggiando proprio di fronte al tappeto rosso che percorrerà tra pochissimi istanti. In questo momento sta scendendo dalla macchina, tutte le persone giustamente si sono alzate ma sono veramente ordinate, veramente pronte. Sentite l'applauso della gente in questo momento dall'altra parte delle transenne che sta salutando il Papa, che in questo momento è circondato giustamente da fotografi e giornalisti. verrà accolto da padre Joseph Farrell, priore generale, e poi da padre Gabriele Pedicino, priore provinciale, e poi da padre Gianfranco Casagrande, priore del convento. Da qui avrà un breve incontro con la comunità agostiniana. Infatti, ecco, in questo momento il pontefice sta entrando all'interno del convento, seguito dai cardinali. La folla è rimasta in qualche modo interdetta, non si aspettava probabilmente questo ingresso, sta aspettando di vedere che il Papa gli passi accanto camminando lungo il tappeto rosso. È questione anche in questo caso di diversi minuti. Gianmarco.
1: Grazie Silvia per averci raccontato, anche fatto sentire l'entusiasmo che si sta vivendo in questo momento a Pavia. Abbiamo sentito gli applausi, la gioia nell'accogliere Papa Leone. Grazie Silvia, ci risentiremo sicuramente più tardi. Grazie.
2: Grazie a voi.
1: Ci si giungono anche le immagini proprio dal chiostro della Basilica. Abbiamo visto anche noi l'arrivo di Papa Leone. Prima di andare a commentare, Eugenio, quello che sarà la prossima tappa del Papa, chiederei a Don Carlo Abate. Abbiamo sentito la testimonianza di un paziente del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia, le parole anche di un medico, ecco. Anche sottolineare l'importanza del fatto che sia stata la prima tappa di questa visita pastorale a Pavia del Papa.
6: Buonasera, sì, certamente un viaggio che si è aperto all'insegna della speranza, perché la presenza del Papa in questo centro oncologico è certamente un segno di prossimità, di vicinanza della Chiesa dinanzi al mondo vasto e complesso a volte della malattia, soprattutto quando si tratta di bambini, quando si tratta di fragilità. La fede senza le opere è morta, e quindi credo che questo primo passo del Papa, che ha voluto fare proprio all'insegna di questa lunga giornata che trascorrerà, sta proprio a testimoniare questo, una presenza veramente di incoraggiamento, di vicinanza, di una Chiesa che comunque si fa presente, viva, accanto alla persona che non è la malattia. Io non sono la mia malattia, io sono una persona, e quindi questo mettere al centro la persona credo che sia stato proprio un messaggio molto chiaro che Papa Leone abbia voluto proprio indicare, soprattutto in un momento in cui si parla di intelligenza artificiale, si parla comunque di tecnologia avanzata, e credo che in questo centro, abbiamo ascoltato dalla testimonianza anche del medico, c'è una forma molto avanzata, molto innovativa di cura, che comunque dà ancora di più un segno di speranza per il futuro, ma soprattutto anche per il presente.
0: Padre Vittorino Grossi, abbiamo sentito, insomma, il Papa ha cominciato questa visita a Pavia con questa tappa in un ospedale, un centro di eccellenza, che ci ricorda quanto è importante, no, fede, ragione, speranza, tecnica, che sono messi a servizio della persona. Il Papa forse ha voluto sottolineare anche questo aspetto, no?
10: Il Papa, quando ha presentato la sua stessa enciclica, ha detto: siamo umani. Quindi mai scordarci di questo, per cui tutti gli strumenti che ci aiutano ad aiutare la vita umana devono aiutare la vita umana, ma non porre tanto l'attenzione fino a farle diventare persona, per quello si chiama il transumanesimo, un algoritmo che diventa una persona. Noi siamo gli umani, e qui si apre il grande discorso dell'accoglienza, dell'attenzione, di accorgersi di chi vi sta vicino. Gesù diceva: il prossimo tuo chi è? È a colui a cui stai prossimo, che tutti hanno applicato. Qui c'è Don Carlo, hanno applicato agli sposi: chi è più vicino al marito, alla moglie? Il prossimo. Loro si devono aiutare, non innescare discorsi che eliminano questa maturazione anche di affettività umana.
0: Padre Ciabi, siamo in un momento, in un luogo anche significativo, insomma, il Papa è presso il convento degli Agostiniani, sta incontrando la comunità agostiniana in questo momento. Da agostiniano, che cosa cosa comporta, cosa significa per te vedere il Papa in questo luogo così significativo?
11: Grazie, il Papa ritorna a casa perché come priore generale più volte è stato lì, e questo gesto di entrare nel convento ha un significato molto forte per il valore che la comunità ha per gli agostiniani. Agostino fonda la prima comunità a Ippona, ispirandosi appunto degli Atti degli Apostoli 4:32, dove i credenti avevano un cuore solo, un'anima sola, e aggiunge protesi verso Dio. Quindi il Papa sente appunto la gioia di visitare la comunità, incontrare i frati, come l'ha sempre fatto anche da priore di generale, da frate dell'ordine. Quindi è un gesto significativo e che lo caratterizzava già da tempo.
0: Quindi nulla di nuovo, se vogliamo, da un certo punto di vista. Sì. Siete abituati a questo clima, a questo clima di comunione, di fraternità, esatto, di incontro. Esatto. Gianmarco.
1: Sì, noi continuiamo anche a vedere le immagini che ci arrivano da Pavia, in particolare in questo caso dal chiostro della Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, dove tra poco ci sarà anche un momento di preghiera, la celebrazione della parola presieduta da Papa Leone. Don Vittorino, vedevo che indicava anche un po' le immagini, ha notato qualcosa che ha catturato la sua attenzione.
10: Erano quelli della nostra comunità di Santa Monica,
0: i confratelli,
10: che sono andati a Pavia.
0: C'è molto caldo a Pavia, questo si evince dalle immagini,
1: dall'abbigliamento.
0: L'abbigliamento, le persone cercano l'ombra e quindi i gradi si fanno sentire. Ricordiamo anche che ci sarà il saluto ai vescovi della Lombardia e ad alcuni collaboratori. Ma andiamo da Silvia Giovanrosa. Silvia.
12: Sì, eccomi qui in San Pietro in Ciel d'Oro. I bambini sono molto preoccupati perché hanno visto Papa Leone entrare all'interno del convento e stanno chiedendosi appunto dov'è il Papa. Una di queste bambine, ho potuto parlarci prima, abita proprio davanti la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Eccoci, come ti chiami?
13: Edda.
12: Edda, tu abiti proprio di fronte alla Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Quando hai saputo che il Papa sarebbe passato proprio qui davanti alla tua casa, che cosa hai pensato?
13: Ho pensato di inviargli una lettera e di invitarlo a prendere il latte, il biscotto o un tè.
12: Certo, perché giustamente passando proprio qua davanti sarebbe carino, no? Se il Santo Padre avesse la possibilità di fermarsi con voi. Qui c'è suo fratello, immagino, il tuo fratello. Come ti chiami?
13: Ferdinando.
12: Ferdinando, tu che cosa ci dici? Eri emozionato quando hai saputo che il Papa sarebbe passato proprio sotto le finestre della tua casa?
13: Sì.
12: Sei qui con la tua mamma?
13: Sì.
12: La signora?
14: Federica.
12: Ci dica un po', lei cittadina proprio qui di Pavia, abitate davanti la Basilica, ci stavate raccontando la cittadinanza, la gente, no? Come ha accolto questo annuncio di questa visita che insomma era nell'aria ma non era ancora stata ufficializzata?
14: Era nell'aria, lo aspettavamo e quando abbiamo avuto la notizia è stata una grande gioia. La città oggi è al meglio e l'emozione si sente nelle piazze, nelle vie, si vede nei volti delle persone che incontri. Siamo anche noi emozionati nel riscoprire la nostra città.
12: E diciamo che magari ci sono stati sicuramente per voi cittadini e per tanti lavoratori diversi disagi, ma quello che è stato sottolineato è comunque che sono stati accettati con molta gratitudine in realtà per la possibilità di questo incontro.
14: Sì, gratitudine e consapevolezza che è un privilegio avere il Santo Padre da noi, quindi...
12: Qua c'è un altro bambino che vuole dire il suo nome, lo possiamo ascoltare? Abbiamo tempo?
1: Certo, Silvia, prego.
12: Eccoci, ti vuoi dire come ti chiami?
15: Mi chiamo Giacomo.
12: Qual è la tua sensazione di essere qui con tutta questa gente davanti a casa tua e il Papa sta per arrivare?
15: Siamo molto contenti perché la città ha dato il meglio per aspettare una persona molto importante, il Papa.
12: Ecco, questa è la testimonianza dei bambini. Io li ho visti seduti in un angolo della piazza, possibilmente all'ombra perché oggi Pavia ha delle temperature veramente proibitive, che stavano seguendo tutto l'evento, quindi dall'atterraggio al campo da rugby fino appunto alla venuta qui a Lucknow e poi qui a San Pietro in Ciel d'Oro. stavano seguendo attentamente questa diretta, seduti all'ombra, per loro un evento eccezionale, quello di ricevere, di vedere il pontefice passare veramente di fronte alla sua casa. Vi dico appunto che, come sappiamo, Pavia è una piccola città, potrebbe essere paragonata a un quartiere di Roma. Le vie hanno la classica struttura di quelle vie medievali, e quindi le persone che vivono nelle case, sulle vie dove il Papa passerà, hanno la possibilità di vederlo veramente a pochissimi metri di distanza. Hanno preparato bandierine, striscioni, hanno dovuto segnalare la presenza di eventuali ospiti alle autorità per l'affaccio. Quindi è una città che si è preparata con grande cura, con grande rigore, devo dire, che non ha tolto nulla all'entusiasmo e alla spontaneità della gente.
1: E allora quello che abbiamo percepito prima come entusiasmo, lo abbiamo visto anche dalle immagini qui da studio, ecco, questi bambini ce l'hanno raccontato con la loro voce. Grazie Silvia, a più tardi.
12: A più tardi.
1: Don Carlo, si parlava prima della speranza, ecco, ascoltare le voci di questi bambini ci fa pensare, ecco, proprio alla speranza, al futuro.
6: Beh, io faccio sempre un po' di costruzione su questo, nel senso che si parla sempre dei bambini sono il futuro, i giovani sono il futuro, sono il presente.
1: Sono il presente.
6: Ecco, e questo che abbiamo sentito veramente è stato entusiasmante, la testimonianza di questo bambino che ha voluto irrompere in trasmissione per dire la sua Pavia ha dato il meglio di sé. Ecco, con l'entusiasmo, con la verità, con l'autenticità, no? di chi stava dicendo qualcosa in cui crede. E visto che si parla di temperature, io vedo che comunque sì, bambini, ci sono persone di tutte le età, ed è veramente importante come il bisogno, ecco, vedi anche adesso, il bisogno di avere gesti significativi, anche di vedere il Papa, ti fa sfidare veramente ogni situazione climatica, perché è pesante il caldo che c'è oggi, immagino poi lì quello che sarà. Eppure sono tutti lì, ma non credo che siano lì da 5 minuti, credo che siano lì da chissà quanto tempo per preparare tutto questo, no? Cosa che poi si rinnova sistematicamente ogni domenica all'Angelus, che temperature pazzesche.
0: E negli altri viaggi apostolici abbiamo, esatto, visto scene del genere con la pioggia, come se non esistesse, esatto, per dire. L'entusiasmo, esatto, è talmente tanto che, insomma, sì, fa vincere ogni avversità.
6: Esattamente.
1: Tanto entusiasmo, tanta attesa, l'abbiamo sentito anche dall'inviata Silvia Giovanrosa, dalle tante persone presenti. Non vediamo il Papa è entrato, dov'è? Insomma, si cerca anche proprio
0: dove è finito
1: di vederlo.
0: Padre Vittorino Grassi, la visita del Papa era attesa, era nell'aria. Possiamo confermare questa cosa, cioè che il Papa aveva in serbo, in cuore, di andare.
10: Ma a Pavia si va, ogni Papa desidera andare a Pavia, c'è andato pure Papa Benedetto, perché lì c'è Sant'Agostino. Sant'Agostino è quella piccola luce, frammento di tutto l'Occidente, per cui ognuno di noi viene illuminato in qualche modo, lo sappia o non lo sappia, da Sant'Agostino, come ha visto la vita, come ha parlato di Dio, come ha presentato Gesù Cristo, come ha aiutato la povera umanità. Per dirvene una, lui ad Ippona tutti i giorni mandava due vergini consacrate a cercare i bambini che abbandonavano lunghi viottoli, perché prima, se non lo volevano un bambino, lo esponevano, se lo mangiavano i porci, morivano così. E poi questi, chi li curava sti bambini? E Agostino dice, loro, pur avendo lasciato da parte di mettere su famiglia, imparano ad essere madri, lo facevano loro. E poi mandava anche due uomini piuttosto forsuti lungo la spiaggia, se c'era qualche migrante abbandonato sulla spiaggia. E dove andava questo? Si era attrezzato per riceverlo, per tenerlo lì. Ora, questa mentalità strutturale noi oggi ce l'abbiamo poco, abbiamo piuttosto, dici, beh, facciamo qualcosa di buono, facciamo, ma non siamo strutturalmente proprio educati a fare così come faceva lui. Ecco perché il recupero di Sant'Agostino è molto importante.
0: E allora andiamo a Pavia da Silvia Giovanrosa. Il Papa è nel convento degli Agostiniani. Silvia.
2: Sì, ecco, mentre aspettiamo che il Papa finisca il dialogo con i confratelli all'interno del convento degli Agostiniani, io mi sono avvicinata a delle persone che sono sedute qui proprio davanti all'ingresso della Basilica. Sono stata colpita dalle loro magliette, c'è una scritta Ricordare. Allora ho chiesto insomma chi fossero, che cosa rappresentassero. Io presento la prima persona che vuole parlare. Come si chiama, signora?
16: Sono Karin, buongiorno.
2: Ricordare, voi chi siete?
16: Allora, noi siamo un gruppo, in questo momento noi siamo un caffè Alzheimer, quindi siamo un gruppo di persone che si ritrovano tutte le settimane per stare insieme, perché diciamo la patologia, il danno cognitivo, cosa fa? Fa sì che ci si nasconda un po', non ce la si sente di uscire di casa, e allora noi stiamo insieme e trascorriamo del tempo con una psicologa, con un'educatrice. Loro fanno parte delle nostre famiglie e l'obiettivo è quello di stare insieme.
2: Come è nata questa realtà? Chi ha avuto questa splendida idea?
16: Questa iniziativa è nata all'interno di un progetto più grande, che è proprio Ricordare, che è proprio una rete di enti che si occupa di sostegno alle persone con danno cognitivo, quindi le persone che si dimenticano un po', diciamo, ecco. E è nata attraverso tanti servizi, tra cui anche noi che rappresentiamo il caffè.
2: Allora, io voglio chiedervi invece, oltretutto, che cos'è qui per voi l'attesa di Papa Leone, la visita? Voi siete di Pavia, come avete accolto la notizia, adesso siete qui, nonostante il caldo, da che ora siete qui, signora?
17: Oh, siamo qui dalle due e mezza, siamo in attesa, trepidante, veramente, almeno da parte mia, sono molto emozionata.
2: Quando avete saputo dell'arrivo del Papa, della notizia che avrebbe visitato Pavia, che cosa avete pensato, come avete accolto la notizia?
18: Ci dobbiamo essere assolutamente, quindi ci siamo organizzati noi del caffè, abbiamo chiesto chi sarebbe stato disponibile e con pass, mail e telefonate volevamo esserci oggi.
2: È stato complicato reperire i pass e tutto quanto, no? Mi sembra la diocesi ha attuato una macchina veramente straordinaria, le persone che insomma si sono occupate dell'organizzazione sono state eccezionali dal punto di vista professionale e lavorativo, ma anche veramente della cortesia e umano.
18: Sì, è vero, noi abbiamo parcheggiato qui vicino, quindi anche per chi non riusciva a deambulare, aveva l'aiuto del bastone, è stato comodo e fortunatamente, devo dire, nonostante il caldo siamo all'ombra, quindi si sta bene.
2: Bene, grazie mille. Avete sentito anche la testimonianza di questo gruppo Caffè Alzheimer, un'iniziativa che raccoglie tutte le persone affette da questa patologia di cui anche noi Radio Vaticana, Vatican News ne abbiamo parlato spesso, si sono voluti riunire proprio per incontrare il Papa in questa occasione che ancora giustamente e comprensibilmente sta dedicando il tempo ai suoi confratelli che erano, dalle testimonianze che abbiamo raccolto nel corso di questi giorni, profondamente commossi ed emozionati per la sua visita. Era un ritorno a casa quello di Papa Leone qui a Pavia.
1: Grazie Silvia, ecco. Ci sentiamo più tardi.
2: C'è sì. Un applauso in questo momento che è partito, le immagini ci mostrano, non ci muovono,
1: eccolo, Papa Leone è uscito, sì.
0: Sì, sta uscendo.
2: Lo vedete, è uscito dal chiostro del convento, sì. Esattamente, quindi immaginiamo di vederlo passare qui davanti a breve, magari appena sarà qui vi chiedo la linea.
0: Sta salutando in questo momento il Papa i vescovi della Lombardia che lo attendevano nel chiostro del convento degli Agostiniani, quindi al termine di questo incontro che Papa Leone ha avuto con i suoi confratelli al suo arrivo a Pavia. Ricordiamo, dopo questo saluto ci sarà poi lo spostamento in Basilica, dove vivremo un momento di spiritualità, una lettura della parola, e poi ci sarà la venerazione del Santo Padre dinanzi alle reliquie di Sant'Agostino.
1: Padre Carlo, vedevamo e abbiamo ascoltato tramite anche la nostra inviata Silvia Giovarrosa, anche in questa occasione, delle testimonianze importanti. Si faceva riferimento al progetto Caffè Alzheimer, in questo caso hanno sottolineato l'importanza dello stare insieme, di incontrarsi, di vedersi. Ecco, questa è un'altra occasione per stare insieme anche a Papa Leone.
6: Beh, intanto mi ha fatto piacere che la persona intervistata da Silvia non ha mai usato il termine malata, ha sempre usato il termine persona. Certo, quello dell'Alzheimer che voi qui avete trattato, grazie per averlo fatto spesso e volentieri questo tema insieme anche ad altri temi, rappresenta un po' quello di una realtà di vita scartata, dimenticata, messa da una parte, tutto quello che esattamente Papa Francesco per anni, no? Ha sostenuto e che Papa Leone sta portando avanti. Abbiamo sentito che comunque ci sono presenze anche di altre realtà, oltre al Caffè Alzheimer c'è anche l'Unitaz, ci sono anche altre persone malate. Quindi questo significa quello che diciamo all'inizio, no? Nessuna macchina, nessuna innovazione tecnologica può sostituire, come diceva Padre Vittorino prima, la persona. Nell'enciclica Magnifico Humanitas è stato dichiarato molto, l'intelligenza artificiale non ha emozioni, non prova calore, non dà quel conforto di cui abbiamo bisogno come persone. Quindi credo che la prossimità, è la relazione, è la prima forma di cura, e questa presenza, ecco, vedi,
0: è una bambina che ha dato un disegno a Papa Leone, ecco, che ha appena terminato di salutare i vescovi lombardi e quindi si muove verso la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro.
6: Anche questa è tutta relazione, che è fondamentale.
1: E ora altri doni che il Papa sta ricevendo dai presenti.
0: Io volevo chiedere a Padre Ciabi se avete avuto modo di sentire i vostri confratelli di Pavia, insomma, che cosa dicono poi nelle vostre conversazioni, come attendono questo momento.
11: Io ho avuto modo di sentire padre Casagrande, che è il priore del convento di Pavia, e parlava giustamente dei preparativi che facevano e della gioia anche di accogliere Papa Leone, perché quasi un anno fa, o un po' meno di un anno, o più di un anno, è stato lì per l'anniversario della venuta delle reliquie di Agostino. Quindi questo ritorno è
0: nel 2023.
11: 24. Sì, quindi è stato anche una cosa molto ben attesa, e hanno preparato anche dei doni da fare al Papa. Ha spiegato anche tutto il lavoro che la città di Pavia ha aiutato a fare, proprio nel pulire l'arca, no? L'arca che conserva i resti di Agostino, in modo che molte cose, molti particolari sono venute fuori. Quindi tutta una preparazione che dà gioia alla comunità, nonché alla gente che frequenta appunto la Basilica.
0: Questa è la riscoperta di Sant'Agostino, no? Si è detto che già dal 2007, quando andò Benedetto XVI, ci fu un certo interesse attorno, un rinnovato interesse attorno alla figura di Sant'Agostino. Da oggi in poi, dall'elezione di Papa Leone, e da oggi in poi ce ne sarà molta di più. Cosa vi aspettate?
10: Papa Leone lo sta comunicando Sant'Agostino proprio a livello familiare. Sant'Agostino rappresenta un po' il ragazzo di tutti i ragazzi.
0: Ascoltiamo le parole di Papa Leone.
19: Se resto 30 secondi in più, riconosco tanti di voi. Sant'Agostino ci insegna a vivere ciò che Gesù Cristo ci ha insegnato: amare Dio, amare ai fratelli e sorelle. Quando gli hanno domandato quale è più importante, dice, in ordine a quello che è scritto, amare Dio. Però non sappiamo se stiamo amando a Dio se non amiamo i fratelli. Quindi l'amore fraterno è tanto importante, la carità verso tutti, che è oggi un messaggio di Sant'Agostino, di Gesù Cristo, molto importante per il mondo. Che siamo tutti veramente questo segno di amore e di carità nel mondo, che sappiamo vivere il perdono, la riconciliazione, la pace. Dio vi benedica tutti voi, grazie per essere qui, piacere salutarvi. E vi diamo la benedizione. Il Signore sia con voi. Che vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie, grazie. Auguri.
0: Un intervento non previsto, quello di Papa Leone nel chiostro del convento degli Agostiniani al termine dell'incontro con la comunità agostiniana. Allora andiamo subito da Silvia Giovanrosa. Come sono state accolte queste parole?
12: Eh sì, assolutamente, qui è calato il silenzio nel momento in cui dal maxi schermo si è visto che il Papa prendeva il microfono, da che c'era un gran vociare, gente insomma che chiamava il Papa, applausi, tutto si è fermato in ascolto delle parole del Papa. Ci sono tante persone pavesi qui che stanno aspettando appunto di vederlo uscire, proprio in questo momento sta uscendo dal convento la processione con davanti appunto la croce e le candele. Riesco a vedere sufficientemente bene quello che sta accadendo. I padri agostiniani escono a seguito della processione e delle candele che percorrono il tappeto rosso, come potete vedere anche voi dalle immagini. In questo momento il Papa ancora non si vede, perché sennò avreste sentito ovviamente gli applausi e il grido delle persone che hanno in questo momento alzato tutte quante i loro smartphone e i loro telefonini per poter in qualche modo immortalare questo momento. E nel chiostro appunto Papa Leone ha salutato tutta la popolazione che era lì presente, ma anche i vescovi della Lombardia, alcuni collaboratori. All'interno la basilica è piena, sono presenti anche lì i vescovi, il clero, i consacrati, i diaconi. Il Papa celebrerà la parola e venererà, come avete detto, le reliquie di Sant'Agostino. In questo momento la processione procede lentamente, i padri agostiniani sono tutti appunto in fila e stanno, credo, aspettando proprio che esca il Santo Padre. È partita ovviamente la musica dell'organo, stanno uscendo i vescovi della Lombardia che hanno accolto Papa Leone e stanno appunto procedendo su questo tappeto rosso che lo porterà proprio all'ingresso della Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Lo ricordiamo, qui riposano da 1300 anni le spoglie di Sant'Agostino, che per l'occasione normalmente sono contenute all'interno dell'Arca d'Agostino, questo splendido monumento in marmo, sono contenute all'interno di una cassetta di vetro che è a sua volta all'interno di una cassetta di metallo. Per questa occasione, come altre occasioni durante l'anno, questa cassetta di vetro verrà esposta e resa visibile a quanti sono all'interno della basilica.
1: Grazie Silvia, torneremo da te più tardi. Intanto grazie a te, grazie a Daniele Giorgi, tecnico del suono, che è lì con te, ti permette insomma di andare in onda, ci permette in questo caso di ascoltarti. Grazie, a dopo.
12: Grazie, a dopo.
1: Eugenio, prima di vedere, insomma, commentare le immagini che già ci arrivano dalla Basilica a Pavia, il Papa, lo abbiamo detto, la prima tappa al CNAO, è stato diffuso insomma una nota dalla sala stampa durante la visita al CNAO. Dopo aver salutato individualmente i bambini, le persone in cura e le loro famiglie, Papa Leone XIV ha rivolto loro alcune parole, ha sottolineato l'importanza della famiglia. Fate capire a tutto il mondo, ha detto il Papa, come quando ci sono momenti difficili, se non c'è la presenza, l'amore della famiglia, tutto è più difficile. Dio non vuole che nessuno soffra, aggiunto il Papa, spiegando quello che ci promette Dio è che sarà sempre presente anche quando siamo troppo deboli, ci manda degli angeli. Ha poi ringraziato il CNAO, che fa miracoli, ha detto il Papa, e il personale, perché Dio opera nelle nostre vite anche tramite i medici, gli infermieri, tante persone. E infine ha ricordato l'importanza della ricerca, come buone vie per preparare il futuro e ha raccomandato: quando le cose sono difficili mettiamo tutta la nostra fiducia in Dio. Prima di lasciare il centro, il Papa con i giovani in cura e le loro famiglie hanno recitato insieme il Padre Nostro. Quindi questo è un po' l'evento, la prima tappa di questo, di questa visita a Pavia, un po' la descrizione, ecco, Don Carlo, anche qui l'importanza sottolineata anche da Papa Leone della ricerca, ad esempio.
6: In poche parole il Papa ha detto tantissime cose, cerchiamo di buttare giù subito un concetto che è totalmente falso. Allora, la malattia non è una punizione. La malattia rientra nell'ambito della fragilità e della precarietà umana. Il problema non è tanto poi, per quanto possa essere dolorosa e per quanto la malattia ha il suo peso, è più pesante viverla nella solitudine. Per cui la famiglia, quando all'interno di una famiglia c'è un evento traumatico che può essere anche, prolungato nel tempo, cronico, non c'è cosa peggiore probabilmente di viverlo nella solitudine. La famiglia non può vivere da sola questa cosa, la famiglia va sostenuta la persona che ha questa situazione, va sostenuta la famiglia, quindi ci vuole l'intervento di tanti, di tante persone che in qualche modo creano quello che è stato detto prima e che il Papa ha ribadito. La comunione fa la famiglia, la solidarietà, la carità. La carità vuol dire, è un modo per vedere la vita in modo diverso, è affrontare le cose in modo diverso, con uno sguardo più di attenzione, di sensibilità e di compassione, no? In modo ovviamente empatico. Però credo che la famiglia in questo spesso si trova a vivere delle situazioni di profonda solitudine che fa ancora più male della malattia stessa.
1: Abbiamo visto anche delle immagini proprio poco fa dei bambini con dei cartelloni: caro Papa Leone XIV, noi bambini della pediatria del San Matteo, è un messaggio rivolto proprio al pontefice, siamo con te, insomma, condividendo proprio questo momento di gioia, di partecipazione.
6: Pensa da quanto poi il dolore quando prende l'innocente, ecco, quanto poi viene trasformato in forza d'amore. In realtà queste sono parole che dovremmo dire noi bambini, cioè il Papa avrebbe detto io sono con voi, e l'ha detto, ma quando sono loro che dicono Papa siamo con te, vuol dire che il dolore in qualche modo è stato trasformato in amore, in forza di testimonianza. E credo che il grido dei bambini è veramente il grido di un'umanità che rappresenta il grido di un'umanità sofferente, il grido di un'umanità che necessita veramente di speranza, che necessita di conforto, che necessita, che solo Cristo può darci. Ecco.
0: Siamo in attesa dell'arrivo di Papa Leone all'interno della Basilica di San Pietro in Celdoro. Presiederà la celebrazione della parola di Dio e poi ci sarà un atto di venerazione a fronte delle reliquie di Sant'Agostino. Padre Vittorino Grossi, lo vogliamo ricordare a beneficio di chi ci ascolta, le reliquie di Sant'Agostino sono arrivate ad un certo punto qui a Pavia, no?
10: Le reliquie di Sant'Agostino sono arrivate a Pavia perché quando c'è stata l'invasione dei Vandali in Africa è evidente che dei frati se lo sono portati in Sardegna. C'era un corso regolare a quel tempo, un traffico regolare tra Algeria, Ippona e la Sardegna. E poi lì ci esiste ancora il Cenaculum Augustinianum, e poi da lì il re Liutprando, per evitare che delle bande saracene potessero, l'ho portata a Pavia, che era la città dei Longobardi, la capitale, e così Pavia ha avuto questa fortuna e oggi abbiamo anche noi la gioia di poterlo vedere.
0: Padre, ci fermiamo per esigenze tecniche qualche istante.

0: Un saluto a quante si sono unite in questo momento alla nostra diretta video. Stiamo raccontando e stiamo seguendo Papa Leone, il quale sta entrando in questo momento nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro a Pavia, dove presiderà la liturgia della parola e compirà un atto di venerazione dinanzi alle spoglie mortali di Sant'Agostino. In precedenza il Papa ha incontrato la comunità agostiniana nell'annesso, nel vicino convento degli agostiniani, e poi ha rivolto anche delle parole abbraccio nel chiostro di fronte a tanti pellegrini che attendevano il suo passaggio. Ed ora vediamo che appunto processionalmente il Papa sta facendo il suo ingresso, si sta avvicinando all'ingresso della Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. C'è il priore degli Agostiniani, padre Farrell, che lo accompagna assieme al vescovo di Pavia, e dunque il Papa si avvicina, si appresta ad entrare in quello che possiamo dire è il momento, no, padre? Il momento centrale di questa visita.
1: È il momento centrale, certamente. Perché Sant'Agostino noi ce l'abbiamo sulla pelle, ma penso che tutti gli agostini, tutta la gente lo ama. E San Girolamo, l'ultima lettera che gli ha scritto, dice: tutto il mondo ti ammira, tutta la Chiesa ti ama. Dice: e così deve essere tra di noi, soltanto essere amici, volerci bene, mai litigare più tra di noi. Bellissimo.
0: Sì, molto bello.
1: Testimonianza di San Girolamo.
0: In questo momento il Papa entra nella Basilica e benedice.
1: Quello è il padre provinciale.
0: Con i vertici della famiglia agostiniana che lo accompagnano, sì, con il priore della famiglia agostiniana. Dunque il Papa si appresta a presiedere questo momento di questa celebrazione della parola di Dio all'interno della Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro.

in questo momento il Papa in raccoglimento, in preghiera dinanzi alle reliquie di Sant'Agostino poste sull'altare all'interno della ben nota teca di vetro. Abbiamo ricordato che per l'occasione sono state tolte dall'arca e messe appunto esposte sull'altare, quindi in occasione della venuta del Papa.

Terminato dunque il momento di adorazione, il momento di preghiera di fronte alle reliquie di Sant'Agostino, e ci apprestiamo ad ascoltare il saluto da parte del Vescovo di Pavia, Monsignor Sanguinetti, e successivamente da parte del Priore Generale dell'Ordine degli Agostiniani, Padre Joseph Farrell.

Beatissimo Padre, è con profonda gioia che la saluto a nome di tutta la Chiesa di Pavia, qui rappresentata dai suoi sacerdoti e diaconi, dai membri della vita consacrata, da alcuni fedeli laici più attivamente coinvolti nella vita della diocesi, in particolare i membri del Consiglio Pastorale Diocesano e della Consulta delle Aggregazioni Laicali. Siamo davvero grati al Signore e a lei, Padre Santo, per il dono grande e bello della sua visita che come Chiesa Pavese qui condividiamo con i membri della famiglia agostiniana in questa basilica che da più di 1300 anni custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Lei ben conosce questo luogo, questa comunità di confratelli nell'ordine agostiniano. Più volte nella sua veste di priore generale dell'ordine venne qui a pregare il Santo Padre Agostino e qui accolse nel 2007, insieme al mio compianto predecessore, Monsignor Giovanni Giudici, Papa Benedetto XVI, pellegrino dal suo amato Agostino. E qui, il 25 febbraio 2024, come prefetto del Dicastero per i Vescovi, presiedette la solenne concelebrazione alla fine dell'anno agostiniano dedicato alla memoria del 1300° anniversario della traslazione del corpo di Sant'Agostino dalla Sardegna a Pavia. Qui lei è di casa e si sente a casa e desideriamo che si senta a casa, ospite, atteso e amato anche nella nostra comunità diocesana che lei oggi visita. L'accogliamo come successore di San Pietro che viene a confermarci nella fede e a incoraggiarci nella missione, come figlio di Sant'Agostino, che si fa pellegrino di pace e viene a deporre nelle mani, nel cuore del grande pastore santo, il ministero che il Signore le ha affidato, a servizio della Chiesa universale, della pace e del bene dell'intera famiglia umana. La Chiesa di Pavia, affidata alle mie cure, è una Chiesa antica, ricca di storia. Il suo primo vescovo, San Siro, si colloca nel IV secolo e prima di lui esisteva già una comunità cristiana in questa antica città di fondazione romana, Castrum Ticinum, tanto che secondo la vita di San Martino di Sur,

0: Tour, scritta da San Sulpicio Severo, il giovane Martino iniziò qui il suo catecumenato. Chiesa antica, le cui vicende si sono intrecciate con la storia della città, ma soprattutto una chiesa viva, presente nel tessuto cittadino e nel territorio di Cesano, dove i sacerdoti vivono il loro ministero a contatto con la gente. A questo ci sentiamo chiamati dall'esperienza del cammino sinodale che ha coinvolto le nostre comunità, ci ha insegnato e ci sta insegnando uno stile, un modo di essere chiesa, di praticare il discernimento, di vivere anche noi pastori il nostro ministero di guida che sappia valorizzare e far crescere la piena corresponsabilità dei laici. Ci sentiamo una chiesa in cammino, dove sta crescendo la comunione tra le comunità religiose presenti e il loro inserimento attivo e ricco dei propri carismi nel tessuto della vita diocesana, dove c'è una vivace presenza di associazioni e movimenti che si sentono parte di una stessa chiesa, dove sono in atto percorsi di pastorale che cercano di abitare e di entrare in contatto con il vissuto delle persone del territorio, nel mondo sociale del lavoro, nel mondo della cura e della salute, nella vita delle famiglie e delle giovani coppie, nell'ambiente cruciale della scuola e dell'università, nelle comunità dei migranti in crescita, nei mondi della povertà e dell'emarginazione, nel nostro carcere. Avvertiamo anche quanto sia decisiva una presenza originale e viva dei laici cristiani, sia come soggetti che realizzano la loro missione di testimonianza e di giudizio negli ambienti del lavoro, della professione, della scuola, della ricerca, della cultura, dell'università, sia come membri che assumono responsabilità e servizi nella vita delle parrocchie, delle unità pastorali, delle associazioni e movimenti ecclesiali. Oggi più che mai è il tempo della testimonianza, dove la fede si può comunicare da persona a persona, attraverso presenze umanamente vive e affascinanti di adulti e giovani che sperimentano la gioia e la bellezza di essere cristiani e sanno destare curiosità e attrattiva nel cuore delle persone che incrociano il loro quotidiano. Ci sono germogli belli nella pastorale giovanile universitaria, ci sono giovani che hanno desiderio di essere accompagnati e sostenuti in un'autentica esperienza spirituale, che hanno domande, interrogativi grandi sul presente e sul futuro della loro esistenza e del mondo. La speranza e che attraverso percorsi autentici di vita cristiana, dove si fa esperienza di amicizia nel Signore e di varie forme di servizio e di carità, dove ci si appassiona a stare come cristiani nei propri ambiti di studio e lavoro, crescano cristiani adulti, capaci di una presenza, di un giudizio originale e possano anche crescere nuove e vere vocazioni di cui abbiamo così bisogno al sacerdozio, alla vita consacrata e missionaria, possano formarsi nuove famiglie che vivono e trasmettono il respiro della fede. Ecco, Padre Santo, questa è la Chiesa che oggi ha davanti a lei e che attende da lei una parola che la confermi nella fede in Cristo, una parola che la incoraggia a vivere con fiducia e passione il cammino che ci sta davanti, una parola che le indichi l'orizzonte ampio della missione e dell'annuncio dell'unico Vangelo di salvezza, capace di riempire l'attesa, spesso inconsapevole, confusa, di qualcosa che possa rispondere alla sete di vita e di verità inscritta nel cuore di ogni uomo. Padre Santo, l'ascoltiamo ora con cuore di figli, ci benedica e ci aiuti a prendere l'arco.
1: Queste dunque le parole del Vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguinetti, che ha rivolto un saluto al Santo Padre all'inizio di questa celebrazione all'interno della Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Adesso c'è un omaggio che viene scambiato tra il Vescovo di Pavia e il Papa. Successivamente in programma il discorso, il saluto da parte del priore degli Agostiniani, padre Joseph Farrell. Scambio di doni tra il Vescovo di Pavia e il Papa al termine del discorso, del saluto del Vescovo di Pavia.

0: Beatissimo Padre, a nome delle sorelle e dei fratelli dell'Ordine di Sant'Agostino e di tutti noi qui presenti, le esprimo il più devoto benvenuto in questo luogo santo, la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. È in questa basilica che dal secolo VIII custodisce con amore e venerazione le reliquie del santo dottore della Chiesa, Agostino. Santità, per noi agostiniani la sua presenza in mezzo a noi ha un significato inestimabile, perché siamo e ci sentiamo storicamente e spiritualmente figli della Chiesa e figli di Sant'Agostino. Abbiamo Sant'Agostino per padre e la Chiesa per madre, eredi della spiritualità del Vescovo di Ipona. Allora, se queste parole le suonano familiari, è perché furono quelle che lei, in qualità di priore generale dell'Ordine di Sant'Agostino, rivolse a Papa Benedetto XVI il 22 aprile 2007, durante la sua visita pastorale a Pavia e in questa basilica. Eccoci qui, 19 anni dopo. Oggi quel significato assume una dimensione ancora più immane. Con la sua visita odierna, da figlio di Agostino e membro della nostra stessa famiglia agostiniana, ci permette di pregare insieme a lei presso la tomba del Dottore della Grazia e ci onora di rinnovare con lei il nostro atto di affidamento al Santo Padre Agostino. Sappiamo bene che in qualità di frate agostiniano e in particolare di priore generale ha già avuto occasioni di visitare questo luogo speciale e di pregare presso la tomba che custodisce le reliquie del Dottore della Grazia. Il prossimo anno, il 2027, ricorre il settimo centenario dell'affidamento delle reliquie di Sant'Agostino alla custodia dell'Ordine Agostiniano. Inoltre, in vista del 2030, stiamo programmando la commemorazione del sedicesimo centenario della morte di Agostino, avvenuto nella sua diocesi di Ipona nell'anno 430. Durante la sua visita a Annaba, in Algeria, lo scorso aprile, lei ha affermato: «Possiamo rinascere dall'alto, grazie a Dio. Dobbiamo farlo dunque secondo la sua volontà di amore, che desidera rinnovare l'umanità, cambiandola a una comunione di vita che inizia con la fede». Mentre Cristo ci chiede di rinnovare da capo tutta la nostra esistenza, pure ci dà la forza per farlo. Lo attesta bene Sant'Agostino, che prega così: «Da, o Signore, quello che comandi, e comanda quello che vuoi». Chi visita la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, luogo in cui riposano le spoglie immortali di Agostino, vede numerose candele che abbracciano la splendida arca del nostro grande santo. Le candele rappresentano gli uomini e le donne che fanno parte della grande e variegata famiglia agostiniana. Le fiamme simboleggiano l'ardente desiderio che anima i cuori di donne e uomini, figlie e figli di Agostino, rappresentano coloro che si impegnano a vivere in una comunità di vita e di fede fondata sulla carità cristiana. Quelle moltiplici fiamme rappresentano anche l'unico cuore che unisce l'intera umanità nel nostro cammino di pellegrinaggio verso Dio. La fede di Agostino in Gesù Cristo, così come l'insegnamento e la sapienza che egli ha lasciato alla Chiesa e al mondo, continuano ad ispirare uomini e donne di ogni epoca. Grazie, Santo Padre, per averci offerto l'opportunità di essere oggi con lei presso la tomba di Sant'Agostino e per consentirci di elevare con lei un'unica preghiera. Al Dottore della Grazia chiediamo di continuare ed ispirarla e guidarla nel suo ministero di successori di Pietro. Le assicuriamo le nostre preghiere. Preghiamo per lei, Vescovo di Roma e Supremo Pastore della Chiesa Universale. Preghiamo anche per lei, Papa Leone, che è e rimarrà sempre nel nostro cuore l'amato fratello in Sant'Agostino. Santo Padre, ci benedica.
1: Abbiamo ascoltato Padre Joseph Farrell, priore generale degli Agostiniani, nella Basilica di San Pietro in Celdoro, momento iniziale della celebrazione della parola di Dio presieduta da Papa Leone. Anche con Padre Farrell c'è uno scambio di doni che conclude questa fase. Ed ora con il Padre Nostro, il Papa dà inizio alla celebrazione.

0: possiamo sedere.
1: E allora un lettore leggerà il brano dalla prima lettera di San Paolo Apostolo.
2: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Avvicinandovi a Lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive, siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Parola di Dio.
1: Questo brano dalla prima lettera di San Pietro Apostolo è stato il riferimento per il cammino pastorale dell'anno 2025-2026, iniziato con la dedicazione della cattedrale e del nuovo altare. Ed ora ascoltiamo l'omelia del Santo Padre.
3: Eminenza, eccellenze, cari fratelli nell'Episcopato, cari presbiteri, diaconi, cari religiosi, religiose e seminaristi, miei confratelli agostiniani, fratelli e sorelle, sono felice di trovarmi qui in mezzo a voi e ringrazio il Vescovo, Monsignor Corrado Sanguinetti, e Padre Joseph Farrell, Priore Generale dell'Ordine di Sant'Agostino, per le parole di benvenuto che mi hanno rivolto. Sono contento di quanto ho sentito su questa chiesa che è in Pavia, una comunità di antica tradizione che rimane viva e presente nella città e nel territorio, attenta ai segni di questo tempo e alle sue sfide, senza lasciarsi scoraggiare dalle fatiche, dal contesto secolarizzato e dalle difficoltà nella trasmissione della fede. Per non scoraggiarsi serve uno sguardo animato dallo spirito della fede, che aiuti a leggere la realtà in modo più profondo rispetto a ciò che appare a prima vista, e a non scivolare in un atteggiamento negativo, pessimista, incapace di generare vita nuova. Lo sguardo che ci è richiesto e che lo Spirito Santo ci dona è invece quello di Gesù. In mezzo alle difficoltà e alle incomprensioni, Egli vede la mano provvidente del Padre nei gigli dei campi, negli uccelli del cielo. Nutre la speranza nel piccolo seme che cresce e invita ad alzare i nostri occhi e guardare i campi che già biondeggiano per la mietitura. Nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, Papa Francesco ci ha esortato a questa lettura spirituale della realtà, dicendo: lo sguardo di fede è capace di riconoscere la luce che sempre lo Spirito Santo diffonde in mezzo all'oscurità. La nostra fede è sfidata a intravedere il vino in cui l'acqua può essere trasformata e a scoprire il grano che cresce in mezzo alle zizzania. Illuminati dalla speranza del Vangelo e prendendo spunto da quanto ci ha detto nella lettura l'Apostolo Pietro, che chiama pietre vive i discepoli del Signore, chiediamoci: come possiamo oggi, qui a Pavia, essere una Chiesa viva? La prima indicazione dell'Apostolo è essenziale: stare uniti a Cristo, pietra viva, scartata dagli uomini, ma scelta da Dio. Cristo è il fondamento dell'edificio spirituale, è la pietra angolare posta come base del nostro cammino ecclesiale, dell'agire pastorale e dell'evangelizzazione. Questo essere costruiti e costruire in Cristo ci preserva dal rischio di disperderci e affaticarci in cose secondarie, magari buone, ma che non vanno all'essenziale. Naturalmente siamo chiamati a essere realisti e sappiamo che nelle comunità parrocchiali e nella vita di una diocesi ci sono tante urgenze e tanti impegni che richiedono presenza e molteplici attività. Si tratta però di ricondurre tutto al centro, di costruire sempre a partire dalla pietra angolare, di impedire che le nostre azioni risultino dispersive, centrate unicamente su noi stessi e sui nostri sforzi. Poiché il centro è Cristo, tutti attingiamo da quest'unica fonte e sottoponiamo il nostro impegno al discernimento che proviene dalla sua luce e dalla sua parola. Allora facciamo crescere una Chiesa in cui si cammina insieme, capace di rinnovarsi senza dividersi, in cui tutti si riconoscono fratelli e lavorano con gioia al servizio del Regno di Dio. Questo implica quanto all'inizio diceva il vostro Vescovo: dobbiamo imparare ad essere comunità cristiane centrate sull'essenziale, anche se ciò dovesse comportare la rinuncia a qualche struttura e a qualche sicurezza del passato. L'essenziale è vivere con Cristo e diffondere il suo Vangelo, è ciò che ci deve stare a cuore. Lo raccomando anzitutto ai presbiteri, che talvolta possono soffrire il senso di dispersione interiore, di stanchezza per le molteplici incombenze. Ritornate sempre al centro, unificate tutto nella relazione con il Signore, e in Lui scoprite la gioia della fraternità presbiterale, il comune lavoro pastorale con i laici. E lo raccomando anche alle religiose e ai religiosi, che conoscono spesso la fatica di attualizzare il carisma a cui appartengono, ma che hanno sempre bisogno di ripartire da Cristo e di mettere in comune i talenti ricevuti sia con altre comunità religiose sia con l'insieme della Chiesa diocesana. Aderire a Cristo, pietra angolare, ci permette anche di affrontare le problematiche odierne che riguardano la trasmissione della fede e la pratica religiosa. In un tempo nel quale molte persone sembrano aver perduto il gusto spirituale o per diverse ragioni non riescono più ad avvertire come attraente la proposta della fede cristiana per la loro vita, siamo chiamati anzitutto a portare l'annuncio del Vangelo, un annuncio gioioso e liberante di Gesù Cristo, che faccia emergere la bellezza della fede per la nostra vita e per la nostra società. C'è sempre più bisogno oggi di accompagnare le persone alla scoperta o alla riscoperta della fede. Perciò bisogna annunciare il nucleo del Vangelo, cioè Gesù, che nella sua incarnazione, morte e risurrezione si rivela il mistero di Dio e al tempo stesso il mistero che siamo noi stessi. Una pastorale in chiave missionaria si concentra sull'essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo più necessario. In questo contesto la figura di Sant'Agostino brilla di luce preziosa. Il suo pensiero, la storia della sua conversione, la sua spiritualità ci ricordano il valore e il primato dell'interiorità. Non uscire fuori di te, ritorna in te stesso. La verità abita nell'uomo interiore. Il bisogno di rientrare in se stessi, di non disperdersi nella frammentazione esteriore, di cercare e trovare un senso che orienti la nostra vita e animi le nostre relazioni, è un'esigenza comune a tutti. Oggi esso riaffiora in modi diversi, anche nella fretta e nella dispersione del vivere quotidiano, soprattutto negli interrogativi dei più giovani. Quando la nostra testimonianza di fede è coerente e appassionata, noi stessi diventiamo pietre vive che compongono l'edificio spirituale che è la Chiesa. Lo stile di vita dei cristiani, che era nuovo e stupefacente agli inizi, nel confronto con il mondo giudaico e con quello pagano, deve esserlo tuttora, nel mondo di oggi. Uniti a Cristo, possiamo infatti esprimere il nostro sacerdozio santo, offrendo ogni giorno sacrifici spirituali. In tessuto di preghiere e di servizio al prossimo, questo culto trasforma la nostra vita in segno del Vangelo attraverso le scelte, le azioni e le relazioni. Carissimi, come pietre vive, siamo chiamati a essere Chiesa ben radicata nel territorio, Chiesa che cammina in mezzo alle fatiche e alle speranze della gente, esperta nell'arte di ascoltare e di accompagnare, curando le relazioni con le famiglie, con coloro che si preparano a ricevere i sacramenti e anche con chi si affaccia saltuariamente o è lontano dalla vita di fede. So che siete già animati da questa passione pastorale e vi invito a coltivarla senza scoraggiarvi, cercando di raggiungere tutti con la gioia del Vangelo, valorizzando il meglio della vostra storia. Pensiamo agli oratori, sperimentando nuove possibilità di incontro. Particolare cura merita l'impegno di rendere organiche le reti di piccole comunità che si incontrano nelle case intorno al Vangelo, aperte al servizio della comunità parrocchiale o pastorale. L'ascolto della parola genera vivacità spirituale, stimola la testimonianza negli ambienti di vita, anche attraverso i movimenti e le associazioni. Spinge a farsi prossimi dei poveri, specialmente qui a Pavia. Sottolineo l'importanza della pastorale universitaria e del dialogo con la cultura. Lo studio e elaborazione scientifica spronano i credenti a pensare una proposta di fede capace di illuminare la ricerca di verità, di giustizia e di bellezza che muove l'animo umano. So che avete iniziato a compiere passi significativi per assumere uno stile sinodale nella vita comunitaria, integrando il cammino tradizionale delle parrocchie con nuove iniziative di evangelizzazione. Vi invito perciò a proseguire su questa strada, imparando sempre più a camminare insieme nel comune discernimento ed elaborando progetti condivisi, coltivando la fraternità e promuovendo la corresponsabilità. Cari fratelli e sorelle, Maria Santissima, Madre della Chiesa, vi ottenga il desiderio ardente di vivere e testimoniare il Vangelo nella carità fraterna che ci rende unico popolo in cammino verso Dio. Venerando le reliquie del Santo Padre Agostino, chiedo che egli, insieme al vostro patrono San Siro, interceda sempre per questa Chiesa, per la città di Pavia. Grazie.
1: Dunque, l'applauso segna la conclusione dell'omelia di Papa Leone. Seguirà un momento di silenzio per la riflessione personale. Il Papa ha detto: dobbiamo imparare ad essere comunità cristiana centrata sull'essenziale, anche se ciò dovesse comportare la rinuncia a qualche struttura e a qualche sicurezza del passato. L'essenziale, ha detto, è vivere con Cristo e diffondere il suo Vangelo, è ciò che ci deve stare a cuore. E poi ancora il Papa ha detto: siamo chiamati ad essere Chiesa ben radicata nel territorio, Chiesa che cammina in mezzo alle fatiche e alle speranze della gente, esperta nell'arte di ascoltare e di accompagnare, curando le relazioni con le famiglie, con coloro che si preparano a ricevere i sacramenti e anche chi si affaccia saltuariamente ed è o è lontano dalla vita della fede. Il Papa dunque ha incoraggiato in questo modo la comunità di Pavia a proseguire nel camminare insieme, nello stile della sinodalità che anche questa Chiesa sta intraprendendo. Ed ora il Papa si appresta a venerare le reliquie di Sant'Agostino.

Santo Padre venera e incensa le reliquie di Sant'Agostino poste sull'altare, mentre la scola e l'assemblea si alternano nel canto dell'inno.

Il momento di preghiera dinanzi alle spoglie mortali di Sant'Agostino, il Santo Padre accende il lume della nuova artistica lampada che arderà presso l'arca.

0: insieme cantiamo la Salve Regina.
1: Con la benedizione del Santo Padre volge a conclusione la celebrazione della parola di Dio all'interno della Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Un momento culminato con la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino che sono state poste sull'altare in via del tutto eccezionale, data la visita del Santo Padre, il quale, terminata il canto mariano, uscirà dalla basilica per raggiungere il luogo del secondo appuntamento, che è presso la piazza del Duomo. Il Papa visiterà la cattedrale di Pavia e poi si sposterà in piazza Vittoria, dove invece ci sarà il saluto alla cittadinanza. E dunque ascolteremo un altro discorso del Santo Padre che si rivolge appunto alla città di Pavia, preceduto dalle parole del sindaco di Pavia e ancora da un saluto del vescovo di Pavia che abbiamo sentito anche all'interno della basilica.

0: E tra poco Papa Leone uscirà dalla Basilica e incontrerà i fedeli al di fuori per porgere loro un saluto.
1: Dalla sala stampa della Santa Sede fanno sapere che prima di entrare in Basilica il Papa si è trattenuto in conversazione con la comunità degli agostiniani. Dopo il saluto del priore, il Papa ha rivolto alcune parole ai presenti, ricordando come Sant'Agostino non è nostro, è della Chiesa. E la nostra missione è farlo conoscere nella Chiesa, perché, ha aggiunto il Papa, ha tanto da offrire in questo tempo. E col pensiero ai tanti pellegrini che giungono alla Basilica, ha sottolineato come questo sia il segno che la gente è alla ricerca di qualcosa, di qualcuno che è Dio, e come sia necessario offrire il messaggio di amore per Cristo e amore per la Chiesa al cuore del pensiero di Sant'Agostino. Infine ha ringraziato i presenti e ha augurato che Sant'Agostino ci aiuti sempre a vivere questa missione.

0: Abbiamo potuto ascoltare le prime parole di Papa Leone a Pavia nella omelia all'interno della Basilica di San Pietro in Celdoro, Don Carlo Abate, parole incoraggianti all'indirizzo della comunità di Pavia che si è presentata a mezzo del Vescovo, ha raccontato, se vogliamo per così dire, al Papa qual è la situazione che vive la diocesi, e il Papa ha incoraggiato a proseguire mettendo Cristo al centro.
1: Credo che ci abbia incoraggiato a tutti, sì. Quindi la sua parola è andata oltre la comuna di Pavia, è arrivata a tutti. E, tre cose fondamentali, proprio tre flash. Credo che lui ha rimesso al centro appunto Cristo e ha riportato il concetto di speranza che si nutre della relazione, quindi come la relazione è quel motore che poi alla fine è la comunione che poi alla fine genera la comunità, perché una comunità senza comunione è come una macchina senza motore. La seconda cosa che mi ha colpito molto è che non ci chiede di mi veniva in mente Antoine de Saint-Exupéry, il piccolo principe, quando parlava dell'essenziale, non ci chiede di costruire grattacieli, questo è il secondo concetto, ma ci chiede di accorgersi del filo d'erba che magari nasce all'interno di un cemento. Allora questa sensibilità alle piccole cose, all'essenziale, non a quello che è appariscente, a quello che è, oggi ci fa correre, ci può essere anche buono, no? Ma non è sempre poi utile. Quindi ecco, questo ritornare a quello che è veramente essenziale, alle piccole cose, piccoli gesti che comunque rendono credibile la cosa. Il terzo punto che mi ha colpito molto è stato la sua quando si è rivolto al mondo della cultura. Quindi è fondamentale, non è accumulare lauree, ma è proprio il bisogno di conoscere, di crescere, di far sì che il pensiero non sia un pensiero piatto, ma sia un pensiero critico, perché come si diceva prima, l'ho detto anche padre Vittorino prima, all'inizio si parlava, dobbiamo rimanere umani, ecco, e dobbiamo avere questa capacità critica, questo nessuno può sostituire il nostro pensiero, quindi la cultura come elemento veramente di aggregazione, di conoscenza, di crescita spirituale interiore. Quindi credo che fondamentalmente sono tre punti che mi hanno colpito più di tutti.
0: Padre Vittorino, le parole di Papa Leone, che cosa ci può dire di questo primo pronunciamento di Papa Leone?
2: Beh, questo pronunciamento che lui ha fatto riferendoci alla cultura, si sa che oggi la cultura moderna è tutta fondata sull'intersoggettività. Ora Agostino diceva: torna nell'uomo interiore, perché lì ci abita la verità, cioè tutto passa per la coscienza storica di ogni uomo. E allora è importante che cosa ci passa, come si fa. Allora questo che è la comunione, questo che è rapportarci con le persone che la vita ci mette accanto, con l'amore di Dio e l'amore tra di noi, è talmente essenziale e importante che senza di questo non si sa dove andiamo. E questo è un impegno che naturalmente l'agustinianismo lo persegue, qui il padre.
0: Infatti volevo chiamare in causa padre Ciabi, questa attenzione che è stata richiamata dal Papa, questo richiamo all'essenzialità.
3: Sì, io ho percepito in questo discorso il ricorrere della parola centro, rivela la dimensione centripeta della vocazione agostiniana, perché essere rivolti verso il centro ti dà la forza un po' di andare fuori, cioè il rientrare in sé è una dimensione essenziale della vita agostiniana, e questo, come dice il Papa e lei l'ha riferito, Agostino non ci appartiene come agostiniani, ha un messaggio appunto che trascende appunto il cerchio dell'ordine, ma è della Chiesa intera, e questo messaggio alla diocesi di Pavia supera le frontiere della Chiesa locale e è rivolta a tutti. Rincentrare il nostro pensiero, i nostri sforzi su Cristo, per poter attingere appunto la forza necessaria per affrontare le sfide di questo tempo.
0: In un tempo nel quale molte persone sembrano aver perduto il gusto spirituale o per diverse ragioni che non riescono più ad avvertire come attraente la proposta della fede cristiana per la loro vita, sono parole del Papa, siamo chiamati anzitutto a portare l'annuncio del Vangelo, un annuncio gioioso e liberante di Gesù Cristo che faccia emergere la bellezza della fede per la nostra vita e per la nostra società. Sono parole incoraggianti, tutto sommato semplici, all'indirizzo dei fedeli che hanno potuto seguire questa celebrazione, questo momento spirituale all'interno della Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro.
1: Certamente ci richiama a quel senso di corresponsabilità, ed è vero che quello di cui abbiamo bisogno oggi è forse riscoprire questa nostra interiorità, perché stiamo vivendo comunque tutti nell'epoca dello switch, nell'epoca della velocità, nell'epoca della velocizzazione, nell'epoca della digitalizzazione, e non abbiamo più tempo neanche per noi stessi. Forse lancio una provocazione: credo che fermarsi e pensarci dentro può farci anche un po' paura, perché potremmo scoprire tanti di quei vuoti che forse, pur sapendole, cerchiamo di nascondere come la polvere sotto il tappeto. Quindi il bisogno proprio di ritornare a riscoprirci, a ritrovare fuori quegli elementi che sono fondamentali per la nostra vita spirituale è fondamentale.
3: E abbiamo visto dalle immagini che padre Gianfranco Casagrande, il priore della comunità dei padri agostiniani a Pavia, accompagnato Papa Leone di nuovo all'interno della Basilica, ha mostrato la targa a lui dedicata per questa visita in questo giugno 2026. Ricordiamo anche, Eugenio, circa 1800 fedeli all'interno e all'esterno della Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro per la celebrazione della parola di Dio di quest'oggi.
0: Eh sì, io vorrei chiedere a padre Vittorino Grossi come vede Papa Leone. Ci è sembrato sorridente, ci è sembrato molto rilassato, molto contento anche di questa...
2: Il carisma di Papa Leone, che lui è una persona semplice, che non mette mai in difficoltà perché quasi uno gli stia di sotto, e gli è accanto. Lui è accanto a ognuno in un modo incredibile, e questa è la benedizione di averlo avuto vicino questi lì a Pavia o altro. E quando chiamava all'interiorità, è perché spiegava Sant'Agostino al figlio, che il figlio gli diceva: io non vedo più la ragione per continuare a vivere. E lui gli disse: in te e in me ci sta il maestro interiore, lui ci dà quello spicchio di luce per continuare ad andare avanti. Dare questo spicchio di luce, che è Gesù Cristo, del maestro interiore, è forse è questo un po' la missione che ci aspetta.
0: Intanto Papa Leone sta uscendo all'esterno della Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro a Pavia. E vediamo un microfono, dunque rivolgerà delle parole ai presenti.
4: Buonasera a tutti, ciao, buonasera, grazie per essere qui, avete seguito tutta la cerimonia di preghiera qui fuori, adesso vi do anche voi una benedizione chiedendo che il Signore vi accompagni, vi protegga sempre. Il Signore sia con voi. Che vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Auguri a tutti voi. Grazie, grazie.
0: Padre Acciabi, un momento sì, essenziale anche questo, cioè molto spontaneo, molto poco costruito, fuori programma, ma insomma...
3: È molto spontaneo ed è utile anche per questa gente che sta fuori, che magari aspetta una parola da parte del Papa in modo speciale. vedo lì persone sedute, anche su persone malate, e il Papa cerca di toccare, di accogliere anche i piccoli, ed è un gesto molto significativo secondo me, perché possano sentire questa vicinanza, ecco.
0: Il sorriso anche da parte nostra in studio, che stiamo accompagnando Papa Leone, che all'esterno della Basilica di San Pietro sta salutando dei gruppi, ma ci sono anche tanti bambini che si non si tirano indietro, quindi consegnano dei fogli, dei disegni, insomma stringono la mano, e il Papa chiaramente non si sottrae a questo momento di vicinanza. Ci sono anche degli ammalati che evidentemente hanno potuto seguire la celebrazione all'esterno della Basilica attraverso i maxi schermi che sono stati allestiti nell'ambito di quel sistema di accoglienza che la città di Pavia ha messo a punto appositamente per questo atteso evento, per la venuta di Papa Leone, il quale, lo ricordiamo, fra poco si sposterà in auto per raggiungere il luogo del prossimo appuntamento, cioè a dire il Duomo. Dunque entrerà in cattedrale brevemente, farà un tratto in automobile, quindi sarà anche un momento, no, per salutare, diciamo così, la città di Pavia e le persone presenti durante l'evento. Dunque, dalla regia mi fanno riferimento, dobbiamo salutare chi ci ha seguito attraverso la diretta video, quindi grazie a tutti, torneremo in onda più tardi per raccontarvi la nuova tappa della visita pastorale di Papa Leone a Pavia.
5: Quando vogliono un po' così.

0: sottolineato come il Papa sia di casa. Qui lei è di casa, si sente a casa, desideriamo che si senta a casa anche nella nostra comunità diocesana, un po' un concetto che ha espresso anche lì all'inizio di questa cronaca.
1: Perché Agostino, quando ha voluto mettere su questo circolo di amici, stavano tutti insieme. Questi un po' alla volta, da intellettuali, si sono evoluti poi in una comunità che è diventata una comunità monastica. A questo punto, che cos'è una comunità monastica? È dove la gente c'è la sua casa, tutti quelli che vi stanno dentro, però non in funzione solo loro, ma perché poi portano, quando maturano di comunione, di umanità, la portano alle persone che la vita.
2: E a proposito di umanità, padre, sentiamo un po' la sonorità che ci arriva da Pavia. Il Papa sta salutando degli ammalati che sono all'esterno della Basilica. Ascoltiamo questo momento di vicinanza.
3: Benvenuto.
4: Ti vuoi avvicinare a me?
3: Che gioia, santità.
5: Papa Leone.
6: Grazie.
5: Papa Leone.
0: Don Carlo Abate, delle immagini belle, delle immagini significative che comunicano tanto.
7: Ecco, il Papa sta salutando tutti gli ammalati che sono seduti sulle loro carrozzine, giovani, anziani. Mi ha colpito particolarmente, mi ha commosso l'abbraccio di una donna senza le braccia, che comunque vorrei e auguro a tutti il sorriso di quella donna, veramente una testimonianza che mi ha veramente commosso e colpito dentro il cuore, davvero.
0: E allora 16:58, Eugenio, noi facciamo una piccola pausa, alle 17 l'informazione della Radio Vaticana, poi tornerà in studio qui con te Marco Guerra.
2: Grazie Gianmarco Moroni di essere stato con noi, allora ci risentiamo più tardi, linea GR.

Le 17 Marina Tomarro in studio, Papa Leone a Pavia. Prima tappa di questa visita pastorale dalla città lombarda in cui sono custodite le reliquie di Sant'Agostino è stato l'ospedale Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica. Il Papa ha salutato i bambini e le persone in cura insieme alle loro famiglie, presenza fondamentale nel percorso di cura come gli angeli, medici e infermieri, e ha ricordato l'importanza della ricerca come via per preparare il futuro e raccomandato: quando le cose sono difficili mettiamo tutta la nostra fiducia in Dio. Successivamente si è recato al convento dei padri agostiniani e poi la visita alla basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, dove si è svolta una celebrazione della parola e la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino. E andiamo alle notizie internazionali. Proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale. Nonostante l'annuncio di ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, almeno 6 le vittime, tra cui un soldato, secondo quanto riferisce l'esercito libanese. In tanti colloqui a livello tecnico tra Stati Uniti e Iran dovrebbero iniziare in Svizzera in 1 o 2 giorni.

0: Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, si sta recando nel paese. Tutto l'informazione torna alle 18.
1: Santo Martino di Tours.

0: Ben ritrovati da Marco Guerra per seguire in diretta la visita di Papa Leone a Pavia. In questo momento il pontefice sta lasciando il convento degli Agostiniani e la Basilica del Ciel d'Oro per raggiungere il Duomo di Pavia intitolato a Santo Stefano, protomartire, a Santa Maria Assunta. Lì per noi ci dovrebbe essere la nostra inviata Silvia Giovanrosa. Silvia, sei lì?
1: Sì, sono qui, mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo benissimo. Com'è la situazione davanti al Duomo di Pavia, davanti alla piazza?
1: Beh, se davanti alla Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro c'era un'atmosfera più raccolta, qui non può non esserci l'entusiasmo del gruppo dei giovani della pastorale giovanile della diocesi di Pavia, i Grest, e poi ancora tutti gli oratori, gli scout, la comunità di Sant'Egidio, che come sentite in questo momento incitano l'arrivo del Papa. Appena hanno visto il Papa uscire dalla Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro e apprestarsi a salire in Papa Mobile, c'è stato un boato qui in Piazza Duomo proprio per l'arrivo del Papa. E mentre ero qui ho incontrato una persona che può raccontarci qualcosa di veramente curioso, perché dalle immagini a un certo punto abbiamo visto il Papa che riceveva una torta che gli veniva consegnata da una suora. Io ringrazio perché Elena Passadori, sì, è qui in Piazza Duomo dalle 2 e mi ha raccontato questo aneddoto molto, molto simpatico, molto dolce tra l'altro. Abbiamo visto il Papa ricevere questa torta molto particolare, ma questa torta da chi è stata realizzata e che cosa rappresenta, ma soprattutto con quali ingredienti, Elena?
2: Ciao a tutti, questa torta è stata realizzata dal nostro chef Agostino Danna, che insegna all'Istituto Alberghiero qui a Pavia. Agostino fa parte della task force che raduna davvero persone di varie professionalità, giovani, adulti, che lavorano nella nostra piccola associazione, si chiama Chicco per Imdivir, è dell'Oltrepò Pavese, è stata fondata 12 anni fa con l'aiuto di alcuni amici, di alcune parrocchie e di agronomi della Cattolica di Piacenza. Cosa facciamo? Cerchiamo di insegnare alle mamme nei paesi in via di sviluppo, principalmente in Etiopia e in Papua Nuova Guinea, a coltivare l'orto per migliorare la dieta alimentare, soprattutto dei piccoli. Agostino ci aiuta sempre in eventi di raccolta fondi e ha creato questa torta, lui è molto devoto a Sant'Agostino, portandone anche il nome, che è eccezionale perché ha ingredienti che provengono da tutti i luoghi toccati da Sant'Agostino. La descrizione della torta con una lettera dedicata al Santo Padre è stata da noi consegnata, più precisamente da una magica suora che si chiama Sister Surafila, che lavora in una delle missioni che supportiamo. Nel marzo scorso siamo riusciti a ottenere il grandissimo regalo del baciamano per questa suora, quindi ha portato la foto della torta e anche la lettera a Papa Leone e la richiesta di poterla consegnare oggi.
1: Elena, ma a questo punto io non posso non chiederti almeno un ingrediente di questa torta, cioè che cosa, non lo sa, ci serve lo chef.
2: Ci serve lo chef, che però ci sta raggiungendo.
1: Ok, allora lo chef ci sta raggiungendo. Nel frattempo, mentre aspettiamo di conoscere gli ingredienti di questa torta, che come avete sentito è stata consegnata, abbiamo visto le immagini dal chiostro del convento degli Agostiniani al Papa, qua c'è un ragazzo, vieni un po' più qua, mi sentite? Perché ecco, il figlio di Elena Passadori, Pietro, giusto?
3: Sì.
1: Pietro, quanti anni hai?
3: 12.
1: Da che ora sei qui, Pietro?
3: Verso le 3.
1: Però non sei stanco?
3: No.
1: Il Papa sta arrivando qui e tra pochissimo questa piazza credo esploderà, tu ti unirai all'entusiasmo della piazza?
3: Sì.
1: Perché?
3: Perché il Papa rappresenta Gesù in terra, il sostitutore di Pietro.
1: Mi sembra che Pietro abbia le idee chiare, ma se potessi in questo momento poter dire una cosa al Papa, tu vivi, sei un ragazzo di 13 anni, sei un adolescente, un'età anche abbastanza, diciamo così, complessa nella vita, se potessi dirgli qualcosa, mettiamo che tu possa parlargli direttamente, cosa vorresti dirgli?
4: C'è qualche problema di collegamento?
1: Siamo un attimo, vediamo. Pietro stava dando una risposta bellissima, quindi Pietro, dici, che cosa gli chiederesti?
3: di portare la pace in tutto il mondo.
1: Ecco, questo io credo che molto semplicemente non solo sia il sogno di Pietro, ma credo che sia il sogno di tanta gente.
0: E di tanti giovani.
1: Che...
0: Silvia, Pavia è una città universitaria. Qual è la situazione dei movimenti giovanili davanti al Duomo? In attesa ci sono giovani, una città che è animata da tanti studenti, vero?
1: La città di Pavia è sostanzialmente una città universitaria. Abbiamo avuto modo nel corso della giornata di ieri di incontrare tantissimi giovani, appunto, che studiano qui all'Università di Pavia. Tra l'altro abbiamo potuto incontrare giovani che sono a Pavia in Erasmus e che provengono dalla comunità e provengono dall'America Latina e si sono inseriti proprio qui all'interno della comunità sudamericana di Pavia. Quindi è una specie di circolo virtuoso in cui le persone si ritrovano, si uniscono, i giovani in particolare, molti sono qui presenti, io vedo gli scout, vedo i giovani di Sant'Egidio, vediamo adesso se fermo queste due ragazze. Ragazze, salve, qui la Radio Vaticana, voi siete degli scout, come vi chiamate?
5: Silvia, Fibi.
1: Silvia e Fibi, da che ora siete qui?
5: Più o meno dalle 3:30.
1: Sì, e da dove venite?
5: Noi siamo proprio qui di Pavia.
1: Quando avete saputo che il Papa sarebbe venuto qua?
5: Già a maggio, quindi da un bel po'.
1: Fibi, che cosa avete pensato in quel momento?
6: Eravamo molto felici perché eravamo anche molto sorpresi per questa cosa, non ce l'aspettavamo.
1: Non vi aspettavate? Voi siete... quanti anni avete?
6: Io 16.
5: Anche io.
1: Quindi si è frequentate ancora la scuola superiore qui a Pavia. Come vivono i giovani qui nella città?
6: Secondo me è molto bene, cioè è molto bella la città e molto comoda per i giovani.
1: Ci sono gli scout, come vi aiutano a rimanere legati ai vostri coetanei, a vivere un'esperienza di comunità e di amicizia?
5: Allora, noi facciamo scout da tanto tempo, quindi alla fine le amicizie che si formano durano per sempre e quindi penso che questo comunque ci aiuti a fare nuovi legami, nuove amicizie.
1: Ecco, adesso sentite, è arrivata la prima vettura della polizia, tutta la gente praticamente si è spinta, schiacciata verso le transenne perché in lontananza si vede la Papa Mobile. Tutti i ragazzi hanno giustamente tirato fuori i loro smartphone perché il desiderio è quello di prenderla, un'immagine di Papa Leone nel momento in cui passa loro davanti.
0: Il caldo non spegne l'entusiasmo, quindi.
1: No, non loro, i giovani questo caldo non lo sentono. In questo momento la vediamo, sta proprio passando davanti a noi. Sta arrivando il Papa? Ecco, avete sentito?
4: Arriva in automobile scoperta, quindi è sicuramente un bel momento di incontro sul sagrato della cattedrale di Pavia. È qui che si svolge questo momento della visita pastorale.
1: In questo momento la pastorale giovanile ha cominciato la sua attività di animazione, è prevista appunto l'animazione della pastorale giovanile sul sagrato del Duomo che accoglie con canti e balli Papa Leone. Io posso testimoniare che questi ragazzi è da questa mattina molto presto, intorno alle 7:30-8, che stanno provando e ballando continuamente.
4: Assisteremo, il Papa riceverà l'omaggio floreale dei bambini e ci sarà il saluto.
1: Ragazze,
4: ai bambini,
1: teniamo
4: alla comunità
1: solo queste
4: sudamericana.
1: Ragazze.
4: Vai Silvia.
1: Sì, ragazze, che canto state cantando?
7: L'inno del Grest.
1: L'inno del Grest. Voi di dove siete?
7: Dell'oratorio Crocifisso.
1: E state partecipando con grande gioia a questo incontro?
7: Sì.
1: Che cosa succederà adesso? Ditemelo voi. Sicuramente una grande gioia, un gran boato. Ecco, in questo momento Papa Leone è sul sagrato, proprio davanti il Duomo.
4: E dunque in questo contesto che appunto ci sarà l'omaggio floreale da parte dei bambini, ci sarà l'incontro con la comunità sudamericana presente in piazza, presente in città, e alcuni provengono dalla diocesi che il Papa ha guidato negli anni scorsi, dunque c'è anche un'occasione per incontrarsi nuovamente. Intanto vediamo che ci sono anche le autorità davanti al palco che è stato allestito sul Sagrato del Duomo, e dunque si attende che Papa Leone prenda posto nella postazione che è stata allestita appunto in piazza, e dunque assisteremo a questo momento che sentiamo essere preceduto da un segnale evidente, insomma, di coinvolgimento, di gioia, di trasporto da parte di numerose persone che sono presenti all'appuntamento.
0: Il Duomo è anche un momento per ricordare l'altro grande santo di Pavia, San Siro, è un santo molto importante.
8: Severino Boezio.
4: Sì. Ecco il suggerimento da parte di padre Vittorino Grossi. Prego, padre.
8: Beh, accanto a San Siro ricordiamo anche San Severino Boezio, perché il San Pietro il Celdoro è stato costruito molto facilmente sul luogo dove venne martirizzato Severino Boezio, e per cui sotto c'è anche ci sta sepolto lui, ci sta sepolto il re Liutprando e via dicendo. Questa è una
0: città di santi.
8: È una città, diciamo, che ha messo insieme il grande teologo Agostino, il filosofo Boezio e il politico, diciamo, l'amministratore pubblico Liutprando.
4: Il Santo Padre entrerà successivamente in cattedrale, sarà accolto dai membri del capitolo e ci sarà l'adorazione del Santissimo Sacramento e appunto una sosta davanti all'altare di San Siro, primo vescovo e patrono della diocesi e della città. In questo momento è in corso l'incontro con la comunità. Sentiamo le sonorità che ci arrivano da Pavia.
9: Fra vuol dire Francesco, ma vuol dire anche fratello. Oggi, riuniti qui tutti insieme come una famiglia, guardiamo a lei, che è nostro padre nella fede. La ringraziamo per le sue parole e per lei preghiamo, per sostenerla nella sua difficile missione di messaggero, di quella pace disarmata e disarmante che viene solo dal Cristo risorto. Il Signore la benedica, la custodisca e le dia pace.
4: Siamo nell'ambito dell'incontro con la comunità sudamericana presente a Pavia, un momento dunque che si svolge sul Sagrato del Duomo, e il Santo Padre ascolta le testimonianze di questi giovani che si avvicendano alla presenza del Vescovo prima quindi di fare ingresso all'interno del Duomo.
9: Che dignifichi a todos los seres humanos y nos permita vernos a todos nosotros como hermanos. Es por eso, Santo Padre, que en base a la creencia de que el amor es más que el odio y está mayor presente en el mundo, al igual que la esperanza que vence al miedo y el acompañamiento de Dios en nuestras vidas, pido que esto nunca se olvide. Muchas gracias.
10: Ora la comunità latinoamericana ci farà sentire una strofa del canto Alma Missionaria.
0: Sì, proviamo a collegarci con la nostra inviata Silvia Giovarrosa. Silvia.
1: Sì. Sì, eccomi, mi sentite?
0: Sì, cosa sta succedendo sul sagrato della cattedrale del Duomo?
1: Sì, in questo momento avete sentito la testimonianza della comunità latinoamericana. Adesso alcuni bambini della stessa comunità stanno presentando un dono. Il dono è un quadro in terracotta dipinta che rappresenta l'arca di Sant'Agostino che abbiamo potuto ammirare nelle immagini precedenti che ci provenivano dalla Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Stanno ricevendo appunto questo dono da una bimba della comunità sudamericana. In questo momento segue un canto. Dietro il Santo Padre, a destra e a sinistra in realtà di Papa Leone, ci sono appesi dei piccoli foglietti bianchi e gialli, li potete vedere dalle immagini. Questi foglietti rappresentano i messaggi che i bambini dell'oratorio, degli oratori della diocesi hanno voluto consegnare al Santo Padre. Invece il pane che vedete posto sul sagrato del Duomo è il pane di San Siro.
4: Ascoltiamo il Papa.
10: Buonasera a tutti.
11: Grazie a tutti per essere qui. Un saluto a los peruanos, todos los latinoamericanos. Saluto grande a tutti voi. Che viva Pavia! Viva! Abbiamo sentito un momento fa dell'importanza della speranza e della pace. Tutti vogliamo vivere in pace. È molto importante che non perdiamo mai la speranza. Però come ci ha detto Sant'Agostino, se vogliamo cambiare i tempi, se vogliamo che il mondo viva in pace, dobbiamo cominciare con noi stessi. Vuol dire basta con parole di odio, basta con gli insulti, con il bullying, basta con tutte quelle cose che fanno guerra fra le persone, fra le comunità, fra i paesi. Dobbiamo imparare tutti a essere costruttori di pace e promotori di riconciliazione. Allora, a tutti gli animatori qui, grazie a voi per il vostro lavoro, per il vostro servizio. E a tutti i ragazzi, perseverate, partecipate, cercate di costruire autentica amicizia. Non amicizia solo con lo schermo o con telefonino, autentica amicizia in persona, presenti, tutti presenti. E così troveremo che Gesù davvero vive fra noi. Gesù sarà presente. Allora grazie a tutti voi, vi do la benedizione e vi incoraggio davvero a vivere la fede e a vivere questa gioia di essere discepoli di Gesù. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Che siate sempre una comunità viva di fede, di speranza e di amore.
4: E dunque questo è il messaggio del Papa sul sagrato della cattedrale di Pavia. Si è rivolto ai giovani, Don Carlo Abate, un messaggio molto chiaro e anche qui efficace e semplice: la pace nasce dentro di noi, è inutile girarci attorno.
12: Ritorna ancora una volta il discorso che è stato un po' il leitmotiv di tutto questo incontro fino adesso. Ha rimesso il tema della speranza al centro e soprattutto ha chiesto ai giovani di essere presenti, cioè di rendere autentiche le loro relazioni in presenza, non attraverso i social, solo attraverso i social, ma in presenza, affinché ogni relazione umana possa avere veramente quel carattere di sincerità e di autenticità. Quindi ritorna il discorso della comunione, ecco.
4: Dunque questa è la strada tracciata dal Papa. Noi cerchiamo di ritornare a Pavia da Silvia Giovanrosa. Silvia, queste parole come sono state accolte dalla piazza?
1: Sì, eccomi, mi sentite bene? Nel momento in cui il Papa ha finito di parlare, i giovani sono scoppiati in un applauso e hanno continuato a gridare Papa Leone. Allora io ho fermato un gruppo di ragazzi che hanno una maglietta arancione. Questi sono degli animatori e la maglietta dice: cominciate col fare ciò che è necessario, vi troverete a fare ciò che è possibile e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. È una frase di San Francesco d'Assisi. Da quale oratorio provenite, ragazzi?
13: Crocifisso.
1: Dove?
5: Santissimo Crocifisso.
1: A Pavia. Ci tengo una specifica. Oratorio Santissimo Crocifisso a Pavia. Sono ragazzi fra 11, 12, 13, 14 anni, insomma di diverse età. Io vi chiederei subito: qual è stata ovviamente la vostra gioia, l'emozione nel vedere in quel momento la papamobile che da quella via è sbucata qui davanti?
14: Un'emozione forte, perché comunque vedere un papa per la prima volta, perché per me è la prima volta che vedo un papa nella mia città, cioè nel mio paese in cui sono nato, è un'emozione forte, unica e cioè non riesco neanche a spiegarlo tanto.
5: Indimenticabile.
1: Allora piccolina, quanti anni hai?
5: 10, quasi 11.
1: Il Papa vi ha lanciato un messaggio. Il messaggio che dovete stare insieme, in presenza. Non accontentatevi di connettervi l'uno con l'altro attraverso i social, il telefonino. Fatelo dal vivo. Voi siete una realtà che vive in comunità perché siete un oratorio, però insomma. Che cosa pensi dopo questa riflessione che ti ha lasciato Papa Leone? Il tuo nome?
5: Diciamo, sono Cristiano, ho 13 anni e sono molto contento di vedere Papa Leone perché era un mio grande sogno e perché ero molto emozionato. È la prima volta che vedevo un Papa qua a Pavia dopo il 2007 e basta.
1: Voglio sapere, ma questo messaggio di essere in presenza e tentare così di abbandonare i telefonini, di connettervi dal vivo, toccandovi, stando vicino?
5: Beh, per me penso che quello che aveva detto, che vorrebbe dire non salutarvi dai social ma vedervi in contatto, cioè in realtà.
1: Vediamo, sentiamo questa ragazza un po' più grande, come ti chiami?
13: Beatrice.
1: Quanti anni hai?
13: 15.
1: Ecco, dico, sei, come avviene, tu sei sempre lì all'oratorio, quindi comunque il contatto vero con i tuoi amici ce l'hai personalmente, però usi anche i social e tutto quello che fa parte giustamente della tua generazione. Però ti voglio chiedere, quando sei in un momento particolare che puoi essere stanca o sconfortata, tu cerchi i tuoi amici in carne e ossa o attraverso il telefonino?
13: Ma in realtà dipende, cioè se sono magari con loro a parlare il telefono non lo tocco nemmeno, cioè tipo al Gress noi non ce l'abbiamo il telefono, ce lo ritirano proprio, però cioè se sono da sola a casa con un mio amico o con una mia amica, ok, guardiamo il telefono così, anche se non dovremmo farlo, dovremmo comunicare.
1: E quando avete bisogno di un conforto, che cosa vi aspettate? Un cuoricino che vi arriva su WhatsApp o un abbraccio?
15: Ma io personalmente preferisco l'abbraccio, poi se arriva un messaggio di conforto su WhatsApp sicuramente sono comunque felice perché è comunque un elemento di vicinanza.
1: Grazie ragazzi, avete sentito da studio, grazie, ciao. I ragazzi dell'oratorio qui, del Grest qui di Pavia hanno lasciato la loro testimonianza e hanno in qualche modo riflettuto su quelle che sono state le parole del Papa.
4: Dunque questa è la gioia della piazza di Pavia, dei ragazzi di Pavia. Io chiedo ai nostri agostiniani, padre Ciabi, ti aspettavi una reazione del genere a Pavia da parte dei ragazzi alle parole del Papa? Insomma, il Papa è entrato in sintonia con i ragazzi, anche se a distanza, questo discorso anche lì non previsto, molto pratico, molto chiaro, no?
16: Molto bello, e non sono sorpreso di sentire i giovani reagire così, e sono convinto anche che gli adulti hanno colto qualcosa. Il Santo Padre parafrasava Agostino, che dice in un discorso che la gente si lamenta che i tempi sono brutti, i tempi sono cattivi. I tempi non fanno male a nessuno, sono gli uomini, quindi se gli uomini cambiano, i tempi cambiano. In qualche modo stava dicendo una cosa del genere e credo che è un messaggio che arriva direttamente a tutti quanti, perché per fare la pace bisogna cominciare da sé, come un mare pulito non proverà da migliaia di gocce d'acqua ad acqua sporche, così persone agitate non possono fare una umanità pacifica. Quindi la pace deve essere di ciascuno, e questo è un messaggio importante: cominciare da noi e poi costruiamo.
4: Ecco. Padre, quanto lavoro vi ha dato il Papa? Cioè, come vi è cambiata la vita e come vi cambia la vita a voi agostiniani con Papa Leone in quest'ultimo anno e da adesso in poi? Perché vediamo, insomma, stiamo tutti conoscendo e apprezzando Sant'Agostino, lo ha detto il Papa stesso e della Chiesa e di tutti, insomma, come cambia la vostra, il vostro sguardo?
16: Bene, un proposito che noi abbiamo fatto è di sostenere il Papa appunto in questo ministero, perché sentiamo che è un peso che non porta da solo, lo portiamo con lui. E do un esempio molto semplice della comunità dove vivo con Padre Vittorino, Santa Monica. Sono tanti i canali di televisione, di radio che vengono quasi ogni mese per fare un reportage dalla Francia, dal Belgio, dalla stessa Italia, poi dagli Stati Uniti. Diversi gruppi vengono per prendere momenti della comunità agostiniana, per conoscere più Agostino e così via. Noi consideriamo che è una piccola partecipazione a portare questo messaggio che il Papa cerca di diffondere per la pace, per far conoscere appunto il ricco pensiero, profondo pensiero del Santo Padre Agostino, che è attuale, perché la sua esperienza di uomo è così profonda che ognuno si vede più o meno in quello che ha vissuto ed è attuale per il nostro tempo.
4: Ecco, in questo itinerario di scoperta o di riscoperta, Padre Vittorino Grossi, ci mettiamo anche Leone XIII, no? Lo dicevamo in apertura, è una figura molto interessante, ci sono tante curiosità, c'è un legame di Papa Pecci particolarissimo con gli agostiniani, ed è questo probabilmente anche il motivo della scelta del nome da parte di Papa Leone XIV, il quale all'indomani della sua elezione lo ha spiegato chiaramente citando la Rerum Novarum. Ma probabilmente non è solo la Rerum Novarum, è una mia impressione, o possiamo essere, cioè c'era una simpatia, diciamo così, da parte di Leone XIII nei confronti degli agostiniani?
8: Leone XIII è un po' familiare nel mondo agostiniano. Dovete capire che ogni convento agostiniano, come diceva Sant'Agostino, questo non è fatto per voi che state dentro. Voi fate il laboratorio dell'amore di Dio e del prossimo, ma questo un convento è della gente. Ora, Leone XIII è nato a Carpineto Romano, proprio di fronte al convento di Sant'Agostino. Tutti i ragazzi di Carpineto stanno sempre dentro al convento, dal mattino alla sera. Non è che li puoi dire, oh, esci qua, esci là. Quelli ridono, giocano, fanno.
4: Quindi non è, diciamo, lui diventato simpatizzante. È agostiniano proprio di esperienza.
8: È una nascita. Per cui quando ha raggiunto, diciamo, il posto di Papa Leone XIII, ha fatto per gli agostiniani tutto quello che poteva fare. Tra le altre cose, sappiamo tutti come nel 1900 ha fatto Santa Rita da Caccia.
4: Santa Rita, poi
8: l'ha fatta lui.
4: Ha nominato tre religiosi agostiniani cardinali, cioè un record per un Papa.
8: Tutto quello che lui poteva fare lo ha fatto. E c'è un grosso legame anche con questo Papa e la madre Teresa Gabrini, la madre Gabrini che vedremo dopo, in quanto fu Papa Leone che disse: tu devi andare in America per gli emigranti italiani, non lascia perdere che vuoi andare in Cina, e ti si messe a nome Saverio, di fatto Francesca Saverio Gabrini.
4: Eh sì, e questa la figura di Leone XIII ci porterà anche dopo nell'ultima tappa della giornata. Intanto torniamo, restiamo a Pavia e andiamo da Silvia Giovarrosa. Silvia,
17: Silvia, ci sei?
0: Il Papa è uscito dal Duomo, intanto Eugenio sta raggiungendo, credo, Piazza della Vittoria, dove farà l'incontro con la cittadinanza, una piazza molto vicina al Duomo di Pavia, una piazza centrale. Ecco, sta salendo sul palco allestito a Piazza della Vittoria.
4: Intanto andiamo da Silvia prima che inizi il Papa a parlare.
1: Sì, il Papa in questo momento, avete sentito, sta salendo sul parco di Piazza della Vittoria, c'è la banda che sta suonando. Io mi stavo intrattenendo qui al Duomo con dei ragazzi che mi hanno fermato e che volevano lasciare la loro testimonianza, poi purtroppo sono stati, come dire, richiamati all'ordine dai sacerdoti che insomma dovevano portarli via da questa situazione.
0: Stanno raggiungendo tutti Piazza della Vittoria, immagino.
1: Sì, stanno raggiungendo Piazza della Vittoria. Il Duomo in questo momento dunque si sta lentamente svuotando, ci sono ragazzi che si sono seduti giustamente per un momento di tranquillità, di calma, dopo aver veramente lavorato e faticato tanto per questo momento di gioia e di accoglienza. Dal Duomo quindi vi restituisco la linea in questo momento, ci risentiamo più tardi per il collegamento.
4: E dunque noi ci prepariamo, grazie Silvia, all'incontro con la cittadinanza in Piazza Vittoria. Dunque ascolteremo l'intervento del sindaco, che vediamo lì pronto accanto a Papa Leone.

0: quelle che stanno dentro quella.
1: Tra poco ascolteremo l'indirizzo di saluto del sindaco di Pavia, dottor Michele Lissia, al Pontefice.
2: A nome della città di Pavia e dell'intera comunità pavese, desidero rivolgerle il nostro saluto di benvenuto, più affettuoso, grato e riconoscente. La sua presenza qui oggi è per noi motivo di onore profondo. Pavia l'accoglie con la sua storia, con la sua identità di città antica e giovane insieme, con le sue pietre, le sue chiese, le sue scuole, le sue università, i suoi collegi e i suoi luoghi di cura, i suoi quartieri e il suo fiume. L'accoglie soprattutto come città che sente forte il legame con Sant'Agostino, custodito qui non solo come memoria religiosa e spirituale, ma come figura viva del pensiero e della filosofia e in definitiva dell'inquietudine della persona umana alla ricerca della verità. Pavia è una città della conoscenza, dove una comunità composita, vivace, ogni giorno studia, cura, insegna, lavora e innova. Ma proprio per questo sentiamo con particolare forza il richiamo contenuto nella sua enciclica Magnifica Humanitas. Il progresso, la tecnica, l'intelligenza artificiale, gli avanzamenti nelle scienze e l'elaborazione di modelli sociali e politici non possono prescindere dal ruolo e dalla sorte di noi esseri umani nell'ambito di questi processi. Una città che produce conoscenza deve chiedersi per chi la produce. Una città che forma giovani deve chiedersi quale futuro consegna loro. Una città che cura deve ricordare che ogni fragilità è una responsabilità collettiva. La dignità della persona, la giustizia, il lavoro, il diritto all'educazione, la solidarietà e l'accoglienza delle diversità, tutte le diversità, devono diventare i criteri con i quali Pavia misura il proprio grado di civiltà. E oggi, Santo Padre, questo richiamo è ancora più urgente, perché viviamo un tempo segnato da guerre, immagini di distruzione, da genocidi, da popoli feriti e martoriati, un tempo che forse credevamo solo relegato al passato. Mentre Pavia è una città di pace, pace come scelta politica, come scelta culturale, come scelta morale. La pace che rifiuta la guerra come destino inevitabile. Pace intesa come volontà di mettere la vita umana prima del potere e prima della logica delle armi. Pavia vuole essere città di pace con il suo impegno quotidiano. Nelle scuole dove si educa al rispetto, nei luoghi di cura dove si cura ogni persona prima della sua condizione sociale, nelle università dove il sapere deve diventare responsabilità e nei quartieri dove la convivenza si costruisce ascoltando le differenze. E infine nelle istituzioni e in chi le rappresenta, che devono imparare e devono far proprio il dovere di tenere unite le persone, abbassare i toni e lavorare per il bene comune, con l'obiettivo di non lasciare nessuno solo. La nostra città conosce il valore dell'incontro. È una città attraversata da cammini, da studenti, da persone che arrivano da paesi diversi, da storie diverse, da migranti, con speranze diverse. È una città che può e deve fare della propria dimensione europea e scientifica un contributo concreto a una cultura di pace. Santo Padre, la sua visita qui ci richiama a una grande responsabilità, quella di non accontentarci di amministrare il presente, ma provare a renderlo più umano, rigovernando la tecnologia in una dimensione più etica e superando le paure con la capacità di dare a tutti coloro che hanno bisogno conforto morale e materiale. In altre parole, rafforzare la consapevolezza che la persona viene prima di tutto e che la conoscenza ha un unico ultimo scopo, quello di servire la vita. Grazie di cuore, Santo Padre, per essere qui con noi. Pavia l'accoglie con gratitudine e con rispetto, ma soprattutto con un grande desiderio sincero di camminare dalla parte della dignità umana, del dialogo e della pace, sul sentiero che lei, con il suo magistero, con coraggio e saggezza, sta tracciando. Grazie.
1: Abbiamo appena ascoltato il discorso del sindaco di Pavia Michele Lissia nell'incontro del Papa con la cittadinanza in Piazza Vittoria. Ha messo in risalto la responsabilità di ricondurre la tecnologia a una dimensione etica, quindi Pavia città di scienza che dialoga con la fede. Sono tanti gli amministratori locali della Lombardia presenti in piazza, abbiamo visto anche il governatore della regione Fontana, molti sindaci della Bassa Padana.
0: Beatissimo Padre,
1: adesso il discorso del vescovo Monsignor Corrado Sanguinetti
0: nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Ora l'accogliamo qui nel cuore della nostra bella città, sotto lo sguardo della Madonna di Piazza Grande, come si chiamava anticamente la piazza. In Piazza Duomo sono stati bambini e ragazzi insieme alla comunità latinoamericana a farle festa. Ora, dopo la sosta in Duomo e la preghiera davanti a San Siro, primo vescovo patrono della città della diocesi, in questa piazza, per secoli cuore della vita civile ed economica della città, è tutta Pavia che esprime gioia e gratitudine di averla tra noi come pastore e come punto di riferimento autorevole per tutti, credenti e non credenti, uomini e donne di differenti appartenenze religiose e ideali. Dietro di noi sorge il Palazzo del Broletto, prima sede del Vescovo, poi del Comune, e ora sede dello IUS, l'Istituto Universitario di Studi Superiori, una delle espressioni più significative di Pavia come città di formazione, di studio, di cultura, insieme alla sua antica università, fondata nel 1361, erede della scuola retorica per i funzionari del regno, istituita nell'825 dall'imperatore Lotario. Accanto al polo universitario, Pavia ha visto crescere un polo sanitario, impegnato nella ricerca, nella cura, attraverso istituti clinici e ospedalieri. Padre Santo, la città di Pavia che oggi l'accoglie ha una grande storia, segnata dalla presenza della Chiesa e dall'influsso del cristianesimo nel pensiero, nell'arte, nella pittura, nell'architettura delle sue splendide chiese, nelle opere educative e di carità, un tempo ricca di monasteri all'interno e all'esterno delle mura. Una città che ha conosciuto nell'epoca moderna e contemporanea la presenza di correnti di pensiero di matrice più laica e luminista e che attraverso gli sviluppi della ricerca scientifica e medica ha dato un apporto di grande rilievo ai progressi della scienza e della medicina. Al presente la città conosce una fase con segni di speranza e con problemi antichi e nuovi. Si prospettano interventi urbanistici rilevanti e la sua parola, Padre Santo, può essere uno stimolo forte a fare rete tra enti pubblici e realtà private, tra fondazioni bancarie e imprenditori, tra servizi amministrativi del comune, della provincia, della regione e l'espressione della vitalità sociale che nascono dalla libera aggregazione dei cittadini, dei gruppi e delle famiglie. In vari campi della vita sociale esiste da tempo una buona collaborazione tra la Chiesa di Pavia attraverso la Caritas diocesana, le Caritas parrocchiali, forme di volontariato che coinvolgono anziani, adulti e giovani, e attraverso la pastorale sociale, il comune, la provincia, la regione e altre realtà significative che si impegnano a rispondere ai bisogni del territorio, a sostenere iniziative promosse da soggetti responsabili e attivi nel campo del sociale. Credo che questa buona alleanza tra la comunità civile e quella ecclesiale possa contribuire a far crescere una città a misura d'uomo e la sua presenza tra noi è un aiuto, un incoraggiamento ad andare avanti su questa strada. In fondo, e mi affido alla conclusione, i due santi che custodiscono il cammino della Chiesa della città di Pavia rappresentano due dimensioni essenziali che chiedono di essere coltivate dalla comunità civile e da quella ecclesiale. San Siro, identificato da una tardiva tradizione leggendaria nel ragazzo che aveva offerto i 5 pani e 2 pesci a Gesù per sfamare la folla nel segno del pane condiviso, rimanda alla carità, all'attenzione prioritaria che è debole e fragile, dal bimbo concepito nel grembo della madre all'uomo che affronta il momento terminale della sua esistenza terrena. Sant'Agostino, nella genialità del suo pensiero, nel dialogo tra fede e ragione, esprime il valore della carità intellettuale, della formazione della cultura, come espressione di un umanesimo aperto a Dio e alla trascendenza. Che dal cielo i nostri santi benedicano la nostra amata città, rendano fruttuosa e feconda di bene la sua presenza tra noi. Che la Madonna di Piazza Grande, a cui affideremo oggi la nostra città, vegli su tutti noi e ci aiuti a essere operatori e testimoni di pace e di unità. Grazie Padre Santo.
1: Abbiamo ascoltato il Vescovo Sanguinetti, che ha messo in risalto l'alleanza tra la comunità civile e quella ecclesiale, tra la carità di San Siro e la spiritualità di Sant'Agostino. Padre Vittorino, questi sono due elementi che tengono salda la Chiesa?
3: Per intenderci, Sant'Agostino un giorno spiegava ai discepoli di Emmaus, che lo riconobbero allo spezzare del pane, immediatamente richiamò la vedova di Sarepta, dove il profeta Elia chiese una focaccia a una signora, disse: io ho una manciata di farina, la cuocio e muoio con mio figlio, non abbiamo più. Non ti preoccupare, disse, non ti mancherà mai né l'olio né la farina. Perché ci sta questo? Su questa stessa mensa avevano la mensa eucaristica e la mensa della carità, e questo la Chiesa ci ha trasmesso, questo Agostino, la Chiesa di Agostino. Questa era la Chiesa di San Siro, questa era la Chiesa di Sant'Ambrogio.
1: E anche il sindaco ha messo in relazione appunto le eccellenze della città dal punto di vista medico, scientifico, con però l'attenzione al bene comune, alla persona, vero Eugenio? Pavia racchiude questa capacità di dialogo tra fede e ragione. Sì, volevi...
4: È un aspetto molto importante anche nel pensiero di Agostino. Quando leggiamo il De Civitate Dei, il libro 19 parla proprio di questa possibilità che insieme quelli che credono e quelli che non credono, cioè la civitas di Dio che cammina, possa collaborare con la civitas terrena per ricercare insieme la pace terrena. Quindi questo dialogo tra fede e ragione è una cosa che è possibile e veramente anche esortata, no, da Agostino, che vivendo insieme possiamo cercare insieme di vivere in pace anche se non abbiamo le stesse idee, perché la pace terrena è una cosa che serve a tutti. E quindi questa possibilità che nella città ci sia una collaborazione buona tra la società civile e la Chiesa è una bella testimonianza.
5: Padre Carlo Abate, la collaborazione è fondamentale per il paradigma della cura, ce l'ha ricordato anche il Papa nel messaggio, no, per la giornata mondiale del malato, e dunque la necessità e l'importanza di camminare insieme per dare risposte concrete a chi vive nel bisogno, nelle corsie degli ospedali ad esempio.
6: Ma sono due presupposti quelli di cui avete parlato adesso, che sono fondamentali per la convivenza della società civile. Semplificando fede e ragione, nel discorso del sindaco io ho trovato un mondo di apertura, un mondo di accettazione, di tolleranza, di lo direi quasi veramente un inno alla vita, perché lui è stato veramente da laico. E non te l'aspetti magari da un laico.
1: La conoscenza deve servire la vita, ha detto,
6: esatto,
1: il sindaco. Non è difficile aspettarselo. Perché da un politico,
6: se questo discorso l'avesse fatto un sacerdote sarebbe stato tra virgolette scontato, ma un laico, un sindaco che ti parla così in termini veramente di apertura, di accoglienza, di apertura, mi ha molto colpito. Per cui è chiaro che i presupposti tra fede, tra Chiesa e Stato sono le fondamenta per una corretta convivenza civile. E direi di più, visto che il sindaco ha parlato anche di apertura alla diversità e a tutte le diversità possibili e immaginabili, inglobiamo anche le differenti tipi di cultura, di rispetto.
1: Sta per iniziare il discorso di Papa Leone alla cittadinanza di Pavia.
7: Signor sindaco, distinte autorità, cari fratelli e sorelle, Vi ringrazio per la vostra accoglienza così festosa e per le cortesi parole di benvenuto. Per bocca del Vescovo e del Sindaco, Pavia stessa si presenta, dando voce alla bellezza della vostra città. È una bellezza esigente, in quanto rappresenta l'eredità preziosa di un passato che diventa impegno per il presente. La città è in effetti un dono e un compito per chi vi abita. Da questa piazza tutti ce ne rendiamo conto, guardando come la vita dei cittadini si rifletta sugli edifici e sulle pietre circostanti. Ci troviamo tra monumenti che parlano di voi e che perciò parlano a voi. Mi riferisco non solo a quelli antichi, ma alle case, alle scuole, all'università, all'ospedale, ai centri parrocchiali. Sono tutti luoghi significativi, strutture dotate di senso proprio, che testimoniano accoglienza, educazione, cultura. In forme distinte attestano una medesima cura della persona in comunità, con la sua dignità e i suoi valori, quelli che vi uniscono come un solo popolo e che sono anche alla base della Carta Costituzionale Italiana. Attraversando il centro storico di Pavia, nelle vie, nelle piazze, si respira una bellezza carica di storia, non superficiale. E questa è una caratteristica delle città europee. Mentre riconosciamo in esse l'ingegno e il senso civico di chi le ha edificate, ci rendiamo conto di come il valore del tessuto urbano sostenga la loro vita quotidiana e il ruolo proprio che ciascuna di esse ricopre nell'ambito nazionale e internazionale. Il nome città, dal latino civitas, indica, oltre che un luogo, una condizione umana. La città è una per tutti, è singolare e plurale. Il popolo che l'abita vi costituisce una società, cioè un organismo che deve essere ben ordinato nelle sue relazioni e nelle sue leggi. Essere sociali significa essere solidali, comportandosi da autentici soci, motivati dal bene comune e non da interessi di parte. I cittadini sono sempre concittadini. Difatti, si chiama appunto comune l'ente democratico che si prende cura della città, promuovendo il benessere di quanti vi abitano. Poiché dunque il popolo è responsabile dello spazio pubblico, davanti alle sfide attuali, chiediamoci che cosa fortifica e che cosa erode le nostre case. Domandiamoci che cosa rende stabile e che cosa ferisce la nostra società. Altrimenti, ciò che è di tutti rischia di diventare di nessuno. Quando l'indifferenza sembra disgregare la nostra comunità, occorre rinnovare l'attiva partecipazione di tutti alla vita cittadina. Dinanzi a forme di degrado e di analfabetismo civico, siamo chiamati a condividere linguaggi di dedizione e di servizio che custodiscono piazze, parchi, strade come luoghi di incontro per eccellenza. Questa buona cittadinanza sa coltivare la concordia attraverso il dialogo e l'incontro costruttivo tra le persone e le culture che animano Pavia. Oggi

dove ogni campo e ogni fosso porta i segni del lavoro paziente di chi per secoli ha ascoltato il ritmo del creato, sentendosi in armonia con la natura. La coltivazione della terra rispecchia la promozione della cultura, che trova a Pavia un modello particolarmente felice. Ricordando la vostra illustre tradizione accademica, penso soprattutto ai giovani e agli studenti che frequentano l'università cittadina. In questo polo culturale, essi non sperimentano un agglomerato di saperi, ma un sistema capace di formare la persona senza speculare sul suo lavoro. Promuovere le scienze, infatti, significa promuovere l'uomo, che deve sempre restare protagonista delle proprie ricerche. In tale prospettiva, ad ogni sapere corrisponde una forma di cura. Come la scienza medica provvede al corpo umano, così la giurisprudenza si preoccupa del corpo sociale e la filosofia considera il pensiero, da cui l'uomo sviluppa ogni sua arte. Tutto ciò che veniamo a sapere del mondo ci fa conoscere noi stessi e ci fa interrogare nuovamente sulla nostra esistenza, assetata di verità e di giustizia. Di questa sete fu pieno l'animo di Sant'Agostino, esempio della sana inquietudine che freme in chi ricerca, in chi studia, in chi educa. La sua figura, mentre incarna il dialogo arduo e costante tra fede e ragione, testimonia la loro reciproca appartenenza. Non si può infatti credere senza pensare, né è possibile illuminare i quesiti più alti della ragione senza fede. Con questa fiduciosa apertura, infatti, la ragione umana domanda e progetta. Non si chiude in logiche di profitto o di dominio, ma scopre nuovi modi per prendersi cura di sé e del mondo. Nella misura in cui crede, l'essere umano non si rassegna alla fine a un frammento storico che termina con la morte. Proprio la fede ci ricorda che non siamo sudditi di un fatto anonimo, sostenendo invece la certezza che Dio è creatore e salvatore della vita. A questo proposito, anche nella città di Pavia, la Chiesa opera come grembo che accoglie tutti, generando una nuova umanità. Ancora oggi, la più antica istituzione cittadina è chiamata a evangelizzare anzitutto come focolare di fede e casa di carità al servizio di chi è più piccolo, povero, solo o anziano, coinvolgendo in questa cura dell'umano tutte le forze del volontariato, alle quali indirizzo la mia stima e la mia riconoscenza. Grazie al vostro impegno, Pavia è prospera, oltre che di beni, anche di virtù. Onorate sempre la dignità di ogni vita umana. La croce che sta nello stemma della vostra città è ben più che un simbolo araldico, è una sintesi culturale. Ricorda che la storia di Pavia è ancorata al valore universale dell'amore cristiano ed è una storia da scrivere insieme, esercitando una memoria creativa nell'intesa tra cittadini e associazioni, tra la Chiesa e gli enti pubblici.

0: tra generazioni e culture. Care sorelle, cari fratelli, mentre invito ciascuno a dare il meglio di sé per il bene di tutti, di cuore imparto su di voi, sulle vostre case, sulle vostre famiglie, la mia benedizione. Grazie.
1: Dunque abbiamo ascoltato le parole di Papa Leone durante l'incontro con la cittadinanza. È stato preceduto dal saluto del sindaco e poi nuovamente del vescovo di Pavia.
2: Il nostro incontro con la preghiera di affidamento alla Madonna di Piazza Grande, ascoltiamo un canto della Salve Regina che ci viene offerto dalla professoressa Framelia, che ci aiuta a raccogliere il cuore davanti alla Vergine.
1: E dunque l'atto di affidamento della Madonna di Piazza Grande a conclusione di questo appuntamento davanti al Duomo, dopo la tappa al Duomo da parte di Papa Leone.
3: Vita dulcedo et spes

0: Dunque, l'atto di affidamento alla Madonna di Piazza Grande conclude l'appuntamento a Pavia. Ascoltiamo la preghiera del Santo Padre.
1: Preghiamo. Santissima Madre, che da secoli nella tua immagine vegli su questa piazza, in questo giorno di gioia ti affidiamo la città e la chiesa di Pavia. Benedici i sacerdoti, i diaconi, le persone consacrate, tutti i fedeli. Benedici le famiglie, soprattutto quelle più provate dalla vita, i bambini, i ragazzi e i giovani, i genitori e gli anziani. Prenditi cura dei poveri, dei malati, degli ultimi, dei carcerati. Insegna a tutti noi a essere una comunità attenta, accogliente, ospitale per tutti. Custodisci la nostra fede nel tuo amato Figlio Gesù, la nostra speranza nella vita che non muore, la nostra carità, amore commosso che si china sul fratello. Madonna di Piazza Grande, come hai fatto sempre nei secoli, volgi il tuo sguardo di madre alla nostra città di Pavia, perché sia fedele alla sua identità cristiana, perché cresca come comunità di uomini e donne amanti della pace, cultori della vita, capaci di tessere fraternità e amicizia. Con cuore di figli ci affidiamo a te e ti chiediamo: mostrati madre per tutti. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
0: Dunque, al termine dell'atto di affidamento alla Madonna di Piazza Grande, il Papa saluta una rappresentanza di autorità e di fedeli che hanno partecipato all'appuntamento conclusivo di fatto nella città di Pavia. Abbiamo ascoltato un discorso molto bello. Io vedevo Don Carlo Abate sorridere mentre il Papa, no, pronunciava questo discorso alla cittadinanza. Don Carlo.
2: Beh, certamente il contenuto del discorso era ben diverso da quello che ha rivolto prima, quando parlava ai monaci o parlava, ecco, alle associazioni ecclesiali. Qui si è trovato davanti le autorità, qui si è trovato davanti la cittadinanza, quindi ha richiamato sicuramente a quel sano orgoglio di sentirsi cittadini della propria città, e richiamando le istituzioni a saper governare, ma anche i cittadini a saper corrispondere a quello che comunque è la cultura della propria società. E, in modo estremamente proprio delicato, ha parlato anche dell'importanza che, partendo proprio dal contesto della città di Pavia, della cultura che emerge da questa città, perché comunque la cultura fa crescere il bene comune, fa crescere la società, e ha elencato una serie di situazioni di fragilità, dai bambini, i poveri, gli anziani, gli ammalati, quindi chiudendo nell'importanza della vita dal nascere fino al naturale morire. Quindi è stato molto delicato nel non toccare direttamente determinati temi, però insomma ha detto che è importante che tutti corrispondano a questo bisogno proprio di difesa della vita e di aumentare il livello della qualità della vita, quindi un discorso molto alto.
0: E allora andiamo a una piazza a Pavia dove c'è per noi la collega
3: Tiziana Campisi.
0: Tiziana Campisi. Tiziana.
4: Eccomi, sono a Piazza della Vittoria, c'è un clima di festa e di gioia in questo momento. Autorità religiose e civili stanno salutando il Papa, c'è tanta gente qui, si stimano più di 3.000 persone che hanno ascoltato il Papa in quest'ultimo discorso a Pavia, un discorso, come avete sentito, rivolto alla cittadinanza, che ha richiamato al senso civico. Il Papa ha richiamato giustizia e verità, così come faceva Sant'Agostino, che sappiamo è qui a Pavia, le sue reliquie sono custodite nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Ecco, in questo momento ancora un canto da parte dei giovani e ancora saluti dei vari rappresentanti della chiesa e del comune di Pavia. La gente qui a Calcata aspetta che il Papa lasci la piazza per salutarlo, insomma.
0: Tiziana, c'è qualcosa che ti ha colpito personalmente in maniera particolare in queste ore?
4: Beh, ho notato che al Duomo in particolare c'è stata un'accoglienza molto molto calorosa da parte dei giovani, dei ragazzi. Abbiamo parlato con alcuni di loro, erano felicissimi di accogliere il pontefice qui nella loro città, e in effetti glielo hanno dimostrato cantando, acclamandolo, applaudendo. Quella penso che sia stata la parte più calorosa, diciamo così. Anche qui c'è una bella dimostrazione d'affetto nei confronti del pontefice, ma è una folla più composta. Sono gli adulti che hanno ascoltato il Papa e il suo discorso è molto importante per il futuro di questa città, nella quale si richiede impegno per l'integrazione anche di extracomunitari o di chi viene dall'estero.
3: Tiziana, per concludere, il Papa ha detto anche che ogni sapere corrisponde a una forma di cura. Ecco, Pavia è una città universitaria, una città di provincia, anche prosperosa. Dalle immagini che abbiamo visto sembra anche una città che sappia integrare, che dona una certa armonia. È così, ti ha dato questa impressione?
4: Ieri abbiamo parlato con alcuni sacerdoti che svolgono servizio pastorale nel Duomo e ci descrivevano una città in realtà un po' divisa a metà. Da una parte ci sono quelle persone che sono volenterose, vogliono accogliere, dall'altra c'è invece diffidenza nei confronti soprattutto degli extracomunitari. C'è un po' di paura e quindi bisogna aprirsi all'accoglienza del prossimo, quindi bisogna lavorare su questo. È quello che ci dicevano in particolare, e quindi è necessario questo coinvolgimento dei credenti in attività solidali e caritative, e soprattutto l'apertura all'altro. Questo è stato rimarcato da parte dei sacerdoti.
3: Ecco, quindi sfide di fragilità che si ripropongono anche in una piccola città di provincia. Tiziana, ti ringraziamo per questo contributo e ti lasciamo al tuo lavoro che continua per i media vaticani. Potremo trovare i tuoi articoli su Vatican News, vero?
4: Sì, senz'altro, completeremo con gli altri colleghi che stanno seguendo la visita del Papa che prosegue a Sant'Angelo Lodigiano.
0: Bene, grazie Tiziana. Io chiamo in causa padre Vittorino Grossi su questo discorso alla città pronunciato da Papa Leone al termine di fatto la sua breve ma intensa visita a Pavia.
5: In questo discorso Papa Leone ha voluto precisare il concetto di città, che in latino è civitas, civitas che comprende tutti. Ora, se noi approfondiamo questo discorso, il problema migrante, il problema di altri, cioè possono rientrare, perché nella Civitas siamo tutti della Civitas, e allora tutti ci dobbiamo dare una mano nella Civitas per viverci in pace, per viverci serenamente, per viverci contenti. La Civitas è la casa dei cittadini.
3: Il Papa infatti ha detto: il popolo è responsabile dello spazio pubblico, cioè la città non è fatta di pietre, alla fine è fatta del popolo che lo vive.
5: Questo era un concetto di Sant'Agostino, quando lui lo richiamava Padre Colavole, che cioè i tempi siamo noi, la città non è fatta di pietre, le pietre cadono, ma noi no. Sant'Agostino fece questo discorso alla caduta della città di Roma, dove tutti i discorsi che abbiamo del tempo sono proprio tutti quanti dire poco che vedono l'Apocalisse. Lui, Agostino, richiamò la gente a creare tempi nuovi con noi cristiani, come il Dio, quando ha visto l'umanità invecchiata, mandò il Figlio per ringiovenirlo, l'umanità oggi rimanda noi per creare tempi nuovi.
0: Tempi nuovi, Padre Colavole, all'insegna di questo appello delicatissimo all'unità, che probabilmente, no, possiamo leggerlo anche così, lei cosa ne pensa?
6: Sì, voglio tornare subito un po' indietro riguardo alla parola civitas, no? Come diceva padre Vittorino, nel latino di Agostino, civitas, quando parla di due civitates, parla di due popolazioni, quindi rientriamo in quello che dice. La città è urbs, che ha appunto le mura che custodisce le persone, e civitas sono le persone. Ecco perché il discorso del Papa è molto bello, quando dice che indica una condizione umana. La civitas indica una condizione umana, e questo è bello. E tutto questo ci porta appunto al discorso dell'unità, quando il Papa dice vi invito, invito ciascuno di voi a ripetere dentro di sé: mi interessa la nostra città. Questo è bellissimo, mi interessa la casa dove vivo, mi interessa le piazze e così via, e parla di qualcosa di buono. E ho visto quante volte il suo discorso è stato interrotto dagli applausi, no? Sì. Sant'Agostino, quando predicava, la gente applaudiva e diceva loro: no, no, a me non servono gli applausi, mi serve la vostra conversione, cioè che voi prendiate queste parole e che ne facciate qualcosa di concreto nella vita. Per cui questo discorso è molto bello, e credo che se la gente l'accoglie potrà fare qualcosa di nuovo nella vita insieme. Grazie.
3: Ecco, il Papa ha chiesto anche di chiedersi cosa fortifica e cosa erode le nostre case, poi ha detto: occorre rinnovare l'attività di partecipazione di tutti alla vita cittadina. Come si può rinnovare questa attività? Il Papa poi dice che non si può credere senza pensare, né è possibile illuminare i quesiti più alti della ragione senza fede. Quindi la fede muove anche questo senso civico e questo impegno. Alla fine è una fonte per questo impegno, per questo sforzo, la fede.
5: Sappiamo che Agostino si fece cristiano quando recuperò che due sono le fonti della conoscenza: la ragione e la fede. I manichei, col gruppo dove lui stava, esaltavano Gesù Cristo ma disprezzavano la Chiesa. A un certo punto Agostino si è reso conto che la Chiesa, quando parla, dice sapienza e va ascoltata. Quindi la fede e la ragione devono camminare insieme per aiutarsi a vicenda.
3: Una fede che va a elevare quella sapienza e che la mette al servizio del bene comune, perché altrimenti la sapienza, l'intelligenza artificiale, tutti questi progressi che vedono anche in Pavia un'eccellenza, sarebbero poi senza uno sbocco verso il bene comune. Quindi la fede va a illuminare anche questi progressi.
5: Ma difatti la fede, quando si parla dell'uomo, si parla di Dio, si parla dei santi o via dicendo, si parla di un bene da godere. E questo è tutto questo, il bene comune. Quando uno ha un bene si diffonde di per sé. Uno che invece è arrabbiato diffonde rabbia. È importante, ecco, convergere un po' su noi stessi e convertirci alla fede e convertirci al bene della ragione, non tanto per discriminare qualcuno.
0: Padre Don Carlo,
2: il bene comune è proprio questo. Mi raggancio a quello che diceva padre Vittorino: è quando uno è arrabbiato è chiedersi perché lui è arrabbiato. andare a trovare le ragioni per cui lui è arrabbiato e dargli gli strumenti perché questa rabbia possa trasformarsi in pace. Quindi vuol dire che se io sono arrabbiato qualcosa mi manca, qualcosa non ho. Quindi è chiaro che il prendersi cura questo delle pietre vive, non solo delle mura, ma come si dice prima, delle pietre vive di chi vive la città, delle persone, è proprio andare incontro e chiedersi, aiutare l'altro, ascoltare le ragioni della sua rabbia, no? E in qualche modo venirgli incontro. D'altronde lui ha fatto anche un accenno alla giustizia, ha fatto un accenno alle leggi, ma noi sappiamo che la legge umana dovrebbe essere, è un riflesso della giustizia divina, per cui è chiaro che la fede in qualche modo incide anche nella legge, nella società civile, nella società umana, no? Quindi è chiaro che fede e ragione non possono non andare d'accordo.
0: L'importanza di ripartire dalle relazioni, poi fondamentalmente, no? Di curare questo aspetto delle relazioni, e anche questo è un ambito chiave.
2: È tutto quello che da quando il Papa è arrivato a Pavia si basa tutto su questo, cioè ha insistito e continua a insistere sull'importanza delle relazioni che cura, ma non è solamente in un ambito ospedaliero.
0: No. Anche nella normalità
2: nel nostro quotidiano, nelle conversazioni, nella famiglia, nelle relazioni, se non c'è è la prima forma, è veramente la prima forma di guarigione, una relazione che sia sana e autentica.
3: E il Papa a Pavia è tornato a chiedere di fare rete alle realtà ecclesiali e alle realtà civiche, lo ha fatto anche a Napoli, se ricordi, Eugenio, che ha insistito molto sul fare rete. Questo rientra nel concetto della relazione, il dover fare rete tra le varie realtà ecclesiali e le realtà laiche.
5: Ma dirò che i nostri tempi non sono tanto contrapposti, al di là di quelli che lo vogliono fare con le guerre o via dicendo, si è inclini a poter collaborare. Ora bisogna sviluppare questo bene della relazione. Ognuno di noi nasce come relazione, cioè nasce rapportato agli altri, e allora è importante quindi l'accoglienza reciproca di ognuno di noi. Lui diceva: se uno è arrabbiato, come togliergli questa rabbia? Gliela può togliere solo quello che gli sta vicino, non rispondendogli sullo stesso stile, ma aiutandolo a venire fuori da quel momento negativo.
0: Il Papa in questo momento sta proseguendo i saluti a Pavia, sta per lasciare la città e si sposterà appunto nella seconda tappa del suo viaggio. Siamo a Sant'Angelo Lodigiano, dove c'è per noi Silvia Giovanrosa. Silvia, ti sei spostata da quelle parti, qual è l'attesa e il clima che si respira nella cittadina?
7: Sì, assolutamente, mi trovo qui a Sant'Angelo di Lodigiano. Abbiamo fatto uno spostamento di circa una mezz'ora di macchina, abbiamo raggiunto questa cittadina del Lodigiano di circa 16.000 abitanti, e appena abbiamo raggiunto la via principale, quella che percorrerà la Papa Mobile una volta atterrato l'elicottero, è decisamente tutta piena di persone che si sono accalcate ai bordi della strada. Le transenne sembrano scoppiare per le persone che tentano di contenerle. Anche qui veramente la macchina della sicurezza, della protezione civile, sta facendo un lavoro veramente molto importante, e noi ci siamo praticamente fermati di fronte alla parrocchia di Sant'Antonio Abate e Santa Francesca Cabrini. Ci sono dei drappi che ornano gli archi della parrocchia, della chiesa, dei drappi bianchi e gialli, proprio in segno di accoglienza per il Santo Padre. Sulla facciata della chiesa campeggia l'immagine di Santa Francesca Cabrini, che riprende un mosaico appunto che ritrae la santa, come ne avete parlato già diverse volte in trasmissione, la prima cittadina statunitense divenuta santa, un legame particolare, quasi un circolo virtuoso e d'amore verso il prossimo che collega Santa Francesca Cabrini, Leone XIII e Leone XIV, e non solo, collega gli Stati Uniti con anche Sant'Angelo il Lodigiano. Probabilmente qui il Santo Padre, proprio per la sua attenzione verso le persone migranti, ha scelto di portare questo omaggio a questa santa, che è considerata una pioniera nella cura delle persone migranti provenienti dall'Italia. Qui ci sono tantissime persone che si sono anche messe nella piazza, piccola piazza che è davanti l'ingresso del sagrato della chiesa parrocchiale, al servizio di accoglienza conta numerosissime persone, anche loro in cappellini gialli, che stanno aspettando l'arrivo di Papa Leone. Ci sono anche qui le suore dell'Unità, sì, in tanti hanno aperto ancora gli ombrelli, non perché la pioggia decisamente, ma perché il sole continua a battere, importante anche qui a Sant'Angelo Lodigiano.
0: Bene, grazie Silvia Giovarrosa, torneremo a risentirci più tardi. Noi ringraziamo e salutiamo i nostri ospiti e i nostri ascoltatori, diciamo che ci ritroviamo in diretta fra una ventina di minuti, diamo il tempo al Papa di arrivare da Pavia a Sant'Angelo Lodigiano, un percorso che farà in elicottero, dunque non appena arriverà saremo nuovamente in diretta. Grazie, a più tardi.

arriverà una stella da abbagliare, l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui flussi.

0: danza con il suono che è uno spasso. Se penso a prima non ci credo, yo. Da Plus è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

0: 335 12 43 722, sempre a vostra disposizione.
1: 335 12 43 722, è arrivato un messaggio.
2: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722,
3: il numero di WhatsApp della Radio Vaticana,
4: 335 12 43 722.
3: Per voi resta aperta la chat come sempre, 335 12 43 722.

0: più naturale.
1: Alexa, metti radio.
2: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue. Social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
3: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Le 19 Marina Tomarro in studio, visita pastorale di Papa Leone a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, dove il Papa è arrivato. Poco fa ha concluso il suo incontro con la cittadinanza a Piazza Vittoria a Pavia. Ascoltiamo le sue parole.
1: Anche nella città di Pavia la Chiesa opera come grembo che accoglie tutti, generando una nuova umanità. Ancora oggi la più antica istituzione cittadina è chiamata a evangelizzare anzitutto come focolare di fede e casa di carità al servizio di chi è più piccolo, povero, solo o anziano, coinvolgendo in questa cura dell'umano tutte le forze del volontariato, alle quali indirizzo la mia stima e la mia riconoscenza. Grazie al vostro impegno, Pavia è prospera, oltre che di beni, anche di virtù. Onorate sempre la dignità di ogni vita umana.
0: E andiamo alle notizie internazionali. L'Iran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz al traffico navale in seguito alle violazioni dell'accordo con gli USA e con i raid di Israele in Libano. Proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale, nonostante l'annuncio di ieri di nuovo cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Almeno 6 le vittime, tra cui un soldato, secondo quanto riferisce l'esercito libanese. Ed è tutto, l'informazione torna domani mattina.

0: Ancora buon pomeriggio, torniamo nuovamente in diretta. Un saluto da Eugenio Bonanata in studio con Marco Guerra. In collegamento da Sant'Angelo Lodigiano c'è Silvia Giovanrosa. Il Papa è atteso a breve in parrocchia, dove svolgerà l'incontro conclusivo di questa giornata. Silvia.
1: Sì, esatto, Eugenio, abbiamo visto i due elicotteri, quello il primo, quello della scorta, fare il giro qui sul cielo di Sant'Angelo Lodigiano, e poi successivamente anche l'elicottero di Papa Leone è atterrato. La gente sta aspettando di vederlo passare lungo la strada che porta direttamente all'ingresso della parrocchia di Sant'Antonio Abate e Santa Francesca Caprini. Qui le persone si sono radunate tutte lungo le transenne già da diverse ore. Ci sono persone che sono qui addirittura dalle 11 del mattino. Io mi sono fermata accanto a un gruppo proprio che viene. Voi siete di Sant'Angelo proprio, signora, siete di Sant'Angelo Lodigiano?
2: Sì.
1: E avete con voi le bandiere degli Stati Uniti?
2: Sì, perché lui è anche italo-americano di Chicago, come Santa Francesca di Caprini.
1: Siete in attesa di vederlo passare. Quando avete saputo che il Papa sarebbe venuto a trovarvi, qual è stata la vostra emozione?
2: Beh, è stata un'emozione, perché poi come lei tutti i giorni per dire sarebbe bello sentire questo. È un'emozione, è storica qua.
3: È stato incredibile, incredibile, io non ci credevo.
1: Qui Sant'Angelo Lodigiano è particolarmente devota a Madre Caprini. La vostra venerazione per questa santa vi ha anche condotto a rimanere qui tutte queste ore in attesa di vedere passare il Papa, perché il Santo Padre viene qui proprio per venerare il cuore di Madre Caprini. Diceva Monsignor Anzo Raimondi, parroco della parrocchia, che non si può capire Sant'Angelo e Lodigiano se non si conosce a fondo Madre Caprini. È così?
2: Sì, sì, è vero, Madre Caprini ha fatto tanto per Sant'Angelo e poi è emigrata in America, tutta la devozione per lei.
1: È una percentuale nutrita di persone migranti che vivono qui, ci sono parecchie persone migranti che vivono qui a Sant'Angelo e Lodigiano.
3: Io sì, vengo dal sud dell'Italia, dalla Calabria.
1: Beh, tu però sei abitante qui di Sant'Angelo e Lodigiano?
3: No, vivo a Milano.
1: Vieni direttamente da Milano e sei arrivato qui questa mattina?
3: Sì.
1: È stato un viaggio lungo?
3: Un'ora di auto si fa tranquillamente per un'occasione del genere.
0: Silvia, abbiamo esigenze tecniche di fermarci, ci aspettaci lì e ritorniamo da te fra qualche istante.

0: Salutiamo quanti si sono collegati in questo momento alla nostra diretta anche attraverso il video e torniamo a Sant'Angelo Lodigiano dove c'è per noi Silvia Giovanrosa. Silvia, siamo in attesa dell'arrivo del Papa in questa tappa conclusiva di questa giornata così ricca e intensa.
1: Sì, assolutamente, qui è tutto pronto per accogliere Papa Leone XIV, le campane come potete sentire stanno suonando in attesa appunto di vedere finalmente la Papa Mobile arrivare lungo la strada principale di questa cittadina del Lodigiano che è rimasta sorpresa e stupita nel momento in cui ha saputo della visita di Papa Leone dopo essere stato a Pavia. Insomma, sapere che li avrebbe raggiunti è stata una gioia immensa per i cittadini di Sant'Angelo e Lodigiano che, come vi dicevamo, da tante ore sono assiepati lungo le transenne, lungo la strada per poter cogliere almeno uno sguardo del pontefice. Intanto hanno portato doni, hanno portato immagini che vorrebbero consegnare al Santo Padre nella speranza che anche in questa circostanza lui voglia fermarsi e stringere la mano di qualcuno che proprio si è spinto nel lato più esterno della strada per tentare di allungare la mano e consegnare i propri doni al pontefice. Lo ricordiamo, il Santo Padre è venuto qui proprio per la devozione a Santa Francesca Gabbiani. Santa Francesca Gabbani, che riceve la cittadinanza statunitense nel 1909, 20 anni dopo il suo primo sbarco a New York, che fu nel 1889. Per questo ovviamente è passata alla storia come la prima cittadina degli Stati Uniti a essere proclamata santa. Pensate, Santa Gabbani ha attraversato l'oceano 23 volte ed ha fondato così circa 70 istituzioni tra scuole, orfanotrofi, ospedali negli Stati Uniti ed in America Latina, ed è per questo che è venerata come patrona dei migranti. Qui appena si vede passare una macchina, ovviamente si pensa che sia quella del pontefice, stanno passando lungo la strada adesso diverse macchine della polizia. Ecco, sta arrivando in questo momento la Papa Mobile, la vediamo in lontananza, scortata come sempre dalle moto della polizia e dalla scorta di Papa Leone, un tragitto lungo questa strada in cui il pontefice si sta come sempre fermando per salutare, per benedire con le mani tutte le persone che con una grande, mi viene veramente con una grande fede, una grande devozione si sono radunate qui lungo le transenne da tante ore. Anche bambini piccoli sono qui da veramente diverse ore per incontrare il Papa. Ecco, sentite.
0: Bene, grazie Silvia, grazie del tuo contributo. Dunque attendiamo l'arrivo del Papa alla parrocchia dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini. Il Papa proviene dallo stadio comunale Carlo Chiesa, dove è atterrato con l'elicottero che lo ha portato da Pavia. Dunque ci apprestiamo a vivere questa ultima tappa conclusiva della visita apostolica che abbiamo, la visita pastorale che abbiamo seguito. Ecco, vediamo Papa Leone arrivare in Papa Mobile in parrocchia. Allora, Don Carlo Abate, una battuta prima che entri in parrocchia il Papa.
2: Tappa conclusiva di una giornata molto intensa, molto edificante, molto utile dal punto di vista non solo dei cittadini di Pavia, ma credo che si concluda adesso qui a Sant'Angelo con dei contesti diversi. Parlando prima a livello ecclesiale e poi si è rivolto alle istituzioni in un secondo momento, adesso credo che si rivolgerà nuovamente richiamando alcuni temi particolari che lui stanno particolarmente a cuore in questo ambito dove c'è una nutrita e folta presenza di migranti.
0: Padre Vittorino Grossi, i migranti, Leone XIII, sono un po' le parole chiave, no, di questa visita che, lo ricordiamo, ruota attorno alla figura di Santa Cabrini, la patrona dei migranti.
3: Perché Papa Leone mandò inviò la madre Cabrini nelle Americhe per assistere gli emigranti italiani. Lei ci andò in parola inglese, in parola spagnolo, e soprattutto in quel tempo gli italiani si erano rifugiati nella Little Italy, dove erano luoghi estremamente poveri e bisognosi. Ed eccoci che lei è partita di là, e soprattutto delle volte sono stati anche quasi aggrediti gli italiani, diciamo, che facevano qualche cosa che non dovevano fare o via dicendo. Non era vero, lei una volta li ha affrontati direttamente. Voi state aizzando la folla perché espellino gli italiani. Cioè, Madre Gabrini è una donna di fine Ottocento e dei primi 30 anni del Novecento, di queste donne che hanno avuto un rilievo enorme nella società, come c'è stata la Montessori, come c'è stata Maria Teresa Fasce a Kashak, dove ha messo insieme politica e religione, ma no, non sono le uniche. Quindi la va veduta come una delle grandi donne proprio del Novecento.
0: Padre Ciabi, una donna che è morta nel 1917 a Chicago, la città di Papa Leone.
4: Sì.
0: Possiamo dire, l'avrà conosciuta, avrà conosciuto questa figura quando era lì, Papa Leone? Abbiamo notizie di questo tipo?
4: Non risulta, per quanto mi riguarda, che ci sia un collegamento diretto, però credo comunque che il Papa abbia conosciuto la figura di questa donna, e la decisione di andare lì ha un senso forte, perché ecco, nei suoi discorsi negli ultimi tempi parla della migrazione, dei migranti e così via, e quindi sicuramente la figura di questa donna, Madre Gabrini, ha una forte influenza sul Papa, sul suo messaggio che sta portando adesso.
0: Una forte attualità.
5: Sì. Sì, credo che con quest'ultima tappa della visita di oggi a nell'Odigiano si va a chiudere un cerchio, Eugenio. È una visita che, come abbiamo detto, tocca a Sant'Agostino, Papa Leone XIII, che incoraggiò Francesca Saverio Cabrini a intraprendere questa missione per i migranti. Il tema dei migranti, e sembra veramente come se la provvidenza ha voluto mettere in connessione, si stanno unendo tutti i puntini in questa visita, non sembra quasi fatto apposta.
3: Infatti dopo andrà a Lampedusa.
5: No, ma tra l'altro la santa operò anche a Chicago, che è proprio la città di Prevost, quindi ha operato per i migranti italiani, ma proprio a Chicago. Tra l'altro è stato fatto, ho letto anche un film ultimamente sulla santa, è stato intitolato Un corso di studio sui migranti, ha una portata di rilevanza grandissima negli Stati Uniti questa figura. Come diceva lei, padre Vittorino, può essere paragonata alle grandi figure femminili del Novecento.
3: Io direi anche che nei discorsi di Papa Leone, quelli che abbiamo ascoltato e quelli che fa, c'è molto di Madre Gabrini. Ad esempio, l'anima movente di Madre Gabrini era questo, dice: oggi è tempo che l'amore non sia nascosto, ma diventi operoso. Ecco che Papa Leone dice: bisogna partecipare sul territorio, intervenire. Questa era l'idea anche che ha portato Madre Gabrini a stare agli emigranti e vicino agli americani, che non si contrapponessero.
0: Don Carlo, non si parla mai di amore, di amare, quasi come se fosse un termine, no? Qualcosa da deboli, di debolezza. Di...
2: O forse Eugenio se ne parla in termini completamente confusi, forse la parola autentica di amore non è quella che oggi è nel linguaggio comune di tutti, è molto svalutato come parola, quindi forse se ne parla ma in modo svalutato, in modo non corretto e non esatto. L'amore con la maiuscola è un'altra cosa, e credo che la presenza di questi santi, la presenza, ma lo stesso che Papa Leone sta comunque promulgando da oggi, è qualche cosa di molto, che va molto oltre il linguaggio comune e corrente. che c'è oggi dell'amore.
0: E dunque proprio in questi istanti Papa Leone ha fatto il suo ingresso all'interno della chiesa, della parrocchia dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini, dove appunto accolto dal parroco Monsignor Enzo Raimondi, e in chiesa ci sarà l'adorazione del Santissimo Sacramento e la venerazione del cuore di Santa Francesca Cabrini, momento centrale di questa tappa di Papa Leone. Ascolteremo il saluto di Monsignor Malvestiti, il Vescovo di Lodi, e poi ci sarà il discorso del Santo Padre, che appunto lascerà la parrocchia raggiungendo nuovamente lo stadio comunale, da dove si congederà dalle autorità che lo hanno accolto al suo arrivo, e quindi tornerà, farà rientro in Vaticano sempre in elicottero, al termine di una giornata veramente molto molto densa di anche di emozioni, padre Vittorino, una giornata non solo per voi agostiniani, un po' per tutti.
3: Ma penso che è generale questa emozione, e come dicevo c'è molto di Papa Leone e di Madre Cabrini. Ad esempio Madre Cabrini fece un edificio per raccogliere le ragazze, ma per raccogliere tutte le ragazze, quindi non facendo distinzione di nessun motivo. Lì ci entrava la ragazza figlia dell'emigrante, la ragazza americana, la ragazza che era stata stuprata, le accolte tutte, e a coloro che approfittavano delle ragazze disse chiaramente: non vi potete lavare la coscienza affidando alle suore dopo di averle trattate male. Ecco, vedete, questo è il cuore di Madre Cabrini, questo è anche un po' il cuore di Papa Leone.
0: E Papa Leone in questo momento in adorazione, in preghiera silenziosa all'interno della chiesa di Sant'Antonio Abate e Francesca Cabrini. Dunque siamo per entrare nel vivo di questo appuntamento. Ancora saluti da parte di Papa Leone. Padre, stiamo imparando a conoscere Papa Leone XIV, è passato oltre un anno dalla sua elezione, si moltiplicano i momenti, le occasioni per ascoltare i suoi discorsi, per comprendere bene la sua, anche il suo stile, no? La sua, abbiamo avuto diverse occasioni per poterlo collocare meglio, no? All'interno di una figura.
4: Sì, la prima delle cose è che ha alle spalle una formazione umana, una formazione spirituale che appunto è caratterizzata dalla spiritualità agostiniana, e questo traspare in tutto quello che cerca di fare. E questa personalità che lo guida, giustamente nei discorsi che fa, praticamente non c'è discorso in cui non cerca di citare Agostino o qualcosa del genere, perché proprio è una cosa che incarna. E sulle questioni di migrazioni, queste cose, noi sappiamo che quando ci fu il sacco di Roma nel 411 ad agosto, tanti italiani sono andati in Africa, e Agostino predicava, diceva a tutti quanti: accogliete queste persone, perché non siamo di questa città terrena, siamo destinati ad altrove, quindi quelli che viene da fuori voi lo dovete accogliere. Quindi questo messaggio che fa Papa Francesco entra dentro una tradizione che aveva accolto e che considera importante. Quindi è un messaggio che si colloca proprio nella sua spiritualità, che conosceremo man mano che andiamo avanti, ecco.
0: E dunque è arrivato il momento delle parole del Vescovo di Lodi, che introducono il saluto all'indirizzo del Santo Padre, un applauso per lui in chiesa, quindi stiamo per ascoltare le parole del Vescovo.
6: Beatissimo Padre, dall'alto della torre campanaria l'Arcangelo San Michele ha anticipato il nostro benvenuto all'angelo della Chiesa di Roma e pellegrino apostolico mentre era ancora in volo, e l'abbraccio gioioso dei ragazzi, dei giovani e dei fedeli lungo la via trova espressione orante qui, nella Basilica Parrocchiale di Sant'Angelo Lodigiano, dedicata ai santi Antonio Abate e Francesca Cabrini. Ringraziamo il Signore di tutto cuore e Vostra Santità per la sosta nella terra di San Bassiano, il quale difese la vera fede in comunione col successore di Pietro nel IV secolo, meritandosi l'elogio «Ubi Petrus, ibi Bassianus», là dove è Pietro è Bassiano. Il primo vescovo dell'antica Laus Pompeia era amico di Ambrogio e avrà forse incontrato Agostino, neofita e futuro pastore. Ammiriamo nel teologo della carità l'inesausta ricerca di Dio, che in Cristo ci ispira e poi accompagna, compiendo l'amore col dono dello Spirito. Ne cogliamo tracce luminose in una donna audace, Francesca Cabrini, nata a Sant'Angelo nel 1850. Fondò a Codogno le Missionarie del Sacro Cuore di Gesù. In obbedienza a Leone XIII andò nelle Americhe a riparare le ferite del crocifisso risorto, dedicandosi eroicamente ai migranti. Ne divenne madre e patrona. A Chicago, dove è nato il Papa, Francesca nacque al cielo. 80 anni or sono venne proclamata santa. Originale e tanto fecondo è il connubio di santità tra contemplazione e carità sociale, ambedue travolgenti e lungimiranti nell'evangelica lettura dei tempi e delle cose nuove. Con intuizioni ecumeniche e interreligiose ad attestare che nessuno è straniero nella Chiesa e nella storia. Tutti siamo chiamati a fraternità nella giustizia e nella pace. Dal vescovo della Chiesa romana, che presiede la carità universale ed è garante della comunione nella sollecitudine per tutte le chiese, desideriamo essere confermati sui passi della fede, quali pellegrini di speranza che approdano nella carità. L'itinerario pastorale sinodalità e santità, scaturito dal Sinodo e dal Congresso Eucaristico Diocesani, trova oggi con Vostra Santità un insuperabile sigillo in armonia con l'intera Chiesa. Ma è l'impeto missionario di cui dà prova il servizio petrino, insieme alla cura dell'odierno contesto plurale, nella varietà culturale e religiosa, che mai nuoce, bensì esalta l'unità, ad incoraggiare questo territorio a non fermarsi nelle fragilità sociali, lavorative, abitative, educative, sanitarie, credendo piuttosto nell'integrazione equilibrata e tenace, sostenuta da intelligenza e carità. Il vescovo emerito, i sacerdoti e i diaconi, i seminaristi, i religiosi e le religiose, per prime le missionarie cabriniane con la loro madre generale, ma anche da lontano

Ho detto da lontano, ma in verità non molto lontano, perché sono a Lodi le nostre carmelitane, insieme a tutte le altre religiose, con le figlie dell'oratorio e la loro madre generale. Ma poi i laici. Le parrocchie con le famiglie e le associazioni, i catechisti e le catechiste. Gli operatori Caritas e gli amici più cari, i poveri, i malati e gli anziani, i detenuti, i migranti, tutti salutano il Papa, si uniscono. Si uniscono cordialmente le distinte autorità, diocesi e pubbliche istanze, parrocchie e municipalità di Sant'Angelo, giornalisti con numerosi volontari, compresi i cantori, si sono prodigati preparando questo giorno indimenticabile e santo, e sono tutti certi del suo ricordo. Santità, era ancora il 20 giugno, quando San Giovanni Paolo II visitò Lodi, 1992. Donandoci nella solennità del Corpus Domini un singolare magistero eucaristico, e Papa Francesco, nell'udienza alla diocesi del 26 agosto 2022, evocò Santa Cabrini e la parentela spirituale, anche a motivo di Don Enrico Pozzoli, missionario lodigiano che lo battezzò a Buenos Aires. Papa Leone, il 6 settembre 2025, nel nostro pellegrinaggio giubilare, si impensierì benevolmente al reiterato invito di venire tra noi.

0: Oggi gustiamo insieme tutta la gioia di essere concittadini dei santi e familiari di Dio e auspichiamo l'ambita beatificazione di Giancarlo Bertolotti, medico esemplare, nella difesa della vita nascente e dell'amore coniugale, le cui spoglie riposano in questo tempio. La benedizione apostolica ci accompagni, avvertano le nuove generazioni il vieni e seguimi di Gesù nella parola del Papa, che tutti accogliamo con profonda gratitudine. La Vergine Santa ci aiuti a ripetere con Madre Cabrini: tutto posso in colui che mi dà la forza. Per contribuire a rendere magnifica la terra e l'umanità, grazie alla magnifica carità. Abbiamo cercato una rima possibile. Grazie di cuore, Padre Santo, da tutti i lodigiani e le lodigiane. Grazie immensamente.
1: Questo dunque è il saluto del Vescovo di Lodi, che dà inizio al momento di incontro che si svolge nella chiesa di Sant'Antonio Abate e Santa Cabrini, cioè lo scambio di doni e poi ascolteremo le parole di Papa Leone e un calice in regalo da Papa Leone che il Vescovo lascia al parroco, evidentemente, e quindi un momento di condivisione tra sacerdoti, diciamo così, tra pastori. E dunque ascoltiamo Papa Leone.
0: Prima di ascoltare il Papa ci alziamo in piedi perché desideriamo regalargli, in risposta al suo dono, il bel calice, un attimo di silenzio per condividere la ispirata preghiera della Chiesa per lui. O Dio, che hai scelto il tuo servo Leone XIV per succedere all'Apostolo Pietro ed essere pastore di tutto il gregge, guarda il tuo popolo che per lui ti supplica, come vicario di Cristo sulla terra, confermi i fratelli e le sorelle e la Chiesa intera sia in comunione con lui nel vincolo dell'unità, dell'amore e della pace, perché tutti gli uomini e le donne ricevano da te, pastore e custode delle anime, la verità e la vita eterna, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, sono felice di salutare tutti voi, concittadini e conterranei di Santa Francesca Saverio Cabrini. Ringrazio il Vescovo, Monsignor Maurizio Malvestiti, e il Parroco, il Sindaco e le altre autorità civili. Sono qui per rendere omaggio a Madre Cabrini, patrona dei migranti, prima santa degli Stati Uniti d'America, nata qui a Sant'Angelo Lodigiano nel 1850 e morta a Chicago, la mia città natale, nel 1917. Quando ho saputo che Sant'Angelo Lodigiano dista pochi chilometri da Pavia, ho pensato subito di cogliere l'occasione ed eccomi qua. Grazie. Grazie della vostra calorosa accoglienza. Così voi mi dimostrate l'amore della Chiesa Laudense per il Papa, un amore che Madre Cabrini nutriva con singolare devozione e obbedienza. Infatti, quando fu il momento della scelta decisiva sulla rotta da dare alla missione del suo istituto religioso, volle che fosse il Papa a indicarla. E Leone XIII fu chiaro: non all'Oriente, ma all'Occidente, al servizio delle migliaia di emigrati italiani in America, come già le aveva suggerito il Vescovo di Piacenza, San Giovanni Battista Scalabrini. Attraverso le voci di questi due pastori illuminati, Madre Cabrini interpretò i segni dei tempi e comprese che il sogno di andare in Cina, emulando San Francesco Saverio, si doveva realizzare là dove in quel momento maggiore era il bisogno. Ma, care sorelle, cari fratelli, se guardiamo al mondo di oggi, che cosa dobbiamo dire? Quel segno, cioè il fenomeno migratorio, è entrato in una fase diversa, sicuramente più complessa, eppure non meno capace di interpellare la Chiesa. Domandiamoci: se Madre Francesca vivesse oggi, che cosa le direbbe la sua anima missionaria? O meglio, che cosa direbbe il cuore di Cristo al suo cuore di donna consacrata a Lui e al servizio del suo regno? E che cosa le avrebbe chiesto un Papa come Francesco, il quale, figlio di emigrati italiani, ha fatto del servizio ai migranti uno dei punti chiave del suo pontificato? Carissimi, Papa Francesco ha voluto che la sua terza enciclica, Dilexit Nos, che è risultata poi l'ultima, fosse dedicata all'amore umano e divino del cuore di Cristo, cioè a quel mistero di carità infinita che è l'unico vero motore della vita di Santa Cabrini, di tutto ciò che ha realizzato e ancor più di come lo ha fatto. Ebbene, in questa enciclica Papa Francesco scrive: l'attualità della devozione al cuore di Cristo è particolarmente evidente nell'opera evangelizzatrice ed educativa di numerose congregazioni religiose femminili e maschili che sono state segnate fin dalle loro origini da questa esperienza spirituale cristologica. Da parte mia ho ereditato e portato avanti il Magistero di Papa Francesco con l'esortazione apostolica di Lexite sull'amore verso i poveri. E là dove si parla della carità nella forma di accompagnare i migranti, compare proprio accanto a San Giovanni Battista Scalabrini la figura di Santa Francesca Saverio Cabrini. Il suo cuore materno, che non si dava pace, li raggiungeva dappertutto, gli emigrati, nei tuguri, nelle carceri, nelle miniere. Lei stessa ha scritto così: nessun lavoro sarà troppo difficile, nessuna terra troppo lontana, nessuna persona troppo ferita per l'amore del cuore di Gesù e per tutti coloro invitati ad essere portatori dell'amore di Cristo nel mondo. Fratelli e sorelle, cosa c'è di più attuale di questo carisma? Lo dico qui, davanti alla reliquia del cuore di Madre Cabrini, portata dalla casa madre di Codogno. Lo dico salutando e ringraziando con affetto le sue figlie spirituali, le suore missionarie del Sacro Cuore di Gesù. Cosa c'è di più attuale di un carisma missionario che si pone al servizio dei migranti? Colgo dunque questa occasione per rivolgere un appello, specialmente ai giovani. Conoscete Santa Francesca Cabrini? Leggete i suoi scritti, pieni di passione per Gesù e per la missione. Le sue lettere, i suoi diari di viaggio, gli appunti dei suoi ritiri. Chi conosce Madre Cabrini ne rimane conquistato. La sua anima era nello stesso tempo contemplativa e attiva. Era immersa nell'amore del cuore di Cristo e questo le dava una capacità di lavoro e una forza d'animo straordinarie, coerentemente con il motto paolino che aveva scelto per l'istituto: tutto posso in colui che mi dà la forza. Questo appello lo rivolgo in modo speciale alla Chiesa che è a Lodi, che oggi mi ha accolto con tanto affetto, e vorrei esprimerlo in forma di augurio. La Chiesa di San Bassiano si distingua sempre per quei tratti che risplendono in questa sua figlia così gloriosa. Con il suo esempio e la sua intercessione, Santa Cabrini vi aiuti a essere innamorati di Cristo, testimoni del suo Vangelo con stile operoso e generoso al servizio dei più poveri. Vi aiuti a vivere una sinodalità effettiva, camminando uniti e tendendo insieme alla santità nella varietà dei doni e dei ministeri. Per questo vi assicuro la mia preghiera. Infine, prego il Signore per le missionarie del Sacro Cuore di Gesù in ogni loro comunità. Dio le benedica e le rinnovi nella fedeltà al carisma di Madre Cabrini, e possa la Chiesa intera guardare a questa stupenda missionaria dell'amore per imparare che cosa significa servire il Regno di Dio nel vivo della storia. A tutti voi e a vostri cari imparto di cuore la benedizione apostolica. Grazie.
1: Abbiamo appena ascoltato il discorso di Papa Leone alla parrocchia di Santa Francesca Saverio Cabrini e abbiamo ascoltato i passi più importanti. Padre Carlo Abate, cosa c'è di più attuale di un carisma missionario che si pone al servizio dei migranti, ha detto il Papa. Ecco, cosa dice al nostro tempo la patrona dei migranti? Perché è così moderna?
2: Beh, stavo riflettendo sulle parole che il Papa ha pronunciato durante questa sua riflessione. Oggi cosa direbbe se ci fosse, se San Francesco vivesse oggi? Che cosa direbbe?
1: Sta di nuovo parlando il Papa, ascoltiamolo.

0: Signore Dio, che hai guidato Santa Francesca Saverio, vergine ardente di amore per il Figlio tuo, attraverso regioni immense della terra per guadagnare a te le anime. Concedi che per sua intercessione possiamo rivestirci delle virtù del tuo Figlio e giungere al porto della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Con la benedizione del Santo Padre termina la tappa presso la parrocchia dei Santi Antonio Abato e Francesca Cabrini. Abbiamo ascoltato il discorso di Papa Leone, lo stavamo commentando con sì. Don Carlo Abate
3: sulla modernità di questa figura, che ecco cosa dice al nostro tempo la patrona dei migranti.
4: Se oggi Santa Francesca Cabrini fosse viva fisicamente parlando, si sarebbe trovata ad affrontare un discorso molto arduo, molto difficile, molto complesso, ditemi se devo... ecco, molto complesso, e forse più complesso rispetto a quello che era il suo tempo. Si troverebbe istanze politiche, ideologiche, probabilmente si troverebbe davanti tutto uno scenario rispetto a quello che è stato il suo tempo, ma il suo spirito sta parlando ancora, perché lo spirito della Chiesa è lo spirito che comunque i nostri pontefici
3: forse è proprio l'approccio della carità, non dell'ideologia divisiva, quello che ispira Santa Cabrini per affrontare il tema delle migrazioni.
4: Sì, certamente la base è quella, la carità e l'amore, l'inclusione, anche se poi Papa Leone ha richiamato al corretto alla corretta osservanza delle leggi, perché questo l'ha fatto nel discorso prima di venire qua. Certamente questo del migrante è stato ed è diventato un problema, ma non può essere affrontato come un problema, deve essere affrontato veramente con un'altra visione, con un'altra prospettiva, che è quella veramente dell'incontro da persona a persona. Lui citava Papa Francesco, figlio di migrati. Io credo che forse dovessimo ricercare anche nelle nostre storie personali, chissà, magari anche qualche altro nostro avo, qualche nostro genitore, magari da lontano si è trovato nella stessa condizione, quindi forse dovremmo vedere il migrante in una prospettiva diversa, in un'ottica diversa.
2: Padre Vittorino Grossi, il Papa ha lanciato un appello ai giovani a studiare, conoscere, leggere gli scritti di questa santa.
5: Beh, penso che ne valga la pena. Anche lui, Papa Leone, c'ha molto nel suo animo di Madre Cabrini. Penso che sia andato lì a Sant'Angelo Lodigiani proprio per ringraziarla. Lui ha detto di se stesso: io sono un figlio di migranti, io stesso sono stato un emigrato, ma questa è la condizione anche di tutti gli uomini, non solo di noi cristiani. I cristiani si dicevano pellegrini, cioè io passo da una città a un'altra perché sto andando a una città eterna e via dicendo. Forse bisogna portare il discorso anche della politica nella condizione umana, che è quella di essere emigrati.
2: Padre Colavole Ciabi, in chiusura, siamo in chiusura anche per lei, sta terminando non solo il nostro collegamento ma la visita del Papa.
6: È stato per me una grande gioia poter seguire il Papa e seguire tutti questi discorsi. E quando andavano i miei confratelli ho detto che non vado a Pavia, voglio riposarmi. E Padre Vittorino mi ha trascinato qua e alla fine ho seguito tutto con tanta gioia e anche... accolgo un messaggio particolarmente forte per il mondo in cui viviamo oggi, perché tutti noi possiamo manifestare l'amore, la carità, il doppio comandamento dell'amore, il Dio e il prossimo.
2: Grazie padre per le sue parole, ringraziamo anche padre Vittorino Grossi, don Carlo Abate per essere stati con noi in questo lungo pomeriggio, grazie Marco Guerra.
3: Grazie anche ai nostri inviati, Silvia Giovarrosa, Tiziana Campini, Campisi e Daniele Giorgi per la parte tecnica.
2: E grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato e ci hanno seguito attraverso i nostri canali, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: febbraio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB.
1: Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali.
0: Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Off the Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana, in 10 minuti, raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme streaming.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia,

0: Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Amen.
1: Amen.

0: Seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi,
1: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Credi questo? Marta, dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: So che risorgerà nella resurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Credi questo? Lazzaro, l'amico di Gesù, è appena morto. E lui si prende il suo tempo per venire. Eppure le sue due amiche, Maria e Marta, lo avevano fatto avvertire: colui che tu ami è malato. È dapprima Marta che gli va incontro. Ed è dapprima lei che finisce per porre questa domanda che risuona a noi ancora oggi. Io sono la risurrezione. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Credi questo? È un'affermazione al di fuori di ogni ragione, folle. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Ed è il cuore del Vangelo. Non c'è niente da temere dalla seconda morte, dice in altri termini l'Apocalisse, poiché la seconda morte è la morte della morte. Essa ha avuto luogo, è avvenuta. Gesù sa che Lazzaro è morto. Egli sa che lui stesso morirà e che è una vera morte che lo colpirà, come colpisce ciascuno di noi. Ma sa anche, perché vive di questo, che l'amore non muore con la morte. Infatti l'amore, che riassume tutte le forme di relazioni, anche quelle in cui non si prova alcun sentimento di affetto, come il rispetto, nasce dalla relazione che esiste fra il padre e il figlio. Il figlio crede nell'amore del padre, e il padre crede nell'amore del figlio. E il nome di questa fiducia è lo Spirito. Ecco ciò che egli tenta di dire a Marta. Che cosa significa credere? Il contrario di sapere. Fidarsi senza prova di una parola. Non può esserci fede senza relazione, né fede senza incontro, né fede senza conversazione. Oggi la cosa più urgente non è declinare il contenuto della fede, ma incontrare Gesù Cristo. Una persona che ci parla, che ci ama, che bussa alla nostra porta discretamente, che attende da noi che lo facciamo entrare. Dunque è proprio con i suoi amici di Betania che lo amano che Gesù parla della fede. Maria cerca di credere, come può, in maniera maldestra. A Gesù che la interroga dice: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio». Colui che viene nel mondo. Ma alcuni secondi dopo, davanti alla tomba di suo fratello, sconvolta, dice: Signore, manda già cattivo odore. Beata esclamazione di Marta, che raccoglie tutte le nostre suppliche davanti alla morte. Difatti è molto bello credere nella risurrezione, ma durante questo tempo i nostri amici, i nostri genitori, coloro che amiamo, continuano a morire. Non poteva far sì che costui non morisse? Che cos'è credere nella risurrezione della carne? Gesù non risponde, in ogni caso non ancora, ma parla a Marta, a Maria, a Lazzaro, al padre suo, lui,
Il verbo di vita parla, interroga e suscita la parola in ciascuno dei suoi interlocutori. Lui, la parola fatta carne, ci aiuta a far sì che la nostra carne impari a parlare. Nessuno di noi può raffigurarsi la risurrezione della carne, ma il Vangelo ci racconta il proseguimento di un dialogo fra i discepoli e Gesù risorto. Quest'uomo, che non è riconosciuto subito ma che chiama i suoi amici per nome, prepara un barbecue sulla riva e si fa riconoscere nella parola e nel pane condivisi. Se continuiamo a parlare ai morti, è superstizione, delirio? Oppure è questo sentimento molto profondo e molto certo che qualcosa di loro rimane, che la relazione che abbiamo intessuto con loro non è morta con la loro morte? È la voce del Figlio che chiama ciascuno di noi. È questa voce che può farci uscire da tutte le tombe possibili. Essa risuona ancora in questo tempo, poiché Egli ci ha dato la sua vita, ci ha reso la parola, e alla sua sequela possiamo proseguire questo dialogo. Io sono la risurrezione. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Credi tu questo?

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando

0: sia il nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

0: per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Benvenuti da Marcello Filotei sulle frequenze di Radio Vaticana. Oggi parliamo di due sinfonie di Beethoven, la numero 7 e la numero 8, che ascolteremo nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. La numero 7 in particolare è tra le più note per la grande forza ritmica. È la sinfonia che Wagner ha definito l'apoteosi della danza, proprio per la ricchezza dei movimenti e del ritmo trascinante. Non dobbiamo però pensare alle danze delle corti regali, alle danze leziose tipiche del rococò del Settecento, ma a una danza trascinante. E infatti qui troviamo melodie robuste, costruite proprio per trascinare i sentimenti, passioni. Questo perché Beethoven vuole continuare a sottoporre alla coscienza dell'uomo i grandi eventi dell'epoca. Questa sinfonia è stata scritta tra il 1811 e il 1812 ed eseguita per la prima volta nel 1813. Vale la pena quindi di ricordare che nel 1812 gli austriaci hanno combattuto contro Napoleone e questi eventi storici non sono estranei alla musica di Beethoven. Nel primo movimento di questa settima sinfonia, contrariamente al solito, Beethoven utilizza delle proporzioni molto ampie, una grande ricchezza di sonorità, ma soprattutto un ritmo inflessibile, vorticoso, che chiama l'orchestra a uno sforzo notevole. Nel secondo movimento, l'allegretto, c'è un elemento di tristezza che sembra permeare un po' il dialogo tra le sezioni, che però viene subito interrotto da un momento di maggiore serenità e poi imperversa il presto, il terzo movimento. E qui si esprime tutto il carattere di Beethoven. È una specie di invito alla gioia di vivere, un virtuosismo estremo. Sprazzi improvvisi, veloci, danno l'idea sì di una danza, ma gioiosa, leggera. E anche il quarto movimento, allegro con brio, è un'idea della danza. E qui c'è un tema trionfale e una chiusura spumeggiante. È proprio la musica che si fa danza. Ed è per questo che Wagner ha definito l'intera sinfonia l'apoteosi della danza. Allora ascoltiamola nella stupenda esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. I movimenti sono 4: poco sostenuto vivace, allegretto, scherzo presto, allegro con brio.

Abbiamo ascoltato la settima sinfonia di Beethoven nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. E ora passiamo all'ottava, anche questa composta nel 1812 come la settima, ma questa si caratterizza per una sua durata breve, per un andamento lineare, per l'assenza di elementi drammatici e di contrasto, che sono invece un po' la firma di Beethoven nelle altre sinfonie. Per esempio, qui manca il tempo lento che apre la sinfonia, che serve da contrasto poi con l'allegro successivo, ma qui invece c'è direttamente l'allegro, un tema vivace, brioso, al quale segue una parentesi un po' più contenuta, un po' più meditativa, ma sempre cantabile, sempre scorrevole. Il secondo movimento, allegretto scherzando, ricorda un po' Mozart per alcuni tratti, infatti tutta questa sinfonia è un po' più classicheggiante delle altre. Poi c'è il tempo di minuetto, il terzo movimento, che è una pausa danzante che poi sfocia in un frizzante finale, dove ci sono due temi, uno è rapido, l'altro è cantabile. Qui si ripropone il contrasto tipico di Beethoven. E questi due temi si incrociano con una certa vivacità, ma in un'atmosfera serena, piena di gioia, piena di brio. In questa sinfonia numero 8 si torna un po' al classicismo, alla tranquillità, al brio, alla serenità. La ascoltiamo nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. I movimenti sono allegro vivace e con brio, allegretto scherzando, tempo di minuetto, allegro vivace.

0: Abbiamo ascoltato l'ottava sinfonia di Beethoven nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. Prima di questa abbiamo ascoltato la settima, proprio per notare, per apprezzare le grandi differenze che ci sono tra queste due sinfonie, scritte praticamente in contemporanea. Ecco, i grandi geni sanno fare anche questo. Sanno dare due punti di vista sulla stessa realtà nello stesso momento, ma due punti di vista molto lontani tra loro. Uno brioso, tanto che Wagner definì la settima sinfonia l'apoteosi della danza, l'altro più classicheggiante, più sereno, com'è l'ottava sinfonia. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: La parola del giorno. Dal secondo libro delle cronache. Dopo la morte di Joiada, i comandanti di Giuda andarono a prostrarsi davanti al re, che allora diede loro ascolto. Costoro trascurarono il tempio del Signore, Dio dei loro padri, per venerare i pali sacri e gli idoli. Per questa loro colpa, l'ira di Dio fu su Giuda e su Gerusalemme. Il Signore mandò loro profeti perché li facessero ritornare a Lui. Questi testimoniavano contro di loro, ma non furono ascoltati. Allora lo Spirito di Dio investì Zaccaria, figlio del sacerdote Joiada, che si alzò in mezzo al popolo e disse: «Dice Dio, perché trasgredite i comandi del Signore? Per questo non avete successo. Poiché avete abbandonato il Signore, anche Egli vi abbandona». Ma congiurarono contro di lui e per ordine del re lo lapidarono nel cortile del Tempio del Signore. Il re Joas non si ricordò del favore fattogli da Joiada, padre di Zaccaria, ma ne uccise il figlio, che morendo disse: «Il Signore veda e ne chieda conto».
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo, e il corpo più del vestito. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo, non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena.
2: Di fronte alla situazione di tante persone, vicine e lontane, che vivono in miseria, questo discorso di Gesù potrebbe apparire poco realistico se non evasivo. In realtà, il Signore vuol far capire con chiarezza che non si può servire a due padroni, Dio e la ricchezza. Chi crede in Dio, Padre pieno d'amore per i suoi figli, mette al primo posto la ricerca del suo regno, della sua volontà, e cioè proprio il contrario del fatalismo o di un ingenuo irenismo. La fede nella provvidenza, infatti, non dispensa dalla faticosa lotta per una vita dignitosa, ma libera dall'affanno per le cose e dalla paura del domani. Gesù ci ha dimostrato che cosa significa vivere con i piedi ben piantati per terra, attenti alle concrete situazioni del prossimo e al tempo stesso tenendo sempre il cuore in cielo, immerso nella misericordia di Dio.

0: I sette passi della vita nuova. La fertile strategia del bene. Catechesi di Don Fabio Rosini sul primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Ottava puntata. Settimo passo. Dall'amore fraterno alla carità.
1: Un caro saluto da Monia Parente, eccoci all'appuntamento con la catechesi di Don Fabio Rosini. Vi lascio all'ascolto della puntata conclusiva di questa serie.
2: Siamo arrivati all'ultima puntata del nostro viaggio nel testo del primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Questo testo sapiente, questa pedagogia che ci ha fatto partire dalla fede per farci vedere che la fede ha bisogno di atti, slanci, concretizzazioni, e queste concretizzazioni devono essere accompagnate e riempite di consapevolezza, di conoscenza, e questa conoscenza deve diventare disciplina, questa temperanza, e la temperanza deve diventare continuità. Questa disciplina non può essere occasionale, e questa disciplina costante diventa stile di vita, e questo stile di vita, vedevamo nella puntata precedente, è fraternità. Tutto ciò che è cristiano è fraterno. E questo è un punto di arrivo già grande, ma la prima lettera di Pietro, in questo versetto settimo, giunge al punto più alto. Bisogna aggiungere all'amore fraterno la carità, l'amore. Ecco, in una puntata non potremmo certamente esaurire il senso, la proprietà, il peso specifico di questa espressione. Dobbiamo un po' capire qui, all'interno di questo nostro percorso, cosa significa, e ricordare le cose fondamentali. Dobbiamo ricordare appunto che il termine che viene usato, l'agape, è un termine greco abbastanza raro, che intendeva un certo tipo di amore, che appunto, quando i traduttori della 70, cioè dell'antica versione greca dell'Antico Testamento, dovevano esprimere l'amore come veniva diffusamente espresso, formulato all'interno dell'Antico Testamento, dovevano prendere questo termine perché non era ambiguo come altri termini greci. Dobbiamo capire appunto che tipo di amore è quello a cui si arriva con questo percorso, perché ne esistono altri. Allora ricordiamo questa distinzione di tre terminologie principali per l'amore nella lingua greca. L'amore classico greco è il verbo erotao, che è un amore passionale, possessivo, demonico, cioè l'uomo è come agito da un impulso che lo porta all'estasi. Il centro di questo amore è il piacere, il centro di questo amore è una estasi che può essere anche molto, come dire, etica, alta, divina, religiosa, ma comunque è centrato questo amore sul piacere. C'era poi l'amore più bello, che era l'amore del verbo fileo, che è l'affetto premuroso, caldo, affettuoso appunto, e selettivo, personale, diretto a qualcuno in maniera specifica. E poi c'era un verbo che veniva usato poco, agapao. Il verbo non era molto frequente e però aveva una strana natura. La sua etimologia, che ci fa dividere in tre parti la parola, aga, che vuol dire molto, apo, che è un movimento che va verso qualcosa, e l'aggiunta del suffisso ao, che indica il tipo di verbo che crea una situazione, che indica una situazione, è situazionale. Allora il molto verso qualcosa è un movimento che non tende a prendere, come è con erotao, o a prediligere, selezionare come fileon, no? È tendente a dare. Nello stesso tempo noi abbiamo il fatto che in ebraico il verbo amare è il verbo ahav. E già nel dirlo si sente il respiro, si sente proprio la realtà tipica di qualcosa che è l'aria che esce dall'uomo, il soffio che ha ricevuto da Dio, è lo spirito stesso di Dio, vedremo poi più avanti, ma l'amore è abbastanza il centro. Nell'Antico Testamento l'amore è personale, è relazionale, è poderoso e fondamentalmente appunto è verso le persone. Non è tanto usato questo termine per le cose ed è vitale. Può essere di due tipi: è profano immanente, cioè tocca l'istinto, il sesso, l'affetto, l'impulso, e può essere anche religioso. Ed è questo il cuore del rapporto con Dio. Cioè è il contenuto dell'alleanza, è il rapporto autentico con Dio, è fatto di atti religiosi e diventa sempre sociale, cioè tende a ripercuotersi su tutte le relazioni e Dio lo riversa sul popolo, non sui singoli. Questo è molto interessante. Il punto è che l'amore di Dio è orientato a tutto Israele. Se qualcuno viene amato con predilezione, viene eletto, è in funzione di tutto il popolo, non è mai una questione individuale. E dobbiamo vedere una cosa contemporaneamente, sempre stando all'interno dell'Antico Testamento: l'amore di Dio ha ben altra qualità rispetto a quello umano. Ci sono dei passi come il profeta Osea che dice: io sono Dio e non uomo, cioè io non amo come ami tu. Tu smetti, io continuo, perché eterno è l'amore di Dio. Amare Dio, a sua volta, vuol dire stare nell'alleanza, cioè non è un amore sentimentale, è un amore fattuale, oggettivo, concreto, che si realizza negli atti d'obbedienza. Ecco, questa è la base, e dobbiamo anche rispondere in questo momento a delle idee un po' bislacche sull'amore. Noi pensiamo che l'amore abbia due polarità che, anche se inconsapevolmente, teniamo da conto un po' troppo. Da una parte che sia un sentimento, e questo è vero solo in parte. L'amore non è un sentimento e basta. Perché se è quell'amore lì, che è quel molto verso qualcuno, c'è il qualcuno che è lo scopo vero dell'amore, vale a dire, il sentimento è solo parte dell'amore. Se l'amore non diventa atto che arriva all'altro, se è solamente intrinseco e non estrinseco, e allora non è amore. Quindi è un atto molto più che un sentimento, non scisso e non contrario al sentimento, ma il sentimento è una parte della realtà dell'amore. L'altra grande classe di malintesi sull'amore, che sono un po' più datati, sono quelli che riconducevano l'amore a un atto di volontà, a uno sforzo. Mi devo sforzare di amare. E qui il sentimento spariva del tutto, qui partiva del tutto l'origine dell'amore e diventava semplice fattualità. Ecco, questo pure è sbagliato. Nello stesso tempo, un amore sforzato, che è una costruzione, una fabbricazione di un'attitudine, suona falso ed è irreale. E infatti qui dobbiamo capire come funziona tutto questo e dobbiamo vedere nella prossima parte della puntata come il Signore Gesù risolve questo tema, come lo esplica e come arriviamo alla nostra seconda lettera di Pietro.

logicamente l'amore è un tema centrale in tutto il Nuovo Testamento. Noi dobbiamo considerare alcune cose e ancora una volta rivediamo come potremo mai in una breve trasmissione esaurire questo tema. Gesù connette completamente l'amore fraterno e l'amore divino, cioè fra l'amore di Dio e l'amore dei fratelli c'è perfetta connessione. Questo non è così nuovo. In realtà già i rabbini dicevano queste cose, abbiamo dei testi bellissimi dei rabbini che preparano e sono antecedenti all'epoca di Gesù, ma non c'è questa esclusività. Cioè in Gesù l'amore risolve, spiega, centra, orienta tutto. Cioè non c'è nessun atto che abbia riferimento al Signore Gesù e alla sua salvezza che non sia connesso col tema dell'amore. Cioè il tema dell'amore ha una sua predominanza su ogni tipo di argomento. Togliamo l'amore, togliamo tutto, niente ha più senso. Qui è un po' il punto essenziale. L'amore in sé però ha una gerarchia netta. Mentre è connesso totalmente fra amore di Dio e amore dei fratelli, però l'amore esclusivo di Dio è primario e contiene il resto dell'amore. Cioè non possiamo scindere l'amore dei fratelli dall'amore di Dio e il rapporto con Dio fonda il rapporto con i fratelli. Quindi quando il rapporto con i fratelli è esente dalla sua radice in Dio, inizia a suonare falso e incompleto. Perché? Perché diventa amore umano e l'amore umano ha i limiti dell'uomo. Mentre qui la connessione con Dio ci permette di contemplare una cosa che partendo da Dio resta di Dio e resta con le sue qualità, ma è in noi. Questa è una cosa grandiosa. Qual è il nemico dell'amore, noi potremmo chiederci? È curioso, perché questo è un argomento che dovrebbe essere molto più approfondito di quanto potremmo fare in questo momento, un po' come tutti gli argomenti di questa trasmissione. Il nemico numero uno dell'amore è il denaro. Sorpresa, tutti avrebbero pensato altro, ma il nemico del rapporto con Dio, del servire Dio, dell'amare Dio, è l'amore alle cose. Infatti l'amore richiede distacco. Dobbiamo ritornare a quella matrice, quel verbo agapao che i cristiani prediligono usare, questo molto da me a te, questo movimento di quantità e di qualità che è oblazione. Quindi nell'amore il centro non è l'amante ma l'amato. Il centro è il bene dell'altro, quindi la regalia, la donazione, l'oblatività. Per questo il nemico è il pensiero ansioso, avaro. Noi crediamo che da una parte ci sia l'amore e dall'altra l'odio. No, da una parte c'è l'amore e dall'altra c'è il possesso. Per questo i cristiani hanno evitato accuratamente il verbo erotao, questo amore possessivo passionale, perché non poteva assolutamente esprimere ciò che veniva da Dio e che era una generosità infinita, commovente, straordinaria. La regola d'oro, tutto ciò che gli uomini volete che facciano a voi, anche voi fatelo a loro, che è espressa nel capitolo 7 del Vangelo di Matteo, non la si capisce come filantropia, ma secondo la parabola del buon samaritano la si capisce come accoglienza che però è radicata in quel buon samaritano che è Cristo, che è colui che ci si è fatto vicino e ha versato i sacramenti, vino e olio, nelle nostre piaghe e ci ha curato e ci ha portato alla locanda che è la Chiesa. Il nostro compito è prenderci cura delle persone che Dio ama e saremo ricompensati al ritorno
di questo samaritano che ha capacità di tornare, come Cristo che tornerà alla fine della storia. Il punto è che se il nemico è il possesso e la sua attività autentica è la cura dell'altro e il centro dell'altro, dobbiamo capire che in questo amore, pur suonando in questa maniera, non ci sono utopie o sentimentalismi. Tutto viene tagliato alla radice dalle persecuzioni con cui viene espresso spesso nei sinottici la condizione, l'impatto di valutazione. L'amore veramente compare quando compare la croce, quando compare la difficoltà, quando compare ciò che mette colui che segue Cristo nelle condizioni di essere in difficoltà, in opposizione. Ecco, questo verifica che l'amore di cui stiamo parlando ha capacità di essere più forte del nulla, del male, della morte stessa. E infatti questo amore è nuovo, non è lo stesso dei pagani. È solo in Dio, che è eterno e che può amare oltre la morte, compare questo amore. Di fatto, nei Vangeli di Luca, Matteo e Marco, cioè i sinottici, si usa poco il verbo agapao e molto tutti i termini che fanno riferimento alla misericordia, alla compassione. Cioè, attraverso questa chiave, noi vediamo che è il perdono la radice dell'amore di Dio in noi. La sua misericordia, l'esperienza di un amore scandalosamente paziente nei nostri confronti, genera il nuovo amore, quello che solo Dio può mettere in noi. Ma notiamo una cosa che ci servirà fra poco. Chi è l'amato per eccellenza? È Cristo. Nei sinottici compare che Gesù è l'amato. Tutto ciò che spiega la sua missione è contenuto, per esempio, nella scena del battesimo, dove Gesù è l'amato, il Padre lo ama. Questo spiega tutto di Cristo, perché Cristo ci ama tanto, perché è l'amato, perché lui corrisponde all'amore del Padre. E infatti possiamo venire a San Paolo, che nelle sue lettere pone l'amore di Cristo, lui si ne parla proprio tanto esplicitamente, come radice di tutto. La radice di tutto ciò che è cristiano è l'amore di Cristo, ma l'origine di questo amore è il Padre. Cioè niente di ciò che è cristiano può essere separato da questa origine. Se un atto singolo cristiano, come dicevamo nella trasmissione precedente, è sempre e comunque fraterno, la sua concretizzazione fraterna però ha un'anima, un'origine, una sostanza, un peso specifico, che è l'origine del Padre. Viene dal Padre, è arrivato a noi in Cristo, ed è Cristo che, amandoci, ci ha dato di sperimentare l'amore del Padre. Quindi questo implica un'elezione dell'uomo straordinaria e meravigliosa, che mira all'uomo nuovo. L'uomo nuovo è l'uomo che ha l'amore di Cristo. Non è diverso per forma, non è diverso per caratteristiche. È diverso perché anche lui è diventato l'agapetos, cioè l'amato. Anche lui è l'amato. L'uomo è nuovo perché è amato. Questo ci connette con Giovanni, dove comparirà il discepolo amato, che è il vero discepolo di Cristo. È colui che conosce l'amore perché è stato amato, ed è colui che annunzia il Vangelo, è colui che ci dà testimonianza. Ma prima ancora dobbiamo considerare che in Paolo l'amore è ciò che c'è in mezzo fra il momento in cui veniamo salvati e la vita eterna, cioè ciò che ci porterà dalla redenzione, dal battesimo, fino al cielo, è l'amore,
è l'amore, la strada che porta al telos, alla meta. Quindi ci resta di vedere un pochino cosa è questo amore nella letteratura di Giovanni e quindi cosa significherà nella nostra lettera.

0: Il Vangelo di Giovanni sottolinea che l'amore del Padre verso il Figlio è la luce di tutto, cioè tutto parte da Dio Padre che esplica, attua la sua paternità generando, non creando, della sua stessa sostanza il Figlio. E questo Figlio è il nostro Signore, ma Lui è nostro Signore in quanto della stessa sostanza del Padre, e quindi è colui che ha ricevuto tutto. Quindi l'essenza di Cristo è la gratitudine. Lui vive perché è amato, come abbiamo già detto, e l'amore del Figlio verso il Padre contiene tutto l'amore per noi. Cioè il Padre genera il Figlio e lo ama come noi non possiamo dire con parole umane, e il Figlio ama il Padre e per amarlo ama noi, compie la sua santa volontà che è orientata alla salvezza, la gioia, la redenzione di noi povere creature per quello che siamo. L'amore fraterno che noi ci usiamo fra di noi è ciò che chiude il cerchio del rapporto fra il Padre e il Figlio. Noi entriamo dentro le robe appunto che ci sono fra il Padre e il Figlio, dentro la Santissima Trinità, secondo un amore che è più grande del nostro pure, appunto, si esplica in cose molto concrete, si verifica nelle persecuzioni, è distacco dai beni, è fedeltà alla sua parola. Ma dobbiamo ricordare che la prima lettera di Giovanni dice: non siamo stati noi ad amare, ma Cristo ci ha amato, Dio ci ha amato. Appunto, tutto questo parte da Dio. L'amore di cui parliamo è un'opera di Dio in noi. Noi abbiamo da lasciarci prendere, coinvolgere da questo amore. Guardiamo un pochino al percorso fatto. La nostra fede, che è la nostra fiducia, il nostro abbandono, il nostro poggiarci in Dio, ha bisogno di slanci, di consapevolezza, di disciplina, di continuità, di stile. Si esplica nella fraternità, ma tende tutto all'amore. Se non è qui che arriva, non è arrivato da nessuna parte. Tutto questo percorso, con questa ultima parola, la carità, che è appunto la forma italiana che abbiamo di esprimere un amore un po' diverso, un amore che non è l'amore istintivo, spontaneo, possessivo che gli uomini tendono ad avere nella loro immaturità e nella loro incompletezza. Ecco, questo amore è il centro di ogni percorso. Non è nessun perfezionismo quello che ci interessava raggiungere, non è nessuna migliore condizione o miglior sicurezza spirituale o cose di questo genere o tutte le altre mete che ci possono apparire, solo l'amore che Dio può mettere in noi. Questo è lo scopo di tutto, tutto il resto è vanità.
1: I sette passi della vita nuova. La fertile strategia del bene. Catechesi di Don Fabio Rosini sul primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Ottava puntata. Settimo passo. Dall'amore fraterno alla carità.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica Solo e Orchestra trasmettiamo di Friedrich Chopin Concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in Mi minore, opera 11. Maurizio Pollini al pianoforte, Philadelphia Orchestra dirige Paul Kletzky.

Per la rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Frédéric Chopin, Concerto per pianoforte e orchestra, numero 1 in Mi minore, opera 11. Maurizio Pollini al pianoforte, Paul Kletsky ha diretto la Philharmonia Orchestra. E per concludere, Irio De Paula alla chitarra.

Avete ascoltato musica con Irio De Paola alla chitarra. Si conclude così la prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica di musica sacra trasmettiamo di Carl Maria von Weber Freischütz Messe in mi bemolle maggiore per soli, coro e orchestra. Christina Lacchi soprano, Marga Schmiel contralto, Josef Proschka tenore, Jan Hendrik Rotering basso. Chor der Bamberger Symphoniker dirige Rolf Beck. Bamberger Symphoniker dirige Horst Stein.

Per la rubrica di musica sacra abbiamo trasmesso di Carl Maria von Weber Freischütz Messe in mi bemolle maggiore per soli, coro e orchestra. Cristina Lacchi soprano, Marga Schmil contralto, Josef Proschka tenore, Jan Hendrik Rotering basso. Chor der Bamberger Symphoniker ha diretto Rolf Beck. Bamberger Symphoniker ha diretto Horst Stein. Per cuori, oratori, mottetti e madrigali trasmettiamo di Carl Nielsen Primavera in Fionia. Per coro con orchestra Opera 42. Inga Nielsen soprano, Peter Gronlund tenore, Sten Biriel basso baritono. Coro di bambini diretto da Bente Ettrup. The Danish National Radio Choir dirige Stefan Parkman. The Danish National Radio Choir dirige Stefan Parkman. The Danish National Radio Symphony Orchestra dirige Leif Segerstam. Quindi mottetti opera 55 per coro a cappella. The Danish National Radio Chamber Choir, maestro del coro Stefan Parkman.